0: lascia sorpresi perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPA.
1: Valeria Volatile, GR1.
2: Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore si sentono le sue urla mentre viene immobilizzato dagli agenti. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118. La procura ha aperto un'inchiesta. Il caso Roggero, interviene anche Giorgia Meloni. La pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, ha dichiarato la Premier difendendo il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera. Intanto la Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizione sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo vuole il Far West. Il caro carburanti, da oggi è disponibile la nuova app Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese, che consente di individuare distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente, disponibile sia per i sistemi iOS che Android. Meteo, forti temporali al nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città, da domani atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. E chiudiamo tornando allo sport con la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, allunga in testa al mondiale, Leclerc secondo, Verstappen terzo, Hamilton quarto. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

0: stato di agitazione. È così che un'operazione di routine delle forze dell'ordine si è trasformata in una tragedia. Una volta sul posto, infatti, i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è morta l'auto da un video girato da un residente. Due agenti sono a cavalcioni sopra l'uomo che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi. Non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
1: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso Roggero, anche Giorgia Meloni interviene per difendere il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera.
3: Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e poi condannare a morire in carcere Mario Roggero. La pena è sproporzionata. Parte da qui il ragionamento di Giorgia Meloni pubblicato dal Corriere della Sera. Una serie di interrogativi della Premier che invita a valutare lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede la Presidente del Consiglio, che in quel momento fosse in grado di intendere e di volere, che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. Dinamiche dettate dalla disperazione, riconosciute dalla giurisprudenza, alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia, ricorda la Premier, che ha chiesto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di intervenire. Una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, spiega ancora, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento. Carla Macrellino, GR1.
2: La Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo, vuole il Far West. Giallo a Eboli in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto come Luca, è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Il corpo è stato trovato carbonizzato tra sterpaglie incendiate. Sul posto anche alcuni bossoli. L'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha smentito che Esposito lavorasse per l'ente. Medio Oriente, nella notte ancora fuoco incrociato. Abbiamo colpito molto duramente per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha detto Trump dopo gli attacchi nelle città iraniane di Shabahar e Sirik, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro i paesi del Golfo, attivate le difese aeree in Bahrain, Kuwait e Siria. Poco fa è andata a fuoco una nave nello stretto di Hormuz, in serata ha morto un militare americano durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso. E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime e oltre 140 i feriti nei raid delle ultime ore. Meteo, forti temporali al nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre il centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città. Da domani atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, la prima 16 anni fa nel 2010. Alle Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, basta l'1-0 per neutralizzare l'Argentina di Leo Messi. Il gol all'inizio del secondo tempo supplementare realizzato da Ferran Torres. Sentiamolo.
4: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas.
5: Beh, alla fine io credo che il gol sia stato di 47 milioni di persone, non è stato mio né dei 26 giocatori che siamo qui. Io credo che oggi il destino fosse scritto. Era destino che vincessimo lontani dalla nostra gente, ma abbiamo cercato di farli sentire il più vicino possibile.
4: Sentirlo más cerca possibile.
2: E noi ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, Medio Oriente. Nella notte due petroliere sono andate a fuoco a Hormuz. L'Iran ha fatto sapere che sono esplose perché avrebbero tentato di transitare nello stretto. E con gli Stati Uniti è ancora a fuoco incrociato. Abbiamo colpito molto duramente

0: l'opinione pubblica nei confronti delle pressioni spesso incontrastate dei coloni che in Cisgiordania hanno anche dato fuoco a una moschea, si giocherà una parte importante della campagna elettorale. Nelle stesse ore Gaza avviava nuove operazioni di ricerca di un migliaio di corpi sotto le macerie. Mentre non si fermano i raid israeliani, Medici Senza Frontiere denuncia di avere prestato soccorso a una dozzina di feriti, oltre la metà dei quali bambini. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: In Italia, giallo a Eboli in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto come Luca, è stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Il corpo è stato trovato carbonizzato tra sterpaglie incendiate, sul posto anche alcuni bossoli. Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene immobilizzato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta, la questura ha consegnato le riprese delle bodycam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, così la sorella della vittima. Il caso Roggero, interviene anche Giorgia Meloni, la pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, ha dichiarato la premier difendendo il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera. Intanto la Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo vuole il Far West. In Germania l'ultimo appuntamento politico del cancelliere Merz prima della pausa estiva, con il consenso in calo nei sondaggi, il leader tedesco non esclude novità nell'esecutivo. L'inviata.
2: An welchen Stellen wäre das denn möglich?
3: Im Kanzleramt etwa? Es könnte eine Gelegenheit sein.
4: Un rimpasto di governo dopo le dimissioni di Spahn? Non lo esclude il cancelliere Merz, intervistato dalla TV tedesca prima della lunga pausa politica estiva. Il nuovo capogruppo dei cristiano-democratici sarà scelto al più presto, assicura, forse già domani, nella riunione della dirigenza del partito. Dal suo ex numero due prende le distanze il cancelliere, ci ha informati troppo tardi, dice, di quel figlio adottato all'estero da una madre surrogata, in violazione delle leggi tedesche. Il mio primo pensiero è stato il benessere del bambino e poi speriamo che gestisca bene la comunicazione. Non è andata così. Respinge poi Merz le critiche al suo modo di comunicare, da molti giudicato rozzo. Le frasi sui tedeschi pigri che si danno malati al primo giorno di lavoro. Non era un'accusa personale, ma il numero di ore lavorate in Germania è troppo basso. E davanti agli ultimi sondaggi che lo incoronano come il cancelliere più impopolare della storia, difende le sue riforme, i tagli alla sanità. Abbiamo a che fare con una crisi di fiducia generale nella democrazia. Recuperarla è compito di tutti i partiti. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
1: Torniamo in Italia. Si è concluso il primo esodo dell'estate con traffico intenso su strade e autostrade. Partenze sempre più costose. In 10 anni sono raddoppiati i prezzi dei traghetti e triplicati quelli dei voli. Vacanze più care che stanno cambiando le abitudini degli italiani.
5: Sono i trasporti la voce di spesa più colpita dai rincari per chi va in vacanza. Rispetto al 2016, fa sapere il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il prezzo dei biglietti aerei per i voli nazionali ed europei è quasi triplicato, mentre le tariffe per i traghetti sono quasi raddoppiate. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, un aumento simile a quello del gasolio. Per i pacchetti vacanze l'aumento è del 46%. Più contenuti i rincari per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi 10%. I rincari, afferma Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del centro, hanno portato a un cambiamento delle abitudini delle famiglie, che scelgono viaggi più corti ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Inoltre si scelgono mete più vicine e facilmente raggiungibili. La percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le vacanze estive si è più che dimezzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, la prima 16 anni fa nel 2010, alle Furie Rosse basta l'1-0, il gol all'inizio del secondo tempo supplementare realizzato da Ferran Torres, sconfitta l'Argentina di Leo Messi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Medio Oriente, nella notte due petroliere sono andate a fuoco Hormuz. L'Iran ha fatto sapere di averle fermate perché avrebbero tentato di transitare nello stretto. E con gli Stati Uniti ancora a fuoco incrociato, abbiamo colpito molto duramente stanotte per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha detto Trump dopo gli attacchi nel sud, Shabar e Assyriq, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro Bahrain, Kuwait e Siria. In serata ha morto un militare americano durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso. E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Nella notte la Russia ha fatto sapere di aver intercettato oltre 400 droni di Kiev diretti verso Mosca. In Italia, con la cronaca, è un giallo a Eboli in provincia di Salerno l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
3: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze,

0: ancora Melillo.
1: Questo ci lascia sorpresi perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPA.
0: Valeria Volatile, GR1.
2: Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene immobilizzato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta, la questura ha consegnato le riprese delle bodycam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, così la sorella della vittima. Il caso Roggero interviene anche Giorgia Meloni, la pena è spropositata, bisogna valutare lo stress e il trauma, ha dichiarato la premier difendendo il gioielliere in un'intervista al Corriere della Sera. Intanto la Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo vuole il Far West. Il caro carburanti da oggi è disponibile, la nuova app osserva prezzi carburanti del Ministero delle Imprese, consente di individuare distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. Meteo, forti temporali al nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città, da domani atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Alle Furie Rosse basta un gol per battere l'Argentina di Leo Messi, l'inviato Giuseppe Bisantis.
3: 16 anni dopo il Sudafrica arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0. Fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo.
2: Chiudiamo con la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, allunga in testa al mondiale, Leclerc secondo, Verstappen terzo, Hamilton quarto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

che l'ho capito da subito. Perché sei tu che quando arrivi sorridi e a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene e invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico tu.

baci, baci ed abbracci che diventano lacci, più diventano stretti, più nascondono indizi, come un cane ti cucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vegetti.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno Derica Crispo, Medio Oriente. Nella notte due petroliere sono andate a fuoco a Hormuz. L'Iran ha fatto sapere di averle fermate perché avrebbero tentato di transitare nello stretto. E con gli Stati Uniti ancora a fuoco incrociato. Abbiamo colpito molto duramente stanotte per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha detto Trump dopo gli attacchi nel sud, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro Bahrain, Kuwait e Siria. In serata ha morto un militare americano durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso. E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi, 8 marittimi ricoverati a Odessa. Nella notte la Russia ha fatto sapere di aver intercettato oltre 400 droni di Kiev diretti verso Mosca. In Italia, con la cronaca, giallo a Eboli in provincia di Salerno, il giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, conosciuto come Luca, è stato ucciso a colpi di pistole e poi il suo corpo dato alle fiamme. È stato ritrovato carbonizzato tra sterpaglie incendiate, sul posto anche alcuni bossoli. A Bologna, indagini in corso sulla morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine.
3: La chiamata alla polizia di alcuni cittadini del quartiere Pilastro di Bologna, l'intervento degli agenti accompagnati da operatori sanitari per calmare un uomo in forte stato di agitazione. È così che un'operazione di routine delle forze dell'ordine si è trasformata in una tragedia. Una volta sul posto, infatti, i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è immortalato da un video girato da un residente. Due agenti sono a cavalcioni sopra l'uomo che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi, non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
4: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso Roggero, anche Giorgia Meloni interviene per difendere il gioielliere.
5: Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e poi condannare a morire in carcere Mario Roggero. La pena è sproporzionata. Parte da qui il ragionamento di Giorgia Meloni, pubblicato dal Corriere della Sera. Una serie di interrogativi della Premier che invita a valutare lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede la Presidente del Consiglio, che in quel momento fosse in grado di intendere e di volere, che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. Dinamiche dettate dalla disperazione, riconosciute dalla giurisprudenza, alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia, ricorda la Premier, che ha chiesto al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di intervenire. Una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, spiega ancora, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento. Carla Macrellino, GR1.
2: La Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa, già pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. Forza Italia frena, opposizioni sul piede di guerra, il PD bolla come folle l'iniziativa del Carroccio, il leader 5 Stelle Conte accusa il governo vuole il Far West. Meteo, forti temporali al nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre il centro-sud resta nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città. Da domani è atteso un calo delle temperature con valori più vicini alle medie stagionali. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia, la prima 16 anni fa nel 2010, alle Furie Rosse, campioni d'Europa in carica, basta l'1-0 per neutralizzare l'Argentina di Leo Messi. Il gol all'inizio del secondo tempo supplementare realizzato da Ferran Torres, sentiamolo.
1: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas.
6: Beh, alla fine io credo che il gol sia stato di 47 milioni di persone, non è stato mio né dei 26 giocatori che siamo qui. Io credo che oggi il destino fosse scritto. Era destino che vincessimo lontani dalla nostra gente, ma abbiamo cercato di farli sentire il più vicino possibile.
2: Chiudiamo con la Formula 1. Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, allunga in testa al mondiale. Leclerc secondo, Verstappen terzo, Hamilton quarto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
9: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Cari figlioli, sento le vostre voci.
11: Il cantante, anzi il cantattore.
12: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
13: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
14: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
15: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
16: Successo. Storie e voci dal Novecento.
17: Sono venuto da Ponte Milvio.
18: Sempre a piedi?
17: No.
18: O a nuoto?
17: No, a nuoto ho portato questo lucchetto.
19: Ah, un lucchetto...
18: ma adesso non...
17: Era l'ultimo.
18: Ah, ecco, perché non è più di gran moda.
17: No, era l'ultimo. L'ho staccato io perché era tutto arrugginito. Perché oggi è il compleanno di Federico Moccia.
18: Ah, auguri a Federico.
17: Federico auguri Moccia. Auguri, è incredibile. Federico Moccia, che peraltro è il figlio di Pipolo, Giuseppe,
19: certo,
17: Moccia,
19: certo.
17: Detto Pipolo.
19: Sceneggiatore.
17: Noi siamo qui sul Greto del Tevere, stiamo aspettando il battello di Roberta Genuini che ci porta alla foce. Arrivano tante mail a successo@rai.it. Il sole sorge
18: alle 5.49.
17: Tramonta
18: 20.39 e la luna è crescente.
17: E la luna è sempre crescente, perché per forza di settimana in settimana c'è poco da fare. È un bel 20 luglio nel quale noi assieme a voi riascoltiamo una puntata. Quale, maestro Bernardini?
19: Riascoltiamo la puntata del 12 marzo.
17: Ah sì, ci sono, cioè, si ricorda Agnelli, ora ricordo vagamente. E Claudio Urbani aveva fatto una bella intervista a Patrizia Villa, cioè la moglie di Claudio Villa.
18: E tra l'altro dice una frase che mi ha colpito molto, no? Patrizia Villa in questa intervista. Dice che anche se non viene ricordato, Claudio Villa è sempre sul palco di Sanremo.
17: È vero.
18: Lo dice meglio di come l'ho detto io, ma è una frase molto che mi ha colpito.
17: È vero, è vero. Colpisce con un graffio ironico tra le canne palustri
18: Allora, sempre Marcello Marchesi, una definizione delle tasse dei ricchi in questo latino.
17: Ma si parla di Agnelli, si parla qui.
18: Le tasse dei ricchi, una pocum.
17: Che facciamo, maestro? Riascoltiamo?
19: Riascoltiamo. Vai.
17: Oggi, caro maestro Bernardini, vedo che hai già pronto il marranzano e cominciamo così.

Buongiorno, un altro gravissimo fatto di sangue al sud. A Palermo, poco prima delle 10, è stato ucciso l'onorevole Salvo Lima, democristiano parlamentare europeo. I sicari lo hanno atteso poco fuori della sua abitazione, lungo il viale delle Palme che porta da Mondello in città. Gli hanno scaricato addosso numerosi colpi di arma da fuoco, ferito anche l'autista che lo accompagnava.

0: Era il 12 marzo 1992, si era chiuso da poco il maxi processo a gennaio del 92, processo che era iniziato nell'86, maxi processo che aveva visto praticamente alla sbarra la parte più alta della cupola di Cosa Nostra, con decine e decine di condanne, quindi praticamente la mafia era stata stretta, spinta verso il muro della giustizia e della legalità. E in quel 12 marzo 1992 Giovan Battista Ferdave e Francesco Onorato, che poi collaborerà con la giustizia, su una motocicletta, vestiti con giubbotti antiproiettili, si avvicinano a una Opel Vectra, mi pare, di Salvo Lima, dove c'era Salvo Lima, l'autista, un professore universitario che lo accompagnava. E il conducente della motocicletta sbaglia praticamente, va un po' troppo avanti, quindi colui il quale deve sparare spara, ma rompe soltanto il parabrezza, quindi si accorgono di questo attentato, si ferma la macchina, scendono dalla macchina, ma l'operazione viene finita perché tornano indietro i motociclisti e finiscono con un colpo alla nuca Salvo Lima, risparmiando gli altri protagonisti. Rina non avrebbe voluto, Rina voleva anche la morte di tutti quelli che stavano nella macchina. È difficile da distanza di tanti anni riaprire una pagina così complessa, perché noi stiamo parlando di una guerra di clan, guerra di mafia. Salvo Lima era stato assessore ai lavori pubblici, era stato sindaco di Palermo, sotto sul suo mandato negli anni 60 erano state concesse, mi pare, qualcosa come 4.000 licenze edilizie, venne chiamato tutto questo il sacco di Palermo. Lima, legato alla Democrazia Cristiana, legato in particolare a Giulio Andreotti, dovevano andare quella mattina assieme al professor Livecchi, che era appunto uno degli accompagnatori in quell'automobile presa a pistolettate, dovevano partecipare a un convegno dove proprio si sarebbe manifestato anche Giulio Andreotti. Era nel 92, dobbiamo fare mente locale sulle date soprattutto. Allora, Andreotti, 24 ore dopo l'omicidio di Lima, che poi sarà eletto in Parlamento, tutte queste cose le lascio basta andare a aprire una qualsiasi pagina di Wikipedia e ce ne rendiamo conto. Andreotti dirà testualmente: i calunniatori sono peggio degli assassini, o almeno uguali, e il mio amico Salvo Lima è stato per decenni calunniato. Bettino Craxi, che è appunto persona sulla quale dobbiamo aprire anche delle riflessioni proprio dal punto di vista della statura politica della persona e del personaggio, ne abbiamo parlato diverse volte, dice: non capisco Craxi, lo vedo già con le pause, e le cose che non capisco mi preoccupano. E già, forse a capire tutto c'era stato Giovanni Falcone, protagonista assoluto di questo maxi processo dell'86, il quale dice una cosa che oggi, riletta con il senso della storia, perché noi stiamo cercando di fare storia, naturalmente adesso non entreremo in quei pochi minuti che abbiamo in tutta la vicenda Lima, non Lima, le sue amicizie con i costruttori, le sue amicizie con persone quantomeno discutibili. Ecco, Falcone dice testualmente, all'indomani dell'omicidio di Lima, dice: adesso succederà di tutto. Questo omicidio è il primo della reazione della mafia, che non vuole perdere potere e fa pressione per rimanere sempre più forte. Lo deve dimostrare, e non è un caso che da quel 1992 in poi succede qualcosa. Pensate agli attentati di Roma, pensate agli attentati di Firenze, pensate appunto alla fine appunto di Falcone e di Borsellino. Quindi tutto questo naturalmente è un minimo, un riassunto minimo delle cose che posso dire. Lima naturalmente nella sua vita terrena negherà sempre le sue amicizie con, mi viene in mente, Salvatore La Barbera, per esempio, che è stato un sodale di Lima da sempre, e negherà tutto questo. E noi abbiamo conservato una voce del 1989 in cui proprio Salvo Lima dice questo:
1: siamo in guerra contro la mafia e questa guerra contro la mafia è molto importante per la società siciliana.

0: E voi mi direte, ma che c'entra? Non c'entra niente. C'entra niente, però dobbiamo ricordare che il 1° gennaio del 26 nasceva il Reuccio, nasceva Claudio Villa con questo Buongiorno Tristezza, che poi adesso aprirebbe delle parentesi incredibili, perché a firmare, oltre a Fiorelli, questa canzone era Mario Ruccione, lo stesso di Vecchia Roma, ma è lo stesso cantore del regime, perché Faccetta Nera è suo, se non sbaglio, quindi questo per ricordare come poi appunto certe cose vanno avanti. Nasceva Claudio Villa, il Reuccio della canzone. 4 vittorie al Festival di Sanremo assieme a Modugno, fino a quell'amore così grande. Muore, se ne va a 61 anni il 7 febbraio del 1987, voce incredibilmente potente, criticato perché aveva anche delle posizioni fortissime, però come vedete cambiano i protagonisti, ma la storia, il filo storico è sempre lo stesso. Abbiamo seguito un po' tutti le polemiche legate al successo di Sal Da Vinci a Sanremo. Io non mi sento di prendere una posizione contraria a Sal Da Vinci, può piacere o non piacere, ma quando una canzone, quando le note di una canzone, quando il ritornello di una canzone, quando un modo di cantare prende e fa discutere, evidentemente il segno è stato colpito, quindi l'obiettivo è stato colpito, il resto è cattiva letteratura. Questa invece è la voce di Claudio Villa, presa da Radio 2, 16 aprile 1980, Corrado 2, incontri a sorpresa, l'altro è Corrado Mantoni.
1: Allora adesso devi entrare nei panni di uno di questi giornalisti cinematografici e farci sentire cosa diresti.
2: Tentiamo,
1: va bene.
2: Fratelli telespettatori, fra poco avrete la fortuna di assistere ad un film. Anzitutto sapete cos'è un film? È quella lunga, lunghissima striscia di pellicola sulla quale sono impresse tante piccole fotografie, le cui immagini, ruotando attorno ad un rullo, danno la sensazione di muoversi.
0: Sarebbe stato un errore non ricordare i 100 anni di Claudio Picca, detto Claudio Villa, perché è un figlio del popolo, è casuale, è quasi incidentale il fatto che sia romano, no? Come Sal Da Vinci è napoletano, è un figlio del popolo, quindi è bene essere rispettosi nei confronti di chi, partendo da zero, riesce poi a toccare la punta più alta di un iceberg, che evidentemente va sottolineato. Allora, lui ammirava Carlo Buti, partecipa a Radio Roma, io ricordo, non fosse altro perché amico d'infanzia e il suo figlio Mauro Picca, che adesso si può chiamare Mauro Picca Villa, che non so, forse si ascolterà da Giannutri, perché dice: cosa fai adesso il pescatore? Ha capito tutto della vita Mauro, figlio di Miranda Bonansea, con cui Claudio Villa, Claudio Picca, si sposa nel 52 ad Assisi. Miranda abitava a Montemario, possiamo dire anche l'indirizzo, perché tanto non c'è più lei, non c'è più lui, non c'è più via Franco Michelini Tocci 68, sotto praticamente la grande antenna della RAI che fa da trasmettitore a via Cadlolo, davanti all'Hilton praticamente, proprio di sotto, sotto l'antenna. Miranda aveva prestato la voce a Shirley Temple, a Marilyn Monroe, a Judy Garland, grande attrice, grande doppiatrice, insomma, dal pero nasce ovviamente la pera, è sempre così. Sentiamo ancora una testimonianza di Claudio Villa, che parla a Osvaldo Bevilacqua nel 78, Stanotte e Stamane, una trasmissione bella di Radio 1 della nostra rete, 23 dicembre 78, e parla del Romano de Roma. Appunto, cerchiamo di mettere da parte un po' del razzismo regionale che ci prende un po' sempre tutti, eh?
3: Il romano ha tanti pregi, è bonaccione, tutto core, però ha un enorme difetto che a me dà fastidio, devo dire la verità. Io, sai, ho sempre un'enorme dose di coraggio. Tutti quelli che vivono a Roma sentono questo privilegio. Allora, appena il romano si sposta e va fuori Roma: a Claudio, di alla sti burini, da dove venimo noi? Ecco, insomma, gli rimane questa cosa di appartenere ad una città amante, ad una città meravigliosa, e gli dà questo difetto che dà un po' fastidio, perché questi non è che te lo dicono al paesino, te lo dicono anche quando stanno a Milano.

0: Beh, io sono proprio curioso di sentire chi è andato a svegliare questa mattina, Claudio Urbani. Sentiamo, dai.
1: Patrizia Baldi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Moglie di Claudio Villa, di cui ricorre nel 2026 il centenario della nascita. Quali immagini custodisce di Claudio Villa, marito e padre?
2: Le mie immagini, chiaramente va da sé che sono le immagini di Claudio con le nostre figlie, Andrea Celeste e Aurora, quando sono nate e io dovevo litigare la notte perché lui voleva cambiare i pannolini e voleva farle mangiare al posto mio, quindi io come mamma ero stata un po' fatta fuori e lui aveva preso questo ruolo di mamma, quando le accompagnava a scuola, quando le metteva a dormire e si metteva con una seggiolina tra un lettino e l'altro, tenendosi mano nella mano tutti e tre, e lui gli raccontava delle favole, delle storie, delle sue storie inventate.
1: La motocicletta, l'altra passione di Claudio Villa.
2: Roma, Milano, Roma, Svizzera, Germania, ovunque, in Europa, è andata ai mondiali dell'82 in motociclista da Roma a Vigo. Quindi era uno che con la moto proprio era un'anima e un corpo. Mi diceva, sai, devo andare a Milano. Dico, ah, come vai? Come andiamo? Perché io chiaramente volevo essere con lui, ma sai, stavo pensando con la moto, dico bene, allora fai prima a dirmi che non dovevo venire. Con la moto era veramente un corpo unico ed è stata la mia più grande rivale.
1: Claudio Villa muore il 7 febbraio 1987. In quegli stessi attimi a Sanremo c'era la finale del festival e un commosso Pippo Baudo annunciò la sua morte in diretta.
2: Quando abbiamo spostato, abbiamo tentato di dare una speranza a Claudio, ma si sapeva che ormai non speranza non ce n'era più. Lo abbiamo spostato in un'altra sala, pensando che magari lui, guardando l'immagine della serata finale del Festival di Sanremo, potesse riprendere quel vigore e quella forza, no? Che invece in quei 20 giorni di terapia intensiva non aveva più, e invece lui non l'ha voluto guardare, ha fatto spegnere il televisore. Claudio proprio era passato dall'altra parte. Però nonostante tutto, nonostante la sua scelta di non guardare il Festival di Sanremo, Claudio era su quel palco, perché la sera della finale del Festival di Sanremo lui era su quel palco. Claudio continua ad essere su quel palco anche se non lo ricordano.
1: Patrizia Baldi, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Patrizia Baldi, appunto, io ne ringrazio Claudio e Patrizia Baldi che ci ha regalato queste parole. Claudio Pica, in arte Claudio Villa, era il Reuccio e negli anni 50 il protagonista indiscusso della programmazione radiofonica italiana. Una voce particolare perché era una voce, con la V maiuscola. Romano, autenticamente romano, anche negli atteggiamenti, discusso, contestato. Negli anni 60 sopravvive all'ondata di giovanilismo contestatrice. Lo ricordo in un Per voi giovani storico, con i ragazzi scatenati contro di lui. Lo accusavano di passatismo, di cantare con quella voce melodica e lui, benché di origini popolari e da sempre politicamente affine alle idee di quei giovani, rispondeva punto su punto. A un certo punto si era anche rimboccato le maniche, certamente non per cucinare. Nelle edizioni di Canzonissima gareggiava contro Gianni Morandi e si scontravano due mondi, giovanissimi contro gli Anta. Una gara a colpi di ugola. E in quegli anni di Beatles, dei complessi rock, pop, lui, Claudio, alzava le spalle e cantava così. Polemico contro quei giovani, proprio lui che è vissuto giovane fino alla fine della sua vita, a cavallo di una motocicletta. Ecco, non era un atteggiamento, girava in motocicletta anche sotto l'acqua, d'inverno, fino a pochi anni prima di andarsene via, in quel 1987, quando di anni ne aveva 61. Se ne andò mentre era in onda, il suo Festival di Sanremo. Ci eravamo incontrati qualche giorno prima, lui in motocicletta, con la tuta, il casco e sotto la pioggia, io con la mia automobile. Mi fece notare che fra i giovani contestatori di quegli anni 60 ci sarei potuto essere anche io. Ora viaggiavo su una berlina per non bagnarmi, mentre lui alla pioggia strillava in faccia «Ma chi se ne frega!» e tirava dritto da ragazzo di 60 anni.
1: One more kiss, please.
0: A me fa male fare questa trasmissione perché vedo tanti ritratti, no? E guardandomi allo specchio poi uno fa una riflessione, perché il 12 marzo del 1921 nasce Gianni Agnelli, per l'appunto l'avvocato, lo stile, l'orologio sul polsino, il rigore. Si svegliava alle 5:30 della mattina e cominciava a telefonare a tutti, e questa è una cosa che francamente mi ha colpito sempre. Sentiamolo adesso, questa è la sua voce, sentiamo.
2: Siamo ai campionati del mondo di 6 anni fa in Argentina. Io ricordo, telefono a Boniperti, gli dico: Boniperti, mi hanno segnalato un giovane che ha delle doti eccezionali, ti prego di farlo guardare. Poi dice: avvocato, lei ce n'ha sempre una nuova. Si chiama Maradona. Ho detto: questo nome che sembra una bestemmia, non mi stia a scocciare. Dico: Boniperti, guarda che deve essere qualcuno. Risposta di Boniperti: se fosse qualcuno lo saprei.
0: Se fosse qualcuno lo saprei. Vabbè, va bene. Maestro Bernardini, prego, leggiamo un rigo dell'avvocato Agnelli che qui ha posizionato Patrizia Cavalieri. Prego, maestro. Tutto quello che ho l'ho ereditato. Il nonno ha fatto tutto. Io ho cercato di non distruggere. Va bene, dai, successo @rai.it, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il mondiale americano è della Spagna. Batte in finale l'Argentina ed è campione per la seconda volta nella storia.
3: La vittoria del gioco e del collettivo, la miglior squadra per distacco in tutto il mondiale, dalla partenza stentata contro Capoverde alla netta supremazia contro Francia e Argentina. Anche in finale, una partita a senso unico contro un'albiceleste stremata dalle mille battaglie dei turni precedenti e ulteriormente penalizzata dall'espulsione di Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari. Come 16 anni fa, la Roja la vince 1-0 all'extra time. Stavolta l'eroe Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, su assist di Nico Williams. I cambi ancora una volta decisivi. L'erede Yamal detronizza così il re del calcio Leo Messi al suo ultimo ballo in nazionale, in un passaggio di consegne che è già storia. Come del resto è già storia la Spagna di De La Fuente. Un solo gol subito in tutto il torneo, mai andata sotto nel punteggio, doppietta europeo-mondiale, striscia di imbattibilità più lunga di sempre per una nazionale, 38 partite, superata l'Italia di Mancini. Un modello vincente e destinato a durare. Emanuele Granelli, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran. Due petroliere sono andate a fuoco a Hormuz. L'Iran ha fatto sapere di averle fermate perché avrebbero tentato di transitare nello stretto e con gli Stati Uniti è ancora fuoco incrociato.
4: Centri di comando militare, postazioni di difesa aerea e per il lancio di droni, reti di comunicazioni. Il Pentagono descrive i bersagli dell'ennesima notte di bombardamenti. Ieri Teheran aveva affermato che anche una centrale nucleare in costruzione era stata centrata dagli ordigni di Washington, mentre i missili di Teheran avevano preso di mira la Giordania, dove sono morti due soldati statunitensi e uno risulta disperso per un raid missilistico iraniano dei giorni scorsi. Abbiamo colpito duramente Teheran per onorare i soldati caduti, ha affermato il presidente Trump e ha ribadito la posizione statunitense degli ultimi 4 mesi. Abbiamo quasi distrutto militarmente l'Iran, non ha più nulla, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, Teheran non controlla niente, ma i Pasdaran sostengono di aver colpito e bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e ammoniscono: lo stretto non sarà sicuro finché le azioni statunitensi continueranno. Mentre il Pentagono comunica la morte di un soldato americano ucciso in Iraq durante quella che viene definita la detonazione controllata di un drone d'attacco iraniano. E secondo i siti di tracciamento, il Pentagono comunica la morte di un soldato americano ucciso in Iraq durante quella che viene definita la detonazione controllata di un drone d'attacco iraniano. E secondo i siti di tracciamento del traffico aereo, Washington

0: gli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta, la questura ha consegnato le riprese delle body cam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, così la sorella della vittima. Meteo, ancora qualche giorno prima di un allentamento generalizzato del caldo, l'Italia resta divisa da una perturbazione. Le previsioni del primo maresciallo dell'aeronautica militare, Antonio Sequino.
1: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
0: Da oggi è disponibile la nuova app gratuita Osserva Prezzi Carburanti, che offre un'informazione trasparente e immediata sui prezzi praticati sul territorio. Consentirà di individuare i distributori più vicini e confrontarli per scegliere quello più conveniente. Formula 1, Kimi Antonelli torna al successo in Belgio. Aspa trionfa con la sua Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc. Conquista la sesta vittoria stagionale, allunga nel mondiale, ora più 45 su Lewis Hamilton. Tour de France, oggi seconda e ultima giornata di riposo prima del gran finale. Ieri, 15ª tappa sulle Alpi con lo spunto vincente di Evenepoel. La maglia gialla rimane sulle spalle di Pogacar. Caduta e ritiro invece per Vingegaard, causa un infortunio alla clavicola. Sono le 6:05, prossimo GR1 alle 7.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Questa sera, 20:35, Rai 1.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Enrica Belli, le 6:06, buongiorno dall'edicola, la nostra rassegna stampa. E allora, questa settimana di rassegna parte inevitabilmente da due fatti. Oggi su tutte le prime pagine dei giornali, dalla notte di festa della Spagna che conquista il secondo mondiale della sua storia, e poi la morte di un uomo di 43 anni durante un'operazione di polizia a Bologna, caso di cronaca che, come quello del gioielliere Roggero, diventa caso politico. Cercheremo di dare gli elementi e punti di vista differenti su questo caso, ancora di nuovo su Roggero, ma partiamo dalla notte di New York raccontata dal nostro Giuseppe Bisantis.
7: Adesso la Spagna attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, cross, conclusione, rete! Ha segnato Ferran Torres e la Spagna la sblocca al 40° secondo del secondo tempo supplementare. Un sinistro sotto la traversa, battuta la punizione, può ripartire la Spagna, è finita. La Spagna è campione del mondo 2026, secondo titolo della Spagna.
6: E da Bisantis, da Radio 1, andiamo sulla Gazzetta dello Sport. Spagna campione, Argentina dominata in finale, Torres gol, Messi in lacrime, cede ai supplementari 1-0, mondo rosso. Il Corriere dello Sport, Gold Generation, il nuovo mondo, Yamal alza la coppa, Kimi vince il sesto Gran Premio. È interessante questo accostamento che poi viene spiegato così dal Corriere dello Sport. Uniti dal talento e dall'età, 19 anni, Lamin campione dopo l'Europeo 24, Argentina in 10, rosso a Fernandez, decide Ferran Torres ai supplementari. Il pilota bolognese allunga, è primo con 204 punti, più 45 su Hamilton. Il titolo, devo sfruttare ogni opportunità, e la foto centropagina è un fotomontaggio tra appunto la Spagna campione del mondo e il nostro Kimi Antonelli. Però voglio leggervi questa mattina anche qualche titolo di giornale non italiano, e allora vado alla Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo. I re di tutti i tempi, con tre punti esclamativi, così la Marca marca Salute.

La nazionale spagnola, e poi c'è un editoriale, insomma, con un titolo abbastanza forte. Non si trattava solo di ganare, di vincere il mondiale, era salvare il football, si trattava di salvare il calcio. E invece ci spostiamo in Argentina, quindi la rivale, la selezione di Otodo, alla selezione ha dato tutto. Ma la Spagna è stata superiore, ammette Clarín, e ha sollevato per la seconda volta la Coppa del Mondo. Un mondiale esagerato, e torno in Italia con il titolo del Messaggero, interessante perché va non tanto sulla gara di ieri, ma quanto su un bilancio complessivo di questo mondiale extra large, incassi, gare e polemiche, con degli approfondimenti. Piero Mei, il racconto, storie ed eroi per 40 giorni, ma soprattutto il racconto appunto sui numeri esorbitanti di questa competizione sportiva, firmato da Andrea Sorrentino, che scrive: anche se pagandolo a carissimo prezzo, quello della sua anima, il Faust moderno chiamato calcio ha celebrato se stesso per 40 giorni con il mondiale più esagerato, ricco, pazzo, bulimico della sua storia. La festa da 13 miliardi di dollari di ricavi tra marketing, diritti TV e biglietti, sarebbe meglio chiamarla orgia o baccanale, si è chiusa ieri nel segno dei numeroni che ha inevitabilmente generato. Alla finale tra Spagna e Argentina hanno assistito almeno 2 miliardi di telespettatori nel mondo, oltre agli 80.000 fortunatissimi del MetLife Stadium, dove si è giocata la partita, l'impianto che è a New Jersey, ma sta a mezz'ora da Central Park e Manhattan. E tutto è possibile nell'ombelico del mondo, anche arrivare a spendere 70.000 euro per accaparrarsi un biglietto, perché a simili cifre era arrivato il mercato delle rivendite negli ultimi giorni. Ma non è che i tagliandi più economici fossero certo alla portata dell'uomo qualunque. Si partiva da 4.500 euro o giù di lì. Cose da pazzi, nota Andrea Sorrentino, forse solo da calcio moderno, dunque perfettamente credibili nel rito che la FIFA ha officiato in queste settimane di mondiale extra large, mai così affollato nella sua storia a lunga 23 edizioni, di squadre 48, partite 104. E come spesso accade, i fenomeni globali li si può osservare da punti di vista diversi, anzi opposti. Non si può negare che la gran macchina messa su tra Stati Uniti, Canada e Messico, cioè i tre paesi organizzatori, non abbia generato un successo assoluto di presenze e incassi. Nelle 104 partite si sono registrati circa 7 milioni di spettatori, alla media di 65.000 a partita, con un tasso di riempimento strepitoso, 99,7% di occupazione dei seggiolini. Insomma, sempre tutto esaurito. Che poi i biglietti siano stati venduti a prezzi esagerati, tanto da produrre ricavi alla FIFA per 3 miliardi di dollari, appartiene al rovescio della medaglia. Da fenomeno popolare come nessun altro, il calcio è ormai diventato uno spettacolo per ricchi. Questo è l'inizio, insomma, del racconto, dell'analisi sui dati di Andrea Sorrentino, ma è interessante notare anche il risvolto geopolitico, e lo fa sempre il Messaggero con Angelo Paura nella pagina a fianco a quella che vi ho appena letto, almeno in parte. La foto, innanzitutto, la foto. Ci sono Trump, Infantino e Sanchez. Infantino sempre molto sorridente. Trump e Sanchez che si danno la mano. Il terzo tempo della geopolitica, e Trump deve accogliere Sanchez. Milei non si presenta per scaramanzia. Donald si ritrova nella tribuna accanto al re Felipe e al premier spagnolo che aveva insultato per il no alla guerra in Iran.

0: fuoco d'artificio.
1: Ed era Achille Lauro. Io torno sulle prime pagine dei giornali, vado sulla stampa, così tengo insieme insomma i due elementi di cui vi avevo parlato già in apertura: da un lato lo sport, dall'altro i casi di cronaca, perché sono due quelli al centro dell'attenzione nelle pagine dei giornali, ma anche nel dibattito pubblico: da un lato Bologna, dall'altro il caso Roggero. E allora sulla stampa vi dicevo: furia rossa, capolavoro Chimi, mondiale agli spagnoli che dominano un'Argentina spenta, per Messi triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi taglio centrale: muore mentre gli agenti lo bloccano. Il 42enne ammanettato dai poliziotti ha urlato aiuto, basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Elementi che tornano anche nel titolo di Repubblica: morire nelle mani dello Stato, titolo molto forte. A Bologna, nel quartiere Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video, l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, e poi ancora le parole della sorella: me l'hanno ammazzato.
2: Non lo sappiamo, lo sanno loro, non lo sappiamo, a noi ci è arrivata la chiamata che è morto, l'hanno ammanettato e picchiato, ci sono i testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni, l'hanno gridato loro, l'hanno aggredito loro. Io non mi darò pace finché non avrò vendetta per mio fratello.
1: Vado a pagina 4 di Repubblica per darvi subito l'idea di come si stia sviluppando, di come si sia sviluppato da ieri pomeriggio il dibattito politico. Per Lega e Fratelli d'Italia intervento regolare, le opposizioni dicono invece agonia indiretta, interrogazioni di Più Europa e AVS, Bignami professionalità da parte degli agenti, il fratello di Magherini bestialità, fa male vederla. È sempre su Repubblica Matteo Pucciarelli, intervista il capogruppo del Partito Democratico al Senato Francesco Boccia: fare subito chiarezza, non si imiti il modello AIS, così su Repubblica. Vado su Libero per dare una lettura differente. Ripeto, stanno insieme i due casi di cronaca, Bologna e Roggero, e quindi sul titolo principale del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti: la sinistra butta la chiave. Caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tener dentro il gioielliere. E poi, sempre nel titolo di Libero, immigrato muore durante il controllo, AVS e compagni si schierano subito contro la polizia. Ricordiamoci dei tre bimbi del bosco, così l'editoriale di oggi di Alessandro Sallusti sul Libero, che scrive: a proposito del cortocircuito tra giustizia e buon senso, il caso Roggero, oggi scade l'ennesimo adempimento giuridico nella vicenda dei tre bambini del bosco sottratti ai genitori. Ce lo siamo dimenticati anche noi giornalisti, e la dura e cinica legge dell'informazione che accende e spegne i riflettori in base più che altro a logiche di mercato. E quando il riflettore si spegne, ogni vicenda viene inghiottita nel buco nero della burocrazia, degli azzeccagarbugli, dei codicilli. 8 mesi lontani dai genitori e sballottati dentro l'infernale meccanismo dello Stato sarebbero duri per tutti, figuriamoci per dei bambini per i quali ogni singolo giorno è un passo decisivo nel cammino della vita. Eppure nulla accade, o meglio sono accadute delle cose che a uno verrebbe da dire: beh, che aspettate a riunire la famiglia naturale? Che aspettano i periti e i magistrati a dare certezze di futuro e di serenità a tre bambini? Se fossero figli loro avrebbero altrettanta inerzia, meticolosità, prudenza? In 8 mesi si risolvono i casi più complicati di qualsiasi genere, con l'aggiunta di solo uno, addirittura un bambino lo si mette al mondo partendo da zero. Insomma, Sallusti sottolinea la lunghezza della presa di decisioni su questo caso. Il Fatto Quotidiano: Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. La foto in prima pagina del Fatto Quotidiano ritrae proprio la Lega in piazza durante quel periodo, insomma, in cui fu varata la riforma della legittima difesa. Vado sul giornale diretto da Vittorio Feltri, che oggi si presenta con due titoli in evidenza. Intanto la sentenza che fa discutere: fango rosso su Roggero. Piero e la moglie che dice non è violento, soldi, pistole e minacce, dall'opposizione vecchi episodi e bufale, legittima difesa i distinguo di Forza Italia. Allora viene evocata la moglie, le parole della moglie di Roggero, sentiamo la moglie e anche la figlia del gioielliere ora in carcere a Bollate.
3: Stiamo vivendo proprio minuto per minuto, perché è una cosa, cioè la nostra vita è stata sconvolta a 360 gradi. Per me non è proprio giusto che sia in carcere, perché insomma siamo persone normali, 50 anni di attività, adesso sarebbero a ottobre. A oggi, adesso, non sappiamo ancora se abbiamo martedì o mercoledì.
4: Domiciliari per una persona normale, onesta, avrebbe più senso. Certo è che sono due vite, è stato molto strumentalizzato.
1: E c'è la famiglia, ci sono poi gli interventi dei politici, lo dicevamo, e allora sentiamo anche qui le diverse posizioni: Bignami, Fratelli d'Italia, Costa, Forza Italia, Conte, Movimento 5 Stelle e poi Arturo Scotto.
5: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
6: Forza Italia è favorevole alla richiesta di grazia per Roggero, tuttavia riteniamo sbagliato cambiare le norme sui limiti della legittima difesa sull'onda dell'emotività. Sarebbe un errore di metodo che vogliamo scongiurare.
7: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
8: Il gasolio sfonda i 2 euro, l'inflazione si mangia i salari, in 48 ore 7 morti sul lavoro, ma la priorità del governo è la grazia per Roggero, con i ministri che fanno la sfilata fuori dal carcere per candidarlo.
1: Avete sentito Costa di Forza Italia che un po' si smarca rispetto agli altri partiti della coalizione, dice sarebbe un errore di metodo, insomma, varare adesso una riforma. Ecco, su questa linea un intervento molto autorevole dello stesso partito è quello del viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto. Sulla Stampa, a pagina 5, viene intervistato da Irene Famà e anche lui dice inaccettabile l'idea del carroccio, sconvolge i cardini del diritto, le leggi attuali sono adeguate. La proposta della Lega sulla legittima difesa, così com'è, è inaccettabile, sconvolge i cardini del diritto penale. La grazia? Concordiamo nel chiederla, considerato il contesto e le rapine che Mario Roggero ha subito in passato, la sua esasperazione, ma non può essere un modo per cancellare le sentenze. Parole, insomma, quelle del viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, che sono in linea con quanto tutto il partito, tutta Forza Italia sta dichiarando in queste ore e sono formulate ovviamente in punta di diritto. Vi avevo accennato prima che i titoli più in evidenza sul giornale sono due, quindi il fango rosso su Roggero è quello che vi avevo letto, ma poi c'è un altro titolo incorniciato con la dicitura di esclusivo, la verità di La Vitola, e quindi torniamo al caso Ranucci, virgolette, il pezzo di Giulia Sorrentino, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione, e poi ancora sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo, ci siamo visti da soli, quindi sono parole consegnate da La Vitola a Giulia Sorrentino. La prima pagina del Corriere della Sera: muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna, il video shock, aiuto, basta, lepore, fare luce. E poi caso Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa. Qui viene intervistato, sempre restando nell'ambito di Forza Italia, ma il leader Antonio Tajani: per noi ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo. La legge non va cambiata, seguiamo le nostre idee. Quindi sostanzialmente il contenuto è simile a quello appena citato dell'intervista della Stampa a Francesco Paolo Sisto. Scrive Paola Di Caro, cominciando il suo pezzo, fa chiarezza Antonio Tajani sul caso Roggero: noi di Forza Italia crediamo sia giusto e opportuno un perdono sociale per quest'uomo, che passi attraverso la grazia, certo, che resta prerogativa del capo dello Stato, il quale deciderà liberamente e nei tempi necessari il da farsi, ma non è nelle corde del suo partito cambiare cambiare leggi, andare a visitarlo in carcere o candidarlo come chiede la Lega. Sono le 6:27 minuti, quasi, mancano pochi secondi. Noi ci fermiamo per qualche istante, meteo, onda verde, e poi torniamo con l'edicola.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Meteo Radio.
12: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 6:29 minuti. Partiamo dall'Autosole Firenze-Roma, dove un veicolo in fiamme sta causando al momento 3 km di code nel tratto tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, traffico intenso e code a tratti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Disagi anche sulla tangenziale nord di Milano, con code tra lo svincolo di Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. In A26 Genova Gravellona-Toce, attenzione alla presenza di lavori tra la diramazione Stroppiana-Santià e Vercelli Est in direzione di Gravellona-Toce. Nella capitale un chilometro di code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Infine in A3 Napoli-Salerno rallentamenti tra Torre del Greco e Scafati in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
1: Eccoci qui di nuovo in diretta alle 6:30 minuti di questo lunedì 20 luglio. Buongiorno allora di nuovo da Enrica Belli, una giornata che si apre almeno sulle prime pagine dei giornali, ve lo dicevo in apertura di questa rassegna stampa, sulla scia sicuramente della vittoria della Spagna ai mondiali, ma anche dei due casi di cronaca a Bologna, un 43enne morto durante un'operazione di polizia e poi il caso Roggero di cui stiamo parlando da giorni, due casi di cronaca, dicevo, che sono a tutti gli effetti casi politici. Avevo letto prima qualche intervista che dà l'idea come anche nel centrodestra ci siano posizioni differenti, smarcamenti rispetto proprio al caso Roggero, ai limiti, ai confini, ai paletti attorno al reato, attorno al concetto giuridico di legittima difesa. Riassume bene questo dibattito nella maggioranza Adriana Logroscino, pagina 10 del Corriere della Sera. Scrive Logroscino: la Lega segna un altro punto, presenta una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa. Ulteriore iniziativa. Dopo la raccolta di firme per la grazia arrivata a quota 120.000, è la seconda visita in due giorni del leader Matteo Salvini al detenuto. Ma Fratelli d'Italia non resta a guardare, anche Galeazzo Bignami, capogruppo meloniano alla Camera, si presenta al carcere di Bollate, annuncia una raccolta di firme di tutto il centrodestra. Forza Italia, visibilmente a disagio, marca una distanza netta dagli alleati, niente fughe in avanti. A puntellare questa posizione di Forza Italia, l'intervista, ve l'avevo accennato proprio prima della pausa, sempre sul Corriere della Sera, firmata da Paola Di Caro al vice premier Tajani, che dice: Roggero sicuramente ha sbagliato, è giusto perdonarlo, ma la legge non va cambiata, quindi ecco la distanza di posizione, di posizionamenti. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, andiamo alla politica estera, anzi alla crisi nel Medio Oriente. Iran, USA è di nuovo guerra, Israele dice noi siamo pronti, le firme sono quelle di Giusy Fasano e Guido Olimpio, un'altra notte di attacchi incrociati tra USA e Iran, le forze armate statunitensi hanno messo nel mirino le unità di Teheran responsabili dell'azione in Giordania, che è costata la vita a due soldati americani e che ha distrutto caccia ed elicotteri. La reazione ha colpito strutture iraniane di sorveglianza militare lungo tutta la costa dello stretto e linee di difesa aerea. Inoltre le forze americane hanno bombardato il sito della centrale nucleare civile in costruzione di Darkovin. Israele si dice pronto a intervenire. Voglio portarvi all'editoriale del Corriere della Sera, è firmato questa mattina da Paolo Mieli e già dal titolo si capisce tanto: testardi e disuniti su Kiev. Testardi è un aggettivo che ci riporta a quella locuzione testardamente unitari usata continuamente dalla segretaria del Partito Democratico Elie Schlein, la spinta sull'unitarietà del campo largo, ma anche, come mette in luce in modo molto chiaro oggi Paolo Mieli, la problematicità di una posizione unitaria, specie in politica estera, specie sull'Ucraina. E allora scrive Mieli, vi leggo l'inizio, vado all'inizio e alla fine del ragionamento di Mieli. L'inizio è questo: Giuseppe Conte è all'attacco. Da Ostia, sul litorale romano, è partita una campagna del Movimento 5 Stelle dal titolo «La guerra la paghi tu». Come ci tolgono i soldi per spenderli in armi. Imputata l'Europa riarmista, tutta intera, senza eccezioni. Gli argomenti non sono troppo dissimili da quelli della propaganda russa. E il Partito Democratico? Insomma, la domanda che Mieli lascia sospeso e che poi sospesa e che poi riprende nelle pagine interne, appunto, dove si sviluppa il suo ragionamento, in cui spiega in pubblico, nelle occasioni in cui qualcuno, come Giuseppe Conte nella recente manifestazione a Napoli, dice che il pericolo russo non esiste e fa fuoco e fiamme contro il riarmo europeo, Schlein finge di non aver sentito, guarda altrove, quando è il suo turno parla d'altro. E allora ci possiamo chiedere qual è la differenza tra le divisioni sull'Ucraina nel centrodestra e nel centrosinistra. E vado alla conclusione del ragionamento di Mieli, che scrive: la Presidente del Consiglio Meloni, nonostante qualche inciampo, ha dato prova di sapere all'occorrenza mettere alla frusta il suo gregge. Schlein no. Lei, quando si parla di Russia, Ucraina e riarmo europeo, si eclissa o se la cava con qualche generico auspicio di pace. Un confronto pubblico con qualcuno dei suoi che la pensi diversamente da Conte non l'ha mai affrontato, mai. Per come si stanno mettendo le cose, Meloni e Schlein nel giorno del giudizio si troveranno l'una di fronte all'altra. E se Meloni si sarà definitivamente liberata dall'ingombrante ombra di Trump, l'evanescente impegno di Schlein nei confronti dell'Europa potrà rivelarsi per lei un tallone d'Achille. C'è una cosa che forse Schlein dovrebbe capire al più presto: i tempi in cui le bastava dirsi testardamente unitaria sono finiti, forse è giunta l'ora di iniziare a combattere, laddove le cose non siano del tutto chiare, anche all'interno del suo stesso campo, dicendo in modo comprensibile in cosa la pensa diversamente da Meloni. Da Conte. Meloni, pur con grande fatica, con i suoi ha iniziato a farlo. È giunta, insomma, l'ora che Schlein diventi testardamente se stessa. Vi voglio citare ancora due interviste, sempre restando sul Corriere della Sera. Matteo Renzi parla con Claudio Bozza: il campo largo senza il centro perde, non mi interessano le foto di gruppo. Vannacci invece parla al Corriere dell'Umbria, un'intervista lunghissima, due paginone piene. Vannacci apre a Meloni, questo il titolo, però insomma c'è un però, perché pone dei paletti abbastanza forti. E torniamo qui alla questione ucraina. Dice Vannacci a Sergio Casagrande, che lo intervista: con Giorgia Meloni solo un accordo scritto e cambiando linea sull'Ucraina. Insomma, Vannacci dice sì, con questo centrodestra sì, ma se cambia la linea su Kiev la vedo dura, mi viene da dire. Sul Sole 24 Ore il titolo principale: depositi bancari sui conti correnti 1163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Dal 2022 importi stabili ma erosi dal carovita. Ecco chi ha perso liquidità da Milano ad Asti.

0: mondo selvaggio, ostile, forse lo è stato per Leo Messi quello di ieri sera a New York. Lo chiedo a Francesco Repice, il nostro collega giornalista, firma sportiva per antonomasia. Ciao Francesco.
1: Buongiorno Erika, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Beh sì, è stato un giorno particolare per lui, un giorno chiuso con le lacrime, lacrime di chi ha perso un mondiale ma di chi comunque ha disputato ben tre finali del mondiale vincendo le due, vincendo tante edizioni della Coppa America, vincendo tutto a livello europeo, vincendo tanto adesso anche questa sua nazione degli Stati Uniti, sua esperienza negli Stati Uniti. È una notte amara, una notte di sport, no? Una notte di gioco del calcio, si vince e si perde, e poi quando è il momento di mollare, magari avresti voluto mollare con un trionfo, ovviamente invece ti devi accontentare di quello che ti offre il campo, e il campo gli ha offerto una sconfitta peraltro giustissima, legittima.
0: Beh, contro una grande Spagna, a me colpisce quel numero, Francesco, la Spagna che ha subito un solo gol in questo momento.
1: Un solo gol, difendendo in maniera molto particolare, non si è visto nulla di nuovo con la Spagna. La Spagna gioca così, con questi ragazzini che erano insieme già quando avevano 15 anni, con il medesimo commissario tecnico, con un sistema di gioco che è stato forgiato, diciamo così, negli anni 90, inizio 2000, dal Barcellona di Guardiola. Io credo che sia, insomma, un modo di giocare non nuovo, ma che sia stato così come era ai tempi appunto del Barcellona, quello vincente.
0: E questa capacità di creare sistema e di generare talenti che a noi manca.
1: E di generare talenti, sì, insomma, c'è il talento, c'è il sistema, c'è il modo di giocare tutti quanti alla stessa maniera per tanti anni e anche nei club di appartenenza, e quindi questo evidentemente è un vantaggio in più, anche perché la Spagna, da quando ha cambiato, diciamo così, questo suo modo di vedere il pallone, sta vincendo in lungo e in largo. Prima non aveva mai praticamente vinto nulla, nonostante dei giocatori di ottimo talento.
0: È un sistema che potremmo accostare anche a quello francese, insomma ci sono delle nazioni, delle nazionali che hanno tanto da insegnare.
1: Sì, diciamo che la Francia ha tirato fuori dei talenti, magari non dando quell'organizzazione di gioco che ha la Spagna. In Spagna hanno aggiunto anche l'organizzazione di gioco, una mentalità, un modo di stare in campo che, ripeto, non è nuovo, lo abbiamo visto ormai da 25-30 anni, però evidentemente molto molto efficace.
0: Ti chiedo, Francesco, da questo mondiale, da queste tantissime partite, ci sono stati dei giocatori che ti hanno sorpreso, magari qualcosa che non
1: ma
0: ti aspettavi?
1: Ma no,
0: nessuna
1: sorpresa anche da questo punto di vista. Quelli forti, quelli che stanno dominando la scena internazionale, hanno dominato anche il mondiale, da Mbappé a Messi. Da Mbappé a Messi, a Minyamal, da Kane, da questi giocatori qua, insomma, dai soliti che hanno illuminato la scena internazionale per molti anni, continuano a farlo, alcuni di loro continueranno a farlo, altri dovranno rassegnarsi alla carta d'identità, insomma c'è un inizio e una fine per tutto.
0: Ed è stato un po' un passaggio di consegne, l'hanno sottolineato tutti, quello da Leo Messi alla Lamine Yamal.
1: Sembra così. C'è però il fatto che ancora in Francia ci sono dei talenti molto molto giovani che sono perlomeno alla pari di Lamine Yamal, mi riferisco a due, mi riferisco allo stesso Dembélé. Mbappé non è un giocatore anziano, tutt'altro, nel pieno della sua maturità. Certo, Lamine Yamal dalla sua, appunto, l'età è molto molto giovane, e questo lo aiuterà, anche se ne stanno nascendo altri di talenti in giro per il mondo, e credo che avrà pane per i suoi denti per potersi confrontare con giocatori altrettanto forti.
0: Senti, ma invece quanto alle novità introdotte in questo mondiale, il formato, le 32 squadre, le tecnologie,
1: una catastrofe.
0: Quindi non un miglioramento dello spettacolo, ma una complicazione.
1: Diciamo che questi sono stati, come dire, i soliloqui di Gianni Infantino, che tra l'altro non ha avuto un comportamento così elegante, a quanto pare, anche nell'ultima giornata. C'è un collega della Gazzetta dello Sport al quale è stato ritirato l'accredito poco
0: perché?
1: prima della finale. Si è parlato di questioni di numero di posti in tribuna stampa. In realtà è il collega della Gazzetta dello Sport che ha aspramente criticato il mondiale, ricordando tutte quelle che sono state le pagine oscure di questa kermesse di data, a partire dal prezzo dei biglietti, per proseguire con il comportamento delle forze dell'ordine statunitense nei confronti di alcuni calciatori, per proseguire con il fattaccio dell'attaccante statunitense che dopo una telefonata di Trump, esatto, è stato riammesso in campo dopo un cartellino rosso, cosa che non si era mai verificata in nessun mondiale, a nessuna latitudine, in nessuna competizione, da nessuna parte, eppure è accaduto. Rimane, se posso dare un giudizio personale, assolutamente così, è ancora più stonata la risposta che hanno dato gli organi competenti, e tra questi Pierluigi Collina. Noi siamo appunto un organo indipendente, nessuna telefonata ci ha fatto fare quello che abbiamo fatto. In realtà io mi chiedo e chiedo a Collina, se non ci fosse stata quella telefonata, gli organi indipendenti e competenti avrebbero riammesso in campo l'attaccante degli Stati Uniti, togliendogli la squalifica? Ecco, questo mi lascia un po' perplesso. Insomma, ci sono state tante cose sbagliate in questo mondiale. Il collega della Gazzetta dello Sport Filippo Maria Ricci le ha sottolineate, stranamente, guarda caso, ieri, con una procedura abbastanza così inedita. Gli è stato tolto il biglietto, il parcheggio e la possibilità di entrare a vedere l'ultima partita del mondiale, la finale, dopo che le aveva seguite praticamente tutte. Coincidenze, ma diciamo così, una pagina, un evento non chiarissimo, non bello.
0: Francesco,
1: vale,
0: abbiamo
1: la pena
0: ancora
1: di
0: un minuto prima della chiusura. Eccoci. Ti chiedo, la frustrazione dell'Italia, c'è qualcosa che ti lascia pensare a una ripartenza?
1: Ma al momento nulla lascia pensare a una ripartenza. Se erano il lavoro di Malagò, se erano il lavoro di Paolo Maldini, se erano il lavoro di Leonardo. Vedremo questo lavoro a cosa porterà. Siamo già da un mese dall'elezione del presidente federale, quasi un mese, e ancora non abbiamo il nome del commissario tecnico. Sappiamo, vi evito sullo sfondo tutto quello che sta succedendo, ma insomma ci sono dei contrasti anche lì, evidentemente ancora non si riesce a così a districare questa matassa, che è molto complessa, molto, se vogliamo, tra virgolette, politica, così come non dovrebbe esserlo, è tutto a discapito del calcio italiano.
0: Grazie Francesco, bello avere la voce di Francesco Refice, l'analisi questa mattina con noi qui all'edicola di Radio 1. Ciao, buona giornata, noi siamo quasi in chiusura. Voglio segnalarvi che ci sono tanti pezzi ancora su Nolan, l'Odissea, Annalisa Terranova sul Libero, Tolu, L'Ulisse di Nolan è quasi uno di destra. Il film, accolto con diffidenza da sinistra, ripropone i valori dell'Occidente. Corrado Augias su Repubblica, quindi altra interpretazione, altra lettura, un'Odissea che parla di noi. Intanto andatelo a vedere perché è un film gigantesco, spettacolare, davvero incredibile. Noi siamo veramente ai saluti, un ringraziamento a Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito. Dopo di noi la linea alle trasmissioni di Radio 1, tra poco anche il giornale radio. Ci risentiamo domattina.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia. Ecco il conto di oggi.
4: Es o non es? E questo è il problema. Se sia più nobile, in the mind, sopportare il peso, gli sberleffi della mala sorte, oppure davanti a questo mare di infelicità, rifiutarsi, dire no.
3: La voce del grande Giorgio Albertazzi ci accompagna al libro di oggi, Amleto, di William Shakespeare, che è anche la tragedia più rappresentata al mondo, scritta nel 1601, divisa in 5 atti, e racconta la storia di Amleto, giovane principe di Danimarca, che è in lutto per la morte del padre, ma soprattutto stato ferito dal rapido matrimonio della madre Gertrude con Claudio, zio di Amleto e nuovo re. Ecco le parole di Amleto. Appena un mese, non voglio pensarci. Ahimè, fragilità, il tuo nome è donna. Un mese appena, non ancora consunte le scarpe con le quali, tutta in lacrime, novella Niobe aveva seguito il feretro del mio povero padre. Lei, sì, lei, oh Dio onnipotente, anche una bestia priva di ragione avrebbe fatto più lungo compianto. Ed ora maritata con mio zio, fratello di mio padre, ma a lui simile non più di quanto io lo sia di Ercole. Un mese, appena un mese, prima che il sale delle false lacrime abbia cessato d'arrossarle gli occhi ancora gonfi, s'è maritata. A sconvolgere ulteriormente l'equilibrio è l'apparizione del fantasma del re defunto, che rivela al figlio di essere stato assassinato proprio da Claudio e chiede vendetta. Amleto, però, cari ascoltatori, non è un eroe d'azione. È un personaggio che pensa, dubita, rimanda e prima di agire vuole essere certo della colpa dello zio. E per questo finge di essere diventato pazzo, facendo credere a tutti che la follia sia per l'amore rifiutato da Ofelia, figlia del ciambellano di corte, figlia di Polonio. E all'inizio del terzo atto, in piena crisi esistenziale, Amleto interroga se stesso e chiede alla stessa vita se vale la pena vivere. Ed è, cari ascoltatori, il celeberrimo essere o non essere che ascoltiamo adesso per tramite di Carmelo Bene.
5: Che sventura non esserci più. Sì, voglio andarmene via domani, informarmi per tutto il mondo di più adamantini procedimenti di imbalsamazione. Ah, tutto è bene, quello che non finisce mai. Come m'annoio superiormente. Un'ora ti aspetto qui la morte.
6: Come io morire, ma via andiamo. Io morire, ma non andiamo. Sì, d'accordo, sì, si muore, ma
5: non essere più, non esserci più. Parole, parole, parole, ma che cosa mi ci vuole? Se tutto mi fa freddo, basta! Quando fame ho fame, quando sete ho sete, quando voglia ho voglia, e allora se l'idea della morte mi è così lontana, vuol dire che la vita mi è in balia, vuol dire che la vita mi reclama.
3: Amleto sceglie intanto di essere e mette in atto un piano. Con una compagnia di attori in scena l'assassinio di Gonzago, riproducendo esattamente l'omicidio del padre, spiegando cosa il protagonista deve fare. E qui Shakespeare scrive una vera e propria lezione di teatro. La tirata, ti prego, devi dirla come l'ho pronunziata io a te, sciolta, in punta di lingua. Se la urli come fanno tanti nostri attori oggi, sarebbe come affidare i miei versi alla bocca del banditore pubblico. Non trinciare troppo l'aria con la mano, così gesticola invece con garbo, giacché pure nel mezzo della piena, della tempesta e potrei dire nel vortice della passione, devi mantenere sempre quel tanto di moderazione che le dia una certa compostezza. Ah, mi ferisce fino in fondo all'anima quando ascolto un robusto giovanotto imparruccato che riduce a brani un discorso d'amore lacerandolo per rintronare gli orecchi alla platea che capisce soltanto la più parte.

0: La reazione sconvolta di Claudio durante la messa in scena dell'omicidio che ha compiuto conferma la verità. Eppure Amleto ancora si consuma fra dubbi e scrupoli morali, intanto la corte si disgrega. Nel finale tutto precipita. Claudio orchestra un ultimo inganno. Chiede a Laerte, fratello di Ofelia, di sfidare a duello Amleto con una spada avvelenata e, se non bastasse, prepara anche una coppa di vino intossicato in caso vincesse Amleto. Il complotto riesce solo in parte. Muore Gertrude, muore Laerte e muore Claudio stesso, smascherato e ucciso da Amleto, che a sua volta cade colpito a morte e si congeda così dal suo amico Orazio e dal pubblico. Io ti seguo, io muoio, Orazio. Addio, sventurata regina. La morte, questo crudele sbirro, è ligia al suo dovere. Orazio, muoio. Tu vivi e riferisci onestamente della mia causa tutto quanto il giusto a chi vorrà saperlo. Praticamente un cimitero, come ebbe a indovinare Ettore Petrolini, che ascoltiamo così nell'elenco dei morti defunti.
1: Il gallo canta, il padre mio ha fatto l'uovo, gioco a scopone, il mio compagno spariglia i pezzi, compro le scarpe, mi stanno strette, se qualche volta in feste io ballo la mia compagna mi pesta un callo, monto in vettura, muore il cavallo, vado a Messina, viene il tremoto, se compro un sigaro ci trovo un pelo, se compro qualche cosa che non è un sigaro non ci trovo quello, ma si può essere più disgraziati di Amleto, più afflitti, più melanconici, più dolorosi di Amleto, Amleto! Ma che voleva Amleto? Io non ho mai capito sì che voleva Amleto.
0: La tragedia si chiude con un regno devastato e con l'arrivo di Fortebraccio, principe di Norvegia, pronto a raccogliere ciò che resta. E il lupus in fabula, quello che invece di togliere le parole le moltiplica, è il dubbio, il famoso dubbio amletico, il conflitto interiore che paralizza Amleto dopo la rivelazione del fantasma del padre. Diversamente dagli eroi tragici dominati dal destino, Amleto riflette. L'essere o non essere è in realtà un agire o non agire. Insomma, vendicarsi oppure no. Shakespeare ci mostra che il vero conflitto non è tra Amleto e Claudio, ma dentro Amleto stesso, e ogni gesto è frenato dal dubbio. E quindi la domanda: vale la pena intervenire se ogni azione porta con sé una colpa? La tragedia ci conduce nell'impossibilità di essere giusti senza ferire, e la lezione, se c'è, è questa: chi esita è semplicemente una persona consapevole. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Amleto, tenete da conto i vostri stessi dubbi. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Danilo Ranieri, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Quando è...
11: pesca.
10: È la colazione. Quando è...
12: alla pera.
10: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Il trionfo della Roca, Spagna campione del mondo, è il secondo titolo. Argentina battuta 1-0 nei tempi supplementari, l'ultima di Messi e la fine di un'era. Ora il testimone passa a Yamal. Navi in fiamme, Teheran, abbiamo colpito due petroliere che tentavano di passare lo stretto di Hormuz. Nuova notte di bombardamenti americani su postazioni di comando e lancio di droni iraniani. Giallo a Eboli, trovato in un campo il corpo carbonizzato di Luca Esposito, giornalista sportivo, ucciso a colpi di pistola, si indaga in ambito professionale e su vita privata. Guarda che luna, è la giornata internazionale del nostro satellite, in ricordo dello storico allunaggio dell'Apollo 11, in attesa delle prossime missioni NASA. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il mondo del calcio incorona la Spagna. Le Furie Rosse superano 1-0 l'Argentina in finale e alzano per la seconda volta nella loro storia la coppa più prestigiosa. Quella di New York è la notte del simbolico passaggio di consegne tra Leo Messi al suo ultimo ballo, un po' lento, e Lamine Yamal, il più giovane di sempre da aver già vinto mondiali e europei. La fine di un ciclo per i sudamericani, mentre prosegue il momento magico del calcio spagnolo.
3: La Spagna vince il suo secondo mondiale 16 anni dopo il Sudafrica nel 2010 e sono stati due protagonisti di quel successo, Andrea Iniesta e Sergio Ramos, a passare materialmente e idealmente la coppa ai protagonisti di oggi. 1-0 e Argentina giù dal gradino più alto del podio. Ci sono voluti tempi supplementari per confermare la costante supremazia spagnola con un'Argentina inesistente in attacco. Ha deciso Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare su sponda di Nico Williams. I primi tiri argentini solo nell'assalto finale. Argentina tra l'altro in 10 per il doppio giallo a Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari. Al termine le lacrime di Lionel Messi, forse l'ultimo mondiale. Donald Trump, fischiato al suo ingresso in campo, ha consegnato la coppa al capitano Rodri e per un po' è rimasto nel gruppo prima di essere invitato a lasciare dalla presidente della FIFA Gianni Infantino il palcoscenico ai giocatori della Spagna, i nuovi campioni del mondo. New Jersey, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E la finale è stata anche occasione di incontro tra Trump e il premier spagnolo Sanchez, che si sono stretti la mano dopo mesi di tensioni sul diniego delle basi spagnole per la guerra all'Iran. Il presidente argentino Milei aveva dato forfè ufficialmente per scaramanzia. A Buenos Aires, amarezza e rabbia per la sconfitta, sono scoppiati tafferugli tra tifosi e polizia. Festa grande, invece, in Spagna. E Trump, dopo la finale, è immediatamente tornato a Washington, dove ha informato i giornalisti dei nuovi pesanti bombardamenti notturni sull'Iran. Abbiamo onorato, ha detto, le vittime statunitensi in Giordania. Immediata la risposta della Repubblica Islamica, che ha lanciato ordigni contro i paesi del Golfo alleati di Washington. Morto un altro militare americano, questa volta in Iraq.
4: La rappresaglia iraniana ha preso di mira ancora una volta le basi militari statunitensi in Kuwait. Le sirene antiaeree sono entrate in azione in Bahrain, negli Emirati Arabi Uniti, mentre il Pentagono comunica che nella nona notte consecutiva di raid le forze statunitensi hanno bersagliato centri di comando militare, postazioni di difesa aerea e per il lancio di droni, reti di comunicazione. Ieri Teheran aveva affermato che anche una centrale nucleare in costruzione era stata centrata dagli ordigni di Washington. Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, ha affermato il presidente Trump, riferendosi ai due militari statunitensi uccisi da gli ordigni iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump ha continuato a sostenere che gli Stati Uniti hanno quasi distrutto militarmente l'Iran. È stato il presidente Trump, riferendosi ai due militari statunitensi uccisi dagli ordigni iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump ha continuato a sostenere che gli Stati Uniti hanno quasi distrutto militarmente l'Iran. Non ha più nulla, ha detto il presidente.

0: palestinese. La marcia ha violato 4 posti di blocco. Presente il ministro della sicurezza Ben-Gvir, che ha dichiarato: Gaza è nostra, ci saranno insediamenti in tutta la striscia. Notte di combattimenti sul fronte russo-ucraino. Kiev ha lanciato 400 droni contro Mosca, in gran parte intercettati secondo fonti russe, almeno 6 i feriti. In Ucraina 2 morti nei bombardamenti contro Zaporizhia, ieri erano state 20 le vittime, 142 i feriti. Secondo la marina ucraina, i russi hanno colpito una nave mercantile turca nel Mar Nero. Si contano 5 morti, 5 dispersi, 8 feriti. In Germania continuano a far discutere le dimissioni di Jens Spahn, capogruppo dei deputati conservatori, passo indietro causato dal ricorso alla maternità surrogata negli Stati Uniti per avere un figlio, una pratica vietata in Germania. E ora il cancelliere Merz è in affanno. L'inviata.
1: Un rimpasto di governo dopo le dimissioni di Spahn? Non lo esclude il cancelliere Merz, intervistato dalla TV tedesca prima della lunga pausa politica estiva. Il nuovo capogruppo dei cristiano-democratici sarà scelto al più presto, assicura, forse già domani, nella riunione della dirigenza del partito. Dal suo ex numero 2 prende le distanze il cancelliere, ci ha informati troppo tardi, dice, di quel figlio adottato all'estero da una madre surrogata, in violazione delle leggi tedesche. Il mio primo pensiero è stato il benessere del bambino. E poi speriamo che gestisca bene la comunicazione. Non è andata così. Respinge poi Merz le critiche al suo modo di comunicare, da molti giudicato rozzo. Le frasi sui tedeschi pigri che si danno malati al primo giorno di lavoro. Non era un'accusa personale, ma il numero di ore lavorate in Germania è troppo basso. E davanti agli ultimi sondaggi che lo incoronano come il cancelliere più impopolare della storia, difende le sue riforme, i tagli alla sanità. Abbiamo a che fare con una crisi di fiducia generale nella democrazia. Recuperarla è compito di tutti i partiti. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
0: La cronaca: indaga per omicidio la procura di Salerno dopo il ritrovamento nelle campagne di Eboli del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, noto giornalista sportivo locale.
2: È stato un rogo in un terreno agricolo a richiamare l'attenzione dei vigili del fuoco, che dopo aver domato le fiamme hanno fatto la tragica scoperta. Luigi Esposito sarebbe stato freddato a colpi di arma da fuoco e poi cosparso di liquido infiammabile e carbonizzato. Tra le sterpaglie anche alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, gli investigatori sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto. Come Luca.
3: Dico sempre quello che penso. Per me
2: forte lo sgomento tra i colleghi. Pierluigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
4: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio. Sembra di stile camorristico.
2: Sarà l'autopsia a fornire un quadro più chiaro. Si scava nella vita privata di Luigi Esposito. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi. Colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC, in una nota precisa, non aveva rapporti di lavoro con noi. Valeria Volatile, GR1.
0: A Bologna un uomo è morto durante l'intervento della polizia. Era in forte stato di agitazione. Gli agenti lo hanno ammanettato a terra usando anche lo spray al peperoncino.
5: Due agenti gli sono sopra a cavalcioni. Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, è fermo a terra, il viso rivolto verso l'asfalto. Un terzo uomo, forse un abitante del quartiere Pilastro di Bologna, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono lì a pochi passi, guardano la scena. Il 43enne urla: basta, aiuto. È un video drammatico girato da un residente, quello che inquadra gli ultimi istanti di vita dell'uomo. Dopo averlo ammanettato, i poliziotti si accorgono infatti che Fakir è privo di sensi. Dopo pochi secondi muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Erano stati alcuni cittadini a chiamare ieri mattina la polizia per un uomo in forte stato di agitazione. L'arrivo degli agenti però non lo aveva calmato. Fakir aveva sferrato anche calci alla volante, tanto che i poliziotti sono costretti ad usare lo spray e il peperoncino. Poi il tragico epilogo. Centinaia di persone in serata sono scese in strada al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
6: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere 72enne in carcere per aver ucciso 2 rapinatori, e i confini della legittima difesa animano il confronto tra i partiti.
7: Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, e Matteo Salvini visitano Mario Roggero. Il leader della Lega auspica si trovi una soluzione per farlo uscire dal carcere e il Carroccio deposita.

0: una proposta per estendere la legittima difesa e rendere non punibile qualsiasi reazione. Claudio Borghi.
1: In caso di aggressione a mano armata nel proprio domicilio o luogo di lavoro, la difesa deve essere sempre legittima. Abbiamo depositato una proposta di legge che toglie ogni possibile dubbio.
0: Ma sull'allargamento della legittima difesa Forza Italia si smarca, maggioranza invece compatta sulla richiesta di grazia. Toni opposti nel centro-sinistra, la destra fa sciacallaggio, il governo vuole il far west, attacca il 5 Stelle, Giuseppe Conte.
2: Salta la proporzionalità rispetto all'offesa, salta la persistenza dello stato di pericolo, attribuirebbe invece a ciascun cittadino il diritto di reagire, è una follia.
0: Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD, che attacca la premier, la benzina sale, i salari scendono e i suoi ministri vanno in processione da Ruggero. Per Calenda, Azione, ormai la politica prende in giro gli italiani e AVS netta, le sentenze vanno rispettate. Vasco Pirri, GR1.
3: È morto a 75 anni il comandante Alfa, luogotenente dei Carabinieri e tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, reparto d'élite specializzato in antiterrorismo, liberazione di ostaggi e operazioni ad alto rischio. Ha partecipato a diverse missioni internazionali e a delicate azioni antisequestro. Originario di Castelvetrano, la sua identità è rimasta segreta. Il caldo sull'Italia. Oggi 17 le città con bollino rosso, ma qualcosa sta cambiando.
4: La svolta è vicina. I primi cedimenti si sono aperti nel weekend al nord, soprattutto tra Lombardia e Veneto, dove sabato e domenica pioggia, vento, ma soprattutto grandine, hanno mostrato l'altra faccia dell'estremismo climatico, fatto appunto di supercelle temporalesche capaci di generare tempeste improvvise, brevi e violente. Copione destinato a ripetersi oggi e domani, spiega il maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare.
5: Arriva aria più fresca sul paese, legata ad una perturbazione che farà sì diminuire le temperature, ma porterà dei fenomeni anche temporaleschi localmente di forte intensità sulle regioni del nord inizialmente e successivamente anche sulle regioni del centro, quelle del versante adriatico. Rovesci e isolati temporali su Lombardia, Emilia Romagna, sulle zone del Triveneto e anche sulla parte centrale del paese tra Marche ed Abruzzo. Bel tempo ancora sul versante tirrenico, sul nord-ovest e soprattutto al sud, dove le temperature rimarranno decisamente elevate, specie sulle due isole maggiori dove si arriverà intorno ai 40 gradi. Domani una situazione pressoché simile, dobbiamo aspettare giovedì per una diminuzione generale delle temperature su tutto il paese.
4: Paola Guarnieri, GR1.
3: Tempo anche di vacanze, condizionate però dal caro prezzi. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in 10 anni sono raddoppiati i prezzi dei traghetti, triplicati quelli degli aerei. Di conseguenza cambiano le abitudini degli italiani, che scelgono vacanze più brevi e mete più vicine. Rincari più contenuti per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi, più 10%. Rincari di benzina e diesel. Da oggi è disponibile la nuova app gratuita Osserva Prezzi Carburanti, che offre un'informazione trasparente e immediata sui prezzi praticati sul territorio. Consentirà di individuare i distributori più vicini e confrontarli per scegliere quello più conveniente. Oggi, 20 luglio, è la giornata internazionale della Luna. Celebra lo storico allunaggio dell'Apollo 11.
6: Ha toccato! Suono lunare.
7: La voce indimenticabile è quella di Tito Stagno, che in diretta dagli studi Rai il 20 luglio del 1969 annunciava qualcosa di inaudito e bellissimo: lo sbarco sulla Luna. Un evento epocale che avrebbe segnato per sempre la vita di milioni di persone, anche di chi, come Maurizio Kelly, sarebbe poi diventato astronauta.
8: La Luna rappresenta sicuramente qualcosa di molto evocativo. Lo è stato certamente per me. Io avevo 10 anni quando guardavo la televisione lo sbarco sulla Luna, ed è lì che ho cominciato un po' a sognare, come tanti ragazzini, l'idea di volare attorno ai pianeti, esplorare.
7: Una commemorazione mai così attuale, con una nuova generazione di pionieri pronta a spingersi nello spazio profondo.
8: Parmitano volerà con Artemis 3, il cui scopo è soprattutto di decidere quale sarà il miglior lander lunare, ma io mi immagino che da lì in poi ci possa anche essere un italiano a mettere piede finalmente sul nostro satellite.
7: Mauro Zanda, GR1.
3: A Londra cresce l'attesa per la mostra evento al British Museum dedicata all'arazzo di Bayeux, in prestito dalla Francia. Già chiuse le prenotazioni fino a ottobre. La corrispondente.
9: Una delle meraviglie dell'arte medievale, ma non solo. È un eccezionale documento storico ed ora esempio di amicizia tra Regno Unito e Francia. L'arazzo di Bayeux è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings nel 1066. Con fili di lana colorati sulla tela di lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo. Un'opera d'arte protetta dall'UNESCO e che ora dalla cittadina di Bayeux nel nord della Francia è arrivata a Londra e sarà esposta al British Museum. Un viaggio segreto tra eccezionali misure di trasporto e imballaggio. Fino a settembre due equip di specialisti franco-inglesi lavoreranno per l'allestimento dell'esposizione. Una mostra evento. Per la prima volta l'arazzo lascia la Francia, non tra poche polemiche, e che già registra il tutto esaurito per settimane. Da Londra Nicoletta Manzione per il GR1.
3: In chiusura torniamo allo sport. Formula 1, Kimi Antonelli torna al successo in Belgio. A Spa trionfa con la sua Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc, conquista la sesta vittoria stagionale e allunga nel mondiale. Ora a 45 punti più su Lewis Hamilton, ieri quarto. Sono le 7:15, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport per parlare di calcio. Gli ospiti di oggi: Evelina Cristillen, già ai vertici di FIFA e UEFA e recentemente insignita del collare d'oro al merito sportivo del CONI, e poi Daniele Orsato, neodesignatore arbitrale della Serie A, con Filippo Corsini e Emanuele Granelli qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
10: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
11: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
12: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
15: Stanno arrivando i mini cuccioli.
16: Ciao a tutti.
17: Portatemi chiunque provi ad entrare.
18: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
17: 14 ore.
14: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
19: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
21: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
22: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
23: Ad Avio in Valle Garina scatta l'emergenza idrica, fontane chiuse, stop agli usi non essenziali per carenza d'acqua sul Monte Baldo. Il crollo dell'edificio del Tribunale di Bolzano, tanti cittadini a vedere le macerie, sembra fantascienza, difficile credere che sia realtà, dicono. Calcio, la stagione dei ritiri a Moena, l'amichevole Genoa-Trento per la Valle di Fassa, 30 anni di ospitalità delle grandi squadre. In Val Ridanna il ritiro del Südtirol, prima amichevole contro la squadra locale, una goleada, soddisfatto mister Possanzini. Ore 7:18, 45 secondi di lunedì 20 luglio, prima edizione del giornale radio regionale. Buongiorno da Andrea Selva che vi parla da Trento e da Valentina Leone in studio a Bolzano, in regia Aaron Schrott e Andrea Calzetta. Oggi sul Trentino temporali in mattinata, poi su tutta la regione è previsto tempo più soleggiato, ma con temperature massime e minime in calo. Il termometro in questo momento segna 19 gradi a Trento e 20 a Bolzano. Ad Avio nell'acquedotto comunale c'è carenza d'acqua e così il comune, che per il momento ha chiuso le fontane, chiede aiuto ai cittadini per non sprecarla. Sentiamo.
0: Ad Avio da una settimana fontane pubbliche chiuse, dalle 8 alle 22 divieto di uso dell'acqua potabile e dell'acquedotto per usi non essenziali come innaffiare orti e giardini e lavare le macchine, a stabilirlo un'ordinanza del sindaco Ivano Fracchetti.
1: Abbiamo avuto una segnalazione dalle malghe che ci sono qua sul Monte Baldo che c'era carenza d'acqua, è il primo punto dove si nota che viene a mancare l'acqua.
0: La questione acqua sta diventando sempre più centrale per le amministrazioni locali e investe anche le infrastrutture.
1: Anche noi qui ad Avio stiamo sostituendo a tratti l'acquedotto per portarlo a un'efficienza al massimo possibile.
0: Paolo Scandale, TGR Trento.
2: Il crollo del Palazzo di Giustizia a Bolzano, entro domani attesa la lista delle proposte per la sede alternativa che dovrà ospitare l'attività del Tribunale. E dall'ex senatore della SVP Oscar Peterlini ai microfoni di Rai Sud Tirol arrivano gravi accuse. Secondo l'ex parlamentare, nel 2007, proprio su iniziativa della Stella Alpina, vennero stanziati circa 18 milioni di euro per la ristrutturazione del palazzo, ma non furono utilizzati e tornarono poi nel bilancio dello Stato. Intanto in piazza continua la processione dei bolzanini che accorrono a vedere e fotografare le macerie. Sentiamo.
16: Anche a 4 giorni dal crollo, Piazza Tribunale è meta di decine di persone che vogliono rendersi conto di persona di quanto è successo.
24: Sì, è un effetto catastrofico. Comunque, se non c'è nessuna persona che si è fatto male, allora tutto il resto si può sistemare.
25: I ricordi non si possono eliminare.
26: È un peccato perché è una cosa storica e chissà come va a finire, speriamo che non devono buttare giù tutto e rifare, perché è bello così, era bello così.
27: L'edificio si rifà. Se c'erano morti, la cosa non si rifà.
16: Lo squarcio si vede fin dalla strada per San Genesio, mentre si moltiplicano le ipotesi su dove e come proseguire l'attività giudiziaria, iniziano le polemiche politiche sul se e come ricostruire, ma questa è un'altra storia che occuperà le cronache per molto tempo. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
2: Politica, l'emendamento Urzì approvato alla Camera che ridisegna i confini del collegio senatoriale Bolzano-Bassatesina sta creando molti malumori all'interno dell'SVP. Oggi alle 12 nella sede di Via Brennero è convocata una riunione di crisi cui prenderanno parte i vertici del partito, i sindaci e altri rappresentanti della Bassatesina e gli esponenti del gruppo conservatore Platform Heimat. Il portavoce del gruppo Michael Epp, sindaco di Trodena, ha annunciato le sue dimissioni. La Volkspartei della Bassatesina non accetta di cedere 6 comuni ai collegi senatoriali di Merano e Bressanone per favorire l'elezione di un esponente di lingua italiana nel collegio di Bolzano.
23: Violenza nel tardo pomeriggio di ieri a Trento in Viale Verona davanti al supermercato Despar, dove 2 uomini si sono affrontati in una lite furiosa. Uno dei 2 ha aggredito l'altro, un 30enne, e dopo aver rotto una bottiglia lo ha ferito profondamente alla gola. La polizia che è intervenuta ha arrestato l'autore dell'aggressione, mentre il ferito, un uomo di origine sudamericana, è stato trasportato al Santa Chiara di Trento in gravi condizioni. E un grave incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 13 a Vervò, in Valle di Non, dove un'auto è uscita dalla carreggiata ribaltandosi. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Ferito il 25enne che era alla guida, che è stato trasportato al Santa Chiara in elicottero. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Vervò e Taio.
2: Intorno alle 20 di ieri a Fleres ha preso fuoco il tetto di un'abitazione del Maso Cötterhof. Gli abitanti sono riusciti a lasciare l'edificio in tempo senza riportare conseguenze. I vigili del fuoco volontari della zona hanno messo le fiamme sotto controllo dopo circa un'ora di intervento, poi sono proseguite fino a tarda sera le operazioni di spegnimento e bonifica, ancora da chiarire le cause del rogo. I pompieri volontari di Trento in Valpusteria sono intervenuti nella mattinata di ieri per sedare l'incendio sviluppatosi sul tetto di un fienile. A prendere fuoco l'impianto fotovoltaico, fortunatamente i vigili del fuoco erano già nelle vicinanze per spegnere le fiamme di un'auto il cui motore aveva preso fuoco e quindi sono riusciti a domare il rogo evitando che si propagasse alle travi del tetto.
23: Sono stati 15 ieri gli interventi del soccorso alpino in Trentino. Da Folgaria alla Paganella, ma anche in Valle di Fassa e nelle Giudicarie, sono stati molti quelli nei confronti di ciclisti feriti sui sentieri di montagna o sulle piste da downhill, in alcuni casi anche con l'intervento dell'elisoccorso. E ora saliamo sulle montagne attorno a Trento, dove per fuggire dal caldo ieri sono stati molti a scegliere un rifugio di prossimità per il pranzo della domenica.
3: Con il caldo che non dà tregua, c'è chi cerca refrigerio salendo di quota e così i rifugi Maranza e Bindesi diventano meta preferita di famiglie, escursionisti e turisti in cerca di qualche grado in meno e di una giornata all'aria aperta.
4: Siamo partiti dal paese di Vigolo Vattaro e ci siamo addentrati nel bosco qui attorno, che ha delle belle strade per bicicletta.
5: Abbiamo fatto una tappa qui per rinfrescarci un attimino, bere qualcosa e ammirare questo paesaggio bellissimo.
3: Anche la sera, in inversione di tendenza, le presenze sono in netto aumento. Manuel Fondato, TGR Trento.
2: Da secoli in montagna gli omini di pietra, colonnine di sassi impilate ai lati dei sentieri vengono costruiti per indicare la via da seguire. Negli ultimi anni è esplosa la moda di crearne di nuovi da immortalare in foto e video per i social. Dall'Austria ora arriva un appello alla cautela accolto anche dal CAI, Alto Adige. La moltiplicazione degli omini di pietra infatti disorienta gli escursionisti e pone problemi per l'ambiente. Lo spostamento dei sassi priva piante e piccoli animali del loro habitat naturale, fa sì che la poca terra in quota si secchi venga lavata via dalle piogge.
23: Ieri sera si è conclusa a Piedicastello, a Trento, la festa di Sant'Apollinare, un'iniziativa che ormai da decenni coinvolge un'intera comunità nel pieno spirito dell'accoglienza, ci ha spiegato la presidente del Comitato Feste Sant'Apollinare, Elena Facchinelli.
6: Non è la festa nostra di quartiere che è solo per noi, è una festa che noi realizziamo per accogliere chiunque abbia voglia di venire a passare qualche ora in tranquillità, con la musica, con i giochi, ma anche per conoscersi. Il nostro spirito è l'accoglienza, ce l'abbiamo da anni, da quando c'erano qua i Benedettini, continuiamo a portare avanti questa cosa.
23: E ora siamo allo sport con il calcio d'estate. Prima uscita ieri per il Genoa, che a Moena ha battuto il Trento 2-1. Per la Valle di Fassa continua la tradizione dei grandi ritiri, ma sentiamo Cristoforo De Bertol, intervistato da Daniele Benfanti.
7: Sono ormai quasi 30 anni che facciamo ritiro in Val di Fassa, a Vigo di Fassa prima e a Moena poi. Abbiamo avuto 10 anni di Sampdoria, 10 anni di Fiorentina, adesso sono 4 anni che ospitiamo il Genoa.
8: Dunque serve ancora un ritiro anche per fare turismo estivo?
7: Questo è l'obiettivo dell'azienda per il turismo della Val di Fassa e di Trentino Marketing, punta sul ritiro calcistico, non solo per la grande comunicazione che dà il calcio a livello nazionale e internazionale, ma anche per la presenza diretta di ospiti che vengono a conoscere le nostre valli.
8: Impianti all'altezza e soprattutto 10 gradi in meno che dalle altre parti.
7: Soprattutto questo per la squadra che si allena chiaramente, ma anche per gli ospiti, i nostri tifosi che vengono per prendere un po' di fresco, godersi le nostre montagne.
2: Calcio Serie B ieri in prima amichevole stagionale per il Sud Tirolo. I biancorossi, guidati in panchina dal nuovo allenatore Davide Possanzini, hanno affrontato Aracines, l'Asval, Riddantal, squadra che milita in prima categoria. 8-1 il punteggio finale per Capitan Tait e compagni, doppiette per il neoacquisto Vasco Lopez e per Odogu, a segno anche Casiraghi, Mercai, Tronchini e Simone Davi. Prossimo test sabato 25 luglio a Vipiteno contro il Kaiserslautern, formazione che milita nella seconda divisione tedesca. Mister Possanzini è soddisfatto dell'approccio dei giocatori in questi primi giorni di allenamento. Sentiamolo.
9: Stanno lavorando bene, stanno lavorando duro, anche sui nuovi concetti, quindi sotto il punto di vista fisico non avevo dubbi, nel senso che è una squadra educata a lavorare e sopportare i carichi, quindi sono molto contento, sta procedendo bene, spero che possa continuare così questo ritiro.
10: L'edicola, rassegna stampa.
2: Quotidiani locali da Bolzano, l'Alto Adige in apertura con il crollo dell'edificio del tribunale, ora si ascoltano i testimoni, si vuole ricostruire il momento del crollo anche con l'ausilio dei video. Poi in fotonotizia la Formula 1, Antonelli torna magico, la Ferrari sul podio. In taglio centrale poi un'altra notizia di cronaca, cade un aereo, due feriti nel Vicentino, entrambi altoatesini di 65-52 anni. Passiamo al Dolomiten, in primo piano la riunione di oggi della SVP dopo il voto sull'emendamento di Urzì che ridisegna il collegio elettorale Bolzano-Bassa Tesina, poi in fotonotizia la finale dei mondiali di calcio Spagna-Argentina con la vittoria della Spagna.
23: In Trentino, come ogni lunedì, in edicola c'è solo il quotidiano L'Adige. Apertura dedicata all'inceneritore. I tempi si allungano. Il presidente delegato Lazzaroni apre alla proposta ambientalista di un tavolo sulle alternative all'impianto. Ascolteremo tutti, dice, anche se questi signori, cioè gli ambientalisti, sono un po' aggressivi. A centropagina, grande fotonotizia dedicata ai mondiali di calcio. Spagna Mundial, per Messi una favola amara, finale contro l'Argentina finita 1-0 ai supplementari. di taglio un'inchiesta sui minori spariti. In un anno 105 denunce, sono 94 quelli ritrovati. Il dato si riferisce alla provincia di Trento, un fenomeno in aumento del 30% per quanto riguarda appunto i minori. E poi l'allarme senza tetto tende anche in centro città, accampamenti non solo lungo l'Adige, ci sono infatti letti di fortuna anche in via Gazzoletti, sotto gli uffici di Pensplan Centrum. E un titolo anche sui monopattini, perché servono fino a 400 euro per un'assicurazione che ora è obbligatoria. Il giornale radio regionale finisce qui, prossima edizione alle 12.10. Buona giornata.
22: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, domata nella finale del New Jersey. L'Argentina, campione in carica, protagonista deludente, troppo rinunciatario in una finale decisa solo ai supplementari da Ferran Torres. Il risultato più giusto, che premia un'idea di gioco corale, il gran lavoro partito da lontano di Luis de la Fuente, il CT delle ritrovate Furie Rosse, che legittimano in tal modo anche il titolo europeo conquistato 2 anni fa. Cala così il sipario sul mondiale americano, ricco di polemiche e di stravaganti novità. L'ultimo mondiale verosimilmente di Leo Messi e Cristiano Ronaldo, stelle assolute dell'ultimo ventennio. Messi consegna idealmente la coppa a Lamine Yamal, la nuova stella in ascesa, da decifrare ora quello che sarà il prossimo futuro, anche per quanto riguarda soprattutto il rinnovamento della nostra nazionale. Un futuro dove invece è già entrato prepotentemente Kimi Antonelli, il 19enne della Mercedes, nuovo prodigio della Formula 1, che ieri in Belgio ha conquistato la sua 6ª vittoria stagionale. Adesso la conquista del mondiale piloti non è più un sogno per Kimi, ma qualcosa di assolutamente concreto. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 20 luglio, ultima puntata stagionale. Prima della pausa estiva ci ritroveremo ancora una volta insieme a partire da lunedì 24 agosto, dopo la prima giornata del nuovo campionato. Interamente dedicata al mondiale la puntata odierna. Tra poco sarà con noi Evelina Cristillena, ex membro aggiuntivo dell'UEFA nel Consiglio della FIFA. Lei pochi giorni fa, la giunta del CONI, ha consegnato il collare d'oro per meriti sportivi. Dalle 8:30 poi avremo in diretta con noi Daniele Orsato, il neo designatore arbitrale della Serie A, al posto del dimissionario Rocchi. Potete chiamarci come al solito al numero verde 800 050 001 e inviare i vostri messaggi al 335 699 2949. Non ci sarà oggi come sempre Guido Ardone, che sta rientrando dagli States, e accanto a me in studio Emanuele Granelli.
2: Usano praticamente tutti la stessa foto celebrativa i quotidiani spagnoli sportivi, e non solo, per festeggiare, appunto celebrare la seconda stella della Spagna, la vittoria del campionato del mondo ieri nella finale contro l'Argentina, ovvero la foto di Rodri, che alza, il capitano spagnolo, che alza la Coppa del Mondo con alle sue spalle tutto il suo gruppo, la rosa, il collettivo, la forza corale, come ricordava anche prima Filippo Corsini. Poi quotidiani in realtà si sbizzarriscono più sui titoli. Marca, il principale quotidiano sportivo spagnolo di Madrid, titola Super Estrellas, Super Stelle, una Spagna che dà una lezione di calcio all'Argentina e si proclama per un'altra volta ancora campione del mondo. Un gol decisivo nei supplementari di Ferran Torres, e anche i grandi protagonisti, ovvero Unai Simón, il portiere, ha subito appena un gol in tutto il mondiale. La Spagna non è mai stata sotto nel punteggio in tutte le 8 partite. Vince il guanto d'oro, ovvero il premio di miglior portiere del campionato del mondo. Rodri anche come miglior giocatore, è stato già pallone d'oro, e anche Cubarsí, il difensore centrale del Barcellona, decisivo ieri nel finale con il salvataggio proprio all'ultimo minuto. Miglior giocatore giovane, Yamal e Cubarsí, i due dei 5 giocatori più giovani nella storia dei mondiali a giocare una finale. Il Mondo è Nostro invece titola AS, altro quotidiano spagnolo sempre di Madrid, sempre la stessa foto con Rodri e la sua Coppa del Mondo. Interessante curiosità invece sul giornale sportivo catalano Mundo Deportivo, con ovviamente la celebrazione della Spagna con il bicampeones, ricordando anche il titolo del 2010 in Sudafrica, deciso sempre ai supplementari e con un gol di un giocatore blaugrana come Andres Iniesta. Ma c'è anche a piedi pagina la foto di Leo Messi, che a Barcellona, comunque in qualche modo in Catalogna, ha estasiato il pubblico blaugrana. Le lacrime di Leo, che comunque rimane il migliore della storia. Buongiorno da Emanuele Granelli e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. Tra pochissimo andremo anche sulle prime pagine e sui siti di tutt'altro umore invece sportivi per quanto riguarda l'Argentina, con Messi e soprattutto Scaloni in prima pagina. Ma ripartiamo dalle emozioni di ieri sera, dal gol decisivo di Ferran Torres e poi dal fischio finale, tutto raccontato dal nostro Giuseppe Bisantis.
3: Adesso la Spagna attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, cross, conclusione, rete! Ha segnato Ferran Torres! e la Spagna la sblocca al 40° secondo del secondo tempo supplementare. Spagna 1, Argentina 0, Ferran Torres. Battuta la punizione, può ripartire la Spagna, è finita! La Spagna è campione del mondo 2026, esattamente 16 anni dopo il Sudafrica, secondo titolo della Spagna.
2: È il mondiale del collettivo, del gruppo, ma anche dei protagonisti inaspettati, come i due che hanno confezionato alla fine il gol decisivo nella finale del mondiale. Erano stati un po' in ombra Nico Williams, l'autore dell'assist, e invece il gol decisivo segnato da Ferran Torres è stato per tutto il torneo il vice Oyarzabal. Entra invece nella storia, ascoltiamo proprio Ferran Torres dopo la partita e dopo il gol che lo fa entrare nella storia spagnola.
0: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas.
4: Beh, alla fine io credo che il gol sia stato di 47 milioni di persone, non è stato mio né dei 26 giocatori che siamo qui. Io credo che oggi il destino fosse scritto, era destino che vincessimo lontani dalla nostra gente, ma abbiamo cercato di farli sentire il più vicino possibile.
2: Ma più che le individualità, se ne era parlato tanto nella semifinale contro la Francia, la Spagna soprattutto si evidenzia per la sua forza del gruppo e del collettivo. Grande merito del commissario tecnico Luis de la Fuente, arrivato nella Federazione Spagnola dal 2013, un lungo percorso nelle giovanili e adesso la doppietta europeo-mondiale che lo consacra a livelli più alti in assoluto. Un grandissimo orgoglio l'ha chiamata la sua nazionale, lo ascoltiamo dalle sue stesse parole, Luis de la Fuente.
5: Especialmente mucho orgullo,
4: davvero tanto orgoglio per questa generazione di calciatori che sono cresciuti con questa idea, fedeli all'idea, rendendola migliore, dandoci un esempio di gruppo, di squadra, di famiglia. Ottimi, grandi calciatori con un potenziale e un talento eccezionale. E poi l'orgoglio. Sono orgoglioso io di averli accompagnati in questo percorso, in questo tragitto. Per me è un onore.
5: Para mí es un honor.
2: E passiamo allora alle prime pagine sull'Argentina, i principali siti sudamericani, a partire dal Clarín, principale quotidiano proprio argentino. La selezione ha dato tutto, però la Spagna è stata superiore, quindi un'ammissione di superiorità da parte dei siti argentini. Si parla soprattutto di Leo Messi, delle sue lacrime, del suo ultimo tango, dell'ultimo baile, lo definisce proprio il Clarín, però con l'immagine di Messi in campo seduto veramente in lacrime, e non voleva certamente chiudere così la sua parentesi in albiceleste. Diario Le invece apre invece con l'altro Lionel, ovvero il CT argentino Scaloni, che ha messo in dubbio la sua permanenza sulla panchina dell'albiceleste. Ha detto: rimarrò fino a dicembre, fino alla fine del contratto, e poi con ogni probabilità lascerò, anche perché anche lui consapevole della fine di un ciclo. Ma Scaloni, come un po' tutta la stampa argentina, vuole dire grazie a questa nazionale che ha vinto un mondiale, è arrivata in un'altra finale, ha vinto anche due Coppa America, ha dato vita a un ciclo difficilmente ripetibile. Allora ascoltiamo Scaloni.
6: Siento eterno a estos chicos che nos han dado otra final del mundo.
4: Eternamente grato a questi ragazzi che ci hanno regalato un'altra finale e hanno combattuto fino alla fine. Siamo grandi nella vittoria e dobbiamo essere grandi nella sconfitta. Oggi stiamo dimostrando che sappiamo perdere. La partita l'abbiamo persa e ci assumiamo le nostre responsabilità, ma non per questo smetteremo di ricordarci di tutto quello che abbiamo fatto per arrivare fin qui. Logico che ci sarebbe piaciuto vincere, ma niente, gratitudine è l'unica parola che ho, e tristezza, logico, però quando dai tutto così è molto difficile rimproverare qualcuno, è difficilissimo.
6: È molto difficile riprocciare, è molto difficile.
2: Tutti i giornali italiani sportivi invece associano in qualche modo la vittoria della Spagna al mondiale con il successo invece di Kimi Antonelli, il nostro mondiale in un certo senso. Ieri in Belgio è tornato alla vittoria, sesto successo stagionale, l'ha vinta in qualche modo in due volte, come sottolinea anche lo stesso Tutto Sport, con il sorpasso anche su Charles Leclerc, che ha dato la vittoria. Adesso allunga ulteriormente nella della classifica mondiale, più 45 su Hamilton, più 50 sul compagno di scuderia George Russell, che invece è uscito dopo le prime curve per un contatto con Lewis Hamilton. Allora riviviamo proprio le ultime curve di Kimi Antonelli per la sua vittoria Spa col racconto del nostro inviato Manuel Codignoni.
7: Chicane Lafagne, adesso curvone di Stavelot verso destra, velocissimo, da qui in poi è tutto in pieno fino alla bus stop, l'allungo, il curvone di Blanchimont che viene affrontato in pieno con queste vetture dove si perde molta più velocità rispetto al passato per quello che riguarda l'erogazione della batteria, ma che in questo momento va a sottolineare con l'entusiasmo del pubblico gli ultimi metri per Kimi Antonelli, che arriva alla chicane bus stop, davanti a sé anche un doppiato, ma oramai non è un problema, non è più niente un problema, perché Kimi Antonelli arriva al traguardo, si avvicina al muretto, lo taglia e vince il Gran Premio del Belgio, sesta vittoria in carriera, sesta vittoria stagionale per Kimi Antonelli. Alle sue spalle Charles Leclerc, che arriva a podio con la Ferrari, torna alla vittoria Kimi Antonelli con una gara eccezionale.
2: È veramente il successo di Kimi Antonelli, che quindi allunga sul mondiale. Lo sentiamo intervistato proprio dal nostro Manuel Codignoni.
8: Sì, è stata una gara combattuta, perché sai, non è stata, sai, con la safety car, con la virtual, non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato. Però come abbiamo visto precedentemente non ci si può rilassare, perché sai, la situazione può cambiare velocemente, quindi sai, con un problema tecnico, con un contatto, quindi è importantissimo sfruttare tutte le occasioni che si presentano e cercare di massimizzare ogni volta il risultato.
2: Prossimo appuntamento di Formula 1 già la prossima settimana, il prossimo weekend in Ungheria. Per il prossimo mondiale invece dobbiamo ancora aspettare, inizierà l'8 giugno del 2030, ci sarà ancora tempo per pensarci, però intanto Filippo Corsini, possiamo fare un bilancio di questa edizione appena conclusa?
1: Sicuramente sì, grazie Emanuele Granelli per questa ampia rassegna stampa, e noi salutiamo come annunciato Evelina Cristillen. Buongiorno dottoressa Cristillen, grazie di essere con noi anche questa mattina.
9: Buongiorno, buongiorno dottor Corsini, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Intanto complimenti a lei, perché l'ho detto in apertura, pochi giorni fa la giunta del CONI le ha assegnato il collare d'oro per meriti sportivi, dunque un riconoscimento in più.
9: Grazie.
1: Che premia una lunga carriera. Allora, il mondiale, l'ha detto poco fa, finalmente è finito, sono stati giorni intensi, ricchissimi, ben 104 partite. Come ne esce il calcio dopo questi giorni? Evelina Cristillen.
9: Beh, intanto prima di tutto complimenti alla Spagna, che ha dominato la partita di ieri, quindi un campionato e un trofeo più che meritato. Ma guardate, il calcio ne esce con molti punti positivi, ma anche dei punti non proprio brillanti. Citiamo, e sono casi ahimè purtroppo extra noti, quello dell'arbitro somalo rimandato a casa, quello dei giocatori iraniani costretti a fare avanti e indietro con Tijuana in 24 ore con gli Stati Uniti dove giocavano. Non parliamo, perché veramente quello è stato pazzesco, del caso del cartellino rosso tolto a Balogun per intervento diretto del presidente Trump, come da lui peraltro assolutamente candidamente confessato. Sicuramente il calcio qui si è visto quando c'erano le squadre in campo. Su tutto il resto mi permetto qualche eccezione. Ho visto anche la partita ieri sera, mezz'ora, 27 minuti di uno show che, per carità, sicuramente negli Stati Uniti ci sta. Nel nostro mondo del calcio noi aspettavamo solo di veder giocare il secondo tempo. Detto ciò,
1: 27 minuti di intervallo e cronometrati.
9: 27, li ho contati anch'io, guardi, perché sembrava qualcosa che, per carità, in America ci può stare, nel nostro mondo del calcio mi lasci dire no. Esattamente come gli hydration break e tutte queste cose qui, che hanno dato sicuramente un sapore commerciale, come scrivono un po' tutti oggi, più del gioco, diciamo, sono contati i soldi, la commercializzazione e lo spettacolo. Dopodiché, per carità, ci sono state delle belle rivelazioni, delle belle partite, gli stadi erano pieni malgrado il costo dei biglietti. Se posso permettermi due cose ancora, si è notata plasticamente l'assenza su tutto il mondiale, finale compresa, del nostro presidente UEFA Ceferin. E questo, credo che questo silenzio, è come si suol dire, fosse un silenzio assordante, nel senso che il comunicato della UEFA subito dopo lo scandalo Balogun è stato durissimo, dopodiché il presidente della UEFA non si è visto. Quindi credo che insomma questo giudizio, anche se non espresso a parole, in realtà nei fatti pesi tantissimo.
2: È chiaro che sia un caso che rappresenta un precedente veramente che molti hanno definito anche pericoloso, è un punto un po' di non ritorno. Secondo la sua esperienza, diciamo, qual è il confine anche che un dirigente sportivo internazionale non dovrebbe mai superare anche nel rapporto con la politica?
9: Guardi, basta leggere lo statuto della FIFA, non c'è bisogno di andare tanto lontano, che dice che appunto lo sport deve assolutamente rimanere fuori. Io ho fatto parte del consiglio della FIFA per 9 anni, in moltissimi casi, le garantisco, si è dovuto procedere con dei, in gergo si chiamano normalization committee, cioè sollevando la federazione in carica in quel momento dalle proprie competenze e capacità per troppe imprevisioni politiche, la FIFA ha messo su un normalization committee e poi nel caso si è tolta la sanzione, ma dopo un bel po'. Non parliamo, le ho già parlato i vostri microfoni altre volte, delle 6 squadre che sono, diciamo, situate nei West Bank, in Israele, in territori occupati, che giocano il campionato israeliano, e tutte le volte si è detto no, noi non interveniamo perché la FIFA non fa politica, fa solo sport. Qui diciamo che si è passato il segno, perché sinceramente il presidente Infantino ha detto ah no, ma è stato la commissione disciplinare. No, non è stata la commissione disciplinare. La commissione disciplinare ha agito su richiesta del presidente Trump, che poi non aveva neanche ben capito bene di che cosa si trattasse, perché di calcio sappiamo che ne sa poco. E comunque, insomma, voglio dire, anche la cosa di ieri sera, voi avete visto come me la premiazione quando Rodri gli ha detto scusa, spostati,
2: si faccia da parte,
9: si faccia più in là, mi piace la canzone delle sorelle bandiera, fatto più in là. Cioè, guardate, io c'ero l'anno scorso e l'ultima cosa che ho fatto con FIFA è stato proprio il mondiale per club, ed era successa alla premiazione esattamente la stessa cosa con i giocatori del Chelsea, che gli dicevano fatti più in là. Quindi ve la dico ridendo, ma c'è poco da ridere.
1: Oh, torniamo sempre su Infantino. Ricordiamo che il presidente della FIFA è stato eletto per la prima volta nel febbraio 2016, lui punta al quarto mandato, ma oggi vediamo su alcuni quotidiani, anche su qualche sito, la causa Platini potrebbe bloccarlo. Ecco, il suo punto di vista, spietatamente, lucidamente, ci dica che cosa potrebbe succedere. Sappiamo che Platini, insomma, ha denunciato a un tribunale civile Infantino per calunnie e traffico di influenza, per vicende del passato. Che cosa potrebbe succedere adesso?
9: Ma guardate, in realtà sarebbe bello, un sciolfink, il più desiderio si potrebbe dire per alcuni tifosi straordinari nel senso straordinariamente tifosi di Platini, compresa la sottoscritta. Però ecco, lui ha subito delle grandi ingiustizie, lo sappiamo, è stato assolto da tutto, ma bisogna guardare i fatti, e io infatti dopo tanti anni li conosco abbastanza bene. Intanto Infantino è riuscito a dimostrare che il primo mandato in realtà, siccome era un mandato in continuità con quello di Blatter, che si era dimesso, in realtà non conti. Quindi sui 3 mandati che prevede lo statuto lui ne avrebbe già fatti 3, ma il primo dice che non conta, quindi ne può fare un quarto. Siccome la candidatura sua è l'unica sul tavolo fino ad adesso, e sono già più di 100 e passa le lettere di l'endorsement letter, cioè le lettere di sostegno che ha ricevuto da varie federazioni, devo dire compresa la federazione inglese, che normalmente è quella più critica nei suoi confronti, trovare in tempo utile, perché le elezioni saranno al prossimo congresso nel 2027, un candidato così forte che riunisca poi un numero sufficiente di voti, perché non dimentichiamoci che la FIFA ha 211 federazioni elettrici, dove uno vale uno in quel caso lì, e la UEFA ne ha 55, la eventuale alleata, la CONMEBOL, cioè la Confederazione Sudamericana, ne ha 10, 65, 211 meno 65 non fa la maggioranza, quindi bisognerebbe arrivare a 106. Se ci sarà un lavoro diplomatico forte della UEFA con qualcun altro, evidentemente forse si potrà anche trovare un candidato alternativo e soprattutto trovare i voti, se no vedo la strada abbastanza spianata per la quarta rielezione di Infantino. Sarebbe una quarta.
1: Sarebbe una quarta. Si arrivano tantissimi messaggi dei nostri ascoltatori al 335-699-2949, argomento ovviamente mondiali. Fabrizio da Trento, lo sto addolcendo questo mondiale, parla di mondiale farlocco riscattato da una Spagna super, ancora più duro è il commento di Gino da Mantova su questi mondiali. E poi ci scrive anche Luciana: io darei una coppa al Belgio che ha fatto vincere lo sport contro gli Stati Uniti. Insomma, variegati anche i messaggi, come variegati sono stati questi mondiali. Emanuele.
2: E noi ci auguriamo ovviamente di rivedere anche l'Italia alla prossima edizione dei mondiali del 2030, Spagna, Portogallo, Marocco, anche con una costola, diciamo, iniziale anche in Sud America. Sta Giovanni Malagò, neopresidente, sta cominciando a costruire quella che sarà l'Italia che verrà, con la scelta del direttore tecnico Paolo Maldini. C'è ancora un punto interrogativo sulla casella commissario tecnico. Si parla tanto di Andrea Pirlo, che è stato anche tra l'altro sulla panchina della Juventus, potrebbe essere un nome che può accendere o meno la fantasia dei tifosi azzurri?
9: Ma secondo me sì, diciamo che finora si è molto parlato dei due grandi che sono in questo momento senza panchina per loro scelta, poi ma comunque Conte e Mancini, che sicuramente in questo momento, almeno non a livello di giocatori, non mi permetterei mai, ma a livello di allenatori hanno fatto qualcosa in più di Pirlo, perché Pirlo è stato buttato nel campo, cioè in panchina alla Juventus un po' extrema ratio in un momento difficile, non ha fatto benissimo, purtroppo è durato poco, e dopodiché è stato un valzer di trasferimenti, Turchia eccetera, anche questi, diciamo, che fanno onore a una carriera, ma che di fatto come palmarès, ecco, lo mettono qualche gradino sotto a Conte e a Mancini. È chiaro che dipenderà molto da quello che Paolo Maldini chiederà, visto che ha accettato questa posizione non di botto, ma ci ha messo un po' a dire di sì, quindi evidentemente avrà chiesto delle garanzie e vorrà fare delle scelte autonome. Se posso permettermi, scusate, certo, visto che mi date la gentilezza dei vostri microfoni, lo dico perché è stato un caso di cui si è parlato ieri, oggi, così, la solidarietà ai tre amici della Gazzetta dello Sport che non hanno avuto rinnovato il loro accredito per la finale. Ecco, queste sono cose che non dovrebbero succedere.
1: È vero, gli è stato impedito di entrare, tre accrediti in meno per Archetti, Balbinò e Filippo Maria Ricci. Tornando sulla questione di Pirlo, io le dico la mia idea. Credo che con questa scelta di Paolo Maldini il presidente Malagò si sia un po' messo con le spalle al muro, perché Maldini assolutamente vuole Pirlo, che però è un nome che non convince tutti, visto che adesso non si può più sbagliare una mossa, e dunque Malagò non può far altro che accettare la decisione di Maldini, fortemente voluto da lui stesso, e in caso contrario potrebbe già crearsi qualche pericolosa crepa, qualche pericolosa spaccatura. Che cosa ne pensi?
9: Ma è esattamente quello che cercavo di dire prima, cioè Paolo Maldini è stato fortemente voluto, lasciatemi dire, corteggiato, si può dire, no, da Malagò, che ha preso le redini di una situazione davvero davvero complicata. Ha convinto Maldini, quello che sottintendeva nelle mie parole di prima, se l'ha convinto vuol dire che gli ha dato delle garanzie di libertà di decidere, almeno in campo tecnico, quello che vuole lui. Per cui sì, penso che alla fine l'ultima parola ce l'avrà Maldini, con tutto il rispetto per l'enorme lavoro che deve fare Giovanni Malagò e che lo aspetta da oggi, anzi da ieri in poi. Ma se si creasse non penso che si arrivi a creare un dissidio adesso, penso che le discussioni siano arrivate prima che Maldini firmasse il contratto, e quindi deciderà lui.
2: Un'ultimissima proprio sul mondiale, sul formato extra large, se alla fine l'ha convinta pieno, si va verso, almeno Infantino ha detto che si potrebbe andare verso anche 64, però alla fine in questo mondiale le quattro semifinaliste sono le prime quattro del ranking FIFA. 104 partite, alla fine l'allargamento è balzo la candela?
9: Secondo me no, non così tanto, perché comunque è troppo lungo. Ci sono dei calciatori, quelli delle squadre vincitrici, che hanno disputato 8 partite, quindi tanto, ma diciamo abbiamo cominciato a metà giugno e siamo arrivati al 20 di luglio, è troppo. C'è stato comunque anche, ci sono stati problemi anche oggettivi, vista la scelta del paese, che comunque ha avuto dei problemi di meteo terrificanti, dei problemi di consumo di CO2 spaventose, 9 milioni di tonnellate, insomma, diciamo problemi ambientali e tutto. Io sinceramente sì, c'è stato qualcosa di molto affettuoso e divertente, certo. Curaçao, Capo Verde, eccetera, però sinceramente, secondo me, visto che me l'ha chiesto direttamente, il gioco non vale la candela.
1: Grazie Evelina Cristillena, ancora mille. Complimenti per il collare d'oro, ci sentiamo presto, grazie davvero.
9: Buona estate, riposatevi adesso.
2: Grazie.
1: Linea al GR1, noi torniamo alle 8.30 con Daniele Orsato, appuntamento a tra poco.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
10: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 7:57 minuti. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove un temporale sta causando code tra Brescia Ovest e l'interconnessione con la 21 in direzione di Padova. Ci spostiamo in A14, Bologna ancora, traffico intenso con code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Disagi anche in Autosole, nel tratto urbano di Milano si registrano code per traffico intenso tra Piazzale Corvetto e la tangenziale est in direzione di Milano. Più a sud sulla Firenze-Roma si rallenta in due diversi tratti verso Firenze, tra Monte San Savino e Valdarno e tra Incisa-Reggello e Firenze Sud. Sulla Firenze-Pisa-Livorno al momento 1 chilometro di code tra Cascina e Navacchio-Visignano per lavori in corso. Infine andiamo sulla 24 Roma-Teramo, al momento si segnalano rallentamenti per un incidente, siamo tra Tivoli e Castelmadama in direzione di Teramo. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:20. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
10: In collaborazione con il CIS.
13: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
0: È fiesta, la Spagna vince la Coppa del Mondo, KO Argentina ai supplementari, le lacrime e l'ultimo ballo di Messi, la gioia di Lamine Yamal, il futuro che è già presente. Fischi per Trump e Infantino durante la cerimonia di premiazione, il capo della Casa Bianca stringe la mano a Sanchez. Halftime come al Super Bowl, l'intervallo della partita per la prima volta dura 27 minuti. Tra i protagonisti Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS e c'è anche l'Italia con Laura Pausini. Attacchi in onore dei soldati caduti, nuovi raid degli Stati Uniti in Iran, Teheran annuncia, colpite due petroliere a Hormuz. Fermato dalla polizia, immobilizzato, uomo muore in manette a Bologna, in un video il suo grido d'aiuto, la famiglia, vogliamo verità, la procura apre un'inchiesta sulla vicenda, cresce la polemica tra maggioranza e opposizioni. Il caso Roggero, Giorgia Meloni, pena sproporzionata. La Lega rilancia, allargare i limiti della legittima difesa. Stop di Forza Italia, il centrosinistra, il governo vuole il Far West. Giornate roventi al sud, allerte temporali al nord. Il nostro paese è diviso in due dal meteo. Viaggiare sì, ma quanto è caro? In 10 anni prezzi raddoppiati per i traghetti, triplicati per gli aerei. Formula 1, Kimi Antonelli mette la sesta, trionfa. Spa prende il largo in classifica. Tour de France, ritiro per Vingegaard, sempre in gialla Pogacar. Oggi riposo, domani la crono.
2: Adesso la Spagna attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. Cross, conclusione, rete! Ha segnato Ferran Torres e la Spagna la sblocca al 40° secondo del secondo tempo supplementare. Battuta la punizione, può ripartire la Spagna, è finita! La Spagna è campione del mondo 2026, esattamente 16 anni dopo il Sudafrica, secondo titolo della Spagna.
0: La Spagna domina l'Argentina e il Mondiale americano, un trionfo che celebra una squadra capace di unire talento e organizzazione. Furie rosse già sul tetto d'Europa, due successi che guardano al futuro, mentre l'albiceleste cede lo scettro, un po' rivolta al passato per quanto glorioso. Ultimo tango per Messi, Yamal, 19 anni e molto più che un debuttante. Buongiorno da Sabrina Baldetti, sentiamo il racconto del nostro inviato.
2: La Spagna vince il mondiale più lungo di sempre, 48 squadre e 40 giorni di partite. Per battere l'Argentina ci sono voluti tempi supplementari per concretizzare una costante pressione. I campioni del mondo uscenti sono stati inesistenti in attacco, pericolosi solo nell'assalto finale. Enzo Fernandez li aveva lasciati in 10 alla fine dei tempi regolamentari per un doppio giallo. Gol decisivo al primo minuto del secondo tempo supplementare di Ferran Torres, entrato nella ripresa con Nico Williams, uomo assist, l'ha vinta dalla panchina il commissario tecnico Luis de la Fuente.
3: Specialmente mucho orgoglio,
4: davvero tanto orgoglio per questa generazione di calciatori che sono cresciuti con questa idea, fedeli all'idea, rendendola migliore, dandoci un esempio di gruppo, di squadra, di famiglia. Ottimi, grandi calciatori con un potenziale e un talento eccezionale. E poi l'orgoglio. Sono orgoglioso io di averli accompagnati in questo percorso, in questo tragitto. Per me è un onore.
2: Vince la squadra che ha meritato di più 2 anni dopo il trionfo all'Europeo. Solo un pari all'inizio con Capoverde che aveva fatto scattare l'allarme, poi percorso netto con un solo gol subito contro il Belgio da Unai Simón, votato miglior portiere del mondiale. La Spagna vince il suo secondo titolo iridato 16 anni dopo il Sudafrica. Collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, New Jersey, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Tutta la Spagna in festa, nel pomeriggio ci sarà la sfilata trionfale della squadra per le strade di Madrid. L'inviata.
5: Ai piedi della statua intitolata Cristoforo Colombo esplode Plaza Colón a Madrid. Spagna campione del mondo di nuovo dopo il trionfo del 2010. Fumogeni colorati, mani al cielo, cori, lacrime e gioia. Esplode Plaza Colón a Madrid. Spagna campione del mondo di nuovo dopo il trionfo del 2010. Fumogeni colorati, mani al cielo, cori, lacrime e gioia. Quando le furie rosse alzano la

0: Problema. Noi spagnoli siamo forti e ora si festeggia. Laura Tangherlini, Madrid, GR1.
1: Dall'altra parte la stampa argentina celebra la selezione nonostante la sconfitta. Il presidente Milei, assente a New York per scaramanzia, ha commentato: avete dato il massimo fino alla fine, l'Argentina è sempre in cima. L'amarezza è degenerata in rabbia a Buenos Aires, sono scoppiati i tafferugli tra i tifosi e le forze dell'ordine con lanci di bottiglie e pietre e in risposta a lacrimogeni e cariche delle squadre antisommossa. Secondo un primo bilancio si contano 12 arresti. Nella finale, occhi puntati anche sulla tribuna d'onore, i fischi per Trump e la stretta di mano del presidente con il premier spagnolo Sanchez dopo mesi di tensione. La corrispondente.
2: Un coro di fischi accoglie Donald Trump quando entra sul terreno di gioco del New York New Jersey Stadium assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo aver consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, Trump non se ne va, resta nell'inquadratura nonostante Infantino lo inviti a farsi da parte. Prima della partita Trump ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, il premier canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum a rappresentare gli altri due paesi organizzatori dei mondiali. Moltissime le celebrità presenti, tra star di Hollywood, della musica e dello sport. L'ultimo capitolo dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale, poi l'halftime show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star, una delle grandi novità di un mondiale da record. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E tra le star in campo nell'intervallo, evento nell'evento, i BTS e Madonna.
3: La prima ad entrare in scena è Madonna, scortata da due autisti d'eccezione, Ronaldo e Ronaldinho, sulle note di Music, un riferimento al potere della musica di abbattere le barriere. La FIFA ha scelto una delle formule simbolo dell'intrattenimento americano, lo spettacolo di metà partita. Dalla dance elettronica alla chitarra di Justin Bieber, al tormentone Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Poi per il pubblico del pop il momento più atteso, i BTS hanno ballato sulle note di Dynamite con un nuovo testo dedicato al calcio e la performance più colorata con Chris Martin dei Coldplay, direttore artistico dello show, al centro di un coro di bambini, per loro ha scritto l'inedito We Dance, sogni trasportati sul campo, il calcio è una forza che riunisce le persone.
4: A force that unites people.
3: Ci ricorda cosa abbiamo in comune, aveva detto Tom Cruise nel prepartita, quando con un vestito azzurro ha cantato in spagnolo Laura Pausini, Desire, l'inno dei mondiali con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Rai Radio 1, Donald Trump alla finale dei mondiali, lo abbiamo sentito subito dopo il rientro a Washington. Qui ha informato i giornalisti dei nuovi pesanti bombardamenti notturni sull'Iran.
5: Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, afferma Donald Trump. Si riferisce ai due militari statunitensi uccisi, un terzo è ancora disperso, nei raid iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump insiste: abbiamo quasi completamente distrutto l'Iran militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, sostiene Teheran, non controlla nulla ma i Pasdaran comunicano di aver attaccato, colpito, bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e ammoniscono: lo stretto non sarà sicuro finché le azioni statunitensi continueranno. Gli attacchi massicci delle forze di Washington hanno bersagliato centri di comando militari, postazioni di difesa aerea per il lancio di droni, secondo la lista degli obiettivi comunicata dal Pentagono. Ieri Teheran aveva affermato che anche una centrale nucleare in costruzione era stata centrata dagli ordigni di Washington. La rappresaglia iraniana ha preso di mira ancora una volta le basi militari statunitensi in Kuwait. Le sirene antiaeree sono entrate in azione in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Secondo alcuni siti di tracciamento del traffico aereo, il Pentagono avrebbe trasferito dalle basi europee in Medio Oriente 51 cacciabombardieri, ma gli Stati Uniti, garantisce il segretario di Stato statunitense Rubio, restano aperti a una soluzione diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
1: Soluzione diplomatica difficilissima per Gaza, la tregua che non regge, i bombardamenti che continuano, la ricostruzione che non parte, la situazione umanitaria che peggiora. A tutto questo si è aggiunta ieri la marcia dei coloni israeliani. Sentiamo l'inviata.
6: Torniamo a Gaza dopo 21 anni, recitano gli striscioni. Riferimento al ritiro delle colonie da Gaza, realizzato non senza traumi nel 2005 dall'allora premier Ariel Sharon. Gli organizzatori descrivono la presenza di 28 tra ministri e parlamentari del governo. Smotrice all'avvio della marcia, in serata arriva il ministro

0: Ben-Gvir. Nonostante i posti di blocco dell'esercito, un centinaio alla fine raggiunge il reticolato tra le dune di Zikim e Gaza. Prendono la scena le migliaia di partecipanti perché sul posto occupato dai coloni nell'attuale Israele si gioca un capitolo della campagna delle elezioni di ottobre. Chiedo a Daniela Weiss, leader sotto sanzioni internazionali della marcia, e se tra 3 mesi il governo cambierà. Non cambierà, risponde, e questo che stiamo facendo qui a Gaza lo rafforzerà. Intanto dalla Cisgiordania la notizia che 2 palestinesi sono stati uccisi dopo un raid di soldati e coloni a Deir Jarir, vicino a Ramallah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: Note di tensione e combattimenti anche sul fronte russo-ucraino. Kiev ha lanciato 400 droni contro Mosca, in gran parte intercettati secondo fonti russe. Almeno 6 i feriti. In Ucraina 2 morti nei bombardamenti contro Zaporizhzhia. Ieri erano state 20 le vittime, 142 i feriti. Secondo la marina ucraina, i russi hanno colpito una nave mercantile turca nel Mar Nero. Si contano 5 morti, 5 dispersi. E 8 feriti. Oggi a Londra l'insediamento del nuovo premier laburista Andy Burnham. Re Carlo conferirà l'incarico dopo il discorso d'addio del premier uscente. Sentiamo la corrispondente.
2: Tra poche ore Keir Starmer farà il suo ultimo discorso davanti al numero 10 di Downing Street e poi lascerà la storica residenza del premier inglese al suo successore. Andy Burnham, dal grande nord, è stato nominato a stragrande maggioranza leader dei laburisti e dunque premier del Regno Unito. L'incarico verrà conferito, come previsto dalla Costituzione, dal sovrano Re Carlo III a Buckingham Palace, nelle cui mani giurerà. Comincia così l'era Burnham al governo, una svolta per il partito laburista dopo il crollo di consensi nelle ultime elezioni amministrative e l'avanzata dell'estrema destra di Farage. L'ex sindaco di Manchester ha già pronti i nomi per il suo esecutivo, occhi puntati su chi sarà il cancelliere dello scacchiere, ruolo chiave per finanza e bilancio dello Stato. Un programma ambizioso quello di Burnham, ridare speranza e ritrovare la fiducia degli elettori attraverso una serie di misure che in parte ha già annunciato: investimenti pubblici, sussidi, nazionalizzazione di servizi come acqua e trasporti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Le 8:12, la cronaca. A Bologna un uomo è morto durante l'intervento della polizia, era in forte stato di agitazione, gli agenti lo hanno manettato a terra usando anche lo spray al peperoncino.
3: L'allerta arriva da alcuni abitanti del quartiere Pilastro di Bologna, esasperati dalle urla di un uomo in forte stato di agitazione. Doveva essere un semplice intervento per calmare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, quello della polizia, ma si è invece trasformato in tragedia. Gli agenti arrivano accompagnati dagli operatori sanitari, provano a tranquillizzarlo, ma Fakir per tutta risposta colpisce a calci la volante. È a quel punto che i poliziotti usano lo spray al peperoncino, lo bloccano a terra. Quel che avviene dopo è inquadrato da un video girato da un residente. 2 agenti gli sono sopra a cavalcione. Una terza persona, forse un altro abitante, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori del 118 sono a pochi passi, non intervengono. Fakir, faccia rivolta verso l'asfalto, urla aiuto, basta. Dopo averlo ammanettato, si accorgono che è morto. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
4: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
3: Giuseppe Lisi, GR1.
1: La vicenda del gioielliere Mario Roggero in carcere per aver ucciso 2 rapinatori con una pena sproporzionata per la premier Giorgia Meloni.
5: La Presidente del Consiglio continua a lavorare sui dossier interni a Palazzo Chigi, dove riceverà poco dopo le 13 il primo ministro del Portogallo, mentre va avanti l'iter della richiesta di grazia al Capo dello Stato per Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo condannato a 14 anni e 9 mesi, una pena sproporzionata secondo Giorgia Meloni, che ha condiviso alcune riflessioni pubblicate sul Corriere della Sera. La Premier paragona la condanna del commerciante agli 8 anni previsti per i pedofili, meno di 10 per gli stupratori di gruppo, e sottolinea lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede, che in quel momento fosse in grado di intendere che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. Dinamiche dettate dalla disperazione, spiega la Premier, riconosciute dalla giurisprudenza alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia. Ricorda ancora Giorgia Meloni, che non ha mai messo in dubbio, spiega, la prerogativa esclusiva del Quirinale di concedere la grazia. Carla Macrellino, GR1.
1: E sono i casi di cronaca, i fatti di Bologna e la condanna di Roggero ad animare il dibattito su sicurezza e legittima difesa.
6: La Lega con Matteo Salvini insiste su una norma ad hoc per estendere la legittima difesa e rendere non punibile qualsiasi reazione. Stessa linea da Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, in visita al carcere di Bollate.
7: Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno.
6: Più cauta Forza Italia con Antonio Tajani, intervistato alla Corriere della Sera, che dice la legge non va cambiata ma è giusto perdonarlo. La destra fa sciacallaggio, attacca il 5 Stelle Giuseppe Conte, che poi rincara: ampliare i limiti della legittima difesa vorrebbe dire l'inizio del Far West, così diventa diritto di vendetta. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Arturo Scotto.
8: Con l'inflazione si mangia i salari, in 48 ore 7 morti sul lavoro, ma la priorità del governo è la grazia per Roggero.
6: Il caso di Bologna fa ripartire lo scontro politico sul tema sicurezza, in difesa del lavoro degli agenti, Lega e Fratelli d'Italia, che dicono attendiamo l'esito delle verifiche. Il Dem Francesco Boccia da le colonne di Repubblica chiede chiarezza immediata. Ilaria Cucchi, AVS, sollecita spiegazione al Ministero dell'Interno su quanto accaduto. Alessandro Allegra, GR1.
1: Proseguono a tutto campo le indagini della Procura di Salerno sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo trovato morto all'alba di ieri nelle campagne di Eboli.
9: Sarebbe stato freddato a colpi d'arma da fuoco, poi cosparso di liquido infiammabile e carbonizzato. Il corpo di Luigi Esposito è stato ritrovato tra le sterpaglie in fiamme nei pressi di Eboli, accanto alcuni bossoli. Irriconoscibile, senza documenti, solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, gli investigatori sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
10: Io dico sempre quello che penso. Per me la
9: c'è sgomento tra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
11: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio. Sembra di stile camorristico.
9: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi. Colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC in una nota precisa non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
11: Questo ci lascia sorpresi perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPA.
9: Valeria Volatile, GR1.
1: È morto il comandante Alfa, tra i fondatori del GIS dei Carabinieri. Aveva 75 anni e la sua identità è rimasta segreta.
12: Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia, ma il suo nome è sempre rimasto riservato, come il suo volto celato dietro il celebre Mefisto Nero, il passamontagna utilizzato in missione. Originario di Castelvetrano, lo stesso paese di Matteo Messina Denaro, era luogotenente dell'arma ed uno dei fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dei carabinieri, reparto d'élite specializzato in antiterrorismo, liberazione d'ostaggi e operazioni ad alto rischio. Il 29 dicembre dell'80 con il GIS intervenne per sedare la rivolta nel carcere di Trani, partecipò a diverse missioni internazionali e a delicate operazioni come la cattura degli esattori di Cesare Casella, sequestrato per 2 anni in Calabria alla fine degli anni 80, o alla liberazione della piccola Patrizia Tacchella, sequestrata nel 90. Si occupò poi del servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo a Palermo nel 2003. In seguito il comandante Alfa è stato istruttore al GIS e più tardi all'UCIS, l'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale. Una volta in pensione è rimasto attivo come istruttore, divulgatore e scrittore. Claudio Vigolo, GR1.
1: Lo sport, il mondiale, ma di Formula 1, ancora lontano dal verdetto finale. Anche se dopo il Gran Premio del Belgio c'è un italiano sempre più padrone della classifica. L'inviato a Spa.
13: Il dato di fatto che ci portiamo via da Spa è che se non succedono cataclismi o rotture, il mondiale ha un dominatore, ovvero sia Kimi Antonelli. Si fa fatica, certo, ad associare la faccia pulita e il sorriso furbo e i riccioli di adolescente di questo ragazzo bolognese all'immagine del cannibale schiacciasassi, eppure i numeri non mentono. 6 vittorie su 10 gare, firme prestigiose. Dopo Monte Carlo e il suo ultimo successo, adesso arriva anche Spa. L'inno di Mamelli che risuona nello spettacolare scenario delle Ardenne, eccezionalmente baciate dal sole. Una giornata perfetta per il furetto bolognese che se la deve sudare nel duello con Leclerc, ma poi se la gode.
14: Non è stato stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual. È stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
13: E complice il ritiro di Russell, il contatto con Hamilton al primo giro, Kimi vola anche in classifica, più 45 sullo stesso Hamilton, quarto, più 50 sul compagno di squadra, e bene, benissimo anche la Ferrari, con un Leclerc che dopo la vittoria a Silverstone porta a casa un prestigioso secondo posto. E dire che Inghilterra e Belgio dovevano essere due caporetto per il cavallino.
15: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes, ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere.
13: Sul podio anche Verstappen, e fra una settimana si corre di nuovo a Budapest. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
1: Al Tour de France, lunedì di riposo prima del gran finale che porterà a Parigi. Intanto il primo assaggio sulle Alpi ha cambiato il copione della corsa, non per il protagonista che resta Pogacar, ma ci sono un'uscita di scena e un rilancio.
16: Il Tour ripartirà domani con la seconda e ultima tappa a cronometro, 26 chilometri, che possono alimentare le speranze di un'altra vittoria per Remco Evenepoel, vincitore ieri al Plateau de Solazone davanti a Pogacar e Del Toro. Il belga è uno specialista delle prove contro il tempo e la sua condizione è in crescita, ma più che avvicinarsi alla maglia gialla Pogacar, tra i due ci sono 5 minuti, proverà soprattutto ad allontanare gli altri pretendenti al podio finale. Secondo gradino sempre più solido, visto che la partenza della tappa numero 16 non ci sarà Jonas Vingegaard, caduto malamente e costretto per la prima volta in carriera ad abbandonare un grande giro. Un avversario in meno per Evenepoel e gli altri, e anche per Pogacar. Il danese e lo sloveno infatti si sono contesi gli ultimi 5 tour. 3 volte ha vinto Pogacar, 2 volte Vingegaard. Da ieri possiamo ufficialmente dire che è finita un'era. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Alle 8:21 minuti su Rai Radio 1 parliamo dell'ondata di caldo sull'Italia. Oggi 17 le città con bollino rosso, ma qualcosa sta cambiando.
17: È l'altra faccia dell'estremismo climatico. Da una parte caldo record, giornate roventi e notti tropicali, dall'altra supercelle temporalesche capaci di generare tempeste improvvise brevi e violente. Come quelle che nel fine settimana appena trascorso hanno portato al nord, tra Lombardia e Veneto, pioggia, vento, ma soprattutto grandine, con chicchi di diametro sopra i 5 centimetri. Copione destinato a ripetersi in questa settimana, in cui la perturbazione di origine nord europea porterà finalmente le temperature a livelli sopportabili, spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
18: Arriva aria più fresca sul paese, ma fenomeni anche temporaleschi localmente di forte intensità e anche rovesci e isolati temporali su Lombardia, Emilia Romagna, sulle zone del Triveneto, sulla parte centrale del paese tra Marche ed Abruzzo. Bel tempo ancora sul versante tirrenico, sul nord-ovest e soprattutto al sud, dove le temperature rimarranno decisamente elevate, specie sulle due isole maggiori dove si arriverà intorno ai 40 gradi. Domani una situazione pressoché simile. Dobbiamo aspettare giovedì per una diminuzione generale delle temperature su tutto il paese.
17: Paola Guarnieri, GR1.
1: Estate, tempo di vacanze, condizionate sempre più dal caro prezzi che cambia le abitudini degli italiani.
19: Viaggio e alloggio hanno subito rincari decisamente superiori rispetto all'andamento generale dei prezzi. Rispetto al 2016, fa sapere il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il prezzo dei biglietti aerei per i voli nazionali ed europei è quasi triplicato, mentre le tariffe per i traghetti sono quasi raddoppiate. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, un aumento simile a quello del gasolio. Per i pacchetti vacanze l'aumento è del 46%. Più contenuti i rincari per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi, 10%. I rincari, afferma Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del centro, hanno portato a un cambiamento delle abitudini delle famiglie, che scelgono viaggi più corti ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Inoltre si scelgono mete più vicine e facilmente raggiungibili. La percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le vacanze estive si è più che dimezzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Rincari anche per i carburanti. Ieri il diesel è arrivato quasi a 2,10 euro al litro. Da oggi è disponibile la nuova app gratuita Osserva Prezzi Carburanti, che offre un'informazione trasparente e immediata sui prezzi praticati sul territorio. Consente di individuare i distributori più vicini e confrontarli per scegliere quello più conveniente. Ora andiamo nel cuore del Cilento, ad Ascea, per raccontarvi la storia di un cane davvero speciale.
20: Corre come un supereroe a quattro zampe, lunghe orecchie nere, una maschera sul muso per proteggere gli occhi dalla sabbia. Si chiama Brum Brum. È una femmina di Springer Spaniel di 2 anni, addestrata per proteggere le uova delle tartarughe Caretta Caretta, depositate sotto la sabbia. Una missione speciale che la cagnolina sta svolgendo ad Ascea, nel cuore del Cilento. 25 i nidi Caretta Caretta censiti dall'inizio della stagione lungo le coste della Campania. La cagnolina Brum Brum è una delle 4 Tarta Dog presenti in Italia. La sua attività rientra nel progetto europeo Life Turtle Nest. Serena Donini è la sua addestratrice.
21: Brum Brum è un cane che si diverte a cercare. Quando i cani, che sono 4 nel progetto, tutti addestrati alla stessa tecnica, quando trovano il nido si immobilizzano e puntano la parte della sabbia dove secondo loro viene l'odore.
20: Il 2025 è stato un anno record per la nidificazione della tartaruga Caretta Caretta nel nostro paese, con oltre 700 nidi censiti lungo le coste.
21: Il surriscaldamento climatico va a condizionare nuove scelte di nuovi siti di deposizione da parte delle femmine.
20: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118 è stata trasferita in ospedale per accertamenti. Il concerto è stato sospeso. La giornata internazionale della Luna per celebrare lo storico allunaggio dell'Apollo 11 è avvenuto il 10 luglio del 1969, evento rimasto nella memoria collettiva, seguito in diretta da milioni di italiani, ma anche oggi il nostro satellite esercita un fascino indiscutibile. Sentiamo l'ex astronauta Maurizio Kelly.
22: La Luna rappresenta sicuramente qualcosa di molto evocativo, lo è stato certamente per me. Io avevo 10 anni quando guardavo la televisione lo sbarco di Buzz Aldrin e di Neil Armstrong sulla Luna, ed è lì che ho cominciato un po' a sognare, come tanti ragazzini, l'idea di volare attorno ai pianeti, esplorare. Io credo che sia nella caratteristica dell'uomo quella di voler andare sempre un po' più lontano nel nostro sistema solare.
1: Dal viaggio sulla Luna al viaggio di un eroe senza tempo, Ulisse portato sul grande schermo da Christopher Nolan, un debutto travolgente per la sua Odissea, botteghino globale da quasi 260 milioni di dollari per il film ispirato al poema omerico con Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Zendaya.
23: Aiutami a tornare a casa.
1: Gli incassi già coprono le alte spese di produzione, 250 milioni di dollari per il film più costoso della carriera di Nolan. In Italia ha venduti i biglietti per 7 milioni e mezzo di euro nei primi 3 giorni in sala. Sono le 8:27 minuti, tra poco torna Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
24: Buongiorno Sabrina, noi torneremo con Daniele Orsato, il neodesignatore degli arbitri di Serie A che ha preso il posto di Rocchi. Tornate con noi, vi aspettiamo.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Gianni Tola e Giovanna Insardi, Sabrina Valdetti al microfono, buon ascolto, buona giornata.
25: Radio 1, un mondo da sentire.
26: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
27: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
26: Info su suzuki.it.
28: Suzuki. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
29: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
28: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
30: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
31: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
30: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Torniamo in diretta alle 8:29 minuti, ancora buongiorno a tutti da Filippo Corsini, salutiamo i nostri amici, buongiorno a Paolo Casarin, ciao Paolo.
2: Ciao Filippo, buongiorno ai nostri amici appunto.
1: Buongiorno Alberto Cerruti, ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e agli amici che ci ascoltano.
1: E oggi accanto a me qui in studio c'è Emanuele Granelli, buongiorno Emanuele.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto ai nostri ascoltatori, 335-699-2949 per i vostri messaggi WhatsApp e SMS, per intervenire in diretta invece 800-050-001 è il nostro numero verde. Tra poco inizieremo a tracciare un bilancio arbitrale di questi mondiali, ma iniziamo sul piano sportivo. Ovviamente il nostro punto di partenza è Alberto Cerruti, un mondiale che ha premiato la Spagna soprattutto per come poi ha dominato le ultime due partite contro la Francia e l'Argentina, una nazionale che gioca come una squadra di club, e la sensazione, non so come la pensi tu Alberto, che questo ciclo, al contrario di quella dell'Argentina, sia destinato a durare ancora per un po' di tempo.
3: Ha vinto la squadra migliore, la squadra che ha subito soltanto un gol, tra l'altro ininfluente contro il Belgio, una squadra compatta, campione d'Europa, una squadra che può durare nel tempo. Ci sono tante analogie col successo unico del 2010 in Sudafrica, allora aveva perso all'esordio contro la Svizzera, in questo caso aveva pareggiato 0-0 contro il debuttante Capoverde, e in fondo 0-0 è finita contro l'Argentina nei 90 minuti, e poi come nel 2010 ha vinto ai supplementari, allora un gol di Iniesta, questa volta Fernando Torres. Successo meritato e complimenti a tutta la Spagna, perché questa è una squadra, come accennavi tu, che può durare nel tempo.
1: Allora Paolo Casarin, vorrei ovviamente coinvolgerti in tema arbitrale, abbiamo visto i nuovi regolamenti che hanno scandito questo mondiale, direi però arbitri forse un po' troppo permissivi. Anche ieri c'era il migliore, no? C'era Vincic, sì. E lo sloveno, però insomma l'Argentina qualche cartellino in più forse se lo sarebbe meritato, anche in semifinale abbiamo visto l'atteggiamento un pochino intimidatorio degli argentini, perdonato dall'arbitro statunitense. Che cosa ne pensi?
2: Sì, beh, vorrei cominciare da Vincic, che è anche in Europa considerato un arbitro tra i migliori, se non il migliore, e devo dire che la partita di ieri è la finale della Coppa del Mondo, quindi anche per lui è un grande impegno, ma io l'ho visto abbastanza sereno, mobile, tranquillo, ha perdonato qualcuno, ma è nello spirito di una finale così importante che avviene questo, insomma, vedere un uomo scatenato contro i giocatori alla finale non è né giusto e neanche normale vedere. Quindi la finale devo dire che è stata regolare, non si può dire. Qualche altra partita delle tante che abbiamo visto ha trovato arbitri così, insomma, con dall'arbitraggio molto molto personale. D'altra parte, anche per Collina, che ha curato la preparazione di tutti questi, no, non è così facile mettere insieme 50 arbitri, 52 mi pare, no, e farli diventare omogenei in tutte le prese, diciamo, di posizione, oppure anche sulla lettura delle regole. Le quali regole sono state così presentate, e sembrava fosse un campionato con regole straordinariamente diverse, ma diciamo pure che molte partite sono scivolate via tranquillamente senza problemi, e che gli arbitri nel loro complesso in questo mondiale sono stati più che sufficienti. Poi se c'è qualcuno che ha sbagliato, fa parte della vita, e pensiamo pure che molti di questi arbitri arrivano da paesi dove il calcio non è esattamente sviluppato come ci aspetteremo, insomma, ecco. Quindi in sostanza devo dirti difficile arbitrare anche in questi casi, ma arbitri comunque che hanno dato il loro contributo affinché questo campionato del mondo sia stato e sarà comunque ricordato come un campionato del mondo regolare.
1: Certo, allora un curriculum invece di tutto rispetto, il nostro ospite odierno è Daniele Orsato, il neodesignatore dei campionati di Serie A e Serie B, che ha preso il posto e prenderà il posto di Gianluca Rocchi. Lo salutiamo, buongiorno Orsato e grazie di aver accettato il nostro invito.
0: Buongiorno a tutti voi, gli ascoltatori, è il maestro Paolo Casarini.
1: Allora Orsato, ci dia anche lei un giudizio su questi arbitraggi, su questo mondiale per la prima volta a 48 squadre, che cosa le è parso, cosa le è sembrato?
0: Ma io l'ho seguito ed è stato particolarmente positivo secondo me le prestazioni degli arbitri, sono molto contento perché li conosco tutti, ho arbitrato con loro anche con Slavko Vincic e abbiamo fatto il corso insieme nel 2010, quindi siamo diventati internazionali insieme e sono molto contento della sua prestazione e della prestazione di tutti gli altri. Sono veramente, veramente soddisfatto.
1: Ecco, ci chiarisca le idee a proposito delle nuove regole, soprattutto per chi ci ascolta. C'è tanto discusso, no? Abbiamo visto la ripresa del gioco da effettuare entro 5 secondi, giocatori infortunati obbligati a uscire, il divieto di parlare con la mano davanti alla bocca, ne ha fatto le spese storicamente il paraguayano Almirón, le sostituzioni più rapide, il secondo giallo che potrà essere assegnato anche in seguito a revisione VAR. Ma ci chiarisca una cosa, queste regole verranno applicate anche nel prossimo campionato?
0: Guardi, come ha detto precedentemente Paolo Casarin, sembravano fossero delle regole così complicate, invece non ho visto così difficoltà nell'applicazione a parte degli arbitri. Noi adesso, proprio in questi giorni, il nostro direttore tecnico Domenico Messina, e qui veramente siamo noi dirigenti, siamo molto contenti che finalmente abbiamo una figura di riferimento. Il presidente Malagò ha dato grande disponibilità per mettere questa figura che proprio in questi giorni sarà alla UEFA per discutere l'introduzione di tutte queste nuove situazioni, per cui adesso mi pare un po' prematuro entrare nel particolare, nelle spiegazioni. Lo faremo più precisamente durante il raduno di Cascia dal 5 all'11 di agosto.
1: Beh, quindi possiamo dire che non saranno applicate nel prossimo campionato, anche perché ci vorrà il visto dell'IFAB, suppongo, no?
0: Noi faremo quello che ci verrà detto di fare, quindi no. Non è sicuramente nostra competenza.
1: Allora, cominciamo con il giro delle nostre domande, cominciando proprio da Paolo Casarin. Prego Paolo.
2: Sì, Daniele, volevo dirti cosa provi oggi che il campionato del mondo è finito e fra un po', come hai detto, comincia il tuo percorso per far sì che i campionati in Italia siano regolari e siano proprio come tu pensi debbano essere. Ecco, cominci già a pensare a come guiderai questa Serie A, soprattutto, diciamo.
0: Sì, grazie Paolo. Sì, in questi giorni sono giorni intensi, stiamo cercando di studiare al massimo ogni singolo profilo di ogni arbitro. Abbiamo avuto la grande soddisfazione delle tre prestazioni molto buone di Maurizio Mariani al Mondiale, che sarà il nostro faro, la nostra guida in campo come esempio per i più giovani. Stiamo cercando con la mia commissione, su disposizione del direttore tecnico Messina, stiamo cercando di preparare veramente delle linee guida chiare per questi ragazzi, perché sarà mio compito lavorare tantissimo, lavoreremo sull'aspetto atletico, perché dobbiamo tornare ad essere forti atleticamente, forti tecnicamente, perché da quando ero bambino il mio maestro mi insegnava sempre che l'arbitro deve correre e fischiare. Questo cercheremo di far fare ai nostri arbitri.
1: Sentiamo Alberto Cerruti, prego Alberto.
3: Buongiorno Orsato, nella sua ultima esperienza in Serie C ha seguito l'esperimento della VAR a chiamata con due possibilità. Le chiedo se si arriverà presto o tardi al VAR a chiamata anche in Serie A.
0: Guardi, abbiamo avuto un'esperienza fantastica in Serie C e ovviamente eravamo supportati dall'IFA e dalla FIFA, quindi avevamo un maestro come Pierluigi Collina, che tecnicamente è il top al mondo, che ci ha seguito sotto questo aspetto tecnico. Il presidente Marani ha messo a disposizione tramite tutte le telecamere le possibilità di lavorare veramente in maniera intensa. È stato un esperimento che, per quanto mi riguarda, è molto positivo. Adesso pensare di portare questo esperimento in Serie A e B non è sicuramente di mia competenza, per cui non le posso rispondere, Cerruti.
4: però certamente è stata una sperimentazione che magari nel futuro, nei prossimi anni, magari potrà si potrà vedere anche nel nostro campionato di Serie A. Io invece torno sul mondiale. Ne abbiamo parlato anche prima con Evelina Cristillen del caso Balogun, che è diventato veramente uno degli argomenti più discussi in assoluto, ha acceso anche un dibattito sul rapporto, diciamo, tra regolamento, interpretazione, giustizia sportiva, ovvero la revoca quantomeno della sospensione, ecco, della squalifica per l'attaccante degli Stati Uniti. Lei come ha vissuto tutta questa vicenda? Perché c'era, diciamo, una certezza nel regolamento, ovvero il turno di squalifica dopo l'espulsione. Lei come l'ha vissuta?
1: È un precedente pericolosissimo questo orsato.
0: Ma guardi, le devo dire sinceramente che non mi sono interessato a questo argomento, ho guardato più le prestazioni tecniche, le decisioni tecniche in campo degli arbitri. Quindi mi dispiace, però io non entro in merito a queste situazioni perché sono più grandi di me. Io al momento sto studiando tutti i giorni le caratteristiche dei miei arbitri, per cui non le posso dire veramente, non è nella mia competenza.
4: Allora, diamo spazio ai nostri ascoltatori, ce ne sono due in diretta, Antonio da Napoli e Luca da Caserta. Buongiorno innanzitutto, partiamo da Antonio da Napoli. Antonio.
5: Buongiorno, ho 78 anni e vorrei poter vedere almeno la nazionale che arrivi ai mondiali, perché che li vinca, ma ho qualche dubbio. Stimo molto Malagò come dirigente, ma non so se gli altri dirigenti siano alla sua altezza. Penso che finché avremo dirigenti che vogliono fare partite di campionato in Australia, al mondiale non ci andremo mai. Tra l'altro mi pare che in Spagna ci siano molti più spagnoli nel campionato spagnolo, molti più spagnoli di quanti non ci siano italiani nel nostro campionato. Grazie.
1: Beh, diciamo che gli spagnoli giocano nei campionati più prestigiosi.
4: Esatto, perché... in Premier League o in Liga, esatto, cioè... che non è più rappresentata nella finale. Ringraziamo intanto Antonio da Napoli, poi risponderà anche il Daniele Orsato. Passiamo a Luca da Caserta, qui parliamo propriamente di tecnologia e di VAR, se non sbaglio. Buongiorno Luca.
6: Sì, buongiorno, complimenti. Dottor Orsato, buongiorno. Mi auguro che non vedremo più, perché il Mondiale ce l'ha fatto vedere, minuti enormi che passano vicino al VAR per disegnare un fallo, capire se sì o no. Anzi, penso che già nell'auricolare ci sia il verdetto, quindi il VAR credo che sia migliorato, giusto? E i falli che ho visto da parte dell'Argentina, mi auguro che non sono stati sanzionati nella partita di ieri anche contro l'Inghilterra, e noi in Mondovisione lo vediamo tramite la televisione, quindi io mi auguro che tutto questo non accada nel campionato italiano. E poi le faccio un in bocca al lupo e mi auguro che lei dia sempre più trasparenza al rapporto arbitri e calcio e pubblico. Ne abbiamo tanto bisogno, Daniele Orsato.
1: Grazie Luca. Allora, Orsato, il nostro ascoltatore tornava appunto sulla questione, no? Mondiale, quello che dicevo io anche in apertura, forse arbitri un po' troppo permissivi al cospetto di certi interventi piuttosto duri di alcuni giocatori. Che cosa ne pensa?
0: Ma guardi, io la mia filosofia, la nostra filosofia quest'anno sarà di lavorare sotto l'aspetto tecnico, perché più l'arbitro sarà preciso, più l'arbitro sarà credibile. E questo cosa vuol dire? Essere vicino all'azione, cercare di vedere nel modo corretto per far lavorare meno il VAR. Il livello del VAR sarà alto, cercheremo di tenere una soglia alta. Per quanto diceva il radioascoltatore che parlava di trasparenza, c'è stata la trasparenza da parte dell'AIA, della nostra associazione, quindi io non parlerei di questo. Vi posso assicurare che lavoreremo duro, ci impegneremo tanto e studieremo tanto, cercheremo di dare il massimo per far lavorare meno quella che è la tecnologia, e per far lavorare meno la tecnologia dovremo essere noi più bravi in campo.
1: Paolo Casarin.
2: Sì, Daniele, volevo dirti, avrai osservato guardando le partite che il numero dei falli fischiati dagli arbitri è stato attorno dai 22, 23, 25 in questa maniera, ecco, il campionato del mondo si è sviluppato. Tu pensi di riuscire a, diciamo, ad allenare, a istruire gli arbitri a così a numeri di interventi bassi, perché questa è la definizione di come si arbitra adesso, si fischia e si dovrebbe fischiare giustamente poco. Ecco, tu pensi che anche il nostro campionato partirà e poi proseguirà con questi pochi fischi, che peraltro sono quelli previsti anche dalle regole e dalle grandi competizioni come abbiamo visto? Ecco, e poi una seconda cosa, area di rigore. Daremo i rigori quando ci sono, oppure sarà sufficiente che qualcuno sfiori un altro, oppure che l'involontarietà non venga presa in considerazione quando c'è da giudicare qualche contatto del pallone con il corpo di uno dei giocatori, eccetera, eccetera. Ecco, noi vogliamo te soprattutto abbandonare il concetto dei rigorini?
1: Orsato.
0: Allora, per quanto riguarda la questione del numero di falli, dipende molto dall'atteggiamento delle squadre. Vi posso assicurare che noi ci alleneremo per punire i falli e i contatti di gioco no. Per cui molto sarà l'aspetto dell'approccio che avranno le squadre in campo. Paolo sa benissimo che l'arbitro, per quanto bravo, per quanto si impegni, se una partita è scorbutica o fallosa e ci sono da fare 30-40 fischi, bisogna farli, perché non fischiare i falli porta ad alzare la tensione in campo e per cui il nervosismo, e lì poi si viene a dire che l'arbitro ha perso la matassa della partita perché non ha fischiato certi interventi. Io credo che ci sarà un impegno da parte nostra sicuramente nel punire i falli e non i contatti di gioco, i minimi contatti, quindi cercheremo di alzare il nostro livello, lo cercheremo di fare dei salti di qualità che ci portino a livelli di competizioni importanti come Champions League o altri campionati. Questo sarà il nostro impegno, fare proclami oggi su quello che faremo, non puniremo, poi magari dopo una giornata o due saremo lì, quindi abbiamo fatto dei proclami sbagliati, no? Non è nel mio essere fare proclami, cercheremo di dare il massimo. Poi per quanto riguarda i rigorini, l'involontarietà, noi seguiremo le regole, Paolo, le regole. Quello che le regole ci dicono di fare, noi faremo. Certo, sbaglieremo e lavoreremo sui nostri errori per sbagliare il meno possibile. Credetemi, la buona fede e l'impegno dei miei ragazzi sarà totale.
1: E allora, staremo a vedere questo. Torniamo ad Alberto Cerruti. Prego, Alberto.
3: Ecco, in particolare, ci sarà maggiore attenzione nei confronti delle simulazioni?
0: Ma particolare attenzione alle simulazioni, noi attenzioneremo tutto, non è che andremo a pensare solo a un topic, a un argomento, no, noi attenzioneremo tutto, cercheremo di migliorare in tutti. I calciatori sanno che adesso ormai sul terreno di gioco ci sono tantissime telecamere, quindi io ho visto che le simulazioni, bene o male, è un aspetto che è in calo, per cui lavoreremo su tutti gli aspetti, simulazioni, condotte violente, fallo grave di gioco, fallo di mano, su tutto.
4: Sicuramente c'è stata un'attenzione particolare durante il Mondiale, parlavamo prima delle novità regolamentari durante questa edizione che magari saranno sotto la lente per i prossimi anni, ma se Daniele Orsato potesse portare subito nel campionato italiano una prassi arbitrale vista e particolarmente apprezzata, quale sceglierebbe?
0: Il rispetto nei confronti dell'arbitro deve essere totale, la fiducia. Io molto spesso dicevo agli allenatori al termine della partita, quando venivano al centro del campo a stringere la mano, dicevo: abbiate un po' di pazienza con gli arbitri più giovani, noi cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e far crescere i più piccoli, questo è il nostro proclamo.
1: Ecco, Orsato, ma è vero che in questi ultimi anni si è verificata una vera e propria crisi di vocazioni? Perché anche, lo sappiamo, no? Abbiamo visto tanti casi di violenza purtroppo sui campi di periferia, sui campetti minori, per così dire, tante aggressioni e probabilmente, visto che si registrano addirittura meno nascite di talenti che poi intraprenderanno la carriera dei calciatori, suppongo che sia così anche per gli arbitri. Spesso i suoi colleghi più giovani probabilmente sono scoraggiati nell'intraprendere una carriera difficilissima che poi insomma comporta anche molti rischi all'inizio. È così? Avete un problema di crisi di vocazione?
0: Beh, la crisi c'è dappertutto nel mondo del lavoro, abbiamo la crisi che ci avvolge. È ovvio che nel mondo degli arbitri la violenza è inaccettabile. e questo scoraggia gli arbitri a partecipare ai corsi. Questo è inaccettabile. Cioè non si può permettere, non si può pensare che un ragazzo esce con la borsa e con la divisa, con un sacco di sogni all'interno, per andare a svolgere un ruolo di passione e torni a casa, oppure invece prima di tornare a casa passi per l'ospedale, per le cure, per aver subito violenza, per una decisione arbitrale, per un calcio di rigore o per un fuorigioco. È inaccettabile.
1: Allora, arrivano diverse domande per Orsato, considerazioni sui mondiali al 335-699-2949. Roberto da Cremona vuole chiedere a Orsato, nota, il nostro ascoltatore ha notato che il metro arbitrale usato ai mondiali è completamente diverso da quello italiano, dove viene lasciato molto, si lascia molto più correre, secondo il nostro ascoltatore, i contrasti di gioco, e lui spera che avverrà così un giorno anche in Italia. È così, Orsato, lei ha trovato, secondo lei, un metro arbitrale diverso rispetto tra mondiale e calcio italiano?
0: Mi dispiace contraddire l'ascoltatore, però ho visto qualche intervento, ma non mi sembra che abbiamo visto un arbitraggio totalmente fuori da quello che è il nostro mondo. Per cui voglio dire, noi cercheremo di imparare dai migliori, e le cose positive e migliori che abbiamo visto al mondiale noi le impareremo.
1: Cioè c'è una vecchia battaglia poi di Paolo Casarin, Paolo correggimi se sto sbagliando, sul tempo effettivo, no? Abbiamo visto, esatto, anche in questo caso recuperi generosi, ma dovuti anche alle interruzioni continue, anche per il cooling break, l'hydration break, come
4: in
1: stato
4: cui non
1: chiamato.
4: Si fermava poi il tempo
1: in
4: comunque.
1: Cui non si fermava il tempo, esatto. Paolo Casarin, stiamo sulla strada che ci porterà, secondo te, inevitabilmente al tempo effettivo, oppure no? Ancora è troppo presto.
2: Beh. Adesso sono sicuro che Daniele sta già pensando al tempo effettivo, perché non possiamo fare partite con tempi effettivi. Sì, qualche volta di un minuto o due è anche tollerabile, e c'era anche 50 anni fa o 40 anni fa, voglio dire, no? Però quando vedi partite di 50 minuti e altre di 60 minuti, c'è qualche cosa che non va e che bisogna correggere. Credo che sia uno dei compiti sui quali dovrà lavorare tanto, e soprattutto guardare i numeri. Cioè, perché a lunedì abbiamo su tutti i giornali, quelli più, diciamo, vicini a questi rilievi, numeri veramente che ti fanno pensare che bisogna fare partite lunghe esattamente in tutto il campionato, che siano quelle accettabili. Non si può accettare che una partita duri 5, 6, 7 minuti di più di un'altra. Ecco, questo è un grande lavoro che sono sicuro che Daniele farà e metterà in atto poi.
1: Orsato.
0: Per quanto riguarda il tempo effettivo, Paolo sa benissimo che non sta a noi decidere queste cose. Noi adesso abbiamo visto che con l'introduzione di queste nuove regole il gioco si è velocizzato, abbiamo avuto partite più lunghe, quindi noi applicheremo ciò che ci verrà detto di applicare con molta attenzione e molta scrupolosità. Per cui tutto quello che verrà introdotto per velocizzare il gioco, e noi ci adatteremo.
4: Sempre sulla questione metro arbitrale coinvolgiamo anche Sergio da Cesenatico. Ciao Sergio, buongiorno.
7: Buongiorno a voi ragazzi. Io posso parlare?
4: Prego, certo, prego. Assolutamente.
7: Io ho fatto il medico sportivo per Cesena per una vita, ho giocato il calcio con gli allenatori più che alla loro sono maggiori, ho visto che per l'italiano così, va bene. Io volevo solo intervenire in una cosa. Io proporrei, nella mia esperienza infortunistica, avendo fatto il medico di campo, che l'entrata in scivolata venga bandita, proibita dai campi di calcio, per migliorare lo spettacolo e soprattutto la tutela dei calciatori, perché io ho avuto dei calciatori che hanno dovuto interrompere la carriera perché l'entrata in scivolata gli ha distrutto la caviglia, il ligamento e via andare. Quindi l'entrata in scivolata deve essere bandita dal campo di calcio.
1: Grazie Sergio, rispettiamo il suo parere, ma non sono d'accordo, perché qui se continueremo a stravolgere questo gioco, insomma, non andremo da nessuna parte. Non so che cosa ne pensi Orsato.
0: Beh, l'ascoltatore se parlava soprattutto delle scivolate per un fallo grave di gioco è giustamente punibile, poi per il resto, come dice lei, è difficile da applicare.
1: Alberto Cerruti, prego.
3: È favorevole all'ingresso in sala VAR degli ex campioni?
0: Allora, guardi Cerruti, mi creda, io sto analizzando in questi giorni tutte le dinamiche per migliorare la nostra di collaborazione. Si figuri se adesso io ho il pensiero di introdurre.
1: Beh, però questo è un tema interessante, Orsato, perché se ne è parlato, potrebbe essere un aiuto in più per voi avere vicino degli ex giocatori, appunto, che potrebbero dare indicazioni preziose su certi atteggiamenti, le posture del corpo in determinate azioni. Di questo se ne è parlato, è un tema sicuramente che potrebbe aprire anche scenari interessanti. Che cosa ne pensi?
0: Che noi siamo a disposizione per tutto quello che ci serve per migliorarci. Se le autorità preposte a modificare i regolamenti e a dare aiuto agli arbitri, noi saremo assolutamente d'accordo.
1: C'è anche una curiosità, una domanda di un ascoltatore, Eugenio, credo si firmi così, al 335-699-2949, che chiede, scusate, ma gli arbitri incontrano ancora i giocatori prima delle partite facendo quella che ai miei tempi era la chiamata, dove l'arbitro illustra la sua conduzione di gara? Orsato, si fa ancora la chiamata, la famosa chiamata?
0: No, scusatemi, allora, io l'ho fatta tante volte da bambino fino agli ultimi anni, e non ho mai illustrato, e non lo fa nessuno che va a illustrare ai giocatori la direzione di gara. La chiamata era solamente per andare a fare
1: l'appello
0: per verificare i nominativi dei calciatori, dove non a spiegare ai calciatori quale sarà la conduzione di gara. La chiamata, è ovvio che in Serie A e B non viene più fatta, viene fatto un controllo da parte del quarto uomo, non come nelle categorie inferiori. Però non si va a spiegare la conduzione di gara prima di una partita, non è mai stato fatto.
1: Ma neanche, attenzione, non permetterò nulla, attenzione alle scorrettezze, queste cose, sì.
0: Ma un arbitro che fa dei... Guardi, fare questo è controproducente, perché fare dei proclami che poi non mantieni in campo e ne vale la credibilità dell'arbitro. Quindi noi non faremo proclami, cercheremo di dare il nostro meglio.
1: Paolo Casarini lo faceva?
2: Io? Figurati, no, sta dicendo benissimo Daniele su questa presentazione dell'arbitro alla squadra, davanti alle squadre, eccetera. Non devi dire niente, devi fare, oppure dire cose, tanti auguri, correttezza, eccetera, eccetera, e basta. No, dopo è la partita che ti dirà quanto sei stato bravo o meno, e non le premesse. Ecco, questo per dire che anche ho sentito anche questo signore di Cesena della scivolata, eccetera. Il calcio è il calcio, non è che sia un gioco così dove non ci si tocca, eccetera. Ci sono delle regole da rispettare, e ho l'impressione, per quello che sto sentendo, che Orsato si stia preparando bene al ruolo, che è importante, lui lo comincia a conoscere subito, e poi anche all'evoluzione del gioco, perché non è detto che si giochi come 10 anni fa o quant'altro. Adesso le squadre sono piene anche di giocatori che vengono da paesi diversi dai nostri. Per cui il calcio ha bisogno di uno studio continuo di come giocano i giocatori e da dove arrivano, per poter applicare bene il regolamento.
1: Ci fermiamo qui, io ringrazio tanto il nostro ospite Daniele Orsato, buon lavoro e in bocca al lupo, ne avrà bisogno. Grazie Orsato, grazie. Il neo designatore dei nostri arbitri di A e di B. Grazie ad Alberto Cerruti, a Paolo Casarin, li ritroveremo l'anno prossimo, nella prossima stagione, il 24 agosto lunedì. Grazie Emanuele Granelli,
4: grazie a te, Filippo Corsini,
1: a Ombretta Conti che ha curato anche oggi la regia del programma, grazie a Rossella Lacomare per l'organizzazione, a Sergio Ciani per l'assistenza tecnica. Buone vacanze a tutti, noi ci risentiamo come detto lunedì 24 agosto. Buona giornata, vi lascio al GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Maxi operazione della polizia per il contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Gli arresti sono oltre 500.
3: 539 per la precisione gli arrestati, di cui 47 minorenni, 703 chili di stupefacenti sequestrati e quasi 1200 gli immobili controllati. Un'attività che si è concentrata sui giovani dediti a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e armi, nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. 791 maggiorenni e 163 minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione e possesso di armi e strumenti atti ad offendere, nonché per detenzione di stupefacenti. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e in quelle della movida. Sequestrati 41 kg di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 di ketamina, circa 1.000 pastiglie di ossicodone, nonché altre sostanze, tra cui Chabot, Ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Controlli anche in 24 strutture d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati e 117 sale giochi, ma anche piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie e centri commerciali. Claudio Vigolo, GR1.
2: Indagini a Bologna sulla morte di un uomo di 43 anni durante un intervento di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene ammanettato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura ha consegnato le riprese delle bodycam dei poliziotti. L'hanno ammazzato. Voglio giustizia, così la sorella della vittima. E a Eboli, nel Salernitano, è mistero intorno alla morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo campano freddato a colpi d'arma da fuoco e poi bruciato, il corpo carbonizzato rinvenuto in un campo. Accanto alcuni bossoli. Esposito, 53 anni, era un volto noto delle TV locali. Gli esteri, nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, distrutti centri di comando militari, postazioni di difesa aerea e di lancio di droni, ma anche reti di comunicazione. Abbiamo colpito duramente per onorare i soldati caduti, ha affermato Donald Trump, facendo riferimento ai due militari americani rimasti uccisi nei giorni scorsi in Giordania. Un altro è morto questa notte in Kuwait, dove sono state bombardate dalla Repubblica Islamica le basi militari statunitensi. Colpite e bloccate anche due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, 4 morti a Kharkiv, seconda città ucraina, e 2 a Zaporizhia, per una serie di raid di Mosca. Colpiti e distrutti anche 2 serbatoi di carburante nel porto di Odessa. Il Cremlino fa sapere che contenevano greggio destinato all'esercito di Kiev, che in poche ore ha lanciato 400 droni contro Mosca, in gran parte intercettati, secondo fonti russe. E l'intensificarsi delle tensioni internazionali, soprattutto in Medio Oriente, fanno balzare i prezzi dei combustibili sui mercati mondiali. In questi minuti le aperture delle borse europee, sentiamo allora come sta andando in apertura di contrattazioni, collegandoci in diretta con Milano e con Luigina Venturelli.
4: Sì, iniziamo dicendo che la continua ostilità in Medio Oriente fa salire il prezzo del petrolio questa mattina oltre i $90 al barile, ed anche il gas sale del 4%, quasi a 60 euro al megawattora. Così si alimentano le preoccupazioni dei mercati per l'inflazione e la possibile reazione delle banche centrali sui tassi di interesse. Le borse europee aprono in modo debole, Milano si muove sulla parità, Londra, Francoforte e Parigi cedono pochi decimi tra lo 0,2 e lo 0,3%. Attenzione a Piazza Affari ai titoli di Poste Italiane e Telecom. Oggi prende il via l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 10 miliardi lanciata da Poste sul gruppo telefonico. Per il momento i due titoli sono in rosso. A muovere le banche asiatiche invece è stato il settore tecnologico. Si teme che l'intensificarsi della concorrenza sull'intelligenza artificiale renda più difficile per le aziende giustificare le elevate valutazioni. Startup cinese Moonshot ha presentato un modello concorrente a basso costo di AI, così Seoul ha perso ancora meno 4,4%, Hong Kong invece positiva più 2%.
2: E in India tensioni a Nuova Delhi per un corteo di protesta contro una presunta fuga di notizie sulle domande del test d'ingresso alla facoltà di medicina. L'esame era stato cancellato e poi ripetuto. Migliaia di manifestanti hanno marciato verso il Parlamento indiano chiedendo le dimissioni del ministro dell'istruzione. La polizia ha disperso con la forza il corteo. Per quanto riguarda lo sport, il mondo del calcio incorona la Spagna, le Furie Rosse superano 1-0 l'Argentina in finale e alzano per la seconda volta nella loro storia la coppa più prestigiosa. Il gol di Fernando Torres all'inizio del secondo tempo supplementare. Le lacrime di Messi a fine

0: 10.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Radio 1 Musica.
4: Buongiorno amici di Radio 1, sono le 9.07 minuti, io sono Giulia Nannini e siamo pronti a cominciare questa nuova settimana con Radio 1 Musica. Staremo insieme tutti i giorni fino alle 10, c'è anche Danilo Gionta in regia e sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensate della finale di ieri. 335-699-2949, io me la sono vista tutta questa partita con questo gol di Torres che poi a supplementari ha regalato il mondiale alla Spagna. A me è sembrata una partita poco emozionante, ma forse non sono così fan del calcio da emozionarmi. E, a proposito invece dell'Half Show, che ecco lì, quello è un po' più il mio campo, questo show criticatissimo in Italia durante l'intervallo, no? Effettivamente per noi italiani strano, un po' lungo. Non siamo abituati a vedere spezzata così una partita di calcio, ma del resto i mondiali si facevano in America e gli americani quello sanno fare bene, cioè lo show. Per me avrei tenuto soltanto Shakira, che ha fatto un'esibizione pazzesca con i bambini, lei aveva l'inno dei mondiali, dai dai, cioè, tutto giusto nell'esibizione di Shakira e avrei tenuto quello. Tutto il resto secondo me si poteva fare prima, l'ho trovato un po' pesante, soprattutto perché ha interrotto per tanto tempo, ovviamente la partita non sono stati 11 minuti, sono stati molto di più. Ma voi siete contenti che ha vinto la Spagna? Io me la sono vista apposta per commentarla con voi la partita stamani. 335-699-2949. Raccontatemi anche il vostro mondiale del cuore, quello che non dimenticherete mai, dove eravate, se c'è una finale in particolare, una partita. Ovviamente tra poco vi svelerò anche il mio, anche se secondo me il mio è facilmente intuibile. 335-699-2949 e allora iniziamo subito con la musica. Secondo te, Danilo Gionta, posso dire che Messi, Lamin Yamal stanno al calcio come Jovanotti e Alfa stanno alla musica? Secondo me posso.

0: Buon vento è l'augurio antico dei marinai. Buon vento voleva dire fai un viaggio sicuro e fortunato, è quello che si augurano anche Jovanotti e Alfa in questa canzone di quest'estate, che ci terrà compagnia sicuramente in radio, secondo me anche fino all'inverno, veramente fighissima. Allora, tantissimi messaggi sulla partita. Iniziamo da Marco da Parma, che dice: io sono molto contento per la vittoria della Spagna, l'intervallo invece l'ho trovato un po' una pacchianata. Mondiali bellissimo, ci scrive Carlo, tranne la finale poco emozionante, quindi sei d'accordo con me, Carlo. Sentiamo un vocale.
1: Buongiorno a tutti, Paola dalla provincia di Treviso. Il più bel mondiale che ho visto, non ricordo la data, sì, ma è stato un anno in Sicilia, a Scopello, dove è stato messo un maxi schermo nella piazza del paese. Io avevo i figli piccoli e si andava tutte le sere, tutti di varie nazionalità, con gli scappelli, le sedie, a vedere le partite. È stata io che non sono un amante del calcio, è stata un'esperienza divertentissima e molto molto bella. Grazie.
0: Sì, perché quello dovrebbe essere il potere dello sport, cioè unire tutti, no? Poi uno tifa una cosa, uno magari tifa una squadra, un giocatore, però è quello il senso, è questo love che poi hanno messo come inno di chiusura dello spettacolo dell'Half Show, dell'Half Time, che non vi è piaciuto, eh? Sto registrando tantissimi messaggi, questo spettacolo dell'intervallo non vi è piaciuto, però love era il messaggio finale, perché dovrebbe essere quello che dovrebbe fare lo sport. Andiamo avanti con la musica, mentre al 335-699-2949 oggi vi ho chiesto di raccontarci il mondiale che non dimenticherete mai, oltre ovviamente a commentare la partita, se no che l'ho guardata a fare, amici di Radio 1, l'ho guardata per commentarla con voi. Torniamo un attimo al 2006 con Lily Allen e questa canzone che si intitola Smile, sorridere, e effettivamente a sentirla oggi viene un po' da sorridere, perché lei in questa canzone racconta la soddisfazione che si prova nel veder soffrire un ex che ti ha fatto del male. Vista la sua storia personale recente, perché lei si è divorziata da pochissimo con l'attore di Stranger Things David Harbour, Jim Hopper in Stranger Things, lo sceriffo, sembrava un po' scritta apposta, no? A me è venuto da sorridere proprio pensando agli eventi suoi recenti. Tra l'altro gli ha dedicato tutto l'ultimo album lei al divorzio con David Harbour, e non paga di questo. Cosa ha fatto? Si è messa un vestito durante un'esibizione dal vivo a Glasgow con tutti gli scontrini di questo presunto tradimento. Screenshot di messaggi erano tutti appiccicati nel vestito. Era un cosiddetto revenge dress, vestito della vendetta.

0: Le 9:18 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi stiamo commentando insieme la finale di ieri. 335-699-2949, ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno a tutti, sono Daniele da Jesi.
0: Ciao Daniele.
1: Allora, quello che abbiamo visto ieri sera è stata veramente una bestemmia del calcio. Nel senso che fare una pausa di mezz'ora è assolutamente fuori luogo. Chi ha giocato al calcio sa bene che quel quarto d'ora di pausa serve a rifocillarsi, riposarsi un pochino, ma non si deve perdere la concentrazione e soprattutto non si deve perdere il riscaldamento. Se tu fai una pausa di mezz'ora, dopo mezz'ora dovresti rientrare in campo e ricominciare il riscaldamento.
0: Giusto, sì.
1: Quello che abbiamo visto di sera è stata veramente una bestemmia.
0: No, su questo sono d'accordo, perché anch'io faccio tantissimo sport e mi sono messa per un attimo nei panni dei giocatori, ho detto ma come fanno questi adesso a rientrare in campo dopo mezz'ora? Ora rimettersi a correre come se fossero passati 10-15 minuti. In realtà sono d'accordissimo con voi su questo, ci ho fatto caso anch'io, perché poi la concentrazione insomma si perde anche facile, per quanto ovviamente durante la finale di un mondiale si presuppone che uno la continui ad avere. Antonio da Aosta ci scrive: il mondiale che rimane nel mio cuore è quello del 1982 con l'immagine esultante del presidente Pertini, che è rimasta storica. Verissimo. Anche io non c'ero, però insomma ovviamente me lo ricordo. 335-699-2949, il vostro mondiale del cuore, cosa ne pensate della partita di ieri? Adesso 2008, sono i primi anni di X Factor nel Regno Unito e quell'anno vince una voce pazzesca, quella di Leona Lewis, che poi si fa conoscere in tutto il mondo con una canzone che tutti avete sentito più di una volta, ovvero Bleeding Love. E questa canzone, secondo me, è talmente perfetta per lei, adesso fateci caso, che sembra scritta proprio per lei, no? Per esaltare la sua vocalità, la sua voce, le sue doti canore, sembra perfetta, è la sua, no? Adesso sentitela. In realtà la curiosità di questo brano è che non è stata scritta per Leona Lewis, anzi doveva finire dentro un album di Jesse McCartney, ma la casa discografica lo rifiuta e l'altro autore del brano, che era il leader degli War Republic, va dal fondatore di X Factor, ovvero Simon Cowell, e gli dice: aspetta, ce l'ho io la canzone per la ragazza che ha vinto X Factor quest'anno, senti questa. Gli fa sentire Bleeding Love, Simon Cowell se ne innamora follemente e dice sì, questa è la canzone giusta per lei. È stato, pensate, il singolo più venduto al mondo del 2008, questa è Bleeding Love.

0: Non trovate assurdo che questa canzone non sia stata scritta per Leona Lewis, su Leona Lewis, talmente le sta bene? Io ho sempre pensato questo. C'è arrivato un vocale, ascoltiamolo.
1: Ciao Giulia, sono Luca da Firenze.
0: Ciao Luca.
1: E complimenti per la tua bella voce.
0: Grazie.
1: La tua bella presenza.
0: Grazie, ma non si vede.
1: Sul mondiale sono contento che ha vinto la Spagna.
0: Sì.
1: Perché è una squadra che gioca bene a calcio e se l'è meritato.
0: Ah.
1: Il mondiale italiano che più mi è rimasto a cuore, anche se non si è vinto il mondiale, è stato Italia 90. Con il grande Azzerio Vicini, il grande Toto Schillaci, le notti magiche. Sì, sì, quello per me è stato il miglior mondiale.
0: Indimenticabile, eh? Tantissimi state scrivendo Italia 90, anche Roberto da Treviso che dice i mondiali più belli e dolorosi, Italia 90, l'unica volta che ho pianto per la nazionale, era nostro quel mondiale con Schillaci e Baggio. 335-699-2949, continuate a raccontarci il vostro mondiale del cuore, fatemi sapere anche cosa ne pensate della partita di ieri. Intanto ci fermiamo un attimo, ci sono le nostre previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Radio 1 Musica. You gotta be

0: Le 9:34 minuti, state ascoltando Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri commenti al 335-699-2949 sulla partita di ieri, ma anche sul vostro mondiale del cuore. Ascoltiamo un vocale.
1: Avevo 10 anni, miglior mondiale, sì? Anni 70.
0: Messico 70.
1: Anche se non abbiamo vinto il mondiale, la semifinale Italia-Germania 4-3. Max.
0: Ecco, vedi.
1: Provincia d'Ancona, ciao.
0: Vedi Max, questo non ce l'aveva ancora scritto nessuno. Invece 1982 ci scrive Gianni: alla sera di domenica l'Italia vinceva i mondiali e l'indomani mattina io sostenevo l'orale della maturità. Credo che questa sia una situazione che diciamo hanno vissuto in tantissime persone. Mi colpisce che nessuno stia scrivendo il mondiale del 2006. Ma com'è possibile? Ma non c'era qualcuno che quell'anno ha fatto per esempio la maturità e ci ricorda com'è andata, magari appunto una situazione simile a quella che ci raccontava Gianni? Voglio sapere, ma il mondiale del 2006 non è stato il mondiale del cuore di nessuno? Finora tutti 82, 90, tutti mondiali diversi, va bene. Andiamo avanti ancora con la musica, con Laura Pausini, che con le cover, diciamoci la verità, ha un rapporto speciale. Già nel 2006 aveva dedicato un intero progetto, ovvero Io Canto, ai grandi classici della musica italiana, poi ricantati con la sua bellissima voce. Ecco, 20 anni dopo, quest'anno esce Io Canto 2 e questa sua versione della famosa canzone di Tozzi del 1987 anticipa l'uscita del nuovo album. Questa è Immensamente.

0: Radio 1 Musica e i vostri messaggi al 335-699-2949. Vi ho un po' stuzzicato sul mondiale del 2006, ascoltiamo questo vocale.
1: Buongiorno, sono Marco da Sassari.
0: Ciao Marco.
1: E io in riferimento al mondiale 2006 di cui avete appena accennato sono particolarmente attaccato effettivamente parlando, perché in quell'anno mia moglie compì i suoi primi 40 anni.
0: Che bello.
1: E vedemmo la partita in una bella location, in una campagna all'aperto, un bellissimo piazzale con un bel televisore, tanti amici.
0: Che bello,
1: potremmo festeggiare tutti insieme sia la vittoria dell'Italia che appunto i 40 anni di moglie. Ciao ciao, arrivederci.
0: Questo perché vi ho stuzzicato sul 2006? Perché quello è il mio mondiale del cuore, è il primo mondiale che mi ricordo veramente. Ero in vacanza vicino, anzi a fare volontariato vicino Forte dei Marmi in Versilia, e eravamo tanti ragazzi tutti insieme. Mi ricordo proprio la gioia, che poi tutti a fare il bagno dopo, ricordo veramente pazzesco. Quindi 2006, se qualcuno di voi ancora magari c'ha quel ricordo lì particolare, raccontatecelo al 335-699-2949. Allora, questa canzone che ascoltiamo adesso vi piace di sicuro. Facciamo una scommessa? La canzone in questione è Per colpa di chi, di Zucchero, esce nel 1995, e quelli sono gli anni in cui Zucchero ha una fascinazione particolare per l'America. Ce l'ha sempre avuta, ma quegli anni lì erano gli anni in cui lui iniziava a collaborare con artisti internazionali e stava vivendo il periodo che poi lo avrebbe portato di lì a poco a duettare con Eric Clapton, per dire uno, Sting, ma anche Pavarotti, insomma. E poi c'è quella frase tormentone del ritornello, Per colpa di chi, che ti entra in testa veramente in maniera indelebile. Tutto giusto, direi. Rhythm and blues, ritornello, tormentoni, non vedo tormentone, non vedo errore. Ci sentiamo Zucchero!

0: Restiamo un attimo allora al mondiale del 2006 con questo vocale.
1: Ciao sono Paolo di Roma.
0: Ciao Paolo.
1: Sì, il mondiale del 2006, grandissimi festeggiamenti, bello, però io alle 6 di mattina del lunedì avevo un taxi che per andare all'aeroporto per una riunione aziendale a Milano di veramente completamente inutile, per
0: sì.
1: Cui ecco, è stato un giorno veramente, cioè una grande vittoria, ma un lunedì tritato veramente, ero in condizioni penose.
0: Sì,
1: ciao a tutti, un abbraccio
0: per il famoso la sera Leoni e la mattina un po' meno, Ci scrive Marina da Venezia. Il mondiale più bello è quello del 2006, quel silenzio sacro nelle strade man mano che la nazionale andava avanti, e quel boato che è esploso da tutte le case al rigore di Grosso, un'emozione magnifica e indimenticabile. Questo è il bello dello sport, vedi, quello che ci fa stare chiusi in casa, che ci unisce, quella roba lì, sì. Allora, il 95 usciva per colpa di chi? 95 nasceva Collins Obinna Cibuese, i genitori sono di origine nigeriana. Questo artista che ci ascoltiamo adesso, il suo nome d'arte è Shabuzi, e deriva in realtà da una storpiatura del suo cognome Cibuese, appunto, perché l'insegnante a scuola, lui poi appunto i genitori si erano poi trasferiti negli Stati Uniti, e l'insegnante non riusciva mai a pronunciarlo correttamente, e lui da questa cosa ha detto: sai che c'è, lo trasformo nel mio punto di forza. Conquista nel 2024 il primo posto nella classifica con Ebar Song Tipsy, e noi adesso però ce l'ascoltiamo con Born to Die.

0: Le 9 e 49 minuti, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini. Fino alle 10 ascoltiamo un vocale, dai.
1: Buongiorno Giulia Nannini, complimenti per la trasmissione.
0: Buongiorno,
1: ricordo
0: grazie.
1: Il 2006 e quando Cannavaro alza la coppa insieme a tutti i giocatori, Totti, Pirlo,
0: sì?
1: Inzaghi per le vie di Roma sul bus scoperto, e quando vanno a Passo Chigi da Romano Prodi,
0: sì,
1: che era il presidente del Consiglio. Non me lo ricorderò mai, un ricordo indelebile.
0: Sì.
1: Grazie Cristiano da Roma.
0: Sentite Francesca da Torino, che la sera del 2006 aveva il turno pomeridiano in ospedale e per vedere la partita avevamo portato tutti i pazienti, ci racconta, nella sala dove c'era la TV. E quando è stato segnato il gol della vittoria, addirittura un paziente in carrozzina, che faceva fatica a camminare, si è alzato in piedi e ha gridato per la gioia. E se non è fantastico tutto questo, bellissimo. Allora, restiamo un attimo nel 2006, perché in radio quell'anno c'era James Morrison con You Give Me Something, e noi ce l'ascoltiamo su Radio 1.

0: Massimiliano da Pescara ci scrive: il mondiale più bello per motivi sentimentali e per il grande Baggio, migliore al mondo è stato quello del 94. C'era una canzone anche dei Pinguini Tattici Nucleari che diceva: ci vuole coraggio per essere Baggio nel 94, mi sembra. Anche quello fu un mondiale, ecco, forse quello è uno dei primi che mi ricordo. Ma ascoltiamo un altro vocale.
1: Giulia, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bellissimo e bravissimo.
0: Ma bellissimo.
1: Sono Rocco da Vibo Valentia.
0: Sono rabbio.
1: Beh, il mondiale che ricordo con affetto è quello del 2006. Perché c'erano ancora giocatori strepitosi, grandiosi, che hanno fatto vivere delle bellissime emozioni e soprattutto erano ancora attaccati alla maglia. E poi l'ho visto insieme a colei che poi è diventata mia moglie. Ciao,
0: che
1: un
0: bello.
1: Abbraccio a tutti.
0: Bellissimo. E poi anche Cinzia da Gorizia: mondiale 2006, 9 luglio, mio figlio Giovanni compiva 5 anni, maxi schermo in giardino e festa con tanti amici, è davvero un bellissimo ricordo. Che bello oggi aver parlato dei mondiali insieme a voi, cari amici, al 335-699-2949. Ci avete veramente sommerso con i vostri ricordi ed è bello, no, ogni tanto tornare a quei momenti in cui per qualche motivo eravamo felici e ce li ricordiamo perfettamente. E allora, in America si sono tenuti gli ultimi mondiali, l'America l'ha cantata come nessun altro Gianna Nannini nel 1979 e adesso torna in radio con una nuova versione di questo brano insieme a Marrakesh, America Inc.

0: era più il sogno americano nel 79, un po' più disillusa l'America nel 2026 di Gianna Nannini in questa nuova versione con Marrakesh. Grazie alla nostra squadra in regia, Danilo Gionta, Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano per le scelte musicali. Adesso la linea va all'informazione con il nostro GR1 e poi l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Quindi amici, restate su Radio 1, noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
1: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito la maxi operazione della polizia per il contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, 47 sono minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati oltre 700 kg di stupefacenti, 49 armi da fuoco e 300.000 euro in contanti. Controlli in quasi 1.200 immobili. Chiedono giustizia ai familiari dell'uomo morto ieri a Bologna durante un intervento della polizia. Era in forte stato di agitazione. Sentiamo.
3: La chiamata al 112. Alcuni residenti del quartiere Pilastro di Bologna segnalano la presenza di un uomo in stato di agitazione. È un 42enne di origine marocchina. In pochi minuti arriva una volante della Polizia di Stato. Gli agenti si avvicinano, sale la tensione. Abderrahim Fakir viene immobilizzato a terra. L'intervento è violento e viene ripreso dalle finestre del palazzo. L'uomo viene colpito più volte, chiede aiuto. Un agente lo blocca con la pressione del ginocchio, poi spruzza spray urticante, è asmatico e smette di respirare. La disperazione dei familiari, sul corpo ecchimosi, sangue dal naso, contusioni, i segni delle manette ai polsi e ai piedi. Da via Svevo si alzano le grida, vogliamo verità e giustizia. Abderrahim era in Italia da 35 anni, sposato e titolare di una piccola impresa di facchinaggio, viveva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, da Bologna, Giorgio Maria Leone.
2: Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, distrutti centri di comando militari, postazioni di difesa aerea e di lancio di droni, ma anche reti di comunicazione. Abbiamo colpito duramente per onorare i soldati caduti, ha affermato Donald Trump, facendo riferimento ai due militari rimasti uccisi nei giorni scorsi in Giordania. Un altro è morto questa notte invece in Kuwait, dove sono state bombardate dalla Repubblica Islamica le basi militari statunitensi. Colpite e bloccate anche due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E quella appena trascorsa è stata una notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, 4 morti a Kharkiv, seconda città del paese, 2 a Zaporizhia per una serie di raid di Mosca, colpiti e distrutti anche 2 serbatoi di carburante nel porto di Odessa. Il Cremlino fa sapere che contenevano greggio destinato all'esercito di Kiev, che in poche ore ha lanciato invece da parte sua 400 droni contro Mosca. E l'instabilità internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti, modalità self-service lungo la rete stradale, la benzina supera un euro e 90 al litro, il diesel invece sfiora i 2,10 euro, ancora più sostenuti i prezzi sulle autostrade. Ricordiamo inoltre che da oggi è disponibile una nuova app gratuita, Osserva Prezzi Carburanti, consentirà di individuare i distributori più vicini e confrontarli per scegliere quello più conveniente. Italia è ancora divisa tra afa e temporali, 17 oggi le città con bollino rosso, con le temperature roventi aumentano i rischi soprattutto tra gli anziani, ieri 3 morti in Puglia. Da Bari, Fulvio Totaro.
4: Andati in spiaggia o in piscina in cerca di refrigerio in una delle domeniche più afose dell'anno, una donna e 2 uomini sono stati sopraffatti dal caldo, secondo il personale sanitario che li ha soccorsi. A Torre Chianca, sul litorale nord del Salento, ha perso la vita Delia Stea, 79 anni, colpita da un arresto cardiaco subito dopo essere entrata in acqua.
5: Si è sentita male, nel senso che è caduta in acqua, l'abbiamo tirata fuori, credo che sia stato un malore.
4: Daniele Danieli, 73 anni, di Cutrofiano, era in un tratto di spiaggia libera in località Lisorci, nella marina di Mancaversa, sulla costa ionica della provincia di Lecce. Ha accusato un malore improvviso poco dopo essere entrato in acqua con la moglie. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti prima e poi del personale del 118. La terza vittima è un uomo di 90 anni morto a Castrignano del Capo mentre stava facendo il bagno in una piscina. In giornate come questa i medici raccomandano particolare prudenza soprattutto alle persone anziane e a chi soffre di patologie cardiovascolari.
2: Mondiali di calcio, la festa in Spagna per la vittoria funestata dalla morte di un 13enne nella notte a Ciudad Rodrigo vicino a Salamanca. Tanti tifosi erano dentro una fontana quando parte della struttura ha ceduto sotto il peso della folla. Il ragazzo è stato colpito così da una pietra. Almeno altre 3 persone sono rimaste ferite. La squadra intanto è attesa a Madrid nel pomeriggio dopo il successo di ieri sull'Argentina a New York.
0: La vittoria del gioco e del collettivo, la miglior squadra per distacco in tutto il mondiale, dalla partenza stentata contro Capoverde alla netta supremazia contro Francia e Argentina. Anche in finale una partita a senso unico contro un'albiceleste stremata dalle mille battaglie dei turni precedenti e ulteriormente penalizzata dall'espulsione di Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari. Come 16 anni fa, la Roja la vince 1-0 all'extra time. Stavolta l'eroe Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, su assist di Nico Williams. I cambi ancora una volta decisivi. L'erede Yamal detronizza così il re del calcio Leo Messi al suo ultimo ballo in nazionale, in un passaggio di consegne che è già storia. Come del resto è già storia la Spagna di De La Fuente. Un solo gol subito in tutto il torneo, mai andata sotto nel punteggio, doppietta europeo-mondiale, striscia di imbattibilità più lunga di sempre per una nazionale, 38 partite, superata l'Italia di Mancini. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli in Belgio, a Spa vince davanti alla Ferrari di Leclerc e allunga in classifica. Alla Tour de France la 15ª tappa va a Remco Evenepoel, Pogacar resta maglia gialla, caduta e ritiro dalla corsa per Vingegaard. Emanuele Granelli, GR1.
2: Sono le 10:06 in punto, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo GR come sempre alle 11.
1: L'Italia in diretta. L'Italia in diretta.

0: Conflitto in Medio Oriente. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Ma parleremo anche della difficoltà nel reperire lavori stagionali, soprattutto in estate. Nel nostro spazio Spigolature dall'Italia vi racconteremo due storie incredibili: una processione 4.0 nel Cilento e l'incredibile storia di un rullino fotografico disperso da oltre 30 anni sugli Appennini, che è tornato grazie alla tecnologia a raccontare pagina di storia incredibile. Ma poi approfondiremo, nello spazio dedicato agli animali, un nuovo predatore dei nostri mari, il granchio rosso. Avremo un grande ospite, un tale scout di fama internazionale, potrei dire, e ci racconterà, che si racconterà proprio ai nostri microfoni. Poi tanta bella musica.
1: Tanta musica, un libro molto originale dedicato agli U2, e poi l'ideatore, direttore di un festival importantissimo che è Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Insomma, puntata ricchissima da trascorrere su Rai Radio 1. Iniziamo subito con la musica, se sei d'accordo, Emanuele.
0: Certo. Rondite,
1: senza il tuo consenso non si fa nulla.
0: siamo in estate.
1: Iniziamo allora con Noemi Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Uno dei singoli di questa estate 2026, Noemi con Vito Salamanca. Noemi, alla quale Emanuela facciamo auguri di pronta guarigione, è caduta dal palco durante il concerto a Vasto, nei pressi di Vasto, ieri sera, e insomma è stata trasferita per accertamenti in ospedale. Speriamo che già oggi sarà dimessa, magari lo è già stata, insomma terremo così,
2: speriamo, insomma
1: terremo d'occhio
2: tutto bene
1: la situazione di Noemi, sperando che appunto non si sia fatta veramente nulla.
2: E torniamo invece noi a parlare di attualità, con la nuova escalation in Medio Oriente per la nona notte consecutiva. Negli Stati Uniti è stata effettuata una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea, sorveglianza costiera, e quindi con il lancio di droni, reti di comunicazione sono state toccate. Insomma, Trump ha rivendicato gli attacchi dopo l'uccisione dei due militari americani uccisi in Giordania.

0: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti, ha detto. Alta tensione nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare ed uscire senza permesso da Teheran, insomma, nella zona, e la situazione è sempre più calda. Facciamo un punto con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, direttore, come è andata questa nuova ondata di attacchi? Che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Ma è uno spartito che ormai si è consolidato negli ultimi 10 giorni, che vede sostanzialmente gli americani colpire la parte meridionale costiera dell'Iran, perché l'Iran continua a ostruire la libertà di navigazione attraverso lo stretto e gli iraniani rispondono regolarmente e con precisione, devo dire, contro gli obiettivi americani e non negli stati del Golfo, nei paesi arabi del Golfo. Abbiamo visto anche la morte dei soldati americani. La situazione purtroppo in questo momento non è semplice. A un certo punto gli americani potrebbero essere anche in qualche misura obbligati a giocare la carta di un'ulteriore escalation, perché comunque gli iraniani rispondono e mantengono questa capacità e credibilità rispetto alla questione che in questo momento riguarda il controllo di fatto dello stretto di Hormuz. Gli iraniani hanno, come dire, a un certo punto si sono trovati in mano questa carta, capiscono, certo, che è molto importante, strategicamente molto importante, e ovviamente la giocano da grande potenza comunque qual è l'Iran sostanzialmente, che ha chiaramente tutta una serie di limiti, però insomma l'Iran è comunque l'emanazione della Persia, quindi di una grande tradizione, e con questo dobbiamo fare i conti e devono farci i conti gli americani, ecco.
0: Senta, l'Iran secondo lei ha fatto un po' il salto, colpisce più obiettivi, c'è il sospetto che ci siano aiuti dalla Russia, dalla Cina, è possibile?
1: Ma allora guardi, pensare che l'Iran sia un paese di terzo o quarto rango, pensare che sia un paese che non ha determinate capacità è un errore. L'Iran investe e sviluppa il settore della balistica e della missilistica da 30 anni, ha beneficiato di il supporto esterno, insomma originariamente fu il supporto dei tecnici nordcoreani, poi chiaramente anche i russi hanno dato una mano. Oggi con i sistemi satellitari commerciali e la disponibilità di immagini commerciali liberamente fruibili da internet, migliora chiaramente anche la capacità di targeting. Però è possibile che quantomeno i russi stiano dando una mano. Però ripeto, pensare che l'Iran da questo punto di vista dipenda dall'esterno è sbagliato. L'Iran ha una sua capacità, l'ha maturata in questi 30 anni di autarchia in cui è stato sottoposto a embarghi, sanzioni, però di fatto questo ha fatto sì che da un punto di vista nazionale, indigeno, si potessero sviluppare determinate capacità, ecco.
0: Senta, i media iraniani hanno anche diffuso la notizia di raid da parte degli Stati Uniti contro la sede di una centrale nucleare in costruzione. Questo ci lascia un po', no? Che cosa possiamo dire? C'è un'attenzione particolare a certi tipi di obiettivi?
1: In questo momento direi di sì. Come dicevo prima, gli americani potrebbero essere tentati anche dal giocare la carta di un'ulteriore escalation, anche perché se comunque gli iraniani mantengono la capacità di ostacolare il traffico attraverso Hormuz, di colpire comunque obiettivi e infrastrutture nei paesi del Golfo, a un certo punto per Washington si pone questo problema. Consideriamo un ulteriore aspetto: in questa fase gli israeliani non stanno entrando nel conflitto, nella crisi, e questo però ha un significato preciso anche da un punto di vista militare, che gli attacchi americani siano comunque limitati alla parte meridionale e occidentale del paese. C'è un aspetto molto, molto interessante da questo punto di vista, che tante aerocisterne americane che sono basate nell'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in questo momento non sono utilizzabili perché l'aeroporto di Ben Gurion è congestionato per le vacanze estive, quindi non danno loro il permesso di utilizzare questi assetti, e questo chiaramente ha un impatto sull'estensione e il perimetro delle operazioni militari americane.
0: C'è anche Trump che al congresso ha parlato di estendere anche all'Iran la legge sulle sanzioni a Mosca. Insomma, la situazione si complica ora dopo ora.
1: Ma allora, noi dobbiamo considerare un aspetto che gli americani, in generale l'Occidente, in questo momento ha di fronte un avversario le cui diramazioni si estendono dalla Russia, passano attraverso l'Iran e la Corea del Nord e arrivano in Cina. Io a questo punto di vista cito un aspetto, la grande fabbrica di droni russa in Tatarstan, che produce i droni Geran 2, che sono la versione degli Shahed iraniani e che appunto i russi producono in casa ormai da anni. Ecco, in quella fabbrica lì si usano macchine, utensili cinesi, su quei droni lì c'è componentistica elettronica cinese più o meno commerciale, ci mancherebbe. Però non è semplice isolare un paese come la Russia o un paese come l'Iran, sono paesi grandi che sono, certo, comunque abituati a operare in regime di sanzionatorio. E quindi noi dobbiamo fare i conti con la resilienza sostanzialmente di questi paesi, di questo asse.
0: Ecco, insomma, diciamo che abbiamo da parlare nei prossimi giorni. Grazie molte a Pietro Battacchi, direttore della rivista Italiana Difesa, per essere stato con noi.
1: Grazie.

0: Depeche Mode, Personal Jesus, pezzo meraviglioso del 1989, mentre noi siamo nel vivo dell'attualità di questa giornata, 20 luglio. Emanuela Ronzitti, che cosa succede? Dove andiamo?
1: Allora, parliamo di un tema che sta facendo, insomma, discutere, cioè il dibattito pubblico che si interroga su quanti e quali lavori d'ufficio verranno cancellati dall'intelligenza artificiale. L'economia reale italiana lancia un segnale invece in senso opposto, le aziende faticano a trovare profili tecnici e operativi tradizionali, dai meccanici ai saldatori, insomma figure che nessuna macchina può sostituire, ma stanno evolvendo anche loro con nuove competenze digitali. Ma parliamo anche della profonda trasformazione del lavoro stagionale, visto che siamo in piena estate. Lo facciamo con Rosario Rasizza, presidente di Assosoma, l'associazione italiana delle agenzie per il lavoro, l'associazione di categoria che rappresenta e tutela gli interessi delle agenzie per il lavoro in Italia. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Buongiorno.
1: Allora, Presidente, i dati recenti del rapporto Censis Assosom mostrano come il lavoro in somministrazione sia diventato un modello capace di integrare i giovani, favorire l'inclusione dei lavoratori stranieri e anticipare le tendenze occupazionali del paese. Siamo anche in un momento particolare, quello dell'estate. Insomma, come sta andando il mercato rispetto a queste figure che iniziano a scarseggiare?
2: Ma l'estate è sempre un momento particolare per il lavoro, perché a volte le attività, i lidi balneari, gli hotel, si ricordano troppo tardi di iniziare a fare il reclutamento, e quindi si arriva sotto data, si arriva che la stagione inizia e non si sono adeguatamente organizzati. Ecco che in questo caso le agenzie per il lavoro sono estremamente reattive. Abbiamo un database con le figure richieste e le offriamo al mercato, e quindi entriamo sempre di più come agenzie strategiche, sì, per aiutare il paese anche in questo momento.
1: Ecco, rispetto ai lavori che sono un po' più in crisi, cioè le figure che comunque sono, diciamo, più difficili da trovare, abbiamo accennato a qualcuna in apertura, no? Ce ne sono delle altre che si stenta a trovare?
2: Ma sì, sono quelle che l'intelligenza artificiale per il momento non ha ancora messo nel mirino: i meccanici, i manutentori industriali, gli operai edili, perché c'è molta voglia di ristrutturare, di fare attività diciamo nel campo dell'edilizia, a seguire gli autisti, ne mancano tantissimi, siamo costretti a importarli dall'estero perché c'è il tema della patente, gli elettricisti, i saldatori, gli idraulici. Io credo che tra qualche anno chi saprà fare l'idraulico ha una fortuna per le mani, e così via, insomma. Quindi sono tutte quelle che una volta si chiamavano i mestieri, le attività professionali.
1: Certo, c'è ancora, secondo lei, un pregiudizio sociale che ritiene il lavoro manuale o tecnico come una scelta di serie B?
2: Sì, assolutamente sì. Credo che nessuno di noi genitori, io sono genitore, si immagini il proprio figlio in una di quelle attività. La Confartigianato spesso lo dice, no? Abbiamo molte aziende nel nostro parterre di iscritti che fanno fatica a trovare persone. È un peccato, perché si può iniziare da elettricista, da idraulico, e poi mettere in piedi la propria attività e offrire essi stessi dei lavori a dei lavoratori, quindi si può diventare piccoli imprenditori, per cui
1: certo,
2: un peccato.
1: Certo. E come si scardina, secondo lei, questa mentalità?
2: Ma parlandone, come stiamo facendo oggi, raccontando che non è soltanto un lavoro d'ufficio a poter dare gratificazione, bisogna un po' seguire l'indole di ogni persona, ma se non hai voglia di studiare, se non hai quello come obiettivo principale, imparare un mestiere può tranquillamente darti un futuro sereno e estremamente redditizio, soprattutto nel periodo in cui stiamo affrontando e vedendo queste situazioni.
1: Ecco, come si gestisce questa mescolanza tra manualità e competenze digitali avanzate nella formazione dei candidati, visto che comunque la tecnologia entra a far parte di questi mestieri, no?
2: Sì, bisogna ricordarsi che il Paese avrebbe bisogno di un grande progetto di formazione dove competenze tecniche, competenze manuali e competenze del futuro dovrebbero essere al centro di questo piano strategico di formazione. Noi come agenzie ci occupiamo di formare moltissimi lavoratori, investiamo oltre 250 milioni l'anno in formazione e siamo un esempio virtuale di come la formazione può aiutare le persone a trovare lavoro. Quindi per sintetizzare, formarsi per costruirsi un futuro sia nell'ambito delle future nuove mansioni nell'ambito digitale, ma anche per quelli che sono i mestieri, i famosi panettieri, i famosi macellai, i famosi gastronomi, che sempre serviranno anche quando l'intelligenza artificiale arriverà da quelle parti.
1: Ecco, sembrerebbe, insomma, i giovani, no, rispetto a questo tipo di lavori, quanto sono attratti? Sono affascinati da cercare di scoprire, no, questi mestieri che in qualche modo si stanno perdendo oppure virano verso altro?
2: Ah, i giovani probabilmente non ne conoscono neanche bene l'impatto economico che potrebbero avere nel loro futuro, quindi forse parlarne, documentarsi o anche il ruolo che noi abbiamo quando andiamo nelle scuole per raccontare a 360 gradi che cos'è il mondo del lavoro, può avere un senso. Molte famiglie, ripeto, non pensano che dare al proprio figlio un indirizzo tecnico o pratico può essere una buona cosa, invece ci si sbaglia, perché oggi soprattutto chi esce da un istituto tecnico industriale trova immediatamente lavoro, anzi addirittura molte fabbriche vanno negli istituti tecnici già in quinta superiore a prendersi i ragazzi e portarli poi presso le proprie strutture.
1: Ecco, il rapporto Censis Assosom evidenzia un dato allarmante: il 50% dei responsabili IT, dei sistemi, insomma, informatici delle grandi imprese, lamenta la mancanza di competenze per usare l'intelligenza artificiale contro i rischi cyber. Di fronte, insomma, a questa emergenza, in che modo le agenzie per il lavoro possono muoversi per colmare in qualche modo, insomma, il divario che mette a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese?
2: E torniamo sempre alla parola magica, la formazione. Solo facendo percorsi formativi di persone che hanno quella, diciamo, attitudine alla parte informatica possiamo colmare quel gap. Effettivamente oggi non c'è azienda, anche piccola, che non abbia quel rischio, perché tutte le aziende hanno comunque dei sistemi informativi sia aperti che chiusi, quindi tutti noi abbiamo un sito internet e proprio da lì a volte che gli hacker entrano nei nostri sistemi e ci rubano i nostri dati, quindi avere una giusta protezione alla base per proteggere la propria azienda. Queste figure sono difficili da trovare, da formare, e soprattutto l'Italia, fatta da piccole e medie imprese, fa fatica a sostenerne il costo.
1: Bene, grazie, grazie a Rosario Rasizza, presidente di Assosom. Grazie per
2: grazie
1: essere stato
2: voi.
1: Con noi.
0: Grazie, intervento super interessante. Emanuele, andiamo all'Onda Verde e torniamo subito dopo con Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il vice commissario Montalbano sono.
5: Auguri.
6: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
7: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
8: E questo è il nuovo commissariato.
9: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno.
10: Ah, lei commissario.
6: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
11: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
12: A laurea mi pigliai.
6: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV, il giovane Montalbano.
13: Sono proprio io.
6: Questa sera, 21:30, Rai 1.
3: Verde, viaggiare informati.
14: Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10:30 e 32 secondi. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. È lunedì 20 luglio, una giornata da caldo afoso e in atto temporali, e ci sono anche degli straripamenti sulla Bologna-Padova con code tra Altedo e Ferrara Sud. Sempre sulla 13 Bologna-Padova troviamo code per 4 km per una dispersione di carico tra Ferrara Nord e Altedo in direzione di Bologna. Bologna. Molto trafficati i valichi di confine, abbiamo code sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Tarvisio e la barriera di Ugovizza per 3 km, ma anche al traforo del Monte Bianco per varcare il confine di Stato verso l'Italia c'è da attendere un'ora in direzione di Courmayeur, ma anche sulla 9 Lenate Chiasso. E molto trafficata questa mattina l'Autosole con code tra Piacenza e Terre di Canossa Campeggine, si percorre in tempi di percorrenza di un'ora e peraltro è avvenuto un incidente su questo tratto tra Fiorenzuola e Fidenza. Anche il tratto toscano dell'Autosole, code tra Arezzo e Firenze Sud, e in A14 per tutti i veicoli che si stanno dirigendo verso la riviera romagnola con tempi di percorrenza di un'ora e venti tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona. E in A4 in area milanese abbiamo 4 km di code per un incidente tra Seriate e Grumello verso Brescia. Anche sulla 7 Milano-Genova abbiamo code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ecco, mi fermo qui, grazie a voi per l'attenzione, una buona giornata, guidate con prudenza e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Tony Humberston, To Love Somebody, da Cruel World 2026, un brano questo che rappresenta proprio un'evoluzione artistica di questa giovane cantautrice britannica che unisce un po' di malinconia, un messaggio estremamente profondo, Emanuela, di accettazione e di ottimismo. Alle 10:35 minuti siamo pronte per dare il buongiorno e il benvenuto a un super ospite.
1: Sì, ringraziamo intanto Sergio Ciani che ci ha raggiunto in regia.
0: Grazie. Ciao Sergio, buongiorno.
1: Per la parte tecnica. E allora, io direi che non ha bisogno di grandi presentazioni, perché lui è un DJ, un produttore discografico, un conduttore radiofonico e televisivo, un tale scout, insomma un personaggio nazionale e internazionale. Di chi stiamo parlando, Noemi?
0: Forse di Claudio Cecchetto? Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto all'Italia
2: buongiorno,
1: Diretta.
2: Ciao, buongiorno, ciao, grazie della presentazione.
0: Ciao Claudio.
1: Ho cercato di essere più concisa possibile.
2: Va bene.
0: Allora, tutti in ansia.
2: Avete esagerato con l'internazionale.
1: Ma perché no?
0: Tutti in ansia da prestazione al microfono quando c'è Claudio Cecchetto.
1: Esatto.
2: Va bene, dai.
1: Allora, insomma, che cosa stai facendo in questa estate così bollente? Intanto raccontaci un po' le tue avventure lavorative, se ci sono. Hai messo qualcosa in piedi?
2: Adesso io sono tornato da un weekend che ho fatto due DJ show, uno a Treviglio, l'altro a Cuneo. Comunque quest'estate, vabbè, diciamo, mi divido tra Milano e Riccione, e comunque poi ho sempre la radio come mia
0: alleata,
2: mia prerogativa. Ecco, esatto, alleata.
0: E come alleata
2: Radio Cecchetto
0: è un progetto digitale pazzesco che mette insieme appunto radio, contenuti e nuovi linguaggi. Che cosa può fare oggi un progetto di questo genere che la radio tradizionale ancora non fa, Claudio?
2: Ma voglio dire, io traggo ispirazione dai social, cioè i social hanno questa grande caratteristica, ormai sono diventati comuni per tutti, di essere delle piattaforme a disposizione dell'utente. Quindi non è più la piattaforma che propone, ma è l'utente che propone i contenuti. Quindi io sto cercando con Radio Cecchetto di fare la stessa cosa, cioè di mettere a disposizione la mia piattaforma radiofonica a chi ha magari qualche idea e non ha spazi, e glielo do io.
1: Beh, insomma, un bel progetto, però io vorrei poi adesso iniziare, insomma, a raccontare un po' da dove nasci. Torniamo indietro, poi ritorneremo, insomma, al presente. Nasci in provincia di Venezia, ma giovanissimo la tua famiglia si trasferisce a Milano. Ecco, raccontaci di quel periodo.
2: Esatto. Beh, diciamo, io sono nato a Ceggia, che è un paesino vicino a San Donato di Piave. I miei sono di una famiglia numerosa. Diciamo che mio padre non aveva voglia di andare su e giù col trattore nei campi, e a lui piaceva viaggiare, infatti ha fatto il camionista, e quindi diciamo, appena gli è stato possibile, è venuto a Milano. Io avevo un anno, quindi praticamente sono veneto di nascita, però praticamente la mia educazione l'ho ricevuta, insomma, ho imparato a stare a questo mondo a Milano. Ecco. Quindi diciamo, lui ha fatto il camionista, andava avanti e indietro. La cosa che ricordo di quel periodo è che quando ero a Milano mi chiamavano il Veneto, ecco quello qua, e quando invece andavo in Veneto mi chiamavano il milanese.
0: È sempre così.
2: Infatti, pazzesco.
1: Insomma, tu sei stato parecchio in movimento, no? Ci sono stati i traslochi, l'oratorio, le colonie estive. È stato difficile farsi amici, farsi alcuni amici?
2: Diciamo, mio padre per il lavoro cambiava spesso casa, e quindi voglio dire, io facevo un po' fatica a conoscere nuovi amici e poi doverli abbandonare nel giro di un anno, ecco. Però vabbè, insomma, questo magari mi è servito, forse qualcosa nel mio carattere, forse mi ha abituato a conoscere sempre personaggi diversi. E poi, vabbè, diciamo, nella mia età, da quando sono diventato di giochi radiofonico e produttore e talent scout, cioè diciamo, mi sono riabituato a conoscere sempre persone diverse.
1: Certo, e tu sei stato fiero delle tue origini, no? La campagna veneta. E cosa ricordi di quella infanzia vissuta lì anche coi nonni?
2: Beh, diciamo, io d'estate, chiaro, facevo il milanese, andavo a scuola qui a Milano, però durante l'estate sì, andavo in colonia, ma poi andavo 2 o 3 mesi dai nonni. La provincia è quella che mi ha formato, perché nei momenti, diciamo, di vacanza, era la provincia che mi sosteneva.
0: E come è arrivata poi la musica, Claudio, nella tua vita?
2: La musica, devo ringraziare mio padre era uno che, a cui piaceva divertirsi, ballava, ascoltavo la musica, tant'è vero che mi ricordo che a Milano avevo una macchina, un 1100 mi pare, la vendette per una macchina più piccola e per comprare una radio. E quindi stiamo parlando di una radio con giradischi, e stiamo parlando di un periodo in cui c'erano i 78 giri, quindi non c'erano i 45 e i 33. Quindi ecco, diciamo, è una passione che mi ha trasmesso sicuramente mio papà.
1: Senti, tu hai fatto parte anche di una band, giusto? Eri un batterista, se non erro.
2: Sì, di diverse band, sì, però ero un po' scarso, diciamo. Ero un po' scarso e...
0: Meglio come disc jockey.
2: Sì, diciamo, però quello, il fatto di suonare la batteria mi ha aiutato a... oppure mi ha esaltato questa mia caratteristica del ritmo e mi ha fatto diventare DJ.
1: Ah, ecco. Senti, ma il primo disco proprio acquistato?
2: Ma il primo disco è stato La Festa di Adriano, dai, attacca al giro dischi, di Adriano Celentano. E mi ricordo che comprai il disco sapendo che dopo un mese mi avrebbero regalato il giro dischi, quindi ho comprato prima il disco
0: e poi è arrivato,
2: e poi dopo è arrivato finalmente il giro dischi,
0: il mezzo per ascoltarlo.
2: E Adriano Celentano è stato naturalmente quello che mi ha iniziato la musica. E poi, diciamo, come italiano, invece come gruppo estero, beh, io ero un grande fan e lo sono tuttora dei Beatles.
0: Non avevamo dubbi, Claudio. E senti, ma poi Adriano lo hai anche conosciuto, avete avuto un rapporto voi?
2: Sì, ci siamo visti, sono stato a casa sua. Per me era un mito, io l'ho sempre considerato un mito e non ho mai pensato di essere amico. No, cioè, perché, certo, voglio dire, mi piaceva godermelo come mito. Comunque una persona veramente molto, molto simpatica, molto estrosa. Cioè, quello che abbiamo visto in televisione era quello che è.
0: Ma per quella implicita regola dici tu che non bisogna mai avvicinarsi troppo ai propri miti, quindi appunto poi rischiare di diventarci amici può forse anche così umanizzarli troppo?
2: Non è stata proprio una scelta, è andata così, cioè mi piaceva pensarlo, cioè ero contento di essere con lui e non vedevo l'ora di tornare a casa a raccontarlo ai miei.
1: Certo. Senti, tu negli anni 60 eri un giovane adolescente, come l'hai vissuti quegli anni?
2: Beh, io voglio dire, gli anni 60 erano veramente anni felici, era il boom economico, insomma, sono stati un po', li paragonerei un po' agli anni 80, no? Cioè, erano anni di fermento, no? Tutti che facevano le rate si compravano il televisore, la macchina. E beh, io ero piccolo, non piccolissimo, però lo ricordo come un momento felice anche dal punto di vista musicale. Insomma, gli anni 60 sono stati dal punto di vista musicale belli, belli ricchi, belli, belli, belli festosi, insomma.
0: Un bel fermento sicuramente, anche al, soprattutto forse a livello internazionale. Senti Claudio, poi a un certo punto è esplosa sono esplose le radio libere, il tuo mondo ha iniziato proprio a fiorire all'interno di queste esperienze.
2: Sì, beh, io andavo all'università, facevo scienze della preparazione alimentare, però ti dico la verità, andavo all'università perché ancora non sapevo che cosa avrei potuto fare da grande. E quando è nata la possibilità, ero di giochi in discoteca e sono nate le prime, anzi la prima radio libera, che era Radio Milano International, è chiaro che mi si è aperto un mondo e ho capito che quello era quello che avrei voluto fare.
0: Quello era il
2: e
0: tuo habitat.
2: Detto, esatto,
0: senti,
2: e quindi allora, ho rinunciato, diciamo, all'università e mi sono buttato proprio a capofitto in questa avventura della radio.
1: E qui ci fermiamo un attimo perché continuiamo a parlare con il nostro Claudio Cecchetto.
0: Ci ascoltiamo un brano insieme, Claudio, e poi ripartiamo da qua, dal momento in cui
2: Perfetto.
0: Appunto hai iniziato il tuo vero lavoro, quello che poi hai capito che avresti fatto per tutta la vita.

0: saltare.
1: Samuel con Francesca Michelin, Cinema, questo brano che ha segnato l'estate del 2021, un testo che è un mosaico pieno di icone pop, di registi intramontabili, immagini un po' nostalgiche anche, ci ritornano alla mente del grande schermo, come un po' nostalgici siamo noi, rievocando, ripercorrendo insieme a Claudio Cecchetto la sua carriera e i meravigliosi anni 60, 70, stiamo procedendo, Claudio, a raccontare un po' che cosa è accaduto e quali sono stati i grandi momenti di svolta anche della tua vita professionale, non solo.
2: Sì. Ecco. Siamo arrivati al 75, insomma, a quando ho conosciuto la radio e mi sono innamorato immediatamente, insomma.
0: Ecco, ma invece come è avvenuto l'incontro con Mike Bongiorno?
2: Beh, con Mike, dunque, io lavoravo in radio, questo comunque stiamo parlando del 1978, stavo lavorando in radio e mi hanno detto che di là alla reception era arrivato Mike Bongiorno. Io non ci credevo perché pensavo fosse uno scherzo, invece sono andato di là e ho visto che c'era Mike, che è diventato praticamente direttore artistico di Canale 5, che allora si chiamava Telemilano, e cercavo un giovane per fare un'edizione sulla televisione privata tipo Disco Ring, e aveva sentito me e quindi era venuto per farmi la proposta. Chiaramente anche lì, mentre mi parlava, io pensavo già al momento in cui avrei detto ai miei parenti e ai miei amici che è venuto Mike Bongiorno in radio a trovarmi.
0: Senti, poi nel 79 però arriva la Rai, Rai 1, in pochissime settimane raggiungi grande popolarità, no?
2: Sì, beh, devo dire che qui devo ringraziare la Radio Libera, devo ringraziare Telemilano, che quindi ho potuto sperimentare le telecamere, e quindi quando sono andato a fare il provino per il Disco Ring è andata bene, cioè ero un po' più pronto rispetto agli altri, e tutto è successo in un attimo, perché io sono arrivato a settembre a fare Disco Ring e già a febbraio Gianni Ravera mi propose di presentare il Festival di Sanremo, quindi non ti dico. Ora qui mi sono venuti in mente io non sapevo se fossi stato all'altezza di presentarlo, però mio padre mi diceva, guarda, quando ti offrono qualcosa tu dici sì, male che vada, va male, cioè, non mettere in sé, se uno sta puntando su di te non mettergli dei dubbi in testa.
0: Certo, poi parliamo di un grande successo, no? Il Gioca Giue, che dopo 45 anni ancora suona, siamo in estate e lo sentiamo un po' ovunque. Ecco, qual è stata e qual è la forza di quel grande successo?
2: Ma perché non è una canzone, perché è un gioco. Infatti anche molti, quando è uscito, sai, ma io sono su un altro genere, mi piacciono più i Led Zeppelin, io dicevo anche a me, ma non c'entra, i Led Zeppelin è una canzone, questo è un gioco, ed è per quello che diciamo non dico eterno, magari è un po' troppo, però insomma è 45 anni che sta nelle borse dei DJ, adesso nelle chiavette dei DJ, perché è un gioco, è un momento di festa, è un momento collettivo, e quindi questa è stata sicuramente la formula del successo.
0: Senti, tu ancora non eri soddisfatto e avevi il sogno di creare anche una radio, era il 1982.
2: Sì, infatti. Beh, la terza serata io ricordo che l'ho presentata abbastanza in scioltezza, la terza serata di Sanremo, perché era sabato sera e sapevo che il giorno dopo dovevo essere a Milano a inaugurare la mia radio. Quindi voglio dire, il mio pensiero nel terzo Sanremo non era proprio solo Sanremo, ma non vedevo l'ora di partire con la mia radio.
1: Senti, da lì uno dei primi grandi successi che hai lanciato è stato quello di Sandy Martin.
2: Beh sì, un paio d'anni dopo sì, ho conosciuto Sandy, che era un fan della mia radio, e così parlando mi diceva di questa Ibiza, ho detto guarda, Ibiza abbiamo, tutti sappiamo che esiste, ma non sappiamo dov'è. Se tu fai un pezzo, sicuramente vedrai che, e penseranno che a Ibiza, siccome in effetti era un bel ragazzo, no? Penseranno che Ibiza siano tutti angeli belli come te.
1: Qui è stata già la prima intuizione che poi ti ha fatto capire quale poteva essere un altro tuo lavoro, un altro tuo talento.
2: Ma guarda, quello
1: è
2: diciamo la definizione, il lavoro che preferisco, perché comunque anche facendo il DJ, che io ho iniziato appunto in discoteca, un po' sei talent scout, perché tu devi scegliere,
0: certo,
2: tra tutto quello che esce, devi scegliere quello da programmare quella sera. Escono 1000 dischi, ma tu non puoi mettere 100, quindi devi scegliere
0: già
2: i migliori.
0: Da lì, certo. Allora, senti, ci ascoltiamo questa clip e ne torniamo, subito a parlarne.
2: Va bene, alla grande.
3: Promesso prima. Okay.
4: Sabrina Salerno, seconda.
5: Carlo Conti, prima.
6: Intervista a Pieraccioni.
7: Francesco Facchinetti, uno, terza.
8: Come sono inquadrato, giusto per sapere?
9: Fabio Volo, uno, seconda.
10: Sono io.
8: Vado.
11: Era il 1984. Eravamo dei ragazzi, eravamo giovani. Battiamo questo check.
1: People from Cecchetto.
2: Sì. Che è ancora disponibile su RaiPlay. La cosa veramente mi ha onorato quando mi hanno proposto di farmi questo documentario.
0: Senti, ma tra tutti questi personaggi, no? C'è anche Fiorello, e ti ha definito il talent scout dell'era moderna. Che ne pensi di questa definizione?
2: Beh, allora, prima di tutto lo ringrazio, perché insomma, detto da lui, che è un influencer televisivo molto importante, quindi voglio dire, è veramente una carica indimenticabile. Beh, io insomma, dal numero uno dei numeri uno fa realmente molto piacere.
1: Claudio, cosa ti faceva dire questa persona ha qualcosa?
2: Ma io sono, come spesso dico, io sono uno che diciamo si annoia abbastanza facilmente, e quindi quando ho qualcuno che mi interessa davanti a me penso che abbia talento.
1: Quindi è già da lì che tu intuisci che c'è.
2: Sì. Come nel caso di Fiorello, cioè, lui è venuto in radio a trovarmi, poi siamo andati la sera a mangiare insieme con amici, e lui era praticamente l'istrione della serata, e lì era realmente molto divertente ad ascoltarlo, e quindi è da lì che gli ho detto: senti, fai una cosa, invece di tornare ai villaggi fermati qui in radio.
1: E così è nato il personaggio.
2: Esatto.
1: Fiorello,
0: insomma, io direi che sicuramente la tua vita è stata straordinaria, a cui tutti poi noi dobbiamo dire grazie per averci fatto
2: divertire.
0: E insomma, ci hai mostrato un nuovo modo, no, di fruire della musica. Ma tu, se dovessi tirare insomma le somme, a chi diresti grazie oggi?
2: Ma voglio dire, io grazie sì, sicuramente a Mike, ecco, perché se non ci fosse stato lui probabilmente non avrei neanche iniziato la mia carriera. Poi vabbè, i ringraziamenti sono tanti: a Gianni Rivera, Vittorio Salvetti, a Berlusconi anche, perché Berlusconi è uno che mi ha chiamato e ha voluto fare nella sua televisione per la prima volta uno show, e l'ha fatto con me e Amanda Lear, premiatissima. Ce ne sono diversi. E poi vabbè, devo ringraziare tutti quelli che ho lanciato, perché comunque hanno mostrato una parte di me molto importante, e l'hanno fatto alla grande.
1: Senti, di tutti quelli che hai lanciato, ce n'è uno di cui vai più fiero, se ti va di dircelo?
2: Ma guarda, siccome sono ognuno diverso dall'altro, sicuramente quello a cui io sono più affezionato, ma anche perché il padrino di mio figlio Jody è Lorenzo, quello sicuramente.
0: Grazie, è un'affezione anche personale, insomma, più intima. Grazie mille, grazie per averci raccontato di
2: grazie
0: te e per essere stato con noi. Grazie,
1: grazie Claudio Cecchetto.
2: Grazie a voi,
1: e a presto.
2: Ciao a tutti
1: grazie,
2: quelli che
0: Claudio
2: ci stanno
0: Cecchetto.
2: Ascoltando.
0: Grazie,
2: ciao, ciao,
0: ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Che bella chiacchierata con Claudio Cecchetto. Adesso è il momento dell'informazione, quindi andiamo al GR1 e torniamo subito dopo ancora con Italia in diretta e tanti, tanti ospiti.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Proseguono a Bologna le indagini sulla morte dell'uomo di 43 anni morto durante un intervento di polizia. Nel video diffuso già ieri e al vaglio degli inquirenti lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene ammanettato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, così la sorella della vittima. È stato identificato il corpo recuperato ieri sera nelle acque vicino Siracusa e di Matteo Di Franca, 24 anni, molto conosciuto in città perché impegnato nel mondo dell'associazionismo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane rimbarca ed è finito in mare dopo una virata. Ucciderlo forse le eliche del natante. Caso Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori, intervenuto su ex Elon Musk, è una follia, scrive il fondatore di Tesla, per poi aggiungere: in questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Temperature roventi che insistono sull'Italia, 3 i morti in Puglia, ieri 3 anziani colti da malore, oggi sono 17 le città con bollino rosso, ma qualcosa sta cambiando.
3: La svolta è vicina. I primi cedimenti si sono aperti nel weekend al nord, soprattutto tra Lombardia e Veneto, dove sabato e domenica pioggia, vento, ma soprattutto grandine, hanno mostrato l'altra faccia dell'estremismo climatico, fatto appunto di supercelle temporalesche capaci di generare tempeste improvvise, brevi e violente. Copione destinato a ripetersi oggi e domani, spiega il maggiore Domenico Maione, aeronautica militare.
4: Arriva aria più fresca sul paese, legata ad una perturbazione che farà sì diminuire le temperature, ma porterà dei fenomeni anche temporaleschi localmente di forte intensità sulle regioni del nord inizialmente e successivamente anche sulle regioni del centro, quelle del versante adriatico. Rovesci e isolati temporali su Lombardia, Emilia Romagna, sulle zone del Triveneto e anche sulla parte centrale del paese tra Marche ed Abruzzo. Bel tempo ancora sul versante tirrenico, sul nord-ovest e soprattutto al sud, dove le temperature rimarranno decisamente elevate, specie sulle due isole maggiori dove si arriverà intorno ai 40 gradi. Domani una situazione pressoché simile, dobbiamo aspettare giovedì per una diminuzione generale delle temperature su tutto il paese.
3: Paola Guarnieri, GR1.
2: Un'ultima ora che arriva da Mosca, l'incaricato d'affari italiano nella Federazione Russa è stato convocato al Ministero degli Esteri russo, convocazione che arriva dopo l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, avvenuta il 9 luglio. E parliamo ora della guerra Stati Uniti-Iran, il Pentagono comunica la morte di un soldato americano in Iraq, ucciso da uno degli ordigni lanciati dalla Repubblica Islamica contro gli interessi americani nell'area. La risposta ai nuovi raid di Washington di questa notte.
5: I raid statunitensi hanno colpito anche la città di Bushehr, dove sorge l'unica centrale nucleare civile del paese. Gli ordigni di Washington hanno colpito centri di comando militare, afferma il Pentagono, postazioni di difesa aerea per il lancio di droni, reti di comunicazioni. Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, afferma Donald Trump, si riferisce ai 2 militari statunitensi uccisi, un terzo ancora disperso nei raid iraniani in Giordania dei giorni scorsi. Trump insiste: abbiamo quasi completamente distrutto l'Iran militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, sostiene. Teheran non controlla nulla, ma i Pasdaran sostengono di aver attaccato, colpito, bloccato 2 petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e minacciano: lo stretto non sarà sicuro finché le azioni statunitensi continueranno. La rappresaglia iraniana ha preso di mira le basi militari statunitensi in Kuwait, le sirene antiaeree sono entrate in azione in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti, ma ci sono stati degli scambi di messaggi diplomatici tra Washington e Teheran negli ultimi giorni attraverso i mediatori, rivela il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei. Gli Stati Uniti, garantisce il segretario di Stato statunitense Rubio, restano aperti a una soluzione diplomatica. Enzo Arcieri, GR1.
2: È la giornata internazionale della Luna per celebrare lo storico allunaggio dell'Apollo 11 avvenuto il 10 luglio del 1969, evento rimasto nella memoria collettiva, seguito in diretta TV da milioni di italiani. Ma anche oggi il satellite della Terra esercita un fascino indiscutibile. Sentiamo l'ex astronauta Maurizio Kelly.
6: La Luna rappresenta sicuramente qualcosa di molto evocativo, lo è stato certamente per me. Io avevo 10 anni quando guardavo la televisione lo sbarco di Buzz Aldrin e di Neil Armstrong sulla Luna, ed è lì che ho cominciato un po' a sognare, come tanti ragazzini, l'idea di volare attorno ai pianeti, esplorare. Io credo che sia nella caratteristica dell'uomo quella di voler andare sempre un po' più lontano nel nostro sistema solare.
2: allunaggio che è avvenuto ovviamente il 20 luglio del 1969. Parliamo ora dei mondiali di calcio. Boom di ascolti per la finale Spagna-Argentina, che ha visto la vittoria delle Furie Rosse per 1-0 ai supplementari. Su Rai 1 quasi 12 milioni e mezzo di spettatori, con uno share che ha sfiorato il 68%. Va dunque in archivio l'edizione più lunga e più estesa di sempre, con l'avvento di tante novità regolamentari come quelle contro simulazioni e perdite di tempo. Ai microfoni di Radio Anch'io Sport questa mattina il nuovo designatore degli arbitri di Serie A, Daniele Orsato, ha promosso a pieni voti l'operato dei fischietti nella finale in tutto il mondiale americano.
0: È stato particolarmente positivo secondo me le prestazioni degli arbitri. Sono molto contento perché li conosco tutti, ho arbitrato con loro, anche con Slavko Vincic, e abbiamo fatto il corso insieme nel 2010, quindi siamo diventati internazionali insieme, e sono molto contento della sua prestazione e della prestazione di tutti gli altri. Sono veramente, veramente soddisfatto.
2: Sono le 11:05 minuti, questa è Rai Radio 1, dopo di noi torna l'Italia in diretta, prossimo GR come sempre alle 12:00.

una possibilità il singolo estivo di Malika Ayane, uscito a fine maggio 2026. Mi sembra un pezzo che si inserisce proprio perfettamente nella super pop raffinato di Malika e che ci porta alle 11:09, pronte per viaggiare verso il Sud Italia. E ci arriviamo a parlare di un progetto veramente particolare con questa clip.

0: Ed era la celebre marcetta Viva Viva Sant'Eusebio, il motivo cantato da devoti durante la processione del film Per Grazia Ricevuta del 1971, scritto e diretto e interpretato da Nino Manfredi,
1: mia cara mitico Nino Manfredi.
0: Noemi. Ma noi vi raccontiamo una processione invece avanguardista, dove l'intelligenza artificiale diventa la guida di una processione. È la provocazione di Macchina Sacra, un progetto artistico presentato a Bosco nel Cilento, che gli autori definiscono la prima processione digitale realizzata in Italia. Al posto della tradizionale statua sacra c'è un grande schermo trasportato in corteo, dove i fedeli innalzano i cellulari. Mia cara Noemi, noi ne parliamo con Max Magaldi e Matteo Mandelli, due artisti ideatori di questa innovazione. Benvenuti.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno, allora inizierei quindi con Max. Quando pensiamo ad una processione, no? Noi pensiamo alla classica processione, candele, silenzio, pietre antiche, insomma, voi ci avete portato invece in un'altra dimensione, uno schermo a spalla, uno smartphone, l'intelligenza artificiale. Insomma, com'è nata questa idea così particolare?
2: L'idea è nata innanzitutto da un grande rispetto verso l'oggetto liturgico della processione, che come tu hai detto è spesso un momento di silenzio e di raccoglimento, ma è anche spesso invece un momento di festa. Diciamo, al sud spesso c'è la banda che suona e fra tutti i momenti liturgici del cattolicesimo quello della processione è anche quello più sociale, no? È quello che accoglie i fedeli, ma anche chi non crede, che si accoda alla processione per parlare con le altre persone del suo paese anche di argomenti molto terreni. E poi la processione è da sempre stato uno di quei momenti in cui il cristianesimo ha inglobato anche riti provenienti anche dal paganesimo, no? durante la storia. Quindi a me piace definire la processione come la soglia fra la fede e il sacro e la comunità. E noi con Matteo abbiamo pensato di inserirci dentro questo meccanismo, ripeto, con grande rispetto, provando a sfruttarlo, perché un momento così sociale e così collettivo l'abbiamo trasformato invece in un momento che racconta l'isolamento

0: la separazione che questa nuova religione, fra virgolette, digitale, ahimè, sembra averci portato e sembra portarci sempre di più.
1: Ecco, ci sono state delle critiche rispetto a questa innovazione?
0: Ma sicuramente sì, soprattutto sui social.
1: Ecco, come
0: Diciamo.
1: avete risposto?
0: Non abbiamo risposto, le critiche fanno parte di un dibattito che si apre, e noi non dobbiamo dare nessun tipo di risposta. Noi gettiamo, diciamo, illuminiamo qualcosa che secondo noi. Invece di cui secondo me è necessario parlare, e poi le persone parleranno e ragioneranno su questo tema. Dal mio punto di vista, tutto diciamo, l'insieme delle critiche, spesso molto superficiali, che avvengono sui social network, in particolare su Facebook, su Instagram, fanno parte proprio di questa liturgia che noi mettiamo in scena in macchina sacra, cioè il fatto che anche sui social ognuno di noi è diventato ormai un agente di divisione, cioè sui social ci si separa, sui social si ha un atteggiamento sempre molto estremista e quello fa parte della processione, cioè i commenti a tutti gli
1: Certo.
0: articoli che sono usciti sono parte di quella liturgia che abbiamo messo in scena
1: Entrano a
0: adesso.
1: far parte dell'opera in qualche modo. Matteo, la domanda che attraversa appunto questo progetto, questa opera, è chi sta guidando chi in qualche modo, no? L'essere umano o la macchina? Durante la realizzazione avete trovato una risposta o il dubbio è ancora più forte?
2: Allora, dal nostro punto di vista, noi siamo partiti da questa domanda, ma una domanda che abbiamo voluto ribaltare, esasperare all'osservatore, ai partecipanti, alla comunità. E secondo, dal nostro punto, sempre dal nostro punto di vista, non è l'artista che debba dare questa risposta. L'artista deve, secondo noi, esasperare questo concetto e far crescere le domande corrette nell'osservatore e negli amanti dell'arte. Poi ognuno con le sue esperienze, il suo vissuto e le sue domande, le sue risposte va a trovare una direzione, la direzione che gli è più affine.
1: O amplifica il dubbio, dipende poi appunto da come la si attraversa,
2: Esattamente.
1: da come si attraversa l'opera. Senti, Matteo, ma la vostra ricerca che unisce lo spazio fisico a quello digitale, no? Che effetto fa vedere uno strumento come lo smartphone, che solitamente è uno strumento individualista, ci isola dal mondo, insomma, spesso e volentieri, trasformarsi invece in un elemento di comunione collettiva?
2: Diciamo che questo è stato un po' il paradosso su cui abbiamo deciso di puntare il dito e andare a lavorare. Quello che sembrava essere un elemento che doveva andare ad unirci e a collegarci, diciamo, all'interno del sistema, alla fine ci ha sempre più diviso, ci ha sempre più isolato. Quindi noi abbiamo cercato di enfatizzare questo concetto attraverso la processione, che è un momento comunque di comunità, di dialogo, di condivisione, ma l'abbiamo fatto inserendo questo elemento che è l'esatto opposto. Quindi diciamo è un po' un contrasto esasperato di quello che è lo smartphone.
1: Certo, e un'ultima domanda la faccio a Max Magaldi. Questo è stato un esperimento nel Cilento, ma c'è un'ipotesi di replicarlo o di trovare nuove formule in altri luoghi?
0: Ne abbiamo parlato prima, del debutto, diciamo così, e della lavorazione, ne stiamo continuando a parlare e anche questa è una cosa che crescerà un po' dentro di noi, no? E capiremo un po' cosa fare. Potremmo anche istituire l'8 luglio proprio come il giorno fisso, no?
1: Per questa
0: Di macchina
1: celebrazione.
0: sacra, sì, si potrebbe
1: Sì,
0: immaginare.
1: siete partiti
0: Guarda, il bello di fare
1: dal festival
0: il bel.
1: multidisciplinare Microcosmi, lo volevo ricordare perché è comunque un festival molto bello e molto intenso e pieno di appuntamenti, quindi se tornerete
0: Sì.
1: lì sarà comunque un bel progetto, un bel appuntamento.
0: Il bello secondo me di fare progetti del genere è che nemmeno chi li fa, cioè in questo caso io e Matteo, sappiamo dove ci portano. Non lo sapevamo 20 giorni fa,
1: continuiamo
0: a non saperlo adesso. Sì, e per quanto riguarda Microcosmi è un festival che per noi è stato perfetto, perché questo Macchina Sacra è stato preparato in una settimana di residenza a Bosco, in cui abbiamo insieme alla comunità costruito, parlato, ascoltato tutto ciò che riguarda i temi del digitale, perché ci tenevamo a fare in modo che non fosse una partecipazione così casuale, ma che chi partecipasse alla processione fosse consapevole il più possibile di quello,
1: certo,
0: che stava facendo,
1: certo.
0: E Microcosmi è esattamente questo, cioè prendere degli ospiti che siano artisti, scienziati o provenienti dal mondo della letteratura, da qualsiasi campo, e farli interagire con tutte le energie che ogni microcosmo locale ha. E infatti ringraziamo sia il sindaco Ferdinando Palazzo, sia il direttore e la direttrice artistica Vittorio Cosma e Marita Masullo. È stata un'esperienza molto bella e che speriamo di replicare l'anno prossimo.
1: Speriamo anche noi, dai. Grazie per questo bellissimo racconto a Max Magaldi e Matteo Mandelli. Complimenti ancora. A presto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a voi.

0: Claudio Baglioni, 1981, strada facendo, credo uno dei brani più travolgenti, energici e anche un po' rivoluzionari della sua carriera. Claudio Baglioni, a cui va come sempre tutto il nostro affetto. Adesso c'è una storia, Emanuela, che vogliamo condividere con i nostri ascoltatori, fatta di memoria, di ritrovamenti, che fa parte di uno spazio a cui vogliamo molto bene d'Italia in diretta, che è Spigolature dall'Italia.
1: Ebbene, riavvolgiamo un rullino di ricordi, torniamo indietro nel tempo, indietro di ben 40 anni. Siamo nel 1986, sulle vette dell'Appennino centrale tra le Marche e l'Abruzzo. Un gruppo di alpinisti stringe i moschettoni, un elicottero taglia l'aria e qualcuno scatta delle foto. Poi il buio. Quelle immagini, quel rullino scivola tra i sassi della Torre di Iesi e ci resta per 4 decenni. Sembrava una storia dimenticata e invece la Terra alla fine restituisce ciò che custodisce. Pochi mesi fa un geologo, Lorenzo Rossetti, ritrova quel piccolo tesoro e lo affida ad un regista. E questo regista è qui con noi, Paolo Bacchi. Benvenuto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao,
0: buongiorno.
1: Allora Paolo, partiamo da te perché poi ci hanno raggiunto altri ospiti di questa magnifica storia, una storia della memoria che però ci riconsegna, no, delle immagini preziose. Partiamo da quando il geologo Lorenzo Rossetti ti ha consegnato quel rullino usurato dal tempo. Che cosa hai pensato quando è arrivato nelle tue mani?
2: Allora, per me è stata subito un po', ho capito che era una missione, no? Per me, di famiglia, ho sempre avuto dalla mia parte mio padre, che era un fotografo amatoriale, mio nonno fotografava le linee nemiche dagli aerei, quindi per me un rullino era una capsula del tempo e che se veniva trovata doveva essere diciamo preservata e come una missione da portare a termine. Quindi un rullino ritrovato non è mai una cosa banale, è una cosa da rispettare e da sviluppare nel rispetto di chi l'ha scattato, ecco. E quindi nel momento in cui Lorenzo mi ha detto che c'era questo rullino, io dico vabbè, proviamo a vedere che cosa c'è dentro, sarebbe emozionante svilupparlo e raccontare il contenuto anche se fosse stato perso solamente un mese fa.
1: Ecco, qual è stato il primo volto nitido che sei riuscito a vedere, sei riuscito a far emergere dallo schermo durante quel restauro che tu hai messo in piedi?
2: C'erano diversi volti, non tutti riconoscibili. Sicuramente quello più riconoscibile di tutti era quello di Franchino, Franceschini, che era, diciamo, uno dei protagonisti di quel periodo, insieme a Tiziano Cantalamessa, di cui abbiamo poi scoperto essere il proprietario del rullino. E sicuramente i volti che ha ricostruito l'intelligenza artificiale non ci ha aiutato a riscoprire chi fossero i protagonisti, ma a creare un po' di suggestione su quello che poteva essere un volto che era rovinato, perché i volti rovinati, insomma, negli scatti erano difficilmente ricostruibili. Però diciamo che l'intelligenza artificiale ci ha aiutato a creare delle suggestioni che poi hanno facilitato il ritrovamento dei protagonisti attraverso il tantam sui social.
1: Abbiamo anche in collegamento Lorenzo Rossetti, il geologo scalatore che ha ritrovato il rullino. Benvenuto.
0: Ti sentiamo,
1: lontanissimo però.
0: Lorenzo, possiamo fare qualcosa per migliorare Lorenzo?
3: Adesso va
1: ora
3: meglio,
1: va
3: così.
1: Meglio.
0: Sì.
1: Allora,
0: okay.
1: Raccontaci che cosa ha rappresentato per te quel ritrovamento.
3: Ma guarda, io stavo facendo delle ricerche alpinistiche storiche abbastanza fortuite. Non c'era una specifica questione che andava analizzata. E per puro caso mi sono imbattuto in questo rullino, quindi è nato tutto un po' in maniera del tutto casuale.
1: E cosa hai provato quando hai visto il contenuto?
3: Beh, a parte lo stupore iniziale, perché comunque si tratta di una location abbastanza particolare dove si raggiunge il luogo solamente scalando, il primo pensiero è stato appunto al fatto che Paolo, che aveva girato un breve video 12 anni prima, avesse perduto o uno dei suoi fotografi quel rullino su quella location. Poi invece è venuta fuori tutta un'altra storia.
1: Ecco, che sensazioni ti hanno dato quelle immagini?
3: Allora, il primo sguardo, insomma, è stato di grande commozione. emozione, perché comunque stavamo entrando dentro delle storie private, dentro delle storie personali che erano rimaste congelate per 40 anni. E poi invece l'analisi tecnica, dovuta al fatto che erano riconoscibili dei personaggi sicuramente di grande taratura alpinistica e arrampicatoria, per cui lì la curiosità è un po' esplosa. Dopo un mese di ricerche private senza grandi traguardi, senza grandi successi, ho dato il via libera a Paolo per procedere con i social e le piattaforme.
1: Esatto, e lui ha fatto un video con quelle immagini, ha superato 3 milioni e mezzo di condivisioni in meno di 48 ore, ma soprattutto ha raggiunto una persona in particolare, Renata Nardinocchi, moglie della leggenda dell'alpinismo Tiziano Cantalamessa, e noi l'abbiamo in collegamento con noi. Benvenuta.
0: Buongiorno Renata.
4: Ciao, grazie.
1: Allora, Renata, che effetto ti ha fatto ritrovare una parte del passato, una parte di tuo marito?
4: Sì, sì, sì, un effetto un po' irripetibile, nel senso che sfogliando questo video di Paolo non pensavo di trovare lui, per cui quando l'ho visto dico, ma va, c'è Tiziano, dico, che ci fa questo Tiziano sempre a sorprendere? E quindi poi ho scorso appunto altre foto che lì chiaramente si potevano identificare con Franchino e con un'altra persona di Frascati che si chiama Franco Farina.
1: Sì.
4: E lì, siccome Franco Farina frequentava solo Tiziano e solo Tiziano avrebbe potuto fare degli scatti a lui, e quindi ho subito pensato che potesse essere il rullino di Tiziano, perché Tiziano, essendo una guida alpina, poteva essere stato fotografato da molti, insomma, no?
1: Certo.
4: E non con la sua macchina, ecco, con le macchine di altri. Invece il fatto che ci sia stato Franco, quello poteva essere solo un rullino di Tiziano che si faceva fotografare anche con la sua macchina per motivi professionali. Quindi magari diceva scattami qua, scattami là, perché magari essendo una guida alpina gli potevano servire per proiezioni varie,
1: certo,
4: pubbliche,
1: per lavoro. Scorrendo.
4: Per lavoro, sì.
1: È stata una carezza sul cuore, insomma, quell'immagine
4: che
1: è arrivata.
4: Esatto, è stato, sì.
1: Beh, grazie per averci raccontato questa storia che ha dell'incredibile. Grazie molte, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie anche alla tecnologia che ci riconsegna a volte pezzi importanti della nostra storia.
0: E bravi, insomma, Paolo Bacchi e Lorenzo Rossetti, che sono stati, come dire, poi, no, i grandi autori di questo, di questa meravigliosa storia. Grazie davvero.
1: A presto, grazie.
2: Grazie a voi.
4: Grazie, grazie.
2: Ciao.
0: Linea al Ciao. Meteo adesso, e noi ritorniamo subito dopo.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
6: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: L'Italia in diretta.

0: U2, Street of Dreams, il singolo pubblicato a sorpresa da poche settimane, questo potente, attesissimo brano che fa in qualche modo da apripista al nuovo album in studio della band, un brano che rompe anche un lungo silenzio discografico, un silenzio di circa 9 anni dall'ultimo lavoro di inediti che era Songs of Experience del 2017 e che arriva anche a ridosso del 50° anniversario della nascita del gruppo, e in qualche modo per celebrare tutto questo abbiamo deciso di ospitare nel nostro spazio dedicato alla musica l'autore di un libro che guarda alla carriera musicale degli U2 da una prospettiva molto particolare, cioè quella dei fan. Quindi diamo il buongiorno a Stefano Belfiore, giornalista e autore del libro U2 40 Hertz 40 Moments, i fan si raccontano, edito da Arcana. Stefano, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, a chi ci sta seguendo, e grazie innanzitutto per lo spazio concessomi.
0: Eccoci, allora Stefano, entriamo subito, no, nel vivo di questo racconto che ti ha portato a scrivere questo libro così particolare che riguarda appunto gli U2, e la prima curiosità che vorrei così mi risolvessi è: quando è che tu hai ascoltato per la prima volta gli U2, cioè quando sono entrati loro come gruppo, come band nella tua vita?
1: Sì, è un ricordo che è ancora vivido in me. Avevo 14 anni, ero a casa di un mio amico aveva messo nello stereo, aveva inserito un CD di Acton Baby, anzi un live di Acton Baby, che mi ha completamente folgorato, una sorta di colpo di fulmine sonoro barra artistico. Da lì è nata la mia passione, il mio amore per gli U2, che continua fino ad oggi, insomma, quindi li porto dietro da oltre 30 anni mediante una passione che continua ad evolversi giorno per giorno.
0: Cosa hanno secondo te gli U2 che altri gruppi non hanno?
1: Su questo posso risponderti in modo del tutto personale.
0: Certo, certo.
1: Diciamo che i messaggi che lanciano, l'arte che hanno espresso nel periodo 80-97, nella fattispecie, la voce di Bono, l'impegno appunto sociale, i valori che veicolano, hanno inciso profondamente nella mia vita sia professionale che personale.
0: E a questo punto come nasce il libro, l'idea del libro? Da dove arriva, no, questa idea di raccontarli attraverso però i fan, raccogliendo quindi storie di altri che come te li amano?
1: Sì, l'idea nasce da quello che ti dicevo innanzitutto prima, da questo amore di base che porto avanti da oltre 30 anni. La spinta me l'ha dato l'incontro che ho avuto con Bono, che ho rincontrato lo scorso anno a Vico Equense in Campania, che mi ha, tra virgolette, folgorato, persona affabile, semplice, che prestava attenzione a qualsiasi cosa tu gli dicevi, quindi mi ha veramente spinto a scrivere qualcosa. Considera poi che nel mio DNA professionale c'è la volontà alla scrittura, perché sono un giornalista nonché un comunicatore d'impresa, e poi lo stimolo dato da una rete di amicizie che mi ha portato appunto a realizzare quest'opera che, come dicevi giustamente tu, ha un taglio completamente diverso, in una narrazione dal basso, dove non si racconta la band, ma si racconta la vita vissuta dei fan e di chi ascolta le canzoni degli U2 da sempre.
2: Ecco, ma a proposito di fan, come le hai trovati, quelli che appunto compongono le storie? Che cosa cercavi in una storia e che cosa ti ha fatto escluderne alcune piuttosto che altre?
1: Certo, l'idea era quella di raccontare appunto, come ti dicevo, la band attraverso le loro canzoni, quindi mettere in evidenza il potere salvifico delle canzoni. Tante volte le canzoni, una volta che le ascoltiamo, rimangono dentro di noi e ci aiutano a superare momenti difficili, oppure a volare più in alto, insomma. Quindi sono un gancio dall'uno all'altro punto di vista. Ho messo giù un progetto di comunicazione prettamente digitale, che poi ha avuto il supporto della cassa di risonanza da parte di importanti community U2 che gravitano su scala nazionale ed internazionale. Si è generato un passaparola ho collezionato in circa 6 mesi quasi 100 storie. Ovviamente sono state selezionate in base a questi parametri e ne ho poi scelto 40, perché 40 è un numero identificativo collegato al mondo uduico, perché è collegato a Forte, che è una canzone iconica degli U2 presente in World, e da qui appunto la selezione delle 40 storie che sono su scala mondiale, quindi dall'Italia, parliamo d'Italia, Francia, Germania, ovviamente Dublino, fino ad arrivare al Giappone.
0: Infatti il libro è uscito sia in inglese sia in italiano. Qual è la storia che ti ha sorpreso di più tra quelle che hai raccolto, e magari ti ha fatto anche ascoltare diversamente una canzone degli U2 da una prospettiva che tu stesso non avevi ancora colto?
1: Non c'è una storia in particolare delle 40 che mi ha colpito di più. Sono tutte storie intense che trattano diversi spaccati di vita, alcune sono molto black, raccontano storie di dolore, forse quelle mi hanno un po' colpito di più, perché attraverso la canzone tu hai superato il dolore, quindi quelle mi hanno maggiormente colpito. Non mi hanno avvicinato ad una canzone in particolare, ma mi hanno avvicinato più a quel concetto di cui ti parlavo prima, della canzone intesa come potere salvifico. E quindi quando la canzone diventa arte, ti entra dentro, riesci appunto a risolvere determinate problematiche che casomai capitano ad ognuno di noi, che attraverso la musica trovano un ossigeno.
0: E tu insisti molto sul potere trasformativo, no? della musica. Che cosa significa questo per te?
1: Perché la musica, nella fattispecie la musica degli U2, ha plasmato completamente la mia vita. Ti ripeto, da quando avevo 14 anni io dico sempre che sono l'uomo che sono, ovviamente nel mio piccolo, grazie anche agli U2, che mi hanno istradato verso percorsi valoriali che forse non avrei preso senza il loro ascolto. Quindi io sono la testimonianza, tra virgolette, vivente di come la musica possa cambiarti, ma io credo che sia un discorso che poi accomuna tantissimi di noi.
0: Senti, proprio perché gli U2 hanno unito, no, musica, spiritualità, politica, impegno civile, tutti questi valori che tu stesso metti in risalto, qual è, dalle testimonianze che hai raccolto, di queste dimensioni quella che emerge con maggiore forza nella band, secondo te?
1: La testimonianza intende delle storie?
0: Sì, tra le storie cos'è che emerge di più? Quale aspetto di questo gruppo?
1: Emerge un aspetto importante, almeno come trade union, cioè il concetto che dietro alle parole di Bono, spesso e volentieri, gli autori di queste storie, ma anche gli autori delle storie che non sono state selezionate, hanno trovato un antidoto o una cura per alleviare i propri problemi o per risanare determinate problematiche. Quindi agganciandosi a determinate canzoni, sia storiche che attuali, sono riuscite a trovare una luce. Quindi questo è il cuore pulsante che emerge un po' in tutte le 40 storie.
0: Grazie Stefano Belfiore. U2, 40 Hertz, 40 Moments, i fan si raccontano, Arcana Edizioni. Grazie mille Stefano.

0: Un'altra estate Diodato dall'album Che vita meravigliosa, un singolo che è un vero e proprio inno alla rinascita, alla libertà ritrovata, alla speranza, è nato non a caso nel 2020, un periodo insomma che ricordiamo tutti con qualche disagio, con qualche difficoltà. Diodato tra l'altro ha vinto il premio Amnesty International Italia 2024 nella sezione Big con il brano La mia terra, e questo premio è stato assegnato nell'ambito di Voci per la libertà, una canzone per Amnesty. E lo ricordo perché ci ha raggiunto telefonicamente proprio il direttore artistico e fondatore di Voci per la libertà, una canzone per Amnesty, Michele Lionello. Buongiorno Michele, benvenuto.
1: Buongiorno, benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno a voi e grazie del bellissimo invito.
0: Come stai intanto Michele, come stai?
2: Agitato, perché mancano veramente pochi giorni, sempre gli imprevisti dell'ultimo momento, tante cose per essere però pronti da giovedì 23 luglio a Rovigo con la 29esima edizione di Voci per la Libertà.
0: Ecco, infatti siamo alla 29esima edizione. Che storia è quella di questo premio? Come nasce?
2: È una storia un po' particolare perché nasce nel 1998 in occasione del 50° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e nasce proprio da dei giovani, perché all'epoca eravamo dei giovani amici impegnati un po' in politica, un po' nella parrocchia, un po' in Amnesty, con la volontà di dare origine proprio a questo premio, Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Un festival davvero molto particolare, perché non nasce per raccogliere dei fondi a favore di un'associazione, ma proprio per divulgare i bellissimi 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che noi amichevolmente chiamiamo Dudu, e le campagne di Amnesty attraverso la musica, inizialmente con gli emergenti e poi anche con i grandi big della musica italiana, e nel corso degli anni poi si allarga anche a tantissime altre forme d'arte, non solamente la musica, ma al teatro, il cinema, i laboratori all'interno delle scuole. Quindi quasi 30 anni veramente di una bella storia.
1: Ecco, ma mettere insieme valore artistico e impegno civile è diventato più difficile?
2: Allora, diciamo che è sempre difficile, nel senso, sia nella sezione emergenti che nella sezione big bisogna riuscire a coniugare nella maniera migliore il contenuto con il lato artistico. Il nostro non è un festival letterario o di poesia, ma bisogna andare a individuare proprio quei brani che a livello di contenuto, a livello di liriche, di ritmo, di arte, diciamo, riescano ad arrivare al cuore delle persone. Diciamo che nel corso degli anni, anche per quanto riguarda i big in maniera particolare, andare a cercare proprio i brani usciti nel corso dell'anno precedente, perché questo che facciamo attraverso una prestigiosa giuria che meglio possono rappresentare i diritti umani, spesso bisogna andare a scavare proprio all'interno degli album, perché raramente sono dei singoli, ecco, questi brani, non a causa diciamo degli artisti, ma un po' delle discografiche,
0: certo,
2: che cercano di spingere
0: anche, no? Certo,
2: esatto,
0: certo.
2: Assolutamente.
0: Senti Michele, la sezione emergenti è, no, un vero e proprio osservatorio anche di quello che musicalmente può succedere, anche rispetto a quello che ci stiamo raccontando, a questo impegno anche, no, civile e politico da parte degli artisti. Che tipo di sensibilità trovi nelle nuove generazioni di musicisti, ovviamente dal tuo punto di vista, ed essendo tu direttore artistico di Voci per la Libertà?
2: Sì, guarda, per il grande pubblico chiaramente sono i nomi, gli ospiti che porti, però per noi è la cosa più importante e più bella, che ci contraddistingue appunto proprio dall'inizio. Emergono delle sensibilità estremamente diversificate, perché tra l'altro, ecco, un'altra delle caratteristiche del nostro festival, sì, pur essendo legato un po' al mondo soprattutto indipendente, però la musica è è veramente trasversale nei generi e spesso addirittura nella lingua, perché caratteristica è il fatto di presentare un brano sul tema dei diritti umani indipendentemente dal tipo di linguaggio appunto musicale che si porta. Diciamo che a livello proprio artistico, una delle cose, raramente riusciamo a trovare dei brani rock che di qualità, ecco.
0: Abbiamo appena parlato degli U2 che hanno invece da questo punto di vista avuto una spinta enorme, no? Sul piano dell'impegno politico e sociale. Senti, tra le canzoni premiate invece in questi anni ce n'è una che ti ha particolarmente sorpreso, appunto, a Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, per il modo magari originale in cui affrontava un tema difficile o per qualche altra ragione?
2: Allora, Try Big a me è uno dei brani che è piaciuto di più, sia il brano ma anche la sensibilità dell'artista, è stata Paola Turci con il brano Ruanda. Sia perché è stata una tragedia veramente immane dell'umanità, ecco, quella avvenuta nel Ruanda nel silenzio più assoluto, sì, ecco, da parte dei media, e anche perché ricordo proprio che Paola, quando è venuta a conoscenza, ecco, del premio, è stata veramente stracontenta, proprio per quello che dicevo prima: siete andati a cercare un brano che era passato pochissimo per le radio,
0: quasi
2: nel mainstream.
0: Esatto,
2: e sono quelle cose, ecco, che ci rendono veramente orgogliosi, in cui il palco proprio di Voci per la Libertà diventa un palco di libertà, di espressione, indipendentemente dagli aspetti, ecco, certo, anche commerciali, che sappiamo, insomma, che ci sono, ecco, certo, anche nella musica.
0: Senti, scopriremo nel fine settimana, appunto domenica, quale sarà della sezione emergenti la canzone per Amnesty di quest'anno, mentre nella sezione Big, vuoi dirlo chi è stato, chi è il vincitore?
2: Sì, il vincitore è Piero Pelù con la stupenda SOS.
0: Di quest'anno.
2: Però a causa, diciamo, degli impegni con il FIBA del tour proprio che è in questi giorni, non riuscirà, ecco, ad essere dei nostri, ma stiamo lavorando per creare un momento ad hoc con lui, molto probabilmente finita l'estate, per premiarlo, ecco, ufficialmente.
0: Però insomma ci saranno altri big perché durante il corso delle quattro giornate ci sarà Dente, ci sarà Francamente, ci saranno insomma diversi ospiti ad affiancare anche, no, il percorso degli emergenti, ci stiamo per salutare. Michele, volevo lanciare con te il pezzo di Dargen D'Amico, Onda Alta, che è stato un altro dei protagonisti di Voci per la Libertà.
2: Sì, il vincitore dell'anno scorso, anche qua un brano molto ritmico, in questo caso quasi dance, ma che ha un messaggio assolutamente importante in maniera assoluta, che tra l'altro ci aiuta anche lui, assieme a tutti gli artisti in questa edizione, a portare avanti quello che è lo slogan della 29esima edizione: fai sentire la tua voce. Quindi ci diamo appuntamento dal 23 al 26 luglio, quindi il prossimo fine settimana, nel centro storico di Rovigo.
0: Grazie mille,
1: grazie per essere stato con noi.
0: Grazie Michele Lionello.
2: Grazie a voi, a presto.

0: ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta. Quando hai meno, vivi più sereno, abbiamo tutto ma ci manca sentimento.
1: E tra pochissimo c'è il GR1 e subito dopo il GR Regione. Mie care Noemi, noi rimaniamo qua in ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io sono te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, l'incaricato italiano d'affari italiano in Russia, Giovanni Scopa, è stato convocato al Ministero degli Esteri di Mosca dopo l'espulsione una decina di giorni fa di due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. Erano accusati di essere i contatti degli ex 007 italiani arrestati per avere venduto segreti e informazioni sensibili al Cremlino. Ancora attacchi statunitensi sull'Iran, che lancia i suoi ordigni verso i paesi del Golfo alleati di Washington. Un soldato americano in Iraq è morto durante l'esplosione controllata di un drone iraniano, comunica il Pentagono, che avrebbe inviato in Medio Oriente altri 51 caccia bombardieri. Il servizio.
3: Droni, missili, bombardamenti, minacce per la nona notte consecutiva, ma in questi giorni ci sono stati scambi di messaggi diplomatici tra Stati Uniti e Iran attraverso i mediatori, lo rivela il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. E il segretario di Stato statunitense Rubio assicura che Washington è aperta a una soluzione diplomatica del conflitto. Mentre i raid statunitensi hanno colpito centri di comando delle forze armate iraniane, postazioni di difesa aerea e per il lancio di droni, ma per i media di Teheran, gli ordigni di Washington hanno centrato anche la città di Bushehr, dove sorge l'unica centrale nucleare civile del paese. Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, afferma Donald Trump. Si riferisce ai due militari statunitensi uccisi, un terzo è ancora disperso, nei raid iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump insiste, abbiamo quasi completamente distrutto l'Iran militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, sostiene Teheran, non controlla nulla, ma i Pasdaran sostengono di aver attaccato, colpito, bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e minacciano, lo stretto non sarà sicuro finché le azioni degli Stati Uniti, definite malvagie dai guardiani della rivoluzione, continueranno. Enzo Arcieri, GR1.
2: La situazione nel Golfo continua a condizionare le quotazioni di gas e petrolio, il Brent è vicino ai $90 al barile e il metano è a quasi €60 al megawattora. Continua a salire anche il prezzo dei carburanti. Secondo il Codacons, il gasolio in particolare è cresciuto di quasi 21 centesimi al litro dallo scorso 3 luglio. Da oggi è disponibile l'app Osserva Prezzi Carburanti per individuare il distributore più economico. Il caso Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori, su X interviene Elon Musk. È una follia, scrive il fondatore di Tesla, per poi aggiungere: in questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Il caso del 43enne bloccato dalla polizia e morto a Bologna. Sono 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari della procura. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 agenti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo, anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Il servizio.
4: 39 minuti è il tempo in cui la tragedia si è consumata, dall'allerta di alcuni abitanti del quartiere Pilastro di Bologna ai tentativi di contenimento di 2 poliziotti che cercano di calmare Abderrahim Fakir, di origine marocchina, che prende a calci la volante, poi lo spray urticante, le urla dell'uomo che, la faccia rivolta verso l'asfalto, chiede aiuto. Gli operatori del 118 sono a pochi passi da Fakir, mentre i 2 agenti gli sono sopra cavalcioni. Poi il 43enne non reagisce più, sarà la body cam indossata da uno dei 2 agenti e consegnata alla procura a raccontare nei dettagli quei lunghi minuti. Massima trasparenza è la linea del Viminale. Abderrahim Fakir, titolare di un'impresa di facchinaggio, era in Italia da quando aveva 7 anni, era sposato e viveva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi. Ieri era in visita da alcuni parenti. Intanto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che chiede verità e giustizia, ha invitato i cittadini a ritrovarsi alle 19 al Pilastro. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Domani mattina l'autopsia sul cadavere di Luigi Esposito, conosciuto come Luca, il giornalista di 53 anni, il cui cadavere carbonizzato è stato trovato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. La procura indaga per omicidio. Meteo, ultime giornate roventi, ancora 17 città da bollino rosso, mentre allerta temporale in parte di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche. Resta alto invece il rischio incendi al sud, in particolare in Sicilia. Non più monumenti e musei, ma il banco dello street food del mercato rionale o del forno di quartiere. Si chiama snack packing, la nuova tendenza enogastronomica che guida le vacanze dei più giovani.
0: Tutto è iniziato con l'hashtag 7-Eleven, già sufficiente a raccontare il modo di viaggiare delle nuove generazioni. Oltre 900.000 post e 266.000 video tra Instagram e TikTok dedicati ai prodotti di una catena di mini market diventata tappa di culto per millennial e generazione X in vacanza. Snack dopo snack, macinando chilometri con lo zaino in spalla, è diventato fenomeno globale che dirotta gli itinerari vacanzieri dei più giovani. Viaggiatori consapevoli che pianificano itinerari nazionali e internazionali, privilegiando esperienze enogastronomiche autentiche e senza filtri, esplorando mercati rionali, forni di quartiere e banchi di cibo di strada. Si chiama snack packing. A praticarlo anche d'estate è ormai l'89% dei giovani viaggiatori, secondo l'ultimo Global Travel Trends Report. Fenomeno destinato a dare ulteriore spinta al turismo enogastronomico. Il giro d'affari globale del comparto, stime 2026, vale oltre 1.200 miliardi di dollari. Occasione ghiotta per l'Italia e per tutto il vecchio continente. Mosaico di tradizioni culinarie da percorrere un boccone alla volta. Paola Guarnieri, GR1.
2: In chiusura allo sport, se sul campo la Spagna ha conquistato con pieno merito il titolo iridato, il mondiale appena concluso passerà alla storia non solo per il calcio giocato, ma anche per le ombre che lo hanno accompagnato. Ne è convinta anche Evelina Cristellen, ex membro aggiuntivo della UEFA nel consiglio della FIFA, intervenuta questa mattina ai microfoni della nostra trasmissione Radio Anch'io Sport.
1: Un mondiale, tanti eventi controversi. L'ultimo, secondo Evelina Cristillen, lo spettacolo all'intervallo della finale, durato quasi mezz'ora.
5: 27, li ho contati anch'io. Sembrava qualcosa che, per carità, in America ci può stare, nel nostro mondo del calcio, mi lasci dire, no. Come il hydration break e tutte queste cose qui, che hanno dato sicuramente un sapore commerciale.
1: Polemiche, visti negati, caro biglietti, l'arbitro somalo espulso, le toccate fughe dell'Iran in territorio americano e ovviamente il caso della revoca della squalifica Balogun, la chiamata di Trump a Infantino, il conseguente sdegno della UEFA.
5: Si è notata plasticamente l'assenza su tutto il mondiale, finale compresa, del nostro presidente Ceferin. Questo giudizio, anche se non espresso a parole, in realtà nei fatti pesi tantissimo.
1: Anche perché la conferma di Infantino a capo della FIFA può temere solo la causa Platini, grazie alla cui condanna, poi cancellata, andò al potere 10 anni fa.
5: Sarebbe bello se ci sarà un lavoro diplomatico forte della UEFA, forse si potrà anche trovare un candidato alternativo, se no vedo la strada abbastanza spianata per la quarta rielezione di Infantino.
1: Emanuele Granelli, GR1.
2: E sui mondiali, con la vittoria della Spagna, torneremo più tardi nel GR delle 13 con ampio spazio. Adesso ci sono i GR regionali. Vi ricordo la nostra app Rai Play Sound per ascoltare tutta la programmazione di Radio 1, GR compresi. Da tutti noi, un ascolto, buona giornata su Radio 1. Radio 1, GR compresi. Da tutti noi, un ascolto, buona giornata su Radio 1.

0: Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
5: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: La sanità altoatesina più vicina ai cittadini con le case di comunità. L'assessore Messner rivendica anche un miglioramento nelle liste d'attesa sulle prenotazioni prioritarie. Inaugurata a Santa Chiara di Trento la nuova sala operatoria di neurochirurgia che consente la diagnosi per immagini anche durante l'intervento ed è già pronta per la robotica. Lavoratori estivi, tante le candidature, ma il turismo trentino ha sempre bisogno di manodopera. Difficile incrociare la domanda e l'offerta, spiega l'Agenzia del Lavoro. Ottimi numeri per le biblioteche in Alto Adige, più di 2 milioni e mezzo di prestiti lo scorso anno. Per conservare i libri serve sempre più spazio. A Bolzano si aspetta il nuovo polo. Giornale radio del Trentino Alto Adige, buongiorno da Andrea Selva che vi ha letto i titoli da Trento e da Valentina Leone in studio a Bolzano, in regia Aaron Schrott e Gabriele Scarpa. Linea a Bolzano per l'apertura.
7: Dunque, l'assessore provinciale alla salute Hubert Messner ha tracciato il bilancio del suo lavoro di metà legislatura, lo ha fatto dal Museo del Fratello Reinhold a Castel Firmiano. Sentiamo.
8: Dopo una vita da medico, Hubert Messner è passato dall'altra parte della barricata. Da assessore capisce meglio le difficoltà dei processi decisionali. L'esempio più clamoroso è quello delle liste d'attesa. Tante ancora le lamentele, ma Messner rivendica un primo risultato nelle prenotazioni prioritarie.
9: Non direi che non è andato benissimo, sicuramente abbiamo aumentato più che altro le liste d'attesa che nelle diverse priorità. Anche nelle programmate siamo passati dal 74-78% adesso al 85%. Abbiamo investito tantissimo nelle liste d'attesa come persone, come tempi, vuol dire si lavora anche sabato, si lavora anche domenica, però è un percorso che chiaramente cerchiamo di andare avanti e di migliorare i prossimi anni.
8: Parole d'ordine, prevenzione e assistenza vicino alle persone con le malattie croniche che non dovranno più passare obbligatoriamente dagli ospedali. Vanno in questa direzione le 7 case di comunità già inaugurate e i 3 futuri ospedali di comunità che sorgeranno a Bolzano, Merano e Degna. Messner aveva tentato di inserire il suicidio assistito nella legge Omnibus. Sull'onda di tante perplessità ha fatto marcia indietro, ma tornerà presto alla carica.
9: Finora non è andato in porto, io sicuramente ero un po' dispiaciuto di questo fatto, però cerco di farlo di nuovo. In autunno porterò una legge apposito per il suicidio medicalmente assistito.
8: Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
6: E parliamo ancora di sanità perché è operativa al Santa Chiara di Trento la nuova sala operatoria di neurochirurgia, già pronta per il futuro della robotica. Quasi 3 milioni di investimento e nuove tecnologie che consentono immagini diagnostiche anche durante l'intervento. Poco fa la presentazione al pubblico, sentiamo il primario, professor Silvio Sarrubbo.
10: La sala operatoria recentemente ristrutturata e riammodernata al Santa Chiara ha l'imaging, cioè l'immagine al centro, è dotata di una TAC intraoperatoria a 64 banchi, quindi ad altissima definizione, che è uno dei primi esemplari montati in Europa, che aumenta notevolmente la nostra capacità di definizione dell'immagine e di chirurgia guidata dalle immagini. Questo vale sia nel settore cranico e quindi soprattutto dei tumori cerebrali, sia del cervello che extracerebrali, sia nel settore vertebrale.

0: difesa all'operatore per noi è molto importante perché ci apre anche le porte poi al futuro della neurochirurgia, che è la robotica.
1: Dopo anni iniziano i lavori per il polo bibliotecario di Bolzano. Alcuni critici si chiedono se serva ancora tanto spazio per le biblioteche, ma stando alle statistiche sono ancora molto frequentate il servizio.
2: Sono 3 milioni, secondo Astat, i libri a disposizione nelle 274 biblioteche altoatesine. Lo scorso anno si sono registrati circa 2 milioni e 700 mila prestiti. Del servizio hanno usufruito più di 120 mila persone. Ottimi numeri, stabili nel tempo, le strutture sono ben distribuite, ma è a Bolzano che viene ospitato il patrimonio di libri più consistente. Valeria Trevisan dirige la biblioteca Claudia Augusta, che ha tanti utenti affezionati.
3: Tendenzialmente il pubblico anziano è quello che ha più tempo e più disponibilità nell'andare e nel recarsi in biblioteca, ma la popolazione giovane può essere attirata.
2: Il digitale è un supporto prezioso, ma non basta. I libri cartacei vanno tutelati e lo spazio serve, ce ne sarà tanto, nel nuovo polo bibliotecario all'ex Pascoli, che ospiterà, oltre alla Claudia Augusta, la biblioteca Cesare Battisti e la Tesman.
3: Ci saranno delle situazioni diverse dove poter interagire sia con i bibliotecari che con il materiale messo a disposizione, ma anche per occupare questo spazio in maniera molto flessibile, quindi con lavori di gruppo, ma anche con uno studio individuale.
2: Spazi che in questi anni sono stati rivisti e riprogettati più volte. Obsoleto, secondo alcuni, dedicarli alle biblioteche. L'ultima stilettata dalla consigliera provinciale di Fratelli d'Italia Scarafoni, che ha proposto di destinare quei 15.000 metri quadri al tribunale. Secondo le stime della provincia, dal polo passeranno 400.000 visitatori l'anno. Per accoglierli ci vorrà ancora un bel po'. Fino ad allora, nelle sedi attuali, le biblioteche promettono di continuare a offrire sempre più servizi. Simona Peluso, TGR Bolzano.
4: Siamo ormai nel cuore dell'estate e mancano ancora lavoratori per il mondo del turismo. Le candidature sono molte, ma l'offerta non riesce a incrociare la domanda.
5: La carenza di lavoratori per il settore turistico in Trentino è ormai cronica. L'Agenzia del Lavoro cerca di fare da punto d'incontro tra domanda e offerta con il portale Trentino Lavoro. Quest'anno le candidature arrivate da maggio a oggi, ma si raccolgono fino a Ferragosto, sono da record. Tanti giovani e nel 50% dei casi trentini.
6: Quest'anno abbiamo ricevuto 1.400 candidature, un dato che dal periodo del Covid è triplicato.
5: Resta però uno scostamento. In tanti, troppi, cercano posizioni di lavoro a contatto con il pubblico. Molti meno sono orientati a lavorare in cucina.
6: I giovani che si affacciano a questo settore vogliono lavorare col pubblico, vogliono esprimere le loro conoscenze, parlare in inglese. Le aziende cercano cuochi e camerieri.
5: Il 61% delle imprese turistiche ricettive che cerca personale mette a disposizione anche un alloggio per il lavoratore. Grazie alla recente contrattazione di secondo livello, le retribuzioni del settore in Trentino sono più alte del 10% rispetto al resto d'Italia. Daniele Benfanti, TGR Trento.
1: Politica, l'emendamento Urzì approvato alla Camera che ridisegna i confini del collegio senatoriale Bolzano-Bassatesina sta creando molti malumori all'interno della SVP. Da pochissimo nella sede di via Brennero è iniziata una riunione di crisi cui prendono parte i vertici del partito, i sindaci e altri rappresentanti della Bassatesina e gli esponenti del gruppo conservatore Platform Heimat. Il portavoce del gruppo Michael Epp, sindaco di Troden, ha annunciato le sue dimissioni. La Volkspartei della Bassatesina non accetta di cedere sei comuni ai collegi senatoriali di Merano e Bressanone per favorire l'elezione di un esponente di lingua italiana nel collegio di Bolzano.
4: Carlin Petrini, storico fondatore di Slow Food, scomparso nel maggio scorso, aveva un legame speciale con Trento e la sua università ed è stato ricordato durante l'Assemblea Nazionale dei Soci ospitata nel weekend proprio dal nostro Ateneo.
7: Assemblea di Slow Food a Trento nel nome di Carlin Petrini, il fondatore scomparso a maggio, che fu studente della Facoltà di Sociologia Trentina, il rettore Flavio Re Florian.
8: Lui ha sempre sostenuto che senza Sociologia Trento lui sarebbe stato probabilmente un ottimo meccanico e bravo, avrebbe guadagnato in un'officina meccanica efficiente, ma avremmo perso forse una delle persone che ha più inciso nella nostra visione del cibo negli ultimi 50 anni.
7: Il movimento continua a portare avanti la lezione di Petrini sul cibo buono e giusto, cardini la biodiversità e la consapevolezza sulla filiera alimentare e baricentro nelle aree interne come le zone di montagna del Trentino che tanti descrivono in difficoltà. la presidente nazionale Barbara Nappini.
9: Sono in realtà il luogo dove davvero si può ripensare non solo il presente ma il futuro dell'Italia e quindi lavorare su tutte quelle attività che connotano l'area interna, quindi la pastorizia, la castanicoltura, un'agricoltura appunto di montagna.
7: E sulle terre alte trentine Slow Food e Università di Trento stanno portando avanti ricerche per aprire nuove strade, ad esempio sulla sostenibilità. Paolo Scandale, TGR Trento.
1: Anche le province di Trento e Bolzano sono coinvolte nel maxi blitz della polizia contro le cosiddette baby gang. In tutta Italia si contano oltre 500 arresti e denunce con sequestro di armi, gioielli, denaro contante, materiale pirotecnico e l'oscuramento di decine di profili social inneggianti all'odio. A Bolzano e provincia sono state arrestate 3 persone, effettuate 7 perquisizioni, controllati e denunciati 41 giovani per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Controllati 38 esercizi commerciali. A livello nazionale individuati in particolare i presunti responsabili dei disordini in zona Colosseo a Roma del 1 luglio scorso e gli autori di una rapina ai danni di una giovane avvenuta a Milano a giugno.
4: È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un uomo di 44 anni, protagonista ieri pomeriggio di una violenta lite a Trento, in Viale Verona, di fronte al supermercato Despar. Ad avere la peggio un trentenne di origine sudamericana, colpito al collo con un fondo di bottiglia e ora ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento in rianimazione. La prognosi è riservata. Una lite maturata negli ambienti della droga, indaga la polizia. Vigili del fuoco in azione questa mattina poco dopo le 9 in località Ferra, monte dell'abitato di Tione, dove è andata a fuoco una casa di montagna occupata da 2 famiglie in vacanza. Le fiamme sono state innescate forse da un malfunzionamento della caldaia. Sul posto vigili del fuoco volontari di Tione, Storo, Bondone, Breguzzo, Roncone e Pieve di Bono, ancora impegnati ora nelle ultime operazioni di spegnimento. I carabinieri del NAS hanno messo i sigilli a un centro estetico di Trento dopo aver riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e mancate procedure adeguate di sterilizzazione. Sotto sequestro un macchinario, un fornelletto che sarebbe stato utilizzato per la sterilizzazione, attività sospesa ed è scattata una sanzione da 3.000 euro.
1: Nella Glass House dell'Hotel Laurin di Bolzano è stata presentata oggi la 26esima edizione di Transart, il festival di cultura contemporanea che si svolgerà dal 10 al 20 settembre a Bolzano e in altri luoghi dell'Alto Adige. Il festival, ha detto il direttore artistico Peter Paul Kairat, sarà un contrappunto alle bombe con la partecipazione di artisti provenienti da paesi in guerra come Iran e Ucraina. Come sempre le performance si svolgeranno in spazi industriali e produttivi, quest'anno anche al Walter Park in una location segreta che verrà rivelata all'ultimo. E ora lo sport, il calcio, il Südtirol ha inaugurato il ritiro di Racines superando per 8-1 il Ridanna, squadra che milita in prima categoria. Sentiamo.
10: Il primo Südtirol di mister Possanzini scende in campo con il 4-2-3-1 e i 5 neoacquisti subito titolari. È proprio uno di loro, Vasco Lopez, a siglare il primo gol stagionale con un bel sinistro da fuori. Il raddoppio arriva su preciso colpo di testa di Casiraghi, che, a suo agio nel ruolo di sottopunta, poco dopo dialoga con lo scatenato Vasco Lopez, regalando al capoverdiano l'assist per la doppietta. Prima dell'intervallo, Mercai ha 2 chance dal dischetto. Il primo rigore è parato dal bravo portiere locale Siller, il secondo invece si infila nell'angolino basso per il 4-0. Nella ripresa, aperta da un bel gol di Tronchin, va in scena la prevista girandola dei cambi. Tra i neoentrati in evidenza Odogwu, che prima segna su rigore e poi, dopo la splendida rete siglata con un sinistro al volo da Simone Davi, firma l'ottavo e ultimo gol biancorosso con un perentorio colpo di testa. Messaggio chiaro, anche se sul mercato si cerca un nuovo centravanti, il re leone del Südtirol non vuole abdicare. Nel finale il meritato gol della bandiera per il Ridanna, siglato da Obex. Possanzini è soddisfatto.
11: Sono contento perché i ragazzi comunque hanno messo in pratica quei pochi concetti che siamo riusciti a mettere questa settimana. E quindi molto molto soddisfatto perché sono impegnati, l'hanno presa seriamente.
10: Il ritiro continua, sabato a Vipiteno test più impegnativo contro il Kaiserslautern, squadra della seconda divisione tedesca. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
4: E parliamo ancora di calcio con la stagione dei ritiri. In Valle di Fassa c'è il Genoa, ieri a Moena l'amichevole contro il Trento che è finita 2-1 per il rossoblù, ma con buone sensazioni per i trentini. Sentiamo.
12: Dentro, fate da sta palla, vieni a chiedere sta palla. c'ha soluzioni.
5: Mister Daniele De Rossi, allenatore del Genoa di Serie A, incita i suoi. Prima uscita amichevole nel corso del ritiro Fassano sul campo di Moena per il Grifone, ieri nel tardo pomeriggio. Il Trento del genovese genuano mister Luca Tabbiani è stato avversario ostico. Davanti a 1500 tifosi, i liguri rossoblù sono andati sotto nel primo tempo subendo il vantaggio aquilotto di Molina e raddrizzando poi la partita nella ripresa con un rigore di Colombo e una punizione dell'austriaco Puchka per il 2-1 finale. Un bel Trento che oggi completerà la rosa con due difensori e un centrocampista, il presidente Mauro Giacca.
13: Sarà completata la nostra rosa, penso che abbiamo creato anche una struttura migliore sicuramente, sia come budget sia anche come qualità.
5: Cristoforo De Bertol della PT FAS ricorda la vocazione calcistica estiva della Valle.
14: Abbiamo avuto 10 anni di Sampdoria, 10 anni di Fiorentina, adesso sono 4 anni che ospitiamo il Genoa.
5: Daniele Benfanti, TGR Trento.
4: Era la nostra ultima notizia, il giornale radio regionale del Trentino Alto Adige finisce qui. Prossima edizione questo pomeriggio alle 18.45. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
15: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Spazio Rai Alto Adige. Un programma di e con Elena De Concini.
1: Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Spazio Rai Alto Adige. Un cordiale saluto da parte mia e come sempre un ringraziamento. Oggi c'è Edward Plankner che ci accompagna dalla regia e rende possibile questo appuntamento sulle frequenze regionali di Rai Radio 1. Nella prima parte della trasmissione, fino alle 13, ci faremo guidare dalla storia, dalla cultura e dalla memoria grazie a tre contributi tratti dal podcast L'Allora e l'Oggi, realizzato dalle emittenti radiofoniche che fanno parte della comunità radiotelevisiva italofona. Attraverseremo luoghi, epoche e vicende diverse, dal teatro musicale del Novecento alla memoria collettiva dell'Argentina, fino all'universo creativo di uno dei più grandi scultori romeni del secolo scorso. Tre racconti che ci aiuteranno a ricordare il passato in dialogo ovviamente con il nostro presente. E apriamo il nostro percorso con la radiotelevisione svizzera italiana. Il 2026 segna il 70° anniversario dalla scomparsa di Bertolt Brecht, autore che ha rivoluzionato il teatro moderno con opere capaci di parlare al suo pubblico contemporaneo e anche al nostro. Per celebrare l'eredità artistica, la RSI ha dedicato una serie di approfondimenti sul rapporto tra Brecht e il compositore Kurt Weill. Protagonista della puntata è Ute Lemper, interprete di riferimento del repertorio Weill-Brecht, artista amata nei maggiori teatri del mondo e considerata una delle voci più autorevoli nella riscoperta di queste opere. La ascoltiamo nell'intervista realizzata da Cristiana Coletti per Rete 2.

0: Per il programma di approfondimento culturale Alphaville, in onda sulla rete 2 della RSI, in occasione di un dossier tematico dedicato a Bertolt Brecht, la collega Cristiana Coletti ha intervistato l'interprete tedesca Ute Lemper. L'occasione era data da un importante anniversario che riguarda il drammaturgo e poeta tedesco scomparso a Berlino Est nel 1956, 70 anni dalla morte che la Rete 2 ha celebrato con una settimana di interviste. Tra i temi toccati, la storica collaborazione tra le più proficue in ambito di teatro musicale di tutto il Novecento tra Brecht e Kurt Weill. Ute Lemper è stata ed è una delle più autorevoli interpreti del repertorio Brecht-Weill, un interprete capace di fondere il rigore storico con l'intensità drammatica. Una preziosissima eredità, dunque, come ha raccontato ai nostri microfoni.
1: Als ich meinen ersten Kurt-Weill-Abend geschrieben habe, das war 1984 in Berlin, mit einem Pianisten, der übrigens der Komponist ist, zu dem Film von Wim Wenders Himmel über Berlin, der Jürgen Knieper.
2: Quando ho scritto la mia prima serata dedicata a Kurt Weill, era il 1984 a Berlino, con un pianista che, tra l'altro, è il compositore della colonna sonora del film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, Jürgen Knieper. Era un fanatico di Weill e lavoravamo insieme al Theater des Westens e mi disse: andiamo giù nelle sale prove, voglio insegnarti tutto su Weill, quello tedesco, quello francese, quello americano, i sette peccati capitali e tutte le sue meravigliose opere. E così abbiamo studiato, naturalmente ho ascoltato molti dischi, Gisela Mai, Lotte Lenia, studiai tutta la biografia di Weill. Con i testi di Brecht si univano forza, anarchia e umorismo. Su Baraya Johnny, Bilbao Song, Song von Mandela e tante altre. Le avrei cantate per tanti anni e portate nel mondo grazie a parecchie incisioni su disco. Il Berliner Requiem è una delle composizioni più significative del sodalizio artistico con Brecht. Nel Berliner Requiem viene descritta la morte di Rosa Luxemburg. La socialista e attivista polacca naturalizzata tedesca era stata assassinata insieme a Karl Liebknecht dai Freikorps. Dopo aver studiato la biografia di Weill, ho scritto la mia prima serata dedicata a Weill e Brecht.
1: Ich habe dann ein Jahr später 1985-86 in Stuttgart am Staatstheater diesen Weill-Abend aufgeführt.
2: Un anno dopo, nel 1985-86, ho presentato questa serata allo Staatstheater di Stoccarda, senza microfono, in jeans, con una maglietta e un pianoforte scordato. Poi la serata è stata registrata da un'etichetta indipendente di Stoccarda e in qualche modo il disco è arrivato fino a Londra. Per questa coincidenza sono diventata la protagonista di questa serie di dischi dedicati alla musica che era stata soppressa dai nazisti, la musica degenerata. Le mie registrazioni discografiche alla Decca di Londra sono diventate molto importanti e hanno risvegliato l'attenzione per la cultura del periodo di Weimar. Allora era un'epoca in cui la lingua tedesca era ancora stigmatizzata, c'era ancora la guerra fredda. La Germania era occupata dagli alleati e non era facile per i giovani tedeschi viaggiare per il mondo e cantare. Ovunque c'erano pregiudizi, che erano però giustificati. Anch'io provavo rabbia per i crimini tedeschi.
1: Auch ich war unglaublich wütend über die Vergangenheit, über die deutschen Verbrechen.
3: E come ha reagito il pubblico tedesco alla pubblicazione di questi dischi?
2: Io vivevo già all'estero, a Parigi e poi a Londra. In realtà ho vissuto poco in Germania in quel periodo. I tedeschi non volevano sapere nulla di questi dischi, che invece andavano a ruba in tutti gli altri paesi. I tedeschi ne hanno comprato solo 4.000 copie, mentre nel resto del mondo sono state vendute moltissimi milioni di copie. La gente era interessata a quel periodo storico che era stato rimosso. I nazisti avevano distrutto la cultura di Weimar dopo il 1933.
3: Lei racconta che nel 1990 ha tenuto una serata dedicata a Kurt Weill a Berlino.
2: Subito dopo la caduta del muro, al Berliner Ensemble Theater.
3: A teatro a seguire lo spettacolo c'erano centinaia di persone e dopo il concerto avete discusso tutta la notte.
1: Ja, also das Berliner Ensemble Theater ist ja das ehemalige Theater am Schiffbauer Damm, wo die Dreigroschenoper uraufgeführt wurde 1928.
2: Sì, il Berliner Ensemble Theater è l'ex Theater am Schiffbauer Damm, dove fu rappresentata per la prima volta l'opera da tre soldi nel 1928. Il teatro fu ricostruito da Brecht ed Eisler. Quando sono rientrati a Berlino, nella Germania dell'Est, vollero ricostruire questo teatro all'interno della società socialista. Era stata una decisione ideologica. Loro erano sicuramente antifascisti e non sapevano come si sarebbe sviluppata la nuova Germania Ovest. Nella Germania Est si sentivano nel posto giusto, almeno dal punto di vista ideologico. È naturale. Brecht aveva trovato ispirazione in Marx e nella meravigliosa idea umanistica che tutti gli esseri umani sono uguali e tutto appartiene a tutti. Non esistono classi sociali perché tutti condividono tutto. Brecht morì prematuramente e quindi non poté confrontarsi con gli sviluppi della DDR. La dittatura non era affatto ciò che avrebbe voluto. Suo malgrado, fu comunque trasformato in figura simbolica della Germania dell'Est e il Berliner Ensemble Theater divenne un fiore all'occhiello del SED, il Partito Socialista Unificato di Germania. Ciò significa che solo i membri del partito potevano effettivamente andarci, ricevevano biglietti gratuiti. Era diventato una sorta di status symbol per la DDR. I primi 10 anni sono andati bene, ma poi i crimini della DDR sono diventati terribili e disumani. Nessun teatro, nessun artista, nessun poeta avrebbe mai voluto prestare il proprio nome per questo teatro. 2 mesi dopo la caduta del muro sono stata invitata a cantare al Berliner Ensemble. E io portai la mia serata su Weil, la DDR era crollata. Ero davvero emozionata di andarci con il mio pianista americano Jeffrey Cohen. Lui la sera doveva tornare indietro passando per Checkpoint Charlie, che era ancora in piedi per gli americani che andavano a est. Era un periodo delicato. L'idea prevalente era che la DDR non volesse unirsi alla Germania Ovest, ma volesse creare un governo alternativo. Volevano uno Stato alternativo e libero, in grado di autogovernarsi. Questa era l'idea che è stata discussa quella sera, dopo lo spettacolo di Kurt Weill. Il tema principale della discussione non fu la musica, ma la politica e la speranza che si percepiva in quel periodo.
1: Aber das große Thema war nicht die Musik, es war die Politik dieser Zeit, ja, und die Hoffnung dieser Zeit.
0: La voce di Ute Lemper, interprete del repertorio di Kurt Weill, al microfono di Cristiana Coletti per il programma Alphaville sulla Rete 2 della Radio Televisione della Svizzera Italiana.

0: Nel 2026 l'Argentina ricorda i 50 anni dal colpo di Stato del 24 marzo del 1976, una data che ha segnato profondamente la storia del paese. Per questo importante anniversario, la RAE, l'Argentina e il Mondo, propone uno speciale dal titolo 1976-2026, mezzo secolo di memoria. Un racconto che ripercorre le cause e le conseguenze della dittatura militare, il dramma dei desaparecidos, la guerra delle Malvinas e il significato ancora attualissimo del celebre slogan Nunca Más, diventato simbolo della difesa dei diritti umani e della memoria storica. Ascoltiamo il servizio di Marcelo Ayala.
1: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: RAE Argentina al Mondo presenta 1976-2026, mezzo secolo di memoria. Il 24 marzo 2026 si commemorano i 50 anni di uno dei momenti più bui della storia recente dell'Argentina. Un giorno in cui la democrazia è stata abbattuta da un colpo di Stato e il paese è stato sommerso in una dittatura militare che ha lasciato cicatrici profonde, ancora dolorose oggi. È un giorno per ricordare, per riflettere e per onorare la memoria di coloro che non ci sono più, quelli che sono stati vittime della violenza repressiva, del sequestro, della tortura e della sparizione forzata. Oggi, più che mai, è un momento per riaffermare l'impegno verso la verità, la giustizia e la memoria.
3: Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior.
4: Si comunica alla popolazione che, a partire da oggi, il paese si trova sotto il controllo operativo della giunta dei comandanti generali delle forze armate. Si raccomanda a tutti gli abitanti il rigoroso rispetto delle disposizioni e direttive emanate dalle autorità militari di sicurezza o di polizia, nonché di prestare la massima attenzione nell'evitare azioni e atteggiamenti individuali o di gruppo che possano richiedere l'intervento drastico del personale operativo.
3: Firmato Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general dell'esercito. Emilio Eduardo Macera, almirante, comandante general della armada. Orlando Ramón Agosti, brigadier general, comandante general della fuerza aerea.
2: Il 24 marzo 1976 iniziò un regime di terrore. Il governo militare di Videla, Massera, Agosti, che prese il potere in quel periodo, giustificò le proprie azioni come necessarie per combattere la sovversione. Ma la realtà era un'altra. Migliaia di argentini furono sequestrati, torturati e desaparecidos. Questo periodo, noto come la dittatura militare, durò fino al 1983, lasciando un dolore che continua a segnare la memoria collettiva del popolo argentino. Cominciava la lotta delle mamme e le nonne di Plaza de Mayo.
5: Mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos.
6: Non ci dicono dove sono i nostri figli, non sappiamo nulla di loro. Ci hanno tolto la cosa più preziosa che una madre possa avere, suo figlio. Non sappiamo se stanno male, se hanno freddo, se hanno fame, non sappiamo nulla. E disperazione, Signore, perché ormai non sappiamo più a chi rivolgerci.
5: Consulados, embajadas, ministerios, iglesias. Todas partes se nos han cerrado.
2: In questo frammento dell'intervista realizzata per un documentario olandese, il primo giorno del Mondiale del 1978, si sentono le voci di madri di desaparecidos. Marta Alconada cercava suo figlio Domingo Roque Alconada, che ancora oggi è desaparecido. Il genocidio della dittatura argentina non è stato solo una questione di numeri. È stata la sparizione di intere famiglie, di vite spezzate senza pietà. 30.000 desaparecidos e storie come quella di questa donna che ancora continuano a lottare per ritrovare i nipoti nati in cattività. Il colpo di Stato del 1976 non portò solo repressione politica, ma anche una crisi economica senza precedenti. Le politiche neoliberiste imposte dalla dittatura portarono l'Argentina a un collasso economico. Il debito estero esplose, la disoccupazione e la povertà crebbero in modo allarmante e i diritti sociali furono violati. In un paese di forte tradizione industriale e agricola, la deindustrializzazione e l'impoverimento delle classi lavoratrici si manifestarono rapidamente. La situazione economica era catastrofica.
7: Transmite LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, la Junta Militar como órgano supremo del Estado.
4: La Giunta Militare, in qualità di organo supremo dello Stato, comunica al popolo della nazione argentina che oggi la Repubblica, attraverso le sue forze armate, mediante il successo di un'operazione congiunta, ha recuperato le isole Malvinas, Georgias e Sandwich del Sur per il patrimonio nazionale.
7: Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
2: Nel 1982, la dittatura militare ormai indebolita internamente decise di avviare una guerra contro il Regno Unito per la sovranità delle isole Malvinas. Quello che sembrava un tentativo di recuperare il sostegno popolare si trasformò in una tragedia per l'Argentina. La guerra delle Malvinas causò 649 morti argentini e migliaia di feriti, la maggior parte dei quali erano giovani soldati mandati in guerra senza comprenderne appieno il significato.
8: Suo nome, soldato?
9: Luis Renato Oscar.
10: È stato a Puerto Argentino?
11: Sì, sono stato a Puerto Argentino.
10: Quali conseguenze ha avuto per lei la guerra?
11: Mi ha lasciato una conseguenza molto grave.
10: Quale?
11: L'amputazione della gamba destra e ha colpito anche la gamba sinistra.
8: Reciba nuestro respeto.
9: Grazie.
2: Il 24 marzo 1976 segnò l'inizio di un periodo buio, di dolore e sacrificio. Un periodo che non ha colpito solo i desaparecidos e le loro famiglie, ma tutta la società argentina. Oggi, a 50 anni da quel colpo di Stato, è fondamentale ricordare tutto ciò che è successo. Le atrocità commesse, la crisi economica che ha lasciato cicatrici per decenni e la guerra delle Malvinas, che ha messo in luce il vuoto morale di un regime militare disposto a sacrificare vite umane per la propria sopravvivenza. La storia continua a rimanere aperta e per questo i crimini sono imprescrittibili. A pochi giorni dal compimento dei 50 anni dal colpo di Stato, 12 desaparecidos sono stati identificati dall'equipe argentino di antropologia forense. Si tratta di resti rinvenuti nel sito che un tempo ospitava La Perla, il principale centro clandestino di detenzione della provincia di Córdoba durante l'ultima dittatura militare, i cui responsabili stanno scontando condanne all'ergastolo.
11: Gli argentini abbiamo cercato di ottenere la pace, fondandola sull'oblio, e abbiamo fallito. Abbiamo già parlato di amnistie passate e frustrate. Abbiamo cercato di ottenere la pace tramite la violenza e l'annientamento dell'avversario e abbiamo fallito. Mi riferisco al periodo che abbiamo appena descritto. Da questo giudizio e dalla condanna che propongo, ci incombe la responsabilità di fondare una pace basata non sull'oblio, ma sulla memoria, non sulla violenza, ma sulla giustizia. Questa è la nostra opportunità e forse sarà l'ultima. Signori giudici, voglio rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa di originalità per chiudere questa requisitoria. Voglio utilizzare una frase che non mi appartiene, perché appartiene già a tutto il popolo argentino.
12: Signori jueces, nunca más.
11: Signori giudici, mai più.
12: Silenzio in la sala. Silenzio.
2: La memoria storica è ciò che ci guida nel cammino verso la memoria, la giustizia e la verità. Perché, come dice un detto popolare, la memoria è l'anima del popolo e quella memoria ci appartiene a tutti, a ciascuno degli argentini che continuano a lottare per un paese più libero, più giusto e più democratico. Oggi, 50 anni dopo, continuiamo a chiedere giustizia per i desaparecidos, per i morti nelle Malvinas, per i sacrificati in nome di un regime che non avrebbe mai dovuto esistere. Ricordare non significa rivivere il passato, ma comprenderlo affinché non accada mai più. RAE ha presentato 1976-2026, mezzo secolo di memoria. Realizzazione Marcello Ayala.
1: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
0: Per il nostro ultimo appuntamento con il podcast L'allora e l'oggi della comunità radiotelevisiva italofona, ci spostiamo in Romania. Il 2026 è stato proclamato sia anno culturale Romania-Italia, sia anno Constantin Brâncuș, nel 150° anniversario dalla nascita dell'artista considerato il padre della scultura moderna. Le sue opere, tra cui la celebre Porta del Bacio, hanno influenzato generazioni di artisti e continuano a rappresentare un ponte culturale tra Romania e resto d'Europa. Non a caso anche proprio questa creazione è stata scelta come elemento centrale del logo ufficiale dell'anno culturale Romania-Italia. Ascoltiamo il contributo di Iuliana Sima Angel.
8: Un caloroso saluto carissimi amici da Radio Romania Internazionale. Il 2026 è l'anno culturale Romania-Italia, un ambizioso progetto concepito dall'Ambasciata di Romania in Italia e realizzato col sostegno dei Ministeri della Cultura e dei Ministeri degli Esteri di Bucarest e Roma sotto l'alto patronato dei presidenti dei due paesi. Nella rosa di eventi si distingue la mostra Brâncuș, le origini dell'infinito, curata dal Museo Nazionale d'Arte della Romania e aperta ai mercati di Traiano a Roma, una mostra che rientra nelle celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario della nascita di Constantin Brâncuș. Sono Iuliana Sima Angel e vi invito a scoprire la personalità dell'artista romeno che nella prima metà del Novecento cambiò la scultura, abbandonò l'approccio classico figurativo, proponendo un'opera in cui la forma evidente lascia spazio al suggerimento. Brâncuș stesso diceva che non scolpiva uccelli, ma l'idea del volo. Il nostro collega Marius Stizza, caporedattore di Radio Romania Internazionale e critico d'arte, passa in rassegna alcuni riferimenti biografici.
13: Constantin Brâncuș nacque in Romania il 19 febbraio 1876 a Hobița, un villaggio della provincia di Gorj nella regione dell'Oltenia, vicino al fiume Jiu. Studiò scultura prima come mestiere a Craiova, poi come artista a Bucarest. Nel 1904 partì per Parigi. La sua carriera fu prodigiosa e si affermò abbastanza rapidamente. Sebbene esistano molte leggende sulle ricerche dell'inizio, posso dire che uno studio cronologico dimostra che la nuova scultura realizzata da Brâncuș si impose piuttosto presto. A Parigi proseguì il suo approccio modernista, si distaccò dalle forme accademiche e, potrei dire, iniziò il proprio volo.
8: Fin dal primo anno della sua presenza a Parigi, Brâncuș studiò e scolpì intensamente. Nel 1907 tre opere dello scultore romeno furono presentate al Salone della Società Nazionale delle Arti Francesi. All'inaugurazione era presente anche Rodin, che lo invitò a diventare suo apprendista, un grande onore che Brâncuș rifiutò. All'ombra dei grandi alberi non cresce nulla, diceva l'artista. Dal 1907 iniziano ad apparire le opere decisive, Il Bacio, La Saggezza della Terra. Nel 1909 Brâncuș inaugurò un atelier in Rue Montparnasse, visitato da quasi tutti i grandi artisti dell'epoca, diventati suoi amici: Amedeo Modigliani, Guillaume Apollinaire, Marcel Duchamp o Henri Matisse. Dal 1910 si apre una nuova fase, realizza la prima versione della Maiastra, l'uccello mitico delle fiabe romene, in realtà l'idea stessa del volo, e poi Uccello nello spazio, ma anche Il Bacio. Nel 1913 Constantin Brâncuș partecipò alla Armory Show, la celebre mostra internazionale d'arte moderna negli Stati Uniti, ricorda Mario Stizza.
13: I tre artisti americani giunti in Europa per preparare l'evento visitarono anche l'atelier di Brâncuș. Pare che sia stata la prima tappa del loro viaggio. Brâncuș fu ed è tuttora molto apprezzato negli Stati Uniti. Nel 1914 loro li organizzarono a New York la prima mostra personale, l'inizio di una bella storia d'amore. Parliamo quindi di febbraio-marzo 1913 e Brancusi partecipò con 5 opere visibili anche nelle fotografie dell'esposizione. Ho visto il catalogo della mostra per la quale Brancusi mobilitò La Musa Addormentata, Il Bacio, La Musa, Torso e Mademoiselle Pogani.
8: Nel 1938 a Târgu Jiu, capoluogo di Gorj, la provincia natia di Brâncuși, venne inaugurato il complesso commemorativo voluto dall'artista in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale, che include la celebre colonna senza fine, alta quasi 30 metri, la Porta del Bacio, raffigurata anche sul logo dell'anno culturale Romania-Italia, mentre abbraccia il Colosseo, il Viale delle Sedie e il Tavolo del Silenzio, ossia il Tavolo degli Apostoli. Dal 2024 il complesso è stato inserito nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO. Constantin Brâncuși è diventato celebre senza amare la celebrità. Era sobrio e piuttosto riservato nei confronti delle persone e nei rapporti con la stampa dell'epoca, per cui non esistono interviste registrate con lui e anche i filmati sono pochi. Ma Brâncuși è vissuto nella memoria di coloro che lo hanno conosciuto e che il Centro di Storia Orale di Radio Romania ha intervistato, come ricorda il nostro collega Steliu Lambru, che ha sintetizzato alcune di queste testimonianze. Una delle persone che lo conobbero fu il critico d'arte Giorgio Oprescu, il quale nel 1963 raccontava alla radiodiffusione romena dei suoi incontri con Brâncuși. Il primo ebbe luogo dopo la Prima Guerra Mondiale nell'atelier dell'artista a Parigi, in Impasse Ronsin, dove visse e creò fino alla sua morte nel 1957. Sentiamo Giorgio Oprescu.
14: Atelierul lui Brâncuși, foarte vasto,
8: l'atelier di Brâncuși, molto vasto, era interamente occupato da enormi travi di vecchio legno, alcune larghe 50-60 centimetri e lunghe diversi metri, portate da un villaggio della Bretagna, dove erano state demolite alcune case. Ammassate una sull'altra, queste travi attendevano la mano maestra dell'artista. Ti sembrava di trovarti in una grotta, forse sottoterra, in cui un ciclope voleva trasformare quelle legna in opere destinate a stupire il mondo. E poiché in quell'epoca ero molto appassionato di Wagner e della mitologia wagneriana, nulla di ciò che vedevo mi appariva estraneo. Nel 1937 Oprescu tornò a Parigi nell'atelier di Brâncuși e rivide l'artista.
14: De data aceasta, ceea ce dà un aspetto particolare.
8: Questa volta a dare un aspetto particolare all'atelier non erano più le immense travi di legno di un tempo. In quel periodo Brâncuși era interessato alla scultura in pietra e in metallo levigato. Tali opere installate su piattaforme mobili azionate da un meccanismo elettrico mi sorpresero non del tutto favorevolmente. Seguì un pasto preparato dall'artista e una conversazione su ciò che vedevo, una conversazione durata almeno 2 ore. Ciò che colpiva nel suo aspetto e che mi aveva lasciato un ricordo indelebile fin dal primo incontro era la nobiltà rustica della sua figura, la scioltezza nei movimenti, il corpo vigoroso, sebbene piuttosto basso. Gli occhi soprattutto erano straordinari, piccoli ma penetranti, ora sorridenti, ora gravi, ora ironici, senza esagerare, mutevoli e sufficienti a farti comprendere ciò che accadeva nella sua anima. Il suo parlare era pacato, chiaro, misurato. Quella sera sembrava regnare attorno lui qualcosa della serenità dell'artista, che aveva finalmente raggiunto la verità suprema dell'arte. Nella vita di Brâncuși ci furono anche tante storie d'amore. La principessa Maria Bonaparte fu anche il modello che ispirò l'artista nella realizzazione della Principessa X. Un'altra relazione amorosa di più lunga durata fu quella con Peggy Guggenheim, erede della favolosa fortuna di suo padre. Ma forse la più affascinante storia d'amore dello scultore fu quella con la cantante romena Maria Tănase. Constantin Brâncuși morì nel 1957. Donò per testamento l'intero atelier allo Stato francese a condizione che lo conservasse così come lo aveva lasciato l'artista e che lo aprisse al pubblico. Oggi, sulla spianata del Centro Pompidou, attualmente in ristrutturazione, una costruzione speciale progettata dall'architetto Renzo Piano presenta l'atelier Brâncuși dietro grandi vetrate. Le sue opere sono tra le più apprezzate e valorizzate in tutto il mondo, di gran lunga le creazioni più vendute di qualsiasi artista romeno della storia.
0: E siamo giunti al termine della prima parte di Spazio Rai Alto Adige. Grazie per essere stati con noi. Grazie alle emittenti della comunità radiotelevisiva italofona che hanno condiviso questi interessanti contributi. E grazie ad Edward Plankner in regia per l'assistenza. Tra poco torneremo insieme con la terza puntata di Percorsi Creativi, alle 13.25, la rubrica realizzata in collaborazione con Way Station. Non cambiate frequenza, ci ritroviamo fra poco.

0: 13.
1: GR1.
2: Calcio è lì la festa, Madrid accoglie i campioni del mondo, nel pomeriggio la sfilata, gioco e fiducia nei giovani, il modello vincente della Spagna targata De La Fuente. Tensione Mosca-Roma, il Cremlino convoca l'incaricato d'affari italiano dopo l'espulsione di due addetti militari russi in Italia, continuano i raid incrociati con Kiev. Regno Unito inizia l'era Burnham, dopo l'addio di Starmer a Downing Street si insedia il nuovo leader laburista, il settimo primo ministro in 10 anni. La morte di Abed Rahim Fakir, fermato dalla polizia a Bologna, 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nel nuovo registro delle annotazioni. La procura, fatti più estesi rispetto al video. Pioggia contro afa, l'Italia spaccata in due, fresco e temporali al nord, ancora sole e grande caldo al sud e sulle isole. Formula 1, Kimi Antonelli oltre il trionfo in Belgio, il leader del mondiale al nostro giornale. Non c'è tempo per rilassarsi, devo sfruttare tutte le occasioni. Musica, Edoardo Bennato stasera al Circo Massimo, nuovo singolo e vecchi successi nel concerto che apre il tour estivo del Pirata del Rock.

0: bene, tocca atrás, va al centro. Nico.
1: Giri, stico, vedi,
0: la cabeza.
2: Gol de España, Ferran Torres.
3: È il gol della seconda stella, quello di Ferran Torres contro l'Argentina, raccontato da ogni angolo del pianeta. Il mondo celebra la Spagna, campione del mondo. Un trionfo che parte da lontano, da quando Luis de la Fuente fu assunto dalla Federazione Iberica 13 anni fa. Da quel momento il CT delle Furie Rosse ha costruito e formato buona parte di quel gruppo appena entrato di diritto nella storia del calcio. L'inviato.
4: Furono i reali di Spagna a finanziare il viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America. 534 anni dopo, davanti al re Felipe VI, la Spagna si è presa l'America, almeno dal punto di vista calcistico. Suo è meritato il titolo di campione del mondo, il secondo dopo quello in Sudafrica 16 anni fa. Un percorso partito col freno a mano tirato, quello 0-0 contro il muro di Capoverde retto dal portiere Vosigna. Poi percorso netto, tutte vittorie, un solo gol subito ai quarti contro il Belgio, supplementari solo in finale contro l'Argentina. Artefice di tutto questo, un uomo schivo non proprio amante dei riflettori, Luis de la Fuente, assunto in federazione dopo un anno e mezzo di disoccupazione, ha scelto un gruppo di ragazzi, li ha fatti crescere, ha vinto a livello giovanile europei under 19 ed europei under 21 e poi da commissario tecnico europei e mondiali nel giro di due anni, un lavoro partito da lontano de la Fuente dopo il trionfo di ieri.
5: Ora sì, sto molto emozionato dopo aver echato la vista atrás.
6: Ora sì che sono emozionato dopo aver guardato indietro pensando ai ragazzi. Abbiamo parlato molto con i giocatori, mister, mi dicevano, abbiamo vinto tutto ed è meraviglioso, una generazione di calciatori, lo ripeto ancora e ancora, che sono un esempio per lo sport spagnolo, per la gioventù spagnola, per la Spagna.
4: Unai Simón, Pedro Porro, Laporte, Cucurella, il capitano Rodrigo, Fabian Ruiz, i suoi fedelissimi, la ciliegina, il fuoriclasse del futuro, Lamine Yamal, 19 anni, forse non determinante in questo mondiale, ma il suo potenziale di crescita è davvero incalcolabile. New Jersey, con la collaborazione tecnica di Lorenzo Grego, Giuseppe Bisantis, GR1.
3: E la Spagna è pronta ad abbracciare i suoi campioni, prevista un'accoglienza mondiale a Madrid in vista della grande festa di oggi pomeriggio. Ospite speciale, la Coppa del Mondo. L'inviata, Laura Tangherlini.
7: Claxon, vuvuzela, fuochi d'artificio, in migliaia in strada avvolti nella bandiera della nazionale spagnola fino all'alba e oltre. Lunghissimi festeggiamenti a Madrid per i tifosi delle Furie Rosse, tornate campioni del mondo per la seconda volta dopo 16 anni. Servizi comunali al lavoro per ripulire le strade in fretta prima dell'arrivo dei giocatori. Per i 26 eroi del MetLife Stadium di New York, atterrati in tarda mattinata, i ricevimenti ufficiali a partire dalle 16:30 a Palazzo Reale della Zarzuela, al Palazzo della Moncloa, quello del primo ministro. Dalle 19 in autobus scoperto la sfilata per le vie storiche del centro della capitale, mentre dalle 18 in Plaza Cibeles, quella del municipio, allestito un nuovo palco per un programma di musica, intrattenimento e spettacoli, fino all'arrivo dei giocatori previsto alle 21. E lì la festa comincerà davvero. 1 milione i partecipanti previsti dalla prefettura di Madrid, 2000 i poliziotti, 400 gli agenti della Guardia Civile schierati.
3: Grande risalto sulle pagine dei giornali di tutto il mondo è stato dato al secondo trionfo mondiale spagnolo.
8: Cominciamo con la stampa sportiva spagnola. La seconda stella delle Furie Rosse viene celebrata in pompa magna con Marca che titola tutta pagina Superstar, sottolineando la lezione di calcio impartita all'Argentina. As parla a sua volta di una vittoria all'insegna della giustizia assoluta e si sofferma su un particolare che rende unico il momento calcistico spagnolo. Le nazionali maschile e femminile sono infatti entrambe campioni mondiali. Sempre in Spagna, e il País sottolinea invece un aspetto relativo alla cerimonia finale. Poche parole, solo una stretta di mano tra il premier Sanchez e Donald Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Andando in Argentina, il Clarín celebra comunque i vicecampioni del mondo. Hanno dato il massimo, nulla da criticare. Di Spagna imperiale parla invece l'Equipe. Inoltre si sottolinea come le Furie Rosse abbiano eguagliato i blu con due titoli mondiali a testa. Di Spagna dominante parla anche la stampa anglosassone, a cominciare dal Guardian, che rimarca però anche i fischi all'insegna di Trump e Infantino da parte del pubblico dello stadio. Chiudiamo con il New York Times, il quotidiano simbolo della Grande Mela, che parla di vittoria giusta del collettivo più forte. Fabrizio Noli, GR1.
3: Rai Radio 1, sono le 13:06. Dopo l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa, il Ministero degli Esteri russo ha convocato oggi l'incaricato d'affari italiano a Mosca, la corrispondente.
1: Mosca aveva avvertito che avrebbe dato una risposta adeguata a Roma. Il 9 luglio il governo italiano aveva espulso due addetti militari russi perché coinvolti in un caso di spionaggio. Oggi il Ministero degli Esteri di Mosca ha convocato l'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana Giovanni Scopa per annunciare la decisione presa dalla Russia, che però non è stata ancora resa nota. Le dichiarazioni dei giorni scorsi facevano presagire misure speculari che il nostro governo aveva già definito come un'eventuale ritorsione politica priva di senso. Intanto nella notte ancora fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, 917 droni lanciati dalle forze di Kiev nelle ultime 24 ore in varie parti del territorio russo, 400 solo nella regione di Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni edifici civili, il bilancio è di 10 feriti. I servizi di sicurezza russi hanno aperto un'indagine per terrorismo, colpite anche due petroliere russe nel Mar Nero, mentre dal Cremlino il portavoce ribadisce che Mosca rimane aperta al dialogo con l'Europa e che i contatti con Washington proseguono. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: In Gran Bretagna è il giorno del nuovo premier Andy Burnham. Prima, però, il discorso di commiato del predecessore Keir Starmer e l'incontro con Re Carlo III. Linea alla corrispondente.
9: Tra gli applausi dello staff di Downing Street, Keir Starmer annuncia l'uscita dal governo. Il suo governo è durato poco più di 2 anni. Compie il percorso inverso invece Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che arriverà qui a Downing Street per tenere il suo primo discorso da primo ministro. Si tratta del 7° primo ministro britannico in poco più di 10 anni, cioè dalla Brexit in poi. C'è grandissima curiosità, attenzione, per capire che tipo di governo farà Burnham, se sarà un governo più a sinistra di quello di Starmer. Sicuramente si capirà qualche cosa dalla scelta del ministro dell'economia che verrà annunciato insieme agli altri componenti del governo nel primo pomeriggio. L'occhio di tutti è puntato appunto su questo, sul discorso che dovrà anche spiegare cosa succederà per la politica estera. Burnham ha annunciato che manterrà assolutamente la linea di Starmer rispetto alla difesa dell'Ucraina e alla necessità di una difesa europea, e si aspetta anche con curiosità appunto il responso dei mercati finanziari, perché naturalmente Londra da questo punto di vista è una piazza globale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1. Curiosità appunto il responso dei mercati finanziari, perché naturalmente Londra da questo punto di vista è una piazza globale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran.

0: I due militari in Giordania, la base nella quale si trovavano era già stata colpita altre tre volte, episodi che il Pentagono non avrebbe reso pubblici. Trump sostiene che Washington abbia annientato le capacità militari iraniane e ribadisce che gli Stati Uniti mantengono il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran replica attraverso i Pasdaran, che affermano a loro volta di aver fermato due petroliere e avvertono che lo stretto non sarà sicuro finché continueranno le operazioni statunitensi. Intanto l'allerta si estende a tutta la regione, nel mirino basi statunitensi in Kuwait e Siria, mentre le sirene d'allarme entrano in funzione anche in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E dall'evoluzione della situazione nel Golfo dipende l'andamento di petrolio, gas e borse ancora sotto pressione. Ci aggiorna in studio Fabio Commini.
2: Sì, dopo un'apertura in moderato calo, le borse europee hanno un po' ripreso quota sulla scia della notizia di un canale diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Da Milano a Francoforte, da Parigi a Madrid, i listini sono comunque poco mossi e si muovono al momento intorno alla parità. Più sensibili a quello che succede nello stretto di Hormuz le quotazioni di petrolio e gas. La notizia di un attacco iraniano a due petrolieri ha fatto salire questa mattina in apertura il prezzo del gas oltre 60 euro al megawattora, ora siamo intorno ai 58 euro, comunque ai massimi da marzo. Anche per il greggio, prima impennata e poi assestamento, il Brent è passato da oltre 90 a circa 88 dollari al barile, il WTI da 84 a 81. Intanto continua a crescere il prezzo dei carburanti. Secondo il Codacons, il gasolio in particolare è aumentato di circa 21 centesimi al litro in poche settimane. Da oggi comunque si può scaricare gratuitamente la nuova app voluta dal Ministero delle Imprese, Osserva Prezzi Carburanti, con la quale si possono individuare i distributori più vicini per scegliere quello più conveniente.
1: E Giorgia Meloni lavora sui dossier di politica interna, in particolare sul capitolo sicurezza, e in questi minuti attende a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
3: Sì, buongiorno, mancano proprio pochi minuti. La Presidente del Consiglio riceverà qui il primo ministro del Portogallo, paese, lo ricordiamo, col quale l'Italia ha una collaborazione intensa, rafforzata anche negli ultimi anni anche a livello commerciale. Luis Montenegro arriverà a Palazzo Chigi, dove la Premier continua a lavorare sui dossier interni, la sicurezza in primis, mentre va avanti, lo ricordiamo, anche l'iter della richiesta di grazia per Mario Roggero, in carcere per scontare una pena di quasi 15 anni, condanna che Giorgia Meloni ha definito sproporzionata, invitando dalle colonne del Corriere della Sera ad una valutazione non superficiale, cioè a considerare quelle che nella procedura di alcune grazie, anche di assoluzioni, vengono delineate in dinamiche dettate dalla disperazione delle vittime. Per questo la Premier ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a chiedere la grazia per il gioielliere di 72 anni, sottolineando che concederla è esclusiva prerogativa del Quirinale. Per Giorgia Meloni, insomma, lo Stato deve stare dalla parte delle persone per bene e, come ha ribadito appena varato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, chi commette un reato non può pretendere un risarcimento dei danni subiti mentre delinque. Da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
1: E sul caso Roggero interviene Elon Musk. È una follia, scrive su X il fondatore di Tesla, che aggiunge: in questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Un altro caso che fa già discutere è quello del 43enne bloccato dalla polizia e morto a Bologna. Sono 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari della procura. Si tratta dei 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 agenti intervenuti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fanno sapere i PM.
4: Saranno le immagini degli ultimi istanti di vita di Fakir a fornire dettagli importanti, e cioè gli oltre 30 minuti di filmato della body cam di uno dei 2 poliziotti intervenuti e il video girato da un residente. Poi saranno i risultati dell'autopsia, una volta eseguita, a chiarire le cause della morte. Tra le prime ipotesi avanzate finora, un infarto o anche un'allergia allo spray urticante. La famiglia dell'uomo chiede giustizia e lo stesso fa il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha invitato i cittadini a riunirsi al pilastro alle 19. Intanto il Viminale assicura massima trasparenza e collaborazione alle indagini. Bologna sarà comunque la prima città in Italia ad applicare la nuova norma dello scudo penale per gli agenti. La procura lo ha fatto con l'iscrizione ad un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. 100%. Scudo che per agenti e personale sanitario prevede un rinvio fino a 120 giorni dell'iscrizione nel registro degli indagati. Anna Maria Caresta, GR1.

0: No.
1: Quanto accaduto a Bologna e il caso Roggero animano il confronto politico su sicurezza e legittima difesa.
2: La Lega è netta, giù le mani dalla polizia. Per Fratelli d'Italia a Bologna un intervento adeguato. Maggioranza compatta anche sulla grazia per Mario Roggero. Il Carroccio chiede una norma per estendere la legittima difesa e non punire qualsiasi reazione. Ma noi moderati e Forza Italia si smarcano. La legge non va cambiata, dice Antonio Tajani, il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
3: Nella proposta della Lega, devo dire, di tutto quello che nasce dall'emotività del singolo episodio, corre il rischio di scrivere delle norme cieche, come si suol dire. La fretta fa le norme cieche.
2: Le opposizioni insistono sul caso Roggero, la destra fa sciacallaggio, da Italia Viva Raffaella Paita.
4: La destra ha messo in atto una vergognosa propaganda, non era legittima difesa, ma in ogni caso è stato deciso sulla base di una legge voluta da Salvini, stanno inseguendo vannacci.
2: Anche il 5 Stelle Conte dice fanno propaganda in carcere ma dimenticano gli italiani, il PD avverte no al modello AIS, i due partiti del campo largo con AVS alzano i toni sull'uomo morto a Bologna e chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Occorre chiarezza, chiediamo piena luce e giustizia su Fakir. Di fatto inquietante parla Riccardo Maggi, più Europa. Francesco Macaro, GR1.
1: La procura di Salerno indaga per omicidio sulla morte di Luca Esposito. Il giornalista sportivo sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, poi cosparso di liquido infiammabile e carbonizzato ad Eboli.
5: Domani verrà effettuata l'autopsia, ma gli inquirenti sono certi che quel corpo carbonizzato ritrovato nelle campagne di Eboli sia di Luigi Esposito, detto Luca, giornalista sportivo noto in campagna e in particolare a Salerno, dove seguiva la squadra di calcio locale. Non confermato il ritrovamento di un bossolo vicino al cadavere, soltanto l'autopsia potrà chiarire se sul corpo del 53enne vi siano ferite d'arma da fuoco. Secondo le prime informazioni, Esposito sabato sera si era allontanato dalla sua abitazione di Fisciano. Aveva appuntamento con qualcuno? Chi indaga segue la pista personale, non ritenendo primaria quella legata alla sua attività di giornalista pubblicista. Come mai l'auto e il corpo carbonizzato sono stati trovati in una zona isolata, nelle campagne di Eboli, spesso frequentata da prostitute? Una strada che Esposito non percorreva affatto, a dire di chi lo conosceva, in zona tra l'altro poche le telecamere di sorveglianza. Ci si chiede poi perché la vittima si presentasse come dirigente dell'ARPAC. L'Agenzia regionale per l'ambiente ha smentito ogni rapporto, spiegando che vi lavora un altro Luca Esposito, omonimo. Claudio Vigolo, GR1.
1: La bomba davanti all'abitazione del conduttore di Report Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma dovrebbe decidere nelle prossime ore sull'istanza presentata dai quattro esecutori materiali dell'attentato. I loro legali hanno chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. Italia ancora divisa tra afa e temporali, 17 le città con bollino rosso, ma è allerta gialla per maltempo in alcune zone del centro-nord. Il punto, con Domenico Maione, maggiore dell'Aeronautica Militare.
6: Arriva aria più fresca sul paese, ma fenomeni anche temporaleschi localmente di forte intensità e anche rovesci e isolati temporali su Lombardia, Emilia Romagna, sulle zone del Triveneto, sulla parte centrale del paese tra Marche ed Abruzzo. Bel tempo ancora sul versante tirrenico, sul nord-ovest e soprattutto al sud, dove le temperature rimarranno decisamente elevate, specie sulle due isole maggiori dove si arriverà intorno ai 40 gradi. Domani una situazione pressoché simile, dobbiamo aspettare giovedì per una diminuzione generale delle temperature su tutto il paese.
1: E al nord in questi giorni anche grandinate con maxi chicchi, un fenomeno dall'intensità inedita e dalla frequenza crescente. Abbiamo intervistato Aurelio Pasini, climatologo del CNR.
7: Sostanzialmente in questo momento siamo in presenza di un anticiclone africano che si ritira, si infila aria fredda, che fa un contrasto termico molto forte. Quindi in questi casi si creano purtroppo nubi molto alte in cui si formano questi chicchi di grandine sempre più grossi e queste nubi temporalesche sono tanto più forti quanto più forte il riscaldamento del suolo precedente.
8: Colpisce infatti soprattutto la dimensione di questi chicchi.
7: Quando si sviluppano queste nubi temporalesche estremamente alte ci sono flussi interni a ascendenti, discendenti che portano questi chicchi ad accrescersi sempre più e quindi più è forte questo contrasto termico e l'altezza di queste nubi e più possono essere grossi i chicchi di grandine.
8: Una fenomenologia riconducibile alla crisi climatica innescata dall'uomo?
7: Ovviamente col cambiamento climatico di origine antropica nel Mediterraneo sono aumentati gli estremi, quindi le grandi ondate di calore, ma anche quando si ritirano i cicloni africani queste ondate di piogge violente. Nei prossimi giorni si intravede un'estensione di questa bassa pressione verso regioni più a sud, soprattutto sul versante adriatico.
8: Mauro Zanda, GR1.
1: Lo sport Formula 1, Kimi Antonelli non ha più intenzione di fermarsi. Dopo il successo in Belgio davanti alla Ferrari di Leclerc, la classifica del mondiale sorride al bolognese: 45 punti più di Hamilton e 50 più del compagno di scuderia Russell, un principio di fuga da consolidare nel prossimo weekend in Ungheria. Le sensazioni sono positive, come spiega il 19enne della Mercedes al microfono del nostro inviato a Spa.
0: È stata una gara combattuta perché, sai, non è stata con la safety car, con la virtual, non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
9: Anche perché la fortuna doveva prima o poi girare, questa volta sono punti importantissimi, anche la classifica del mondiale adesso sorride un po' di più rispetto a come era una settimana fa.
0: Sicuramente, devo dire che è stato un risultato molto importante, però come abbiamo visto precedentemente non ci si può rilassare perché, sai, la situazione può cambiare velocemente, quindi sai, con un problema tecnico, con un contatto, quindi è importantissimo sfruttare tutte le occasioni che si presentano e cercare di massimizzare ogni volta il risultato.
9: Ungheria, pista completamente diversa, cosa possiamo aspettarci?
0: È una Ferrari molto competitiva, credo che anche McLaren sarà competitiva e anche la Red Bull, quindi credo che saremo tutti lì, per questo sarà importante cercare di settare la macchina nel miglior modo possibile e cercare di massimizzare il risultato perché sicuramente sarà molto tirata.
9: Spa, Manuel Codignoni, GR1.
1: Lo spettacolo al via dal 22 al 25 luglio a Carloforte in Sardegna, il festival Creusa Demà. Ispirata al titolo di una delle più celebri canzoni di Fabrizio De André, la rassegna unisce cinema, musica, memoria e paesaggio.
10: Ombre de muri, muri de maine.
11: Compie 20 anni Creusa Demà, il festival che esplora il rapporto tra musica e immagini. Quest'anno anche attraverso un incontro con il cantautore Motta e Carolina Crescentini, il direttore artistico Gianfranco Cabiddu.
12: Francesco Motta, che ha musicato dei film, ma è anche un musicista che racconta delle storie con le sue canzoni.
11: Creusa Demà a Carloforte si intitola proprio come la canzone di Fabrizio De André e Mauro Pagani.
12: De André, che insieme a Mauro Pagani sono arrivati nell'isola tanto tempo fa proprio per cercare quei suoni e quelle voci e quel dialetto che è il dialetto dei marinai del Mediterraneo.
11: Gianfranco Cabiddu, anche regista del film Su Maistu, che sarà presentato durante il festival. Il maestro è il grande suonatore di Launeddas, Luigi Lai, che tra qualche giorno compirà 94 anni.
12: Perché la vita di quest'uomo ha un grande insegnamento da dare ai ragazzi, cioè la pazienza e la amore per il proprio strumento e la curiosità per l'incontro con altre persone, dove ognuno porta la sua cultura, la sua storia.
11: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Questa sera al Circo Massimo a Roma, Edoardo Bennato.
13: Ho dedicato i miei martedì alla mia voglia di non darmi per vinto.
1: Il cantautore, che compirà 80 anni il 23 luglio, proporrà il nuovo singolo dal titolo Ogni settimana e i successi di oltre 50 anni di carriera. Sarà accompagnato dalla sua B-band, Rock Blues, e dal quartetto d'archi, Quartetto Flegreo. Quando sarò grande, il tour estivo di Edoardo Bennato si concluderà a settembre, il 12 al Teatro Grande di Pompei e il 18 a Milano.
13: E non c'è tempo.
1: Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Nicole Ramadori, in regia Daniele Di Noia e Gianni Tola, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona giornata.

0: Spazio Rai Alto Adige. Un programma di e con Elena De Concini.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi all'ascolto, nuovo episodio di Percorsi Creativi, la rubrica d'approfondimento sui temi legati alle professioni creative e culturali, realizzata assieme a Wait Station all'interno di Spazio Rai Alto Adige. Grazie a Maximilian Ebner per la parte tecnica di oggi e grazie ovviamente a voi che ci state seguendo. Siamo giunti al terzo episodio e anche ultimo purtroppo di questa rubrica di Percorsi Creativi, uno speciale dedicato al lavoro creativo nel XXI secolo. Questo è il tema di oggi. Nelle scorse settimane abbiamo parlato di intelligenza artificiale e delle trasformazioni che stanno attraversando il mondo della cultura e della produzione artistica con Federico Bomba e Katarina Kolakowski. Abbiamo affrontato lo scorso lunedì il tema della genitorialità e della conciliazione fra vita privata e lavoro nelle professioni creative con Angelica Villa e Roberta Pedrini, e oggi proviamo invece a fare un passo ulteriore, a guardare alle condizioni stesse del lavoro culturale, creativo e artistico nel nostro paese e poi anche nel nostro territorio. Perché quando assistiamo a uno spettacolo, visitiamo una mostra, partecipiamo a un festival o ascoltiamo un podcast, raramente ci fermiamo a pensare a chi rende possibile tutto questo. Facciamo continuamente, devo dire, affidamento agli avvenimenti culturali, soprattutto in estate ce ne sono tantissimi, ma la domanda è: riconosciamo davvero il lavoro di chi li rende possibili? Questa domanda apre la tematica di oggi e vi presento subito le due protagoniste che ci racconteranno e ci parleranno di questo in questa puntata. La prima è collegata con noi ed è Rebecca Moccia. Buongiorno, bentrovata Rebecca.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Rebecca è artista contemporanea, il suo lavoro è stato presentato in importanti istituzioni italiane e internazionali, dalla Biennale Sudcoreana di Gwangju alla Fondazione ICA Milano, l'Istituto per tutte le arti, a Officine Grandi Riparazioni di Torino. E parallelamente alla sua attività, alla sua ricerca artistica, è una delle fondatrici di Art Workers Italia, AWI. Parleremo così oggi, diremo AWI, credo, l'associazione è nata per promuovere i diritti, tutele e riconoscimento professionale per chi lavora nel sistema dell'arte contemporanea. Quindi Rebecca, ci affidiamo a te oggi per questo grande tema, soprattutto all'inizio.
2: Perfetto, ci proviamo.
1: E qui vicino a me c'è Wake Station, che è il componente, la grande collaboratrice, l'associazione che rende possibile anche Percorsi Creativi, nella persona di Valentina Cramerotti oggi. Buongiorno Valentina.
3: Buongiorno Elena, buongiorno a tutte e a tutti.
1: È storica dell'arte, progettista culturale, tra le fondatrici appunto di Wake Station, e ci aiuterà poi a capire come queste questioni vengano poi vissute anche dalla comunità creativa altoatesina. Piccolissima premessa: secondo il rapporto Io sono Cultura 2025, il sistema produttivo culturale creativo ha prodotto nel 2024 in Italia 112 miliardi di euro di valore aggiunto, impiega circa 1,5 milioni di persone e 300.000 imprese e genera, considerando gli effetti indiretti sull'economia, oltre 302 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 15% della ricchezza nazionale. Noi oggi parleremo di questo sistema lavorativo che ha luci e ombre e io partirei proprio ovviamente da Rebecca Moccia, che vive quotidianamente questa doppia dimensione, artista e poi attivista con AWI, e quindi ti chiedo di aprirci il discorso, di raccontarci di questo panorama nazionale sul lavoro artistico.
2: Sì, grazie. Allora, inizierei dandovi un po' qualche idea di come funziona il lavoro nel nostro settore. Io appunto parlo specificatamente del settore dell'arte contemporanea, che diciamo è caratterizzato da modalità contrattuali diciamo atipiche, intermittenti, quando esistenti, da una diffusissima divisione del lavoro, parcellizzazione e discontinuità, perché la maggior parte delle artiste, delle professioniste sono al progetto, mancano quasi totalmente strumenti di regolamentazione e di riconoscimento giuridico. Basti pensare che non c'è nessuna legge in Italia che definisce o elenchi le professioni dell'ambito dell'arte contemporanea e che quindi riconosca a livello legale e giuridico questo come un lavoro e non come purtroppo la narrazione comune spesso ci ha fatto sentire come una passione, un passatempo o qualcosa di simile. Nel 2007 il Parlamento europeo ha emanato uno statuto sociale dell'artista che però in Italia è arrivato molto tardi come dibattito legislativo e soprattutto soltanto concentrato sui lavoratori dello spettacolo. Nonostante poi, per esempio, con AUI noi abbiamo tentato di avviare un dialogo su questo per cercare appunto di applicare questo statuto anche per la specificità del lavoro artistico e creativo in arte contemporanea. Oppure un altro esempio che porto spesso, che un po' si ricollega alla tua introduzione, è che ad oggi, per esempio, un museo pubblico in Italia non è obbligato per legge a pagare un artista che espone il suo lavoro nel museo. Quindi la possibilità di ricevere un compenso per il lavoro viene rimandata alle scelte individuali dell'istituzione e che quindi questo nei musei pubblici, quindi immaginiamo il panorama nel privato. Quindi tutto questo unito alla mancanza poi di fondi quasi strutturali, quasi totali nel nostro settore e comunque molto bassi, come sappiamo, investimenti nella cultura in generale in Italia, genera ovviamente tantissimo precariato, sfruttamento, autosfruttamento, tanta competizione e tantissimo lavoro nero.
1: Rebecca Moccia, anche per farci capire come sei arrivata poi ad occuparti delle condizioni di lavoro di chi appunto l'arte la produce nel nostro paese e nel tuo percorso artistico, cioè, ci racconti un po' quando è stato il momento in cui hai detto: beh, sì, questa è la mia professione, innanzitutto voglio diventare un artista e anche però poi mobilitarmi per altre e altri.
2: Certo, allora, diciamo io ho fatto un percorso abbastanza canonico di studio perché ho studiato all'Accademia di Belle Arti e quindi un percorso diciamo professionalizzante rispetto alla professione artistica. Un momento sicuramente importante in cui tutte noi penso abbiamo avuto la possibilità di riflettere sulla nostra condizione di lavoro è stato il Covid, il momento del Covid e che è anche quello che ha portato all'emergere di Art Workers Italia. Perché appunto l'associazione è nata da diciamo, uno sforzo di immaginazione politica di un gruppo di art worker che nel 2020 hanno iniziato un gruppo Facebook, diciamo, per confrontarsi sulla crisi legata proprio alla pandemia, perché naturalmente, avendo nel panorama che vi ho raccontato poco fa, la situazione durante quel periodo per noi era gravissima, avevamo pochissimi appunto aiuti da parte del governo, tantissimi lavori cancellati, e in quel momento abbiamo iniziato a auto-organizzarci, iniziato a discutere delle problematiche legate al nostro lavoro e abbiamo capito che c'era l'urgenza di fare qualcosa di impegnarsi in maniera più strutturale e l'anno dopo ci siamo poi costituite come associazione.
1: Devo dire che anche il Covid ha dato modo a tantissime persone in realtà che invece in questo settore non lavorano di scoprire tantissimi profili e tantissime professioni legate proprio al mondo creativo. Quindi oltre agli artisti ci sono poi le maestranze e di fronte a questo blocco e a questa impossibilità poi anche di creare eventi e di esserci, noi tutti abbiamo scoperto forse anche la complessità del mondo della cultura e della creatività. E con AUI comunque sentite adesso nel tempo appunto molti, molti professioniste e professionisti. Oltre a questo grande equivoco di cui ci hai detto all'inizio, no? Che spesso queste professioni vengono raccontate come passioni, come cose così estemporanee e non lavori effettivamente, ci sono degli altri magari misunderstanding rispetto alla professione dell'artista nel nostro paese?
2: Sicuramente, diciamo, sì, c'è un grosso misunderstanding legato all'idea di anche di possibilità di mercato dell'arte, di diciamo anche arricchimento economico legata all'arte, perché abbiamo appunto questi grandi, questi esempi di opere vendute per migliaia di euro di pochissime persone, che danno anche un po' l'idea che, che l'artista possa in qualche modo a un certo punto della sua vita o post mortem arricchirsi del suo lavoro, ma ovviamente la percentuale di artiste e artisti che arrivano a quel punto è bassissima. Diciamo che questo non dovrebbe essere neanche un caso d'esempio, perché appunto da un'indagine di settore che abbiamo fatto proprio all'inizio con AUI nel 2021, per esempio, diciamo che la metà delle rispondenti ha dichiarato di guadagnare meno di 10.000 euro annui. Quindi diciamo che questo mito dell'artista che si arricchisce del proprio lavoro andrebbe sfatato, insomma, è un po' romantico, ecco.
1: E con AUI poi appunto mettete e date la possibilità anche di utilizzare degli strumenti molto pratici per chi lavora nel settore, come guide, consulenze, anche codici di buone pratiche su come richiedere, insomma, dei compensi, addirittura un calcolatore che possa anche aiutare chi inizia o chi insomma decide di intraprendere questo tipo di carriere, di professioni, per mettere dei paletti un po' anche per non solo avere senso di sé del proprio lavoro, ma anche poi andare sul tavolo della contrattazione, mi viene da dire, Rebecca.
2: Sì, esattamente. Una delle, diciamo, vocazioni di AUI è creare strumenti dal basso, da pari a pari, diciamo, e con l'aiuto di consulenti professionisti e professioniste che abbiamo coinvolto, sia in ambito fiscale che giuridico, che enti di ricerca, eccetera. Perché appunto, come dicevo prima, visto che non c'è una norma, ma una prassi nel lavoro nell'arte contemporanea, noi facciamo anche proprio un lavoro di formazione politico, direi culturale rispetto al lavoro. E quindi hai citato uno degli strumenti che abbiamo sviluppato negli ultimi anni e che è servito molto appunto alle nostre socie, ma anche trasversalmente alle art workers, è questo calcolatore di compensi minimi raccomandati. Che di base sostituisce quella che dovrebbe essere una tabella di compensi, un tariffario nazionale, e dà modo di avere un riferimento da qualche parte per iniziare a negoziare il compenso. Oppure abbiamo questo codice di buone pratiche, checklist e glossario per orientarsi nel lavoro dell'arte, perché una delle modalità che spesso vengono utilizzate nelle collaborazioni, per esempio, per scaricare i costi del lavoro sull'art worker, è per esempio far passare per compenso quella che è invece copertura di costi vivi e produzione del lavoro. Per esempio, vuoi partecipare a questa mostra? Ti diamo 500 euro forfè. Con questi devi produrre il tuo lavoro, quindi metti caso, stampare una fotografia, incorniciarla, coprire i costi del trasporto per poi arrivare alla mostra e pagarti il viaggio e l'alloggio e i sopralluoghi. Capite che questo non è compenso, questi sono costi di produzione, cioè che vengono appunto scaricati completamente come se fossero un compenso. Quindi appunto è proprio un lavoro anche culturale di autoformazione che facciamo.
1: E che cosa consiglieresti quindi a chi vuole intraprendere questo tipo di professione, lanciarsi anche magari ha ovviamente tutto un bagaglio di competenze di formazione in ambito artistico e culturale, ma appunto poi deve entrare anche in contatto con tutta una serie di aspetti che tu hai appena citato, di contrattualistica, di accordi, ci sono magari delle skill, degli aspetti che tu consiglieresti, bisogna iniziare subito ad affrontare.
2: Sì, sicuramente. Allora, sarebbe fondamentale, con AUI comunque cerchiamo di farlo dove è possibile, cerchiamo di dirlo sempre, cominciare a pensare a questi aspetti anche durante la formazione, anche dentro le accademie, ad esempio, sarebbe essenziale essere formati su quello che è il lavoro, perché appunto è importante approcciarsi a questo da subito, come un lavoro e non come la propria passione, la propria ambizione, perché questo tipo di visione ovviamente ti porta, può portare, ecco, ad accettare delle condizioni che non sono condizioni di lavoro adeguati o comunque adeguate o comunque sostenibili, ecco.
1: E a livello, visto che avete una panoramica nazionale, anche qui luci e ombre magari sui territori o esperienze che voi reputate essere molto positive e invece eventi dove c'è ancora tantissimo da fare, se ce l'hai ovviamente, se ragionate, avete pensato anche in termini così geografici.
2: Ma in realtà AWI ha una vocazione più nazionale, quindi per quanto abbiamo dei gruppi più territoriali, diciamo cerchiamo di lavorare in maniera più trasversale. All'inizio, quando abbiamo formato l'associazione, abbiamo fatto un po' di ricerca su quelli che erano gli strumenti già attivi, soprattutto in altri settori dell'ambito culturale, e che potevano essere d'esempio per noi di buone pratiche, e anche e soprattutto all'estero. Quindi abbiamo anche una rete internazionale di associazioni, diciamo sorelle, dal cui appunto impariamo o ci confrontiamo su delle buone pratiche messe in atto e che possiamo in qualche modo cercare di provare a attuare, riproporre o reimmaginare. Quindi dei dati territoriali non ne abbiamo, per esempio appunto le indagini di settore non le abbiamo, ma magari è utile continuare a darti qualche altra fotografia, insomma.
1: Assolutamente, grazie.
2: Perché come dicevo appunto all'inizio, l'indagine ha dimostrato che la metà delle rispondenti ha un reddito inferiore ai 10.000 euro annui e che l'81%, per forza, è chiaro, fa un altro lavoro per sopravvivere, quindi il lavoro artistico e creativo nell'arte diventa un lavoro da accostare con secondi, terzi lavori, oppure ha dichiarato il 36% che viene retribuito per meno della metà degli incarichi che riceve o addirittura per nessuno. Come dicevamo prima, non è scontato che un museo che ti invita a fare una mostra ti paghi.
1: E questo lo sai già, lo sai già all'inizio, oppure sono anche pagamenti che poi non arrivano?
2: Ma diciamo, purtroppo si sa già all'inizio, quindi okay. Diciamo una delle cose che cerchiamo appunto con la nostra attività di advocacy di apportare, sensibilizzare, è il fatto che se non c'è un compenso non è lavoro, quindi non si dovrebbe accettare una retribuzione non economica per un progetto, perché naturalmente un altro modo di ingaggiare, diciamo, le art worker che hanno appunto questi i committenti, diciamo, è anche quello di pagamenti in visibilità, no? Quindi retribuzioni diverse dal denaro, che in un'economia molto basata sulla reputazione come quella dell'arte comunque sono allettanti. Che però non fanno pagare l'affitto, ecco.
1: Assolutamente. E forse questo mi collega anche un po' a un altro, come dire, idea che abbiamo, e magari anche realtà, sulla visibilità e soprattutto sull'individualismo che c'è dietro alla figura dell'artista. E non è scontato e semplice pensare invece che artisti e artiste si mettano insieme in un'associazione come la vostra e anche come molte altre. In particolare, lo scorso 12 giugno il settore culturale italiano è stato protagonista di una mobilitazione, si può dire, insomma, storica. Associazioni, sindacati, musei, biblioteche hanno fatto uno sciopero. Tra i promotori figurano proprio l'AWI Mi Riconosci, insomma, queste due realtà che hanno pensato ad una forma di mobilitazione che forse storicamente noi immaginiamo per altri settori lavorativi. Ci puoi raccontare anche di questa esperienza e come mai avete scelto questo tipo di azione di mobilitazione?
2: Assolutamente. Allora, intanto vorrei fare un piccolo passo indietro semplicemente per ricollegarmi alla prima parte della tua domanda legata all'idea dell'individualismo dell'artista, no? E anche di questo artista come figura appunto un po' simbolica, romantica, che c'è nella narrazione comune, l'immaginario comune. Vorrei nominare alcune delle professioni dell'arte contemporanea che appunto non si riduce soltanto all'artista, ma appunto a una serie di professionalità che diciamo contribuiscono in maniera sostanziale come l'artista alla realizzazione di eventi, mostre, performance, eccetera, e che come AWI abbiamo cercato di raccogliere tutte insieme, che sono artiste, performer, curatrici, assistenti curatrici, ricercatrici, educatrici museali, mediatrici culturali, allestitrici, producer, tecniche dell'illuminotecnica e del suono, registrar, videomaker, critiche d'arte, art writer, storiche dell'arte, guardia sala, trasportatrici, assistenti di galleria, project manager, consulenti, coordinatrici, restauratrici, grafiche, fotografe, assistenti di studio d'artista, eccetera, eccetera. Solo per darvi una panoramica di quanto sia sfaccettato il settore e quanto non si esaurisca semplicemente nella figura appunto dell'artista. E dopo questa piccola digressione, appunto, torniamo allo sciopero, perché appunto una delle ragioni per cui siamo riuscite a costruire questo momento insieme a Mi Riconosci, che è stata veramente l'associazione che ha portato avanti questo lavoro per più di un anno prima di arrivare allo sciopero, è che il settore culturale, nonostante sembri molto articolato e diversificato, in realtà condivide criticità comuni sia tra le singole figure che tra i diversi settori. Criticità che possono essere, non so, precarietà, condizioni salariali di tutela drammatiche, scarsa sindacalizzazione, disinvestimenti massivi, mancato riconoscimento giuridico, politico e sociale, eccetera. E queste criticità appunto hanno portato a unirsi di differenti realtà. Mi sembra anche importante citare, oltre ad AWI, che questo sciopero generale del 12 giugno è stato possibile anche grazie al lavoro capillare sui territori di un sacco di associazioni, nonché appunto l'aiuto di sindacati, alcune associazioni come Vogliamo Tutt'altro, Redacta, Rete alla Conoscenza, Biennale Cene, Anga, Arci, Clap, Galassia e ancora altre. È stato un momento molto importante perché, come citavi prima, è anche il primo sciopero generale della cultura in Italia, quindi è un momento direi epocale, e sono state organizzate moltissime mobilitazioni in tante città italiane che dimostrano proprio appunto la trasversalità dell'urgenza di queste rivendicazioni comuni, ecco.
1: Ecco, Rebecca, mo ci ha detto tanto su proprio questo aspetto, e Waystation l'ha portato avanti qua sul nostro territorio, insomma, e quindi ne parleremo anche con Valentina Cramerotti. Però Valentina, ti prendo un attimo in causa anche rispetto a quello che ha detto all'inizio Rebecca, no? Questo elenco lunghissimo di professionalità intorno al mondo della cultura e dell'arte, dell'organizzazione di eventi, e anche nuove professionalità che si stanno affacciando con il digitale del lavoro creativo. Quindi sono effettivamente tantissime le persone che si occupano di questo e che spesso non si riconoscono in una categoria. È così anche per voi?
3: Sì, assolutamente. Anzi, grazie della domanda perché ci aiuta a raccontare un po' di Waystation, e perché Rebecca è davvero super precisa sul tema e sul settore dell'arte contemporanea. Con Waystation, quando è nata nel 2014, abbiamo un po' deciso invece di provare a unire già da subito tutti i settori che sono insomma affini alla cultura e alla creatività. E quindi diciamo chi è iscritto e iscritta alla nostra community e ha la possibilità un po' di dichiarare il settore da cui viene sono 11 un po' quelli che abbiamo individuato, ma ce n'è anche uno che si chiama Altro e che comunque continua a essere popolato, perché appunto come dici e come è emerso anche dalla chiacchierata con Rebecca, insomma, le professioni sono molto differenti, sono tante e sono anche nuove o poco definibili, o meglio, poco definibili nel mondo, diciamo, economico e attuale. E quindi il settore altro ci ha aiutato un po' a raccogliere anche tutta questa parte di novità, oltre appunto a tutti gli altri settori che vanno dall'architettura all'arte, all'artigianato, alla comunicazione, al design, la parte film, audio, video, la fotografia, la grafica, libri e stampa, musica e spettacolo, progettazione, organizzazione, quindi veramente come dici le già all'interno dell'arte contemporanea sono tante le professioni, si moltiplicano i settori e insomma sì.
4: Stiamo parlando veramente di tante figure. Rebecca Moccia, anche per concludere, anche per continuare su questo discorso dello sciopero, del riuscire anche ad unirsi nel migliorare appunto la condizione lavorativa, oltre alla credo insomma a un auspicabile inquadramento nazionale come contratti di lavoro, ci sono proprio degli aspetti che voi auspicate e che sono emersi nella vostra riflessione e in questa rete che appunto si è unita il 12 giugno e che ci vuoi segnalare?
2: Sicuramente il riconoscimento, quindi la regolamentazione attraverso delle leggi quadro, delle riforme che comprendono diverse e riconoscano diverse professioni e che siano da spinta per anche delle riforme nel senso di compensi, di contrattazione collettiva, eccetera. Naturalmente auspichiamo che questo tipo di processo possa portare a un welfare diverso e anche un vero welfare per il nostro settore, che appunto in questa situazione di deregolamentazione è quasi assente. E naturalmente un'altra delle rivendicazioni portate avanti nello sciopero è l'investimento in cultura, appunto differentemente da l'aumento di risorse allocate per esempio in armamenti, chiediamo che ci sia un investimento reale, strutturale, che permetta fondamentalmente a questi settori di continuare a sopravvivere.
4: Rebecca Moccia, abbiamo detto all'inizio, sei una perfetta sintesi per questa puntata. Innanzitutto ti ringrazio per quello che ci hai raccontato come tuo lavoro in AUI. So che però come artista invece in Alto Adige ci stai venendo in questo periodo, quindi ti chiedo anche i tuoi progetti personali, artistici, e poi dopo c'è Valentina che mi ha detto voglio chiedere un'altra cosa, quindi ti chiedo prima questo però, Rebecca.
2: Grazie di questa domanda. Allora sì, io sono appunto un artista con una pratica transmediale, sono anche ricercatrice, sto svolgendo un PhD in Visual Arts and Creative Studies all'Accademia di Belle Arti di Napoli. E in corso, come accennavi, mi fa piacere ricordare che partecipo a questa mostra collettiva presso la Fortezza di Bressanone che si chiama Reclaiming Collective. Inoltre è anche in corso partecipo a un progetto diffuso nei borghi d'Italia che si chiama Una boccata d'arte di Fondazione Elpis, per la quale ho realizzato un intervento in Campania a Cusano Mutri.
4: Bene, quindi qua se vogliamo vedere dei lavori di Rebecca Moccia, anche su in Alto Adige, l'obiettivo è quello di Fortezza, fra l'altro raccontato anche in Spazio Rai Alto Adige qualche settimana fa come appuntamento dedicato all'arte. Valentina?
3: Sì, io avevo questa domanda perché appunto durante il Covid è stato il momento in cui sono anche nate tantissime associazioni eccetera, giustamente, e come AUI, poi però noi abbiamo un po' monitorato la situazione, è un po' scemata questa cosa.
4: Si è rientrata in una normalità.
3: Sì, esatto, volevo chiedere a Rebecca un po' come vede questa situazione. Lo sciopero ci ha ridato un po' questa forza, ma insomma tu che hai partecipato anche a livello nazionale, come effettivamente sta procedendo?
2: Beh, come hai detto tu, sicuramente rispetto al momento pandemia, in cui diciamo che la crisi era veramente tangibile e avevamo anche un certo tipo di possibilità di fermarci a riflettere, no, sulle nostre condizioni, ora che è tutto ripartito, potrei dire anche per certi aspetti peggio di prima, nel panorama che vi raccontavo prima, nella nostra condizione precaria e appunto di sopravvivenza quotidiana, è anche tanto difficile mantenere un livello di attivismo e di propositività per tutte quante. Quindi naturalmente abbiamo visto è un po' scemata l'attivismo più che altro, non l'interesse nei temi, ma il tempo materiale che si riesce a dedicare a portare avanti questi progetti. Detto questo, come anche accennavi tu, momenti come la mobilitazione del 12 giugno sono fondamentali per riaccendere la fiamma, diciamo, perché nel momento in cui ci troviamo in piazza insieme ad altre lavoratrici che condividono i nostri stessi problemi e urgenze, sicuramente ci sentiamo, diciamo che l'impressione della nostra agency sul cambiamento cresce, e quindi a mio avviso il momento appunto dello sciopero è stato molto importante anche per quello, per ritrovarci nuovo insieme e dire ci siamo.
4: E con questo augurio quindi noi salutiamo Rebecca Moccia, e ringraziandola anche ovviamente di essere stata ospite di Percorsi Creativi. Grazie mille Rebecca.
2: Grazie a voi veramente.
4: Dopo aver allargato quindi lo sguardo al contesto nazionale, torniamo alla nostra dimensione locale. Le questioni che abbiamo affrontato con Rebecca Moccia ovviamente non riguardano solo i grandi musei, come abbiamo detto, le istituzioni nazionali e del sistema arte contemporanea in particolare. Valentina Cramerotti già ci hai detto come è composta la community di Wake Station, le figure sono tante. Ti chiedo però se in questa chiacchierata con Rebecca ti sono emerse magari delle riflessioni da portare in Alto Adige, insomma nel vostro lavoro.
3: Sì, in realtà ci siamo spesso confrontate con AUI e con Wake Station cerchiamo in qualche maniera di essere un osservatorio di quello che succede anche a livello nazionale, internazionale, quindi molte delle cose che lei ha citato risuonano, e in particolare e anche insomma, la narrazione della mobilitazione, dello sciopero e dei temi trattati nel piccolo, se vogliamo dire, Alto Adige, comunque ritornano e sono un po' i temi che sono usciti, diciamo, anche nel... Noi non siamo scesi in piazza, ma abbiamo deciso di aprire Wake Station come quartier generale dello sciopero del 12, e quindi si sono raccolte a Wake Station sia singoli e singole freelancer e lavoratori e lavoratrici dell'arte, della cultura, e quindi ci siamo un po' trovate lì a raccontarci, a confrontarci e a portare avanti appunto un lavoro comune, perché la via è quella di collaborare su questi temi, perché l'artista singola e singolo poche volte riesce a portare avanti da solo insomma. E questo
4: invece rispetto al nostro territorio, però già anche nella scorsa puntata, parlando appunto di conciliazione lavoro e impegno familiare, cura, genitorialità, qualcosa è emerso, insomma il nostro territorio ha delle caratteristiche dal punto di vista lavorativo, questo in generale ovviamente non del settore, però dalla più bassa tasso di disoccupazione al fatto che ci sono insomma aiuti, degli incentivi, anche un welfare diciamo un po' differente rispetto ad altre regioni e province in Italia. Anche voi nel settore artistico-culturale comunque notate delle differenze?
3: Sì, sicuramente ci sono più incentivi, più possibilità, e non tanto di magari singoli bandi, ma incentivi pubblici banalmente. E quello che però emerge sempre è un po' il tema del compenso, invece, nel senso, e come anche ha citato Rebecca, magari c'è un budget per realizzare un'iniziativa, una produzione artistica, eccetera. Più difficile è farsi pagare per il lavoro, nel senso, i costi vivi diventano il lavoro, e è spesso tutto un unico budget che viene proposto, e dicono sì, c'è un budget per questa cosa, però in realtà poi quello che rimane come compenso è comunque poco. Cioè, questo ci siamo confrontati, ce ne siamo resi conto anche qui.
4: Quindi quando parliamo soprattutto di libera professione, no? Quindi del singolo che si muove, e sempre dal vostro osservatorio ci sono degli strumenti e degli aspetti da questo punto di vista come libere professioniste e professionisti su cui è molto importante iniziare a lavorare subito, iniziare a imparare, però anche poi, come detto prima, sedersi poi al tavolo della contrattazione, anche se individuale.
3: Sì, esatto. Sicuramente avere delle tariffe comuni è un tema di cui abbiamo parlato spesso e abbiamo anche, insomma, provato a capire come si potrebbe lavorare, avere delle tariffe comuni e essere bene a conoscenza di cosa significa la tassazione, tutta la parte. Un tema che è uscito sono anche le pensioni, e che ovviamente in quest'ambito così frammentato è difficile individuare, già in generale lo è e ancor più in questo caso. La provincia si è già mossa per lavorare su degli aiuti alle pensioni agli artisti e alle artiste, però appunto sempre dei casi molto specifici che poi la maggior parte di chi lavora in quest'ambito non ci rientra.
4: Come abbiamo sentito, poi in realtà non è detto che lo si faccia in maniera continuativa, o si possono avere altri lavori in altri ambiti, proprio perché non sempre diventa la professione esclusiva per le ragioni citate prima.
3: Sì,
4: ma vorrei anche tirare un po' su il morale, nel senso, anche perché sono delle professioni in realtà bellissime che ti portano a metterti in rete con tante altre creative, e abbiamo visto figure professionali a far parte anche di comunità e di spazi creativi. E quindi chiedo, Valentina, anche a te invece, che cos'è il bello però poi di lavorare in autonomia, di potersi muovere all'interno delle professioni artistiche, culturali, creative, come fai anche tu?
3: Sì, sicuramente mi viene da dire che una tendenza, tra l'altro pensando un po' all'attualità, è quella di proprio collaborare, cioè quindi di creare dei team di lavoro e di non essere singoli e singole, ma di poter condividere anche la propria professione con altri e riuscire quindi a portare avanti dei progetti anche più strutturati e più professionali effettivamente. E sicuramente poi la possibilità di sperimentare e di, insomma, anche azzardare cose nuove, questo i bandi ti permettono di farlo, e quindi spesso anche un piccolo bando può dare vita o comunque essere, diciamo, seme di inizio di qualcosa di nuovo. Lì, come dicevo, c'è la doppia carta, che è quella di riuscire poi a finanziare interamente i progetti. Però sì, ecco, questo è un po'... Ritorno su quello perché effettivamente è un tema che anche nell'incontro del 12 che abbiamo fatto è uscito molto spesso.
4: Chiudo con una domanda anche rivolta al futuro. Abbiamo nominato tantissime persone che ci permettono appunto anche di vivere momenti culturali, fare esperienze, anche riflettere sul mondo contemporaneo e anche sul mondo del passato, per, credo, nutrire i nostri pensieri sul presente. In prospettiva voi avete, tu Valentina, magari un'idea di quale sarà il lavoro creativo del futuro? Non solo in questa puntata, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, abbiamo parlato anche di nuove sfide nella vita anche personale, lavorativa, dei creativi e delle creative.
3: Domanda difficilissima. Difficile perché sono, anche dal nostro osservatorio, sono tantissimi poi i temi e anche le modalità per affrontare. Diciamo che secondo me l'artista ora e comunque il creativo, la persona che lavora in questi ambiti, diventa sempre più parte della società nel ragionare assieme su come affrontare i temi dell'attualità. Quindi questa è un po' la sfida, e le modalità si stanno moltiplicando, e quindi sì, sono curiosa anch'io ma non ho una risposta su questo, tanto che ad esempio con Waystation un passo che abbiamo fatto è quello di spostarci dal tema creativo culturale, diciamo, di base e chiedere ai giovani su cosa vogliono lavorare oggi con un bando che si chiama Tabula Rasa, che appunto indaga proprio questo, perché è così variegato la possibilità, no, di intervenire, che siamo curiose anche noi di vedere cosa ci riserva.
4: E lo siamo anche noi, quindi ovviamente vi aspettiamo anche per raccontare, per quel che riguarda invece le nostre trasmissioni radiofoniche, quello che avviene a livello artistico e culturale sul nostro territorio. Valentina Cramerotti, grazie mille.
3: Grazie a te e grazie a voi.
4: Si chiude qui il terzo appuntamento di Percorsi Creativi e con esso anche appunto questa edizione speciale 2026 della rubrica realizzata appunto insieme a Wake Station. In queste settimane abbiamo parlato, come detto, di intelligenza artificiale, di genitorialità, oggi di diritti e riconoscimento professionale, tre temi diversi ma poi profondamente legati tra loro al tema di percorsi creativi. Immaginiamo il futuro. Ringrazio ovviamente di nuovo Rebecca Moccia che ha fatto parte di questa puntata, grazie a Maximilian Ebner per la parte tecnica, grazie di nuovo a Wake Station per questa collaborazione e soprattutto grazie a voi che ci avete seguito lungo questo percorso. E se vorrete vi do appuntamento su Rai Player Sound per riascoltare tutte le puntate di Percorsi Creativi 2026 e anche 2025 e ovviamente le puntate di Spazio Rai Alto Adige di quest'anno. Spazio Rai Alto Adige va in vacanza, oggi è l'ultima puntata, ci ritroveremo lunedì 31 agosto per la nuova stagione, quindi ovviamente vi auguro buona estate a tutte e a tutti voi da parte mia, Elena De Concini.

Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 1 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani alle ore 12:25.

0: Outdoor Cinema Club stanno arrivando in tour in Italia, due date domani all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera e dopodomani in Cave all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E adesso andiamo a raccontare invece un festival che si svolge a Ferrara, arriva quest'anno alla 30ª edizione, Ferrara sotto le stelle 2026, e tra i protagonisti c'è un artista che qua al Mangiadischi amiamo fin dal suo esordio.
1: Moltissimo.
0: Di 5 anni fa con Toccaterra, un disco che ci ha veramente colpito e che abbiamo trasmesso spesso e volentieri. Nel frattempo quest'artista ha fatto altri due dischi molto belli, un sacco di collaborazioni, e la sua canzone più recente ha vinto anche la Targa Tenco.
1: Ma pensa,
0: vedi che ogni tanto indovina.
1: Mangiadischi porta fortuna.
0: No, ma in realtà sentiamo, insomma, facciamo ascoltare cose belle.
1: Certo, certo.
0: Sì.
1: Ma è con noi?
0: È con noi, è con noi. Lei è Emma Nolde. Buongiorno Emma, benvenuta al Mangiadischi.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, beh, intanto subito partiamo dai complimenti per questa Targa Tenco, che è ancora, è sempre un bel riconoscimento, no? Per chi fa, per chi scrive canzoni, per chi fa canzone d'autore. Penso che sia una grande soddisfazione per te.
2: Sì, anche perché da anni che seguo, insomma, da quando ho iniziato a scrivere, poi in realtà
0: sì.
2: Io ho sempre ammirato tantissimo i cantautori, e quindi essere riconosciuta dalla parte di musica in Italia che rappresenta un po' il cantautorato per me è bellissimo.
0: Eh beh sì, ma poi insomma già i tuoi dischi precedenti erano entrati nelle cosiddette cinquine, cioè nella rosa dei dischi candidati, e anche l'anno scorso, se non sbaglio, avevi partecipato interpretando Lontano Lontano, cioè l'apertura di ogni edizione del Tenco, che pure fa un po' tremare i polsi, immagino, ogni volta, no?
2: Eh sì, perché nessuno annuncia chi sarà ad aprire la serata, quindi praticamente c'è il sipario è chiuso, si apre il sipario e nessuno sa chi ci sarà dietro a cantare. Rigorosamente si parte sempre con Lontano Lontano di Tenco, e quindi si trovano tantissime versioni di insomma dei più grandi che la fanno, e sì, a me mi sono tremate le gambe tantissimo.
0: Ci credo. Senti, qua con me c'è Max Dedo, che è uno dei musicisti della super band Fabi Silvestri Gazzè. Tu ti sei trovata anche in loro palco al Circo Massimo di Roma. Fa più impressione una serata come quella del Tenco, in cui devi interpretare una cosa così delicata come Lontano Lontano, o affrontare una platea enorme come il Circo Massimo?
2: Ma sai, quando in quel caso io aprivo il loro concerto, e quando fai un'apertura, almeno per me l'obiettivo è un po' quello di cercare di conquistare più possibile, no, le persone che sono lì, quindi è per me più semplice piuttosto che invece avere già addosso la responsabilità e ti viene dato un regalo così grande, cioè
0: certo.
2: Quello di essere effettivamente l'apertura della premiazione del Tenco all'Ariston, quindi da una parte devi conquistare, dall'altra invece ti viene data già una responsabilità, e quindi per me è stata più difficile lì all'Ariston.
0: A proposito di conquistare il pubblico, tu hai un legame molto forte con chi ti ascolta, è importantissima l'interazione con il pubblico nei tuoi concerti. Io ho avuto modo di vederne un paio in contesti molto diversi, ma in ogni caso c'è una ricerca, un cercare di avvicinare.

0: si muovono, dagli occhi che hanno. Se il concerto è andato bene, allora percepisco che non lo sentono più.
1: Questa è una cosa bellissima. Io ho sempre sognato di eliminare i palchi e i podi e finalmente sento una persona che dice una cosa, che propone una cosa del genere. Pensa che tantissimi anni fa suonavo, quando suonavo nel repertorio sinfonico, nell'orchestra sinfonica, avendo avuto questa possibilità di suonare un Carlo Maria Giulini, che è stata un'istituzione a livello mondiale,
2: sì.
1: Lui la prima cosa che fece durante le prove è togliere il podio, perché lui era un musicista come noi.
2: Che bello!
1: È una cosa incredibile, è la prima volta che vidi fare questo gesto.
2: Molto
0: bellissimo,
2: bello.
0: Bellissimo.
2: Sì, sì. Senti, Emma, stiamo parlando di concerti e diciamo la tua estate è molto ricca. Abbiamo accennato dell'appuntamento di Ferrara sotto le stelle. Più avanti, subito dopo di te, parleremo con Corrado Nuccini, che è il direttore artistico. Tu sarai lì il 25, ma è già da maggio che sei in tour e ci sarà anche una tappa allo Sziget Festival a Budapest. Insomma, un'estate ricca con un gran finale annunciato da poco.
0: Esatto, intanto facciamo questa doppietta Budapest-Barletta a distanza di qualche giorno, che sono geograficamente proprio vicinissime.
2: Sì,
0: no?
2: È comodo, vai in bicicletta, sì. Credo, no?
0: Certo, no? In furgone, sì. Che comunque quando si tratta di queste distanze è simile alla bicicletta.
2: Sì, sì.
0: Ci vogliono tantissime ore, però è bello, a me piace. Poi chiudiamo a settembre, il 30 di settembre, a Santeria, a Milano.
2: Allora, noi adesso salutandoti ascoltiamo ovviamente quello che deve essere sarà la canzone che ti ha permesso di vincere la Targa Tenco in questo 2026 come miglior canzone dell'anno, ed è una riflessione, secondo me è il raggiungere una consapevolezza importante, credo, no? Quello che cerchi di raccontare in questa canzone, e cioè accettare che non possiamo prevedere e controllare tutto.
0: Esatto, è una lettera dei buoni propositi, al contrario, a me piace definirla così, che io sono abituata a fare tutte le liste di cose da fare, queste sono le cose da fare, ma non nell'ottica di tenere duro e di raggiungere degli obiettivi, ma al contrario di mollare un po' e di accettare anche le cose per come vengono.
2: Sì, beh, infatti, ma questo è sano, è molto sano. Dici una cosa che mi piace molto: la cosa più complicata è non complicare, che è una cosa,
0: sì,
2: che dovremmo tenere a mente tutti.
0: Sì.
2: C'è Giancarlo che ci scrive da Pesaro, non ti conosceva e dice: però già solo sentirla parlare è piacevole, si percepisce passione e intelligenza, complimenti. Beh, direi che cominciamo bene.
0: Grazie. Come per...
2: sì, infatti, direi di sì. Emanolde, noi ti ringraziamo e adesso ce l'ascoltiamo insieme questa canzone e allora poi speriamo prima o poi di averti qua nei nostri studi e farci una chiacchierata più ampia. Grazie Emanolde.
0: Sì, speriamo.
2: Sì.
0: Ciao a tutti, ciao Mangia Dischi, ciao,
2: ciao,
0: ragazzi.
2: Ciao Emma. Allora, questa è la canzone che ha vinto la Targa Tenco. Quello che deve essere sarà, c'è Emma Nolde al Mangia Dischi. La ringraziamo per questa bella chiacchierata. Sentite che bella canzone.

0: E questa era Emma Nolde con Quello che deve essere sarà. C'è Michele che ci scrive, come ormai sapete, dalla Parabiago Bene, che dice: questa artista ha una timbrica vocale intrigante come poche.
1: E io sono d'accordo.
0: Sono d'accordo. E anche Luciano da Genova dice: bella voce un po' graffiata, bella canzone, molto bella anche lei.
1: Interessante, sì,
0: sì, sì, sì, dice sì. Così 335-699-2949 per i vostri messaggi. E, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Emma Nolde, sia perché appunto ha vinto la targa Tenco, che è un riconoscimento importante per un artista che fa canzone d'autore, però perché anche sarà protagonista di Ferrara sotto le stelle 2026, 30ª edizione. C'è già stata un'anteprima, ma dopodomani, il 22 luglio, si parte con il programma, i sei eventi più importanti del programma, e a raccontarlo con noi, e sicuramente meglio di noi, c'è il direttore artistico, che è Corrado Nuccini. Buongiorno Corrado, benvenuto al Mangiarischi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, e grazie per averci invitato. Che bello che è il pezzo di Emma Nolde, e mi chiedo quanto ancora abbiamo bisogno di belle canzoni come queste.
0: Ma io penso che non smetteremo mai di averne bisogno, no Corrado?
2: Ma penso assolutamente di sì, e noi stiamo cercando di organizzare un festival dove tra l'altro avremo anche Emma come ospite, quindi siamo assolutamente a favore delle grandi, belle e nuove canzoni.
0: Ma voi in questo senso siete sempre stati molto bravi a trovare grandi nomi, però di un certo mondo musicale, non necessariamente mainstream, e poi anche giovani emergenti di talento che scrivono con cura, con attenzione, esattamente come Emma Nolde. È un po' la missione del festival, no?
2: Assolutamente sì, quello di mescolare dei progetti internazionali, quindi già consolidati e consacrati, con anche delle voci nuove, soprattutto della scena italiana. In questo caso Emma rappresenta proprio quello che cerchiamo: una scrittura personale, una forte identità musicale e soprattutto una crescita nel tempo. Ecco, magari non tutti lo sanno, ma Emma è già stata da noi ed è stato un opening, quindi ha aperto per un altro concerto, e per noi è un grande piacere oggi che la sua carriera musicale l'ha portata a crescere, a vincere dei riconoscimenti, ma soprattutto a essere apprezzata sempre da un pubblico più ampio. Ecco, di dargli la possibilità di avere una serata tutta sua, e sarà sabato 25 luglio.
0: Allora, sono tre concerti nel cortile del Castello Estense di Ferrara, difficilmente uno può immaginare uno scenario più bello di quello, e poi altri tre alla Delizia Estense di Benvignante ad Argenta, che è anche l'occasione per scoprire magari un posto, una delle nostre bellezze meno conosciuta. E per quanto riguarda i concerti nel cortile del Castello Estense, tu mi dai lo spunto per ricordare che per ognuno c'è un opening, e per Emma Nolde avete scelto proprio un artista ferrarese, no?
2: Marta Guidoboni, che aprirà, e speriamo che sia di buon auspicio, il percorso di Emma per lanciare anche la sua prossima carriera.
0: Insomma, diciamo un po', tiriamo fuori un po' di nomi. Allora, il 22 luglio si apre con I Ministri, e opening sarà lo Stato Brado, e poi il 23 quei geni tedeschi dei No Twist. Anche questo, insomma, bel colpo per il vostro programma.
2: Assolutamente, se mi consentite un aneddoto personale, è una delle mie band preferite. Io sono in una band che si chiama Giardini Miro, abbiamo anche condiviso il palco sia con No Twist che anche con i suoi progetti come la Lipuna, progetti del cantante dei No Twist, e quindi per me all'inizio di anni zero l'album Neon Golden ha rappresentato qualcosa di molto epocale, dove ci siamo ispirati, e vederli, rivederli e vederli ancora per me è sempre un elemento di grande soddisfazione.
0: È vero, immagino. Poi sì, hai citato i Giardini di Miro, che stavo trascurando, trattandoti oggi da direttore artistico, anche quella una storia musicale bellissima di cui magari riparleremo in un'altra occasione. Poi appunto arrivano i tre concerti ad Argenta, alla Delizia Estense di Benvignante, e qua arrivano i Kings of Convenience, che sono un po' norvegesi e ormai anche un po' siciliani.
2: Sì, portano il loro sound e loro hanno soprattutto una grandissima qualità, quella di aver portato questo suono acustico, tra virgolette sofisticato, tra virgolette legato a un mondo di ricerca, ma essere stati capaci attraverso delle melodie straordinarie di portarlo a un grande pubblico. E quindi il loro percorso dal loro primo album ad oggi sono passati 30 anni. Ma sono sempre andati in grande crescita di pubblico, magari anche cambiando, passando di generazione in generazione.
0: E beh, poi insomma qualche giorno fa qui abbiamo avuto il piacere di avere Cristiano Godano che ci ha raccontato un po' il tour per l'anniversario del Vile, grande disco dei Marlene Kunz che passerà anche da voi il 29 luglio e poi il 30 gran finale con le Negress Verts. Insomma, davvero niente male come 30ª edizione, Corrado, no? Direi un programma davvero di altissimo livello.
2: Io credo che un festival debba lavorare molto sulla propria identità e quello non voglia dire ripetere sempre la stessa formula, ma cercare anche nel cambiamento di far sì che ogni volta che si vede una line-up, ogni volta che si vede una proposta di un determinato festival, ci sia un elemento di riconoscibilità e che il pubblico, come possiamo dire, anche se non tutti i nomi sono grandissimi nomi da cartellone, possa avere quella quota di fiducia per poter venire serena e tranquilla le nostre serate, consapevoli di incontrare, scoprire o riscoprire grande musica.
0: E allora noi ti ringraziamo Corrado Nuccini, in questa veste di direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle 2026. Ti auguriamo buon lavoro e ci ascoltiamo proprio in Hotwist. Grazie per essere stato al Mangiadischi.
2: Grazie, grazie a voi.
0: In Hotwist con un brano di qualche tempo fa che si intitola Consequence. Loro saranno a Ferrara con il nuovo album News from Planet Zombie. Ma insomma, è sempre un piacere riascoltarli in qualsiasi forma. Arrivano in Hotwist e poi però indovina lo strumento. Preparatevi, preparatevi.

0: Lotus con questa splendida Consequence saranno tra i protagonisti di Ferrara sotto le stelle, 30ª edizione che comincia dopodomani. Che succede adesso, Max Dedo?
1: Adesso c'è una nota rubrica dal titolo Indovina lo strumento.
0: Wow.
1: E come funziona? Funziona così che al 335-699-2949
0: sì,
1: dovrete indovinare lo strumento musicale,
0: sì,
1: e anche il tema.
0: Mica è facile.
1: Però questa volta, caro Duccio Pasqua, lo strumento è molto difficile.
0: Ah sì?
1: Il tema è molto difficile.
0: Ah davvero?
1: Però siamo buoni, diamo un piccolo aiuto. Lo strumento è totalmente legato al brano.
0: Ok, benissimo.
1: Okay?
0: Benissimo.
1: Ascoltiamo.
0: Ascoltiamo.

0: però ricorda qualcosa.
1: Beh, ricorda certo, quello strumento che ricorda quello strumento che sembra.
0: Ok, no? benissimo. Sì. Hai detto molto.
1: Ma non è quello strumento
0: non
1: lì
0: è,
1: che
0: non
1: sembra.
0: È. Non è. Vediamo. Qualcuno sta già indovinando per la verità, eh?
1: Sì.
0: Comunque adesso c'è una breve pubblicità.
1: E dopo al 335-699-2949 indovinate lo strumento.
0: Yes, a tra poco.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: Il mangia dischi.
5: Ah, caro Max Dedo.
6: Caro Duccio Pasqua, indovinano.
5: Stanno indovinando. Sì, prima di leggere le risposte, voglio leggere questo messaggio di Massimiliano da Pescara, che dice che abbiamo un grande merito,
6: sì,
5: e cioè quello di connettere l'arte musicale moderna, nazionale e internazionale, storica e sempre presente, con i nuovi talenti che mantengono viva la speranza nell'arte.
6: Verissimo.
5: È vero?
6: Sì, sì, sì.
5: Grazie,
6: sì,
5: Massimiliano. Grazie. Siamo molto felici di fare questo lavoro, questo servizio, ci proviamo. Allora, in tanti stanno indovinando. Devo dire, bravo Luciano da Genova.
6: Bravissimo,
5: non diciamo ancora
6: Luciano,
5: lo strumento.
6: Non diciamolo ancora, no.
5: Brava Sabrina D'Auristano, lo riascoltiamo nel frattempo,
6: sì.
5: Grazie Ludovico Suppa e Sergio Ciani. Bravo anche Riccardo, che indovina. Pablo da Buenos Aires dice: sarebbe molto vergognoso se non riconoscessi un e indovina lo strumento. Anche
6: certo,
5: Pablo
6: certo.
5: Però non riconosce il tema. Molto. Poi insomma c'è anche messaggi di chi non indovina. Maurizio dalla provincia di Udine dice che è la fisarmonica.
6: No,
5: siamo lì, la famiglia è quella, la famiglia.
6: Però non è la fisarmonica,
5: e,
6: no.
5: E dice il brano è la lambada.
6: Non è la lambada.
5: No, non ci siamo. Poi Polpo Mimetico, che non ascoltavamo da un po', sono felice di ritrovare, dice una fisarmonica a fiato.
6: No.
5: Ma esiste?
6: Lo sai che esiste?
5: Sì?
6: C'è una versione sviluppata da Castelfidardo, fatta
5: sì,
6: proprio a fiato.
5: Ah, vedi, sì, non lo sapevo. C'è chi cita proprio Castelfidardo come patria delle fisarmoniche. Poi salutiamo Giovanni che indovina lo strumento.
6: Bravo.
5: Salutiamo Angela a Verona, anche lei indovina lo strumento.
6: Bravo.
5: Monica da Pordenone indovina lo strumento.
6: Bravissima.
5: E dice che è un brano di Piazzolla.
6: Sì,
5: vero?
6: È il brano di Piazzolla.
5: Vogliamo svelare intanto di che brano si tratta?
6: Intanto il Vuelvo al Sur di Piazzolla, brano incredibile.
5: Sì,
6: E vogliamo già dire lo strumento?
5: Ma non
6: vuoi leggere qualcos'altro?
5: Beh, c'è Marcello che indovina, insomma siete tanti davvero ad avere anche
6: Giacomo.
5: Io pensavo
6: fosse più difficile, invece.
5: E Ciro ha indovinato il brano.
6: Bravo Ciro.
5: Bravo
6: bravissimo.
5: Ciro, lo leggo adesso. Insomma, Elisabetta, Alessandro, anche Alessandro indovina il tema. Nicolò chiede se è un organetto, no. Ennio da Torino indovina lo strumento, Antonella anche chiede se è un organetto, insomma ci siete andati vicini in tanti.
6: Ma poi tantissimi messaggi, siamo molto felici di questo.
5: Anche Roberto indovinava Vuelvo al Sur e il brano è appunto quello, scritto per bandoneon.
6: Bandoneon, esattamente il bandoneon, e ringraziamo chi l'ha suonato per noi, che
5: sì,
6: Joaquin Benitez Kitegroski,
5: sì,
6: che è un musicista, un bandoneonista che ho conosciuto a Buenos Aires a giugno.
5: Ah, quando hai suonato
6: quando
5: con Gazzè a giugno.
6: Sì, alla Festa della Repubblica, e sono rimasto incantato dal suo modo di suonare. Avevo già sentito più volte il bandoneon,
5: sì,
6: e quindi mi ha incantato questo super musicista, e gli ho fatto subito registrare Vuelvo al Sur.
5: Che bello è diventare amici di musicisti suonando in giro per il mondo.
6: Esatto. Ricordiamo velocemente che cos'è il bandoneon.
5: Sì.
6: È uno strumento a mano romantiche come la fisarmonica danze libere,
5: sì,
6: ma di dimensioni più ridotte, e a differenza della fisarmonica questo è di forma quadrangolare,
5: okay,
6: e ovviamente celebre in tutto il mondo per essere l'anima del del suono proprio caratteristico del tango argentino,
5: certo,
6: anche se però stranamente questo strumento nasce in Germania nell'Ottocento come organo portatile per la musica sacra,
5: sì,
6: e popolare, poi si diffonde chissà perché,
5: che strane le storie degli
6: in Sud America,
5: sì.
6: Però a differenza, l'ultima cosa, Duce, a differenza della fisarmonica, questo strumento è bisonoro, significa che premendo diciamo lo stesso bottone si produce una nota diversa a seconda se il mantice viene aperto o chiuso. Pensa alla difficoltà,
5: certo,
6: pensa alla difficoltà di questo strumento,
5: è come dire diatonico, è la stessa cosa?
6: No, non è
5: okay,
6: diatonico,
5: va bene. Il polpo mimetico nel frattempo dice: dopo non posso ascoltarvi perché torno in piscina, e questo
6: a mimetizzarti
5: è una notizia che c'è giustamente da polpo. Fisarmonicona orizzontale, diceva Michele.
6: Orizzontale.
5: Fisarmonicona,
6: sì, è orizzontale in realtà,
5: sì, la sì, conosci, ce l'hai?
6: No,
5: va
6: però
5: bene,
6: dice che si suona orizzontalmente.
5: Dice Sergio da Napoli: vi aspettavate l'Argentina campione del mondo, dite la verità, per aver suonato il bandoneon.
6: Ma no, in realtà no,
5: è un caso, in realtà è un caso, però effettivamente ci può stare il tuo commento. Vabbè, adesso torniamo agli anni Ottanta. Te lo ricordi Saranno famosi?
6: Come no? Certo, era un appuntamento fisso.
5: Certo, te lo ricordi Irene Cara?
6: Certo.
5: E senti, questo è il tema, Fame.

0: Remember.
1: Come mai la sai così bene, Dedo?
2: Te l'ho detto perché quando ero giovincello guardavo la serie, ma poi pensa te che un po' più adulto ho suonato nel musical Saranno Famosi.
1: Ma veramente?
2: Anche per parecchio tempo.
1: Ma dai.
2: Sì, sì.
1: Hai fatto tournée di Saranno Famosi.
2: Ho fatto tournée di Saranno
1: Famosi.
2: Ma
1: non lo sapevo.
2: Quante cose.
1: Continuo a scoprire cose di te.
2: Quante cose.
1: Nonostante anni e anni di conoscenza e di programmi insieme.
2: Sì.
1: Ma Marcella dov'è? Ci chiedono gli ascoltatori. Ci manca la sua voce avvolgente e calda.
2: Sullo col bene che ti voglio.
1: Marcella torna questa settimana, ci sarà mercoledì, giovedì e venerdì, quindi insomma avrete modo di sentirla. Daniele da Milano dice: l'altra sera il concerto di Bad Bunny è stato cancellato per il nubifragio con tempesta. Secondo voi hanno fatto bene? Secondo me sì, perché ho visto delle immagini e scendevano le chicchi di grandine impressionanti.
2: Belli, importanti, sì.
1: Quindi c'era la possibilità di ferirsi decisamente. C'è chi ci chiede a chi di Fausto Leali, che era dello stesso periodo di luglio, è vero, Antonio ce lo chiede. E poi salutiamo invece Alessandro da Rimini che propone, visto che c'è il vento caldo dell'estate che ci sta portando via, cosa ne direste di mandare la hit di Alice? Perché no?
2: Perché no? Perché no?
1: E manda un saluto a Emma Nolde che ammira molto. Salutiamo anche Gioacchino da Marsala e poi Riccardo dice: indovina lo strumento, mi ha ricordato i Gotham Project.
2: Esattamente.
1: Ci siamo,
2: c'era,
1: no?
2: Proprio il bandoneo.
1: Sì. E poi dice invece Francesco da Martina Franca, che è venuto a vederti live qualche giorno fa con Gazzè: come dimenticare questa bravissima artista Irene Cara, il capolavoro di What a Feeling da Flashdance. È vero, cantò anche un pezzo di Mattia Bazzar, ricorda Giacomo Irene Cara, vedi?
2: Sapevi, Duccio, che che cos'è? Che cos'è?
1: Non lo so, non lo so.
2: Duccio, fingi di non sapere che sigla è questa qui?
1: No, no, non
2: lo
1: so. Te
2: lo devo dire veramente?
1: Mai sentita.
2: Questa è la sigla. Questa è la sigla di Ti sfascio una canzone.
1: Sì.
2: E oggi tenteremo uno sfascio veramente quasi sacro, sai, Duccio?
1: Adesso andiamo, però c'è una domanda importante. Sì. Luciano da Genova dice: ma con tutto quello che ha fatto Max Dedo, quanti secoli ha?
2: Quanti secoli ha? Chissà, chissà.
1: Chissà, chissà. Va bene, va bene. Sfasciamo cosa oggi?
2: Oggi tenteremo, dico, lo sfascio di un brano che per me è sacro.
1: Ah, quindi sei proprio una cosa a rischio.
2: È una cosa a rischio, è una canzone dal titolo Tuo Fall'Americano.
1: Mi pare di averla sentita.
2: Di Carosone, che nasce nel 56, è un brano che ironizza proprio sul fenomeno dell'americanizzazione, soprattutto tra i giovani, nei quali si diffondeva il desiderio di imitare lo stile di vita, la musica, il modo di parlare, proprio l'atteggiamento degli Stati Uniti.
1: Cosa che ancora succede,
2: che
1: peraltro.
2: Che ancora succede, sì.
1: Sì.
2: Pensa, Duccio, che la canzone si basa su una struttura musicale molto semplice, anzi apparentemente semplice, ma estremamente efficace e contagiosa, tipica proprio dello stile di Carosone, che univa la tradizione partenopea all'influenza jazzistica.
1: Sì.
2: Il ritmo si ispira allo swing, al jump blues, con un tempo, diciamo, medio veloce, che rende il brano perfetto per il ballo.
1: Quindi si ballava tanto
2: si
1: in
2: ballava.
1: Quegli anni.
2: Mm. Quindi la percezione di questa leggerezza è garantita da una pulsazione costante di contrabbasso e di batteria.
1: Quindi ascoltiamo bene quelli.
2: Sì, che mantengono un ritmo ben definito. Però diciamo che il brano è radicato nella tradizione dello swing, jazz, boogie-woogie, fondendo elementi armonici occidentali con la tipica melodia napoletana.
1: E questa è la grandezza di Carosone.
2: E come dicevamo, la strofa è semplicissima, i bassi alternati di cui abbiamo parlato tempo fa, non l'accompagnamento dei bassi alternati, insomma, è il tratto distintivo di moltissima musica popolare, il contrabbasso ne abbiamo già parlato, l'abbiamo fatto anche a Indovina lo strumento.
1: Okay. Tra l'altro dopodomani viene Ferruccio Spinetti, grande contrabbassista.
2: Esatto. E poi il pianoforte, strumento re di questo brano e della musica di Carosone, che con la mano sinistra rafforza la parte dei bassi, quindi del contrabbasso. E la batteria minimale accompagna un swing. Ma ricordiamo che cos'è uno swing?
1: Che cos'è? Ma devo dirlo io?
2: Dillo tu, Duccio.
1: Ma perché mi fai sempre le domande difficili?
2: Perché tu sai tutto e quindi è semplice con te.
1: Comunque è uno stile jazzistico che ha 100 anni, perché è nato più o meno tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso, e la sua caratteristica principale è un andamento ritmico fluido un po' saltellante.
2: Sì.
1: musicalmente in realtà consiste in un trucco abbastanza semplice, cioè allungare la prima nota di una coppia di note e accorciare la seconda, dando quindi una sensazione di dondolio.
2: E vedi che spieghi benissimo. Ascoltiamo il primo frammento. Sentiamo.

0: Stranamente, il ritornello di questo brano è suddiviso in due parti. La parte swing è una... e la parte boogie woogie. Che è un ballo di coppia.
1: Sempre io, te lo dico, non lo sai tu questo.
0: Sì, è un ballo di coppia nato negli Stati Uniti, insomma, sì, nel Novecento.
1: Deriva dal blues pure
0: esattamente,
1: quello.
0: Esattamente, esattamente. Sì, sì. E Carosone era un maestro del pianoforte, un maestro assoluto, che ovviamente il pianoforte è lo strumento guida dell'arrangiamento di questo brano. A rafforzare il colore dello stile ci pensano due fiati, in questo caso sono un sax tenore e un sax contralto, che fraseggiano con queste frasi tipiche sincopate degli anni di quell'epoca lì. Però Duccio, a questo punto noi parliamo di sincope, ma dobbiamo dire cos'è la sincope.
1: Certo,
0: tu lo sai,
1: sempre io, vabbè,
0: sempre tu sai tutto.
1: Come no, vabbè, sempre di accenti spostati si tratta, poi no, perché si sposta l'accento dal tempo forte al tempo debole.
0: Certo.
1: E questo si verifica quando una nota inizia su un tempo debole, in levare, e invece si prolunga sul tempo forte successivo, che è quello in battere.
0: Bravissimo.
1: È un po' tecnica questa cosa, ma insomma ormai più o meno i nostri ascoltatori sono preparati. E tutto questo, esattamente come prima, crea un senso di sorpresa e di movimento simile al dondolio di cui parlavamo
0: però
1: prima.
0: Pensa, Duccio, che normalmente l'orecchio percepisce un ritmo costante e prevedibile in cui gli accenti sono su determinati movimenti detti forti, quindi sul battere, no? E in questo caso la sincope di cui abbiamo parlato stravolge l'equilibrio di questi modi specifici. Sentiamo il secondo.

0: americano.
1: C'è Giovanni da Cagliari che intanto già dice complimenti per la scelta, adoro Carosone. E poi ci scrive anche sempre Piero Monterisi che ci ha suonato con Carosone.
2: Certo.
1: Ci raccontò degli aneddoti bellissimi.
2: Bellissimi, infatti Piero dovrà tornare per raccontarci altri aneddoti su Carosone.
1: Come quello della batteria, mi ricordo.
2: Esatto.
1: Che
2: esatto.
1: Carosone vide la batteria di Piero microfonata con tanti microfoni e disse: li voglio pure io sul pianoforte. Molto bella questa storia. Ma andiamo al terzo frammento.
2: Terzo frammento, il brano suggerisce che voler fare l'americano è più una posa estetica che un reale cambiamento di sostanza. Una finzione divertente ma spesso vuota, che nasconde proprio una mancanza di autenticità.
1: Accidenti, una critica dura.
2: E in questo brano ci sono anche due assoli, di due strumenti di cui non abbiamo mai parlato. Uno è il mandolino, di cui ci parlerai brevemente tu, Duccio Pasqua.
1: Beh, vabbè, il mandolino è molto noto.
2: Certo.
1: È chiaramente, tanto per cominciare, uno strumento a corde pizzicate.
2: Sì.
1: La sua forma è a goccia, il suono è brillante, di solito ha 8 corde metalliche raggruppate a coppie, due coppie di quattro, sono dette cori, giusto?
2: Bravissimo.
1: E si suona con il plettro.
2: Esattamente.
1: L'origine italiana risale più o meno al XVII secolo.
2: E l'altro strumento che fa un assolo in questo frammento è il friscalettu.
1: Questa siciliano, è roba tua,
2: roba mia, che è un flauto a becco artigianale ricavato da un pezzo di canna comune.
1: Ce l'hai?
2: Io ho un friscalettu, ma
1: non l'abbiamo mai fatto, indovino.
2: No, invece l'abbiamo fatto tanti anni fa.
1: L'abbiamo
2: sì, ma lo rifaremo, Okay. Sentiamo questo e scopriamo questi due strumenti nel terzo frammento.
1: Sentiamo.

0: che bello.
1: Comunque è bello sentire il friscaletto che improvviso un blues.
0: Molto no? Bello, eh? Vedi come tutte le musiche possono coesistere.
1: Comunque la canzone ancora adesso è molto reinterpretata da molti artisti e soprattutto inserita anche in molti film.
0: Certo.
1: Un film recente,
0: sì,
1: è quello il talento di Mr. Ripley, no?
0: Certo,
1: con
0: Jude, certo,
1: Law e Matt Damon.
0: Sì.
1: Quindi insomma
0: che sbuca Fiorello a un certo punto nella scena, se
1: ah,
0: non,
1: sì,
0: ricordo,
1: non,
0: forse,
1: non ricordo
0: questo vago ricordo, sì sì.
1: Bene, insomma, non ci resta che ascoltarci tutto l'intero brano alla luce di questi chiarimenti.
0: Grazie Max Dedo per questo sfascio e allora ce la riascoltiamo tutta. Tu vuoi fare l'americano, questo ovviamente è Renato Carosone.

0: Ah, che meraviglia, caro Sonia.
1: Che bello, che
0: sì,
1: bello.
0: Sì,
1: è sempre
0: grazie.
1: Attuale, eh?
0: Sempre, sempre attuale. Grazie, Dedo, per aver sfasciato tuo falamericano.
1: Ma la prego.
0: Giacomo dice sempre prezioso il vostro intrattenimento.
1: Grazie,
0: ti dà
1: Giacomo.
0: Del voi.
1: Del voi.
0: Sì,
1: sai,
0: sì.
1: È proprio del vossia.
0: Del vossia.
1: Del vossia.
0: Poi ci ricorda che domani è il compleanno di Cat Stevens. Forse potremmo mettere qualcosa.
1: Certo.
0: Perché
1: certo,
0: no?
1: Perché no?
0: No? Sì, io sempre volentieri. 335-699-2949. Anche oggi siete in tantissimi a scriverci. Spero di aver letto tutti i messaggi. Se me ne è sfuggito qualcuno, ovviamente vi chiedo scusa. Come spesso capita, ormai lo sapete, io mi appunto richieste e poi le ascoltiamo queste richieste. E qualche tempo fa ci aveva scritto Agnese chiedendo un classico di Nico Fidenco che si intitola Casa di Irene. Te lo ricordi?
1: Non me lo ricordo.
0: E allora
1: Duccio,
0: io sono qua apposta per fartelo ascoltare,
1: sì,
0: perché è davvero una delle canzoni più famose del suo repertorio. E senti che arriva, poi sai che arrangiamenti
1: bello,
0: questi degli anni 60.
1: Mi piace già, posso fare una pennichella mentre lo ascolto? No.
0: Puoi, però dopo me la devi sfasciare,
1: va bene,
0: quindi non
1: va
0: lo
1: bene.
0: So. Nico Fidenco, a casa di Irene.
2: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto.

0: E questa era a casa di Ren, Nico Fidenco, hai schiacciato un pisolino?
1: Lo sai che non l'avevo mai ascoltato questo
0: brano? Ah, davvero?
1: Vedi perché sto con te qui,
0: certo,
1: solo
0: certo,
1: per questo,
0: certo.
1: Per imparare nuove canzoni,
0: è
1: nuove
0: vero.
1: Vecchie canzoni.
0: Ma grazie, grazie Max
1: nuove
0: Tello.
1: Vecchie.
0: Senti, ci scrive Gioacchino che ricorda giustamente che stasera al Circo Massimo c'è il grande concerto di Edoardo Bennato.
1: Ah, interessante.
0: Che poi è nato il 23 luglio 1946.
1: Caspita.
0: Quindi fra tre giorni fa 80 anni.
1: Incredibile.
0: Grande, grande,
1: grande
0: Edoardo Bennato. Sì, c'è un po' di Irene in questo finale di Mangiadischi,
1: sì.
0: Perché abbiamo ascoltato Irene Cara.
1: Sì.
0: Abbiamo ascoltato A casa di Irene,
1: sì,
0: di Nico Fidenco.
1: Sì.
0: Ci vuoi mettere, che so, un Good Night Irene di Brian Wilson?
1: Perché no?
0: Ci sta bene un Brian
1: anche
0: Wilson.
1: Anche Irene Grandi.
0: Poi ci mettiamo anche lei. Intanto Brian Wilson, eccolo qua. Sometimes I live in the country.

0: Vabbè, è sempre bello sentire la voce di Brian Wilson.
1: Sì, ci piace.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, anche Roberto D'Alghero ha effettuato l'ultima consegna, quindi finiamo insieme. Anche le orme cantavano Irene, ci dice Renato da Torino, e poi salutiamo anche Riccardo che dice questa di Fidenco non l'avevo mai sentita, anche se ho 80 anni. E vabbè, succede. Si fa sempre in tempo a scoprire cose nuove, anche se di qualche tempo fa. Grazie a Ludovico Suppa in regia, a Marco Mascia e Sergio Ciani in console, Federica Forni in redazione. Ciao Max Dedo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Noi quando ci ritroviamo?
1: Ci ritroviamo venerdì con stai nuovi già ti spascio e nuovi indovina.
0: Molto bene. Ora diamo la linea al GR1 delle 15 e poi l'estate in onda, e però con il Mangiarischi ci ritroviamo sempre domani alle 13.30. Ciao a tutti da Duccio Pasqua. Ciao Max Dedo.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, in primo piano l'incontro che si è appena concluso tra Giorgia Meloni e il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. In diretta da Palazzo Chigi c'è per noi Carla Macrellino.
3: Sì, si apre una nuova pagina di una relazione molto proficua. La Presidente del Consiglio, al termine del colloquio e anche del pranzo di lavoro qui a Palazzo Chigi col primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro, prima visita, lo ricordiamo, dopo 12 anni, sottolinea la collaborazione intensa tra i due paesi. Firmato un documento per un dialogo più strutturato, la Premier ha anche ricordato la sinergia tra i due paesi sul sostegno all'Ucraina, per una de-escalation in Iran, sul piano Mattei, ma ha anche annunciato l'acquisto di 3 fregate costruite in Italia da in cantieri da parte delle autorità portoghesi. Poi ha parlato di immigrazione. Allora sentiamo un passaggio.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
3: E poco fa gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro Andy Burnham dalla Premier, che ha sottolineato la sempre più solida collaborazione tra l'Italia e il Regno Unito, certa di un rafforzamento delle sinergie sui dossier fondamentali per le due nazioni. E da Palazzo Chigi è tutto, linea allo studio.
2: E a proposito di Andy Burnham, come avete sentito, è il nuovo premier del Regno Unito, il settimo in soli 10 anni. Nel suo primo discorso da capo del governo laburista ha promesso di restituire al paese stabilità con un piano decennale per raddrizzarne le sorti, riforma della scuola, reindustrializzazione, case popolari, le priorità. In politica estera ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. E torniamo in Italia, perché a Bologna tra oggi e domani la procura darà l'incarico per l'autopsia sul corpo del 43enne morto durante un'operazione di polizia. Il servizio di Giulia Bondi.
5: L'ipotesi di reato è omicidio colposo nel fascicolo aperto dalla procura di Bologna. Ci sono i nomi dei 2 agenti di polizia e dei 4 sanitari che ieri al quartiere Pilastro hanno preso parte all'intervento nel corso del quale è morto Abderrahim Fakir. Il decesso del 43enne poco dopo le 12, dopo che l'uomo, come si vede dal video girato da un balcone, era stato bloccato, ammanettato e chiedeva aiuto. La gente lo colpisce, gli spruzza spray al peperoncino. Fakir sembra calmarsi, invece ha smesso di respirare. A chiamare la polizia erano stati alcuni condomini, perché Fakir avrebbe dato in escandescenza nel cortile del condominio colpendo un'auto e il portone di un garage. Gli operatori di polizia 118, questi ultimi chiamati dagli stessi agenti che temevano una crisi psichiatrica, non sono formalmente indagati ma iscritti nel registro 45 bis, istituito da poco e riservato a indagini su fatti commessi nell'adempimento del proprio dovere. Nel fascicolo non compaiono altri nomi, ma ci sono i video, anche quelli delle body cam degli agenti. Si terrà conto, precisa la nota del procuratore capo Guido, dell'intero sviluppo dei fatti, di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso. Anche l'ausl di Bologna ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.
2: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso 2 rapinatori. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto estero intestato all'uomo e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Lo conferma la stessa Procura, che spiega che l'atto è volto a chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva. Ed è stata confermata in appello la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che nell'ottobre del 2024 a Rozzano, in provincia di Milano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, 31 anni, per portargli via un paio di cuffie. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata, esclusa l'aggravante dei futili motivi. A Parigi adesso, dove per combattere gli affitti troppo cari il comune ha deciso di alzare le tasse sugli appartamenti non locati. Il corrispondente.
6: Troppe le abitazioni a Parigi che non vengono affittate e troppo alti i costi degli affitti. Parte da qui il sindaco della Ville Lumière, il socialista Emmanuel Grégoire, per spiegare le ragioni che hanno portato la sua giunta a raddoppiare le tasse sulle abitazioni sfitte dal 17 al 30% del valore locativo a partire dal gennaio dell'anno prossimo. La maggioranza comunale sta utilizzando una possibilità prevista dalla finanziaria finanziaria votata quest'anno dal governo Le Cornu con l'obiettivo di aumentare l'offerta di alloggi. La misura viene contestata dall'opposizione. Per la destra del gruppo Paris Liberté, guidato da Rachida Dati, il raddoppio della tassa non servirà a nulla. Il comune punta tutto su risultati concreti, 20.000 alloggi da riportare sul mercato a partire dall'anno prossimo e la possibilità di acquistare immobili lasciati senza affitto da destinare ad attività sociali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Chiudiamo con il calcio. L'aereo con a bordo la Spagna, campione del mondo, è atterrato all'aeroporto di Madrid, dove più tardi sono in programma i festeggiamenti ufficiali. I giocatori saranno ricevuti sia dal re sia dal primo ministro, poi la sfilata sull'autobus scoperto per le vie della capitale e infine musica e spettacolo in Plaza Decibeles. E noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda. Buon ascolto.
0: L'Estate in Onda.
7: Buon pomeriggio, inizia una nuova settimana qui all'Estate in Onda su Radio 1, da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Io sono Valentina Poggi e con me c'è...
8: Marzia, Vale Tutti Carbone, ma io ci sto mettendo un attimino a riprendermi, Vale, perché i nostri ascoltatori non sanno che poco fa mi avete fatto una bellissima sorpresa, perché ieri è stato un giorno...
7: Sì, è la nostra festeggiata, Marzia.
8: Sono invecchiata di un anno, quindi tu insieme a Gabriele Rossi, grazie.
9: Buongiorno.
8: Grazie a Ludovico Tuppa per questa canzone.
7: Stiamo sbocciando?
8: No, quello no. Anche perché sennò la diretta come la facciamo?
7: Beh, infatti alle 3, senza aver pranzato.
8: Non è il massimo. Abbiamo anticipato per la prima volta qui all'Estate in Onda un ospite prima del primo brano, che è Gabriele Rossi.
9: Buongiorno.
8: E a questo punto, buongiorno. Tu sei attore, coreografo e a questo punto anche regista di questa sorpresa.
7: Di questa sorpresa regista, che tra l'altro potete vedere sui social di Radio 1, e ha collaborato anche Lorenzo Licitra, che ha portato la tortina, bellissima.
9: Scenografia, tutto, attrezzeria, ha partecipato con tutti i reparti per far riuscire la sorpresa. Insomma.
8: Perché, cari ascoltatori, appunto, come avrete intuito, mentre io e Valentina stavamo registrando la consueta storia del giorno insieme a Gabriele Rossi, a un certo punto
7: ha fatto capolino
8: la torta, un tortino e fa anche rima, e mi hanno fatto spegnere le candeline insieme anche a Stefania Livoli, che mi avete fatto, insomma, questa sorpresa dolcissima, e vi ringrazio.
7: Tanti auguri ancora, Marzia.
8: Grazie.
7: Oggi un compleanno festeggioso durante tutta quest'ora, quindi insomma proseguono i festeggiamenti.
8: Da ieri. Grazie ragazzi, fosse sempre così.
7: Sempre festa. E allora, oggi che parliamo, a parte del tuo compleanno, chiaramente, che mi sembra un tema caldo.
8: E a parte di Gabriele Rossi
7: che è qui con noi.
8: Oggi io credo proprio che c'è un tema, ragazzi, che è molto caro a tanti di noi, perché sotto l'ombrellone c'è chi legge libri, chi fa le parole crociate, chi ascolta la musica,
7: chi si rilassa, chi
8: prende il sole. Gabriele, poi ci direi anche tu cosa fai sotto l'ombrellone, ma noi, cari ascoltatori, vogliamo sapere da voi come passate il tempo sotto l'ombrellone. Fatecelo sapere al numero della diretta, che è sempre lo stesso, ma noi lo ripetiamo: 335 699 2949.
7: E ora Mace con Salmo e con La Pesce, Cattive Abitudini su Radio 1.

0: L'ospite del giorno, Gabriele Rossi, che ora presentiamo in modo un po' più completo. Tu sei un attore, sei un coreografo, sei un produttore, sei conosciuto al grande pubblico perché hai recitato in fiction cult come L'onore e il rispetto, Un passo dal cielo e Tutti pazzi per amore. Oltretutto hai anche lavorato al cinema con registi del calibro di Ospetek, insomma, quindi benvenuto Gabriele.
1: Cinema e pubblicità, pubblicità,
2: ha fatto di tutto. Con Ospetek, una pubblicità. Comunque io sono felice di essere qui, di aver partecipato a questo blitz per fare gli auguri a Marcia, e rinnoviamo ancora gli auguri.
0: E oltretutto sei stato bravissimo, perché non mi hai fatto veramente accorgere di nulla, Vale.
1: Perché noi siamo stati super bravi.
2: Hai delle colleghe molto efficienti.
1: Insomma, la domanda del giorno l'abbiamo già fatta, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali sono i giochi che fate sotto l'ombrellone durante questa lunghissima estate, e lo chiediamo anche a Gabriele a questo punto.
2: Che non sa cosa rispondere, perché io sono una ADHD che risulta proprio...
0: Non sai star fermo un attimo.
2: Esatto. Okay. In quei video in cui una persona normale riposa e prende il sole e di fianco c'è l'altro video in cui si dimostra che è presente la ADHD, io sarei quello che si alza, si abbassa per prendere il gelato, entra in acqua, si esce.
0: Fai le passeggiate su...
2: gli amici. Ovunque, sia in acqua che fuori acqua, l'acqua gym, vado a dar fastidio al bagnino, al bar, amico di tutti dopo 10 minuti. Potrei anche essere fastidioso.
0: Gabri, io ti capisco.
1: Fa tanto, eh?
0: No, guarda, io Gabriele lo capisco perfettamente, perché tu devi sapere, anzi voi tutti dovete sapere, che io conosco i lidi, penso, di tutta Italia, di tutti i posti in cui vado al mare, perché cammino avanti e indietro con la musica, non so stare ferma.
1: Ma
0: e
1: passeggiando
0: io cammino, poi mi sdraio, sto 3 minuti sdraiato, insomma, senza che vi racconto. Comunque Gabriele, sono del tuo team. E adesso i nostri ascoltatori già ci hanno risposto, quindi sempre super veloci ed efficienti.
1: Intanto,
0: e allora
1: sì,
0: leggerei il messaggio di Riccardo, che specifica che ha 80 anni. Ciao Riccardo.
1: Bello.
0: Non sto mai sotto l'ombrellone perché o faccio il bagno o passeggio. Quindi Gabri, abbiamo
1: anche lui del vostro,
0: anche
1: team.
0: Lui è del nostro team.
1: Io no, però posso dire.
0: E tu, Vale?
1: No, raga, cioè, fa caldo in spiaggia, cioè, non ci si può mettere anche a fare pallavolo, beach volley, beach tennis e racchettoni. Io sto sul mio lettino, sto un pochino lì, tranquilla.
2: Però poi... l'ultima volta che siamo stati al mare abbiamo coinvolto anche quelli che come te nel gruppo volevano dormire, perché abbiamo fatto il cruciverba ad alta
1: cruciverba
2: voce,
1: ci
2: e quindi
1: può
2: c'era
1: stare.
2: Un annunciatore della domanda, e poi chi la sapeva rispondeva, e a volte rispondevano pure i dormienti dal
1: quelli
2: loro,
1: come
2: dal
1: me
2: loro.
1: Sì, io sono più così, più da relax al mare, perché cerco di, come si dice, evitare di sprecare energie,
0: quindi ti riconnetti con te stessa e con la... Ma tu sei una che si arrabbia quando hai un vicino come Gabriele, o sei tollerante?
1: No, vabbè, dipende dal vicino.
0: Gabriele, diciamo che
2: sì, lo faresti in crociverba con...
1: Certo, subito.
0: Ok, allora Gabriele, partiamo appunto continuando questa chiacchiera insieme a te. Entriamo subito a parlare di cinema e non solo. C'è stato un momento preciso in cui hai capito che nella vita tu saresti stato un attore oltre che un coreografo, perché sei un artista a tutto tondo,
1: danzatore.
0: Ma parliamo della recitazione.
2: Sì, allora io partiamo dal presupposto che mi sono sentito sempre un attore prestato al mestiere dell'attoraggio, perché nascendo danzatore, avendo studiato per danzare, teatro dell'opera e vari altri luoghi del mondo come New York, col balletto di Toscana di Firenze, inizio a recitare proprio perché cercavano un attore che sapesse danzare. Quindi mi sono prestato alla recitazione per una serie TV come danzatore. E
0: quindi
2: con tutti i sensi di colpa di non saper recitare. Però ero il figlio di Margherita Bui in quella
0: okay.
2: serie, e quindi mi sono lasciato trascinare da questo piacevolissima corrente che è il saper recitare di Margherita, che salutiamo. E quello è stato un po' il mio battesimo. Subito dopo è arrivata un'altra serie che però ancora con la testa io mi sentivo in prestito al mestiere. Ho detto vabbè, finirò questo e tornerò a fare il mio. Poi è arrivata una terza, ho detto vabbè, sono fortunato, ne farò un'altra e poi torno a fare il mio. Insomma, sto gioco è durato 4-5 anni, diciamo che verso il 2014
0: hai capito di essere anche molto bravo,
2: detto,
0: che non era solo fortuna,
2: faccio anche l'attore.
1: Quando uno è poliedrico, no? E fa tante cose, alla fine, cioè, sono tutte skills importanti, quindi ecco, danzi, fai le coreografie e poi inizi a fare anche l'attore.
2: Ti ispirava. Mi dà un potere aggiunto sul set a livello di gestione del corpo, perché spesso sei davanti alla telecamera.
0: E anche l'intenzione, perché i ballerini devono comunicare
2: esatto,
0: quando ballano.
2: Ma i millimetri dove si sposta
1: anche
2: il peso,
1: anche l'improvvisazione.
2: Sono chilometri, quindi se uno non sa gestire bene, a volte ti chiedono magari per favorire l'inquadratura, la potresti
1: dire
2: con le palle così? e però, magari una persona che non ha familiarità con
0: questa è una cosa molto interessante, questa cosa che hai detto sui millimetri che in camera sembrano chilometri, uno non ci
1: ma
0: fa
1: anche
0: caso,
1: per
0: ma...
1: giocare con l'altro, no? Perché poi magari sei da solo oppure sei in una scena in cui ci sono più persone, sì. Il poter rispettare, no, gli spazi e dare luce a se stessi, ma anche

0: che all'altro senza offuscarlo, probabilmente
1: comunque è coreografia, è comunque coreografia. C'è uno spazio da abitare, comunque c'è da rispettare l'altra persona e rispettare lo spazio degli altri non è sempre facile, soprattutto al cinema, perché a volte
0: sgomita un po'.
1: Esatto,
0: è incredibile come le storie più belle inizino da una casualità.
1: Esatto.
0: Sostanzialmente come è stata la tua, che eri un ballerino, coreografo e credevi di dedicare la vita al ballo.
2: Eh sì, ma in tutto ciò io avevo anche una curiosità legata a Don Matteo, perché tu sei stato protagonista di una puntata e quindi di questo poi ne parliamo tra pochissimo. Quindi ora c'è Robert Palmer con Johnny e Mary e poi torniamo qui su Radio 1
0: con Gabriele Rossi.
2: Ciao.

0: chiesto ai nostri ascoltatori come passate il tempo sotto l'ombrellone. Ci stanno rispondendo: passeggiata di primo mattino lungo la Battigia, rientro in albergo, colazione e ancora mattinata all'ombra in compagnia. Insomma, bellissime tutti questi messaggi che ci stanno arrivando. Io sono qui con Marzia, siamo qui anche con Gabriele Rossi, che sa come...
1: Ciao, e Gabriele. Allora, ciao. Gabri, ridente, sempre allegro, magari ad essere come te. Comunque questa cosa io l'ho apprezzata e l'ho notata dal primo momento che l'ho visto oggi.
2: Questo è un complimento.
1: È vero, l'allegria e la positività.
0: Yeah. Allora, io ero rimasta in stand-by con una domanda, no? Sì. Ho accennato Don Matteo, Terence Hill, però tu hai fatto anche tantissimi altri progetti, come Tutti pazzi per amore, Ad un passo dal cielo. Che cosa ti hanno lasciato questi bellissimi progetti? E soprattutto, qual è anche, diciamo, ciò che vorresti fare nel futuro, legandoti anche a questo oppure facendo altro?
2: Allora, diciamo che ogni ruolo, io penso sempre che viene abitato da qualcosa di noi, no? Ogni attore regala un pezzetto del suo passato, delle proprie esperienze al ruolo che va a interpretare, perché così poi io credo e sento che la recitazione diventa più credibile. Non sono quella categoria di attore che si immedesima totalmente, inizia a vivere come se fosse quel personaggio. Magari sbaglio, non lo so, mi sento molto più comodo nel donare pezzi di me a qualcosa che sento risuonare nel personaggio. Di ruoli ne ho fatti diversi, insomma, da un rispetto che sparavo col mitra ai neonati, ahimè, e mi sono preso tanti di anche ad un cane. Ad un supermercato una signora mi trova un pacco di biscotti, fa: tu sei quello che ha ucciso il cane ieri.
0: No,
2: signora, ma il cane non è morto, invece la mia schiena adesso fa male.
0: di questo poi ne parliamo, dell'odio, esatto, dopo sì. Ne parliamo magari.
2: E poi i ruoli di Un passo dal cielo sono assolutamente pacifici, perché come non potrei essere pacifici essendo il nipote di Terence Hill all'interno di quella serie. Di Un passo dal cielo parliamo. Su Don Matteo ho danzato, insomma. Su Don Matteo è tornata la danza ad essere utile, vedi? Perché il ruolo era di un ballerino, sì, che viveva questa passione con estrema difficoltà, un po' la Billy Elliot, e poi risolveva il suo grande problema grazie appunto a Don Matteo. I ruoli che mi mancano sono quelli un po' più da romanaccio di Roma, quale mi sento, quelli che mi potrebbero dare modo di tirar fuori questo talento, perché so di parlare bene il romanesco puro.
0: Ok.
2: E invece sono sempre recintato nella dizione.
0: Un po' da stornello romano, diciamo.
2: Beh, sì,
0: no?
2: Insomma, mi sento comodo nel dialetto col quale sono cresciuto, e ancora non è capitato un ruolo nel quale potessi dare.
1: E chissà, se dopo questa puntata qualche regista, produttore,
0: coglierà l'input di Gabriele.
1: In tal caso ci inviti alla prima, però.
2: Vorrei vedere.
0: Forza. Certo. Ti volevo chiedere, ecco, mi ricollego anche a quello che hai accennato, no? Il fatto di aver in qualche modo interpretato anche dei ruoli un po' scomodi, sì. Quindi ecco questa persona, questo personaggio che sparava a bambini piuttosto, esatto, che animali, insomma, ricordiamo, stiamo parlando di cose non reali,
2: esatto.
0: Fiction, cose non reali,
2: finzione.
0: Ecco, come hai reagito a gli haters, o comunque le persone che nella vita reale o anche magari sui social hanno attribuito a te stesso, no, queste intenzioni negative? Cioè, tu non sei il ruolo che interpreti, cioè tu sei Gabriele Rossi.
2: Sì, io sono un po' boomer, e quindi all'inizio, quando gli haters si palesavano sui miei social, reagivo con estrema reattività, e sono stato anche molto male, ho sofferto il bullismo da tastiera, perché poi facevo l'errore di scendere al loro livello, okay, ma non perché siano esseri inferiori, perché semplicemente la vita non gli ha dato la possibilità di capire che ragionare 10 secondi in più prima di aggredire una persona e non conoscerne nulla di quello che sta vivendo nel momento in cui quella frase viene scritta, ho sofferto tanto. Poi a un certo punto ho iniziato a optare per essere più intelligente. Chi ha più intelligenza la usi, certo, ignoriamoli, perché poi iniziare il botta risposta è l'errore più grande se uno soffre di qualche cosa che arriva dagli haters, perché quella è il loro goal, non vedono l'ora, certo, che ci sia una reazione. Poi lì è nata un'altra patologia nelle reti social: la soddisfazione di avere una reazione anche a costo che sia negativa, ma dal personaggio pubblico.
0: Questa
2: cosa è deleteria, perché ovviamente per le persone che non riescono dal primo giorno a fregarsene, ci vuole un percorso, io credo anche fatto di psicoterapia, perché se no non resisti all'interno di questo mondo.
1: Questo è vero, oltretutto hai toccato dei temi sicuramente molto delicati, sì, e molto importanti. Io penso che nella vita l'importante sia circondarsi di persone come noi e lasciar perdere
0: positive
1: gli altri, perché poi è pieno di mediocrità, di meschinità, e non bisogna mai soffermarsi a guardare questo. Allora, Gabriele,
0: vero,
1: un'ultima domanda prima del brano, poi torniamo insieme a te. Sì. Quindi tu sostanzialmente hai detto che ogni ruolo ti ha lasciato qualcosa, sì, nella tua vita, ma c'è un personaggio, al di là di dare sfogo alle tue capacità nel dialetto romano, un personaggio magari di un film passato, di un cult americano, di qualche altra, che ti sarebbe piaciuto interpretare o che vorresti interpretare un domani?
2: E festione in Alexander.
0: Vedi che c'è
3: volato basso comunque.
2: Jared Leto.
0: Vabbè, ci sta, però alla fine i sogni sono desideri, quindi giusto che sia così.
1: E a volte si avverano,
0: È vero, io potrei parlare anche di questo, però insomma sicuramente auguriamo al nostro Gabriele di in qualche modo esaudire tutti i suoi sogni e i suoi desideri.
1: E a proposito di questo, un domani potremmo anche fare una puntata sui sogni avverati, lo chiediamo a voi ascoltatori.
0: È vero. Allora adesso ascoltiamo un po' di musica, perché c'è Marrakesh insieme ad Elisa con Neon, Le Ali, Onda Verde, e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 15:30 minuti 9 secondi. In primo piano la 23, la Palmanova Tarvisio, dove per traffico congestionato ci sono 7 km di coda tra la dogana di Coccau e la barriera di Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Sul traforo del Monte Bianco, code verso Courmayeur, tempi di attesa di 2 ore e 15 minuti. Sulla 4 Venezia-Trieste, code al Casello per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione di Trieste. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa ci sono code per un incidente avvenuto in prossimità del terminal 2 dell'aeroporto in direzione della statale 232. Ci spostiamo sulla A10, la Genova Ventimiglia, troviamo 4 km di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione di Ventimiglia. Sulla 26, la Genova Gravellona Toce, code per traffico intenso tra Masone e la 10 in direzione di Genova Voltri e rallentamenti con code a tratti per la presenza dei cantieri tra San Bartolomeo e Andora in direzione di Genova. Sulla 15 Parma La Spezia code a tratti tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione di La Spezia. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Faenza ed Imola in direzione di Bologna e tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno ci sono rallentamenti per traffico tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Valdarno in direzione di Livorno. A Roma sul raccordo anulare code a tratti tra la via Pontina e Parco de' Medici in direzione dell'Aurelia. Infine sulla 29 la Palermo-Mazzara del Vallo code per incidente in prossimità dell'allacciamento con Punta Raisi in direzione di Mazzara del Vallo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Ben ritrovati cari ascoltatori qui su Radio 1 all'estate in onda. Io sono Marzia Veritutti Carbone, insieme a me a Valentina Poggi c'è il bravissimo attore Gabriele Rossi. Gabriele, buongiorno di nuovo.
3: Ari, buongiorno.
2: Ari, buon pomeriggio.
4: Troppi complimenti.
2: Buon pomeriggio. Allora Gabriele, abbiamo parlato al di là del tema del giorno, ovvero cosa fate sotto l'ombrellone cari ascoltatori. Tu ci hai raccontato che sei un dinamico, quindi ti alzi, cammini, passeggi. Poi abbiamo approfondito la tua carriera cinematografica, continueremo a farlo, ma io e Vale vorremmo un'esclusiva per Radio 1.
3: Esclusiva.
2: Tu hai un aneddoto, qualcosa che è capitato sul set e che non hai mai raccontato? Qualcosa di curioso, divertente?
4: Isola d'Elba 2010.
2: Ah, vedi come ce l'ha pronto.
3: Subito, vai.
4: Serie per Rai 1, diretta da Alberto Negrin, Alessandro Borghi nel cast, facevamo i fratelli. Io e Alessandro Borghi ci contendevamo una ragazza. Si girava la scena in cui una balena dava un colpo di coda allo scafo della nostra piccola imbarcazione e quindi iniziava la classica scena alla Titanic, no?
2: Ok.
4: Io che reggevo questa ragazza che nel panico, insomma, si rischiava la vita.
2: Certo.
4: E questa scena durava tipo 3 minuti e mezzo, che nelle riprese è un'infinità, una scena da 3 minuti e mezzo, è uno scenone. E quindi si girava all'acqua bassa, per praticità, per le macchine, perché si fa così in questi casi, e c'erano però anche delle persone che guardavano, che passavano, insomma la gente si muoveva intorno a noi.
2: È incuriosita, giustamente.
4: E faceva però molto freddo, perché era fine ottobre, per evitare proprio il caos nelle spiagge dell'Isola d'Elba, e quindi eravamo anche in ritardo, insomma un momento di stress del set, finalmente riusciamo quasi a concludere questa scena, che era anche difficilissima da recitare.
3: Che era un colosso all'interno del film.
4: Esatto. A un certo
2: era un
4: punto,
2: film nel film.
4: A 4 secondi dal fine della scena, passa un signore e urla: oh, guarda che se tocca!
2: No,
3: no, rovinato, no. Tutto da rifare.
2: Fosse stato un film comico, potevate quasi lasciarla una scena del genere.
4: C'è stato il boato di tutte le persone che lavoravano sul set, sono scoppiate a ridere e diciamo nessuno si è arrabbiato, nonostante per noi significava altri 10 minuti di acqua gelida, insomma.
2: Ricominciare tutto da capo. Oltretutto lo salutiamo, Alessandro
3: Borghi, pensavo il passante.
2: Salutiamo anche lui, il passante, anche lui che arriva. Ancora più divertente quel
3: me
2: momento.
3: Me lo immagino tipo, no, i signori di una certa età nei cantieri che si mettono con le mani
4: quella
3: dietro.
4: Categoria. Come
2: ma chissà che avrà pensato
4: cantiere.
2: Quel signore.
4: Sì, perché ci vedeva a spare all'acqua bassa, io facevo, resisti, ce la faremo, allora adesso. E lui si è preoccupato, giustamente, dice, oh, guarda, certo, che si tocca, che state a combinare.
3: appoggiali sti piedi, non serve. Sì. Ma bellissimo, però un aneddoto carino.
2: E poi è assurdo, non si è accorto delle telecamere, insomma, voglio dire. No, però vabbè.
4: No, ha un alibi, perché era un totalone. Okay. Quindi noi eravamo due formichine nell'inquadratura, quindi c'era molto campo là, c'era molto spazio vuoto intorno a noi.
2: Quindi non ha visto le telecamere, esatto. La sua reazione è stata spontanea, perché altrimenti uno diceva, mi scusi, ma...
4: Potevano non aver visto le telecamere, esatto.
3: Lo perdoniamo se ci sta ascoltando. Allora, Gabriele, tu resta qua con noi, perché sì, continuiamo a parlare di te, ma anche dei giochi da spiaggia. Tra l'altro ci sposteremo a Cagliari per un progetto bellissimo, e ora però Dito nella Piaga, Businessman su Radio 1.

0: E se Gabriele Rossi è un iperattivo in spiaggia, abbiamo anche chi invece rende le spiagge un posto ancora più bello, soprattutto per i piccini. Lo abbiamo, cara Marzia, in collegamento telefonico. Vogliamo dargli il benvenuto?
1: Beh, direi proprio che è arrivato il momento. Allora, benvenuto Ivan Marcialis. Tu sei una persona che ha fatto proprio dell'aiuto al prossimo in questo senso una missione di vita. Allora noi siamo felicissimi di averti qui con noi all'Estate in Onda. Ciao Ivan!
2: Ciao Marta, ciao Valentina e un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao!
3: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Allora, Ivan, iniziamo proprio entrando nel vivo di questo tuo progetto che è in collaborazione con il Comune di Cagliari, come avevo anticipato già Vale prima, ed è attivo sulle storiche spiagge cittadine del capoluogo sardo. Il tuo progetto si chiama Punto Stella. Io appositamente non ho voluto raccontare cosa fosse perché vorrei che lo facessi tu.
2: Ah, grazie mille. Innanzitutto ci tengo a specificare che un progetto dell'associazione di cui mi onoro di far parte è dell'associazione Rebel Terra e io mi sto occupando di portarla avanti in queste fasi iniziali. Allora, il progetto Punto Stella nasce da una constatazione che noi abbiamo rilevato durante quando facciamo quelle azioni di pulizia degli spazi pubblici. Quando andiamo nelle spiagge ci capita spesso di trovare dei giochi dimenticati. E giochi che nella migliore delle ipotesi finiscono tra i rifiuti nonostante siano ancora perfettamente utilizzabili. Da qui è nata l'idea di creare un sistema che permettesse di recuperarli e rimetterli in circolo applicando ai giochi da spiaggia uno dei principi dell'economia circolare, ovvero utilizzare più a lungo possibile gli oggetti che abbiamo
1: anche
2: già
1: prodotto. Anche per evitare gli sprechi.
2: Non ti ho sentito, scusami.
1: Anche per evitare gli sprechi, questo è un progetto che ha una duplice funzione, sia di aiutare tutti i bambini che magari non hanno le stesse disponibilità economiche di chi i giochi può comprarseli, ma anche per evitare gli sprechi. E oltre a questo, la reazione dei bambini io so che è stata molto positiva, perché i giochini li riportano e anche integri, quindi li aiuta anche a responsabilizzarsi.
2: Sì, esatto. Diciamo che gli obiettivi del progetto sono duplici. Quelli ambientali di sicuro, ovvero ridurre l'utilizzo di plastica, ma ci sono anche quelli appunto educativi, perché un aspetto che ci interessa in modo particolare è quello di educare, per così dire, i bambini alla cultura della condivisione e anche offrendogli un'esperienza diretta di rispetto, cura degli oggetti comuni e attenzione per l'ambiente.
0: Ivan, finisci pure.
2: No, dico, perché ci interessa appunto affiancare i due aspetti, ovvero sia la tutela ambientale che la parte educativa, perché solo con un cambiamento culturale grande, che speriamo che arrivi dalle prossime generazioni a cui stiamo lasciando un pianeta un po' disastrato, un cambio di prospettiva per tutelare l'ambiente in cui ci troviamo a vivere. Poi di sicuro è anche un aiuto concreto per le famiglie. In questi giorni tanta mediatica il sindaco che si è detto essere dalla parte dei pezzenti cercando di restituire i spiaggia libera ai cittadini. Diciamo che noi siamo della stessa scuola e ci interessa dare una mano a chi non ha la possibilità di comprare i giochi o anche a quelli che scelgono appunto di non comprarli
1: per evitare gli sprechi. Mi sembra una cosa del tutto rispettabile e condivisibile.
0: Ivan, ti volevo chiedere qual è già attualmente la gratificazione più grande di aver attivato questo progetto?
2: Guarda, la questione è stata, ci sono vari aspetti che ci hanno davvero fatto piacere. Innanzitutto la risposta delle istituzioni, il Comune di Cagliari è stato al nostro fianco dal primo momento, dandoci la possibilità e le autorizzazioni per andare avanti. È stato anche molto bello che abbiamo subito trovato degli sponsor disponibilissimi tutti i giorni. Una catena di supermercati ha finanziato l'acquisto delle prime ceste, ma la cosa più bella è che quando abbiamo pubblicato l'iniziativa su risposto dicendoci vedrete, li ruberanno, dureranno 5 minuti e poi le ceste andranno vuote.
0: E invece ha avuto un bel riscontro. Abbiamo qui
2: è successo il contrario.
0: Abbiamo qui in studio con noi l'attore coreografo Gabriele Rossi che ti voleva chiedere una cosa.
3: Ciao, sì, no, volevo confermare e condividere il discorso educativo che si può fare con i giocattoli, perché per un periodo ho diretto uno dei balletti di Roma presenti a Roma e con i bambini succedeva proprio questo, che quando si introducevano degli elementi quindi dei giochi fisici, l'utilizzo che ognuno di loro ne faceva in maniera diversificata cambiava la restituzione che il giocattolo aveva nell'esperienza del bambino, no? Perché uno stesso giocattolo poteva essere utilizzato in maniera diversa a seconda della fantasia, della creatività del bambino, e quindi questo poi apriva mille possibilità.
0: Scenari.
3: Il fatto che ogni giocattolo in realtà aveva mille potenzialità diverse, ed è stato bello scoprirlo, e immagino che è quello che accada sulle spiagge quando poi si ha questa condivisione dei giocattoli.
0: Oltretutto sì, scusa, prego Ivan.
2: No, niente, dico, favoriva anche il fatto che i bambini che magari non si conoscono e sono con famiglie diverse, esatto, si ritrovano nella cesta a condividere anche nello stesso momento il gioco, quindi a scegliere, esatto, quale prendere e magari finire anche per giocare assieme.
1: E per fare nuove amicizie.
0: E posso dire una cosa, carino, anche che mi è venuta così in estemporanea, a volte succede che i bimbi lo fanno, insomma, no? Siano un po' gelosi del proprio giocattolo. Il fatto che il giocattolo sia della cesta e quindi sia un giocattolo neutro, è un giocattolo di tutti, forse va anche a togliere un po' questa sorta,
1: certo,
0: di gelosia del è mio, non è mio.
3: La condivisione,
0: brava,
3: giocare
0: mi piace molto
3: e
0: questa cosa.
3: Togliere lo smartphone.
1: Che poi oltretutto Ivan, bravo Gabriele che hai nominato lo smartphone, perché i bimbi devono giocare con appunto la sabbia, l'acqua, tutto quello che è più
0: naturale
1: a loro
0: possibile,
1: e non certamente con gli smartphone. Sono d'accordo con te, ma Ivan, questo tuo progetto mi ha ricordato un progetto norvegese diverso, appunto non parliamo di giocattoli, non parliamo di bambini, ma di alimenti, quindi brioche, pane, che vengono messi a disposizione all'interno di un chioschetto e poi ognuno lascia i soldi che ritiene opportuni per aver consumato quel cornetto, quel pezzo, certo, di pane. Ed è un modo secondo me molto intelligente per educare la collettività, grandi e piccini. Quindi noi ti ringraziamo Ivan Marcialis per questa tua testimonianza e per questo tuo progetto Punto Stella che condividi appunto con l'associazione Rebel Terra e insieme al Comune di Cagliari. Grazie Ivan.
2: Grazie a voi per questo spazio, a presto.
0: Ciao Ivan. Ciao. E un saluto a tutti i cagliaritani in ascolto, e ora c'è Cristina Aguilera, Candyman.

0: alle splendide spiagge della Sardegna, andiamo alla terra del divertimento per eccellenza. Sto parlando della Romagna, perché abbiamo in linea con noi un vero e proprio mito delle spiagge, un uomo che ha fatto della vita sotto l'ombrellone una vera missione. Allora non c'era giornata migliore per averlo qui con noi proprio oggi, che il tema del giorno è: ma cosa fate voi sotto l'ombrellone? Allora inizierei a chiederlo proprio a Gabriele Pagliarini, che è nato a Rimini nel 1964, attualmente lavora sulle spiagge da quasi 40 anni come bagnino ed è conosciuto
1: il bagnino d'Italia,
0: come il bagnino d'Italia. Eccolo qui a Radio 1 all'Estate in Onda, Gabriele.
2: Grazie dell'invito.
0: Grazie.
2: Un saluto
0: a te.
2: A tutti i radioascoltatori.
0: Che poi in realtà la risposta alla domanda del giorno per te è abbastanza scontata, perché tu sotto l'ombrellone devi controllare, sì, che gli altri non affoghino.
1: Si divertano, tra l'altro.
0: Che si divertano, possibilmente.
1: In sicurezza, chiaro.
0: In sicurezza, perché il vostro ruolo è fondamentale.
2: Eh sì, però ci sono qui a Rimini i bagnini di salvataggio che guardano la sicurezza del bagnante. Noi siamo bagnini, il bagnino in Romagna è il gestore balneare.
1: Scusa, sei andato via un secondo, Gabriele?
0: Il gestore balneare, stavi dicendo.
1: Gestore balneare, ok.
2: Ho detto il bagnino in Romagna è il gestore degli stabilimenti balneari. Siccome io faccio il tour del bagnino d'Italia e giro tutte le spiagge d'Italia,
0: spettacolo,
2: ho capito che in giro per l'Italia il bagnino è quello di salvataggio. Noi in Romagna c'è il salvataggio e il bagnino è il vero bagnino, quello che ospita la gente, quello che gli affitta l'ombrellone e cliente, perché
0: sì, ma
2: i bagnini sono gli artefici delle vacanze
1: degli
2: italiani.
1: Tu sei il simbolo indiscusso della Romagna e non solo, perché ormai sei il bagnino d'Italia.
0: E a proposito di questo,
1: anche oltre i confini nazionali,
2: bravi,
1: se possiamo.
2: I bagnini sono bravissimi.
0: Ma a proposito di questo, dato che tu ormai conosci tutti i lidi italiani, chi sono i più pigri sotto l'ombrellone? Al nord, al sud, i più dinamici? Dicci un po'.
2: Ma io direi che sono un pochettino in ogni regione, ogni varia regione, quello che è più esuberante, quello che vuole proprio trascorrere la vacanza in totale relax, allora chiede un ombrellone in un angolo della spiaggia dove è meno affollata, diciamo. Però diciamo che è un mix di cose che funziona e ognuno è pigro, ognuno è felice come vuole.
1: Senti Gabriele, ma qual è il gioco da spiaggia più strano a cui hai assistito in tutti questi anni da bagnino di carriera, ma come bagnino d'Italia?
2: I giochi qui si inventano ogni istante, a volte fanno anche dei giochi pericolosi che fanno delle buche e poi ci mettono un telo sopra, quello
0: qui c'è in studio un tuo omonimo, Gabriele Rossi. Abbiamo qui
3: buongiorno,
0: con noi l'attore
3: Gabriele
0: Rossi.
3: Gabriele, saluta Gabriele.
2: Buongiorno signor Rossi, la
3: buongiorno.
2: Chiamo.
3: Io purtroppo delle spiagge della Romagna ho un ricordo di una racchettonata sul naso mentre correvo sulla pattuglia. È comune come incidente, vero?
2: Oppure il pallone da beach volley che ti arriva,
3: esatto,
2: sulla testa quando passeggi sulla passerella. Però fa parte del gioco.
1: Fa parte dei giochi pericolosi, no? Dei giochi,
2: esatto. Certo, io ho inventato un gioco che è stupendo. Io passo ad anabolizzare le persone sotto l'ombrellone. Per me è un gioco, le rinfresco con lo spruzzino, con i grandi, per il ramato.
0: E fai anche un'altra cosa.
1: Che altro
2: poi
1: fa?
2: Alla mattina passo con una paletta. Un giorno, appena giro la paletta, c'è scritto 10 lode a tutte le donne e ai bambini, e 10 meno agli uomini, perché
1: meno.
2: Noi facciamo arrabbiare ogni tanto le donne, allora, e così scoppia la risata, si ride, si scherza.
0: Un bel complimento, fa sempre piacere. Ma Gabriele, noi qui, io ti ho detto prima che tu, oltre a spruzzare, a rinfrescare i bagnanti, che è sempre gradito, specialmente con queste temperature, per favore vieni a farlo anche qui negli studi di Radio 1, tu dai anche delle lezioni in spiaggia, dai anche delle lezioni di romagnolo.
2: Sì, io sono un tipo molto allegro, cerco di far sorridere le persone. E allora su Instagram o Facebook, se uno scrive Bagnino d'Italia, vede tutto quello che io faccio. E quest'anno mi sono inventato di spiegare qualche definizione di dialetto romagnolo, qualche parola di dialetto romagnolo dove uno riesco a strappargli
0: un sorriso.
2: Fare
0: vuoi
2: una risata, perché è una cosa bella. Non dobbiamo perdere le nostre abitudini, i nostri dialetti,
0: il nostro
2: questa
0: spirito
2: è una cosa fondamentale. E questa cosa mi inorgoglisce farla, perché dico, a volte vengono delle maestre, delle professoresse qui in spiaggia, addirittura delle presidi, e dico, ma perché non insegnate la lingua dialettale ai ragazzi? Ma non solo in Romagna, in tutte le parti.
1: Non bisogna togliere il greco e mettiamo romagnolo, mi sembra,
0: Gabriele,
1: una petizione da aprire.
0: Apriamo questa petizione. Gabriele, senti, ma ci vuoi salutare anche a noi con una frase che sia consona all'orario, che
1: non sconcia
0: in romagnolo?
2: In romagnolo? Certo, da noi, lo sapete, noi abbiamo un detto che è fantastico. Io posso dirvi absolut ma tot. E timbota, timbota è un segno.
0: Io non ho capito.
2: Timbota. Dà coraggio, dà forza alle altre persone. Timbota vuol dire non molliamo mai, capito? Teniamo duro.
0: Ah, tieni botta.
2: In Romagna questo usa molto.
1: Timbota. Tieni botta. Tieni botta. Okay. Ci piace.
2: Absolut ma tot, che sembra un romano, diciamo, degli antichi romani. È un linguaggio che dica vi saluto a tutti, absolut ma tot.
1: Perfetto.
2: Absolut burdela, burdela.
1: Burdela, c'è stato la hanno chiuso su questa parola, ci hanno tolto il microfono, ci hanno bippato. No, scherzo.
3: No.
1: E allora, Gabriele, io ti vorrei fare anch'io un assalut, che io sono bolognese, insomma, quindi non è che riesco a cimentarmi non del tutto nel romagnolo.
2: Cugina, se sei di Bologna,
1: esatto,
2: sei mia cugina.
1: Esatto, mi devi dare però delle lezioni di romagnolo.
0: Sì. Qui ci siamo io e Gabriele Rossi, che invece non siamo proprio. Essendo romani,
3: esatto, i dialetti più da Roma in giù che da Roma in su.
2: Vieni in spiaggia che le lezioni di romagnolo ti mettiamo sotto l'ombrellone
1: e ti
3: imbotta.
2: Con tantissima allegria ed educazione ridiamo a crepapelle.
0: Anche perché Gabriele, qui Gabriele Rossi, che è un attore, desidera recitare in romano. E fosse che un domani gli propongono un film in romagnolo,
3: oggi
0: abbiamo già
3: potrei,
0: il professore.
3: Perché non sarei in grado, quindi studiare sarebbe
2: vieni
3: un piacere
2: da me,
3: farlo.
2: Io ti dico, se poi mi coinvolgi, signor Rossi, Daniele...
1: Corso intensivo
3: fatto.
2: No, in una giornata hai già imparato una buona metà di romagnolo.
1: Perfetto.
2: In una giornata.
1: Buono, dai.
2: Prova, inizia ad allenarti a parlare un po' di francese.
3: Ok, che aiuta, esatto, perché le sonorità sono simili.
1: E allora, Gabriele, esatto, ti imbota e a presto.
0: Salutiamo Gabriele Pagliarani, il bagnino d'Italia.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie per essere stato con noi.
1: E ora Francesco Gabbani, Summer Funk. Ciao.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, grazie di aver passato quest'ora qui con noi, a tutti i nostri ascoltatori, grazie anche a Gabriele Rossi.
1: Grazie a voi, mi sono divertito tanto.
0: Anche noi lo abbiamo visto, Gabriele, che ti sei divertito, è tutto sorridente, insomma, grazie per la tua positività.
2: Fantastico.
0: E anche per la torta che mi ha portato prima per il mio compleanno.
2: Meravigliosa, che ti ha portato a inizio puntata e che poi possiamo rivedere sui social media. Allora, noi ci rivediamo domani, ci riascoltiamo domani, perché siamo sempre qui in diretta con l'estate in onda, ma dobbiamo fare dei ringraziamenti.
0: Assolutamente, come sempre ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato all'estate in onda, l'abbiamo già detto: Stefania Livoli, Ludovico Suppa, il regista, i tecnici, Emanuele Di Cavio, Damiano Quarato, grazie anche a Corina De Laurentiis per la scelta musicale.
2: E ci potete riascoltare su RaiPlaySound.it e ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
0: Ciao, a domani,
2: a domani.
0: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. La Russia ha espulso l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo comunica il ministro degli esteri Tajani su X. Decisione senza motivo, commenta il vice premier, si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, prosegue il capo della nostra diplomazia. Visita a sorpresa di Papa Leone XIV all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Poi il rientro a Castel Gandolfo, dove risiede in questi giorni. Venti di guerra in Medio Oriente, dove gli Houthi hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita, dopo che la scorsa settimana le due parti si sono attaccate per la prima volta da anni. Tra Stati Uniti e Iran, nona notte consecutiva di attacchi e rappresaglie. Il corrispondente.
5: Le minacce americane di distruggere anche le infrastrutture civili in Iran ricordano quelle dell'ISIS, ma noi risponderemo sempre con fermezza, ha dichiarato questa mattina il portavoce del Ministero degli Esteri Bahrain, che poi però ha anche rivelato che gli scambi diplomatici con gli Stati Uniti proseguono tramite i mediatori che, dice, ci hanno trasmesso messaggi e proposte. Il ministro degli interni iraniano Momeni si trova infatti per colloqui a Islamabad, in Pakistan. All'ultima notte di raid americani, gli iraniani hanno risposto con rappresaglie, con il lancio di missili e di droni che hanno colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait, in Bahrain e anche un centro di comando nella regione di Al-Tanf in Siria, almeno così rivendicano. Teheran poi chiede che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e il suo direttore Rafael Grossi condannino gli attacchi sui siti nucleari, e i Pasdaran, che rivendicano il pieno controllo di Hormuz, avvertono: se continueremo a subire attacchi, allora di qui non passerà più neanche una goccia di petrolio.
3: Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
4: Le forti tensioni internazionali mantengono alto il prezzo del petrolio e deprimono le borse europee. Ci colleghiamo in diretta con Federico Simonelli da Milano.
6: Esatto, borse europee che procedono deboli verso la chiusura, mentre Wall Street ha aperto sopra la parità, attenzione sempre ai prezzi delle materie prime, mentre continuano le ostilità in Medio Oriente. Questa mattina il prezzo del greggio è tornato a superare i $90 al barile, per poi ripiegare a 87,7 in questo momento. Milano si muove appena sotto la parità, come Francoforte e Parigi, mentre Londra cede lo 0,6%, è la peggiore nel giorno dell'insegnamento del nuovo premier Burnham. La sterlina in leggero aumento a 1,17 sull'euro, il gilt decennale, il titolo di Stato britannico, resta alto ma stabile a livello di rendimento al 4,98%. Linea a voi.
4: E come sentivamo, allora, Andrew Burnham è il nuovo premier del Regno Unito, il settimo in soli 10 anni. Nel suo primo discorso da capo del governo laburista ha promesso di restituire al paese stabilità con un piano decennale per raddrizzarne le sorti. Riforma della scuola, reindustrializzazione e case popolari le priorità. In politica estera ha confermato il pieno sostegno all'Ucraina. E a Burnham arrivano gli auguri e le congratulazioni di Giorgia Meloni, che a Palazzo Chigi ha incontrato il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Con il Portogallo abbiamo parlato della stretta cooperazione sull'Africa e del piano Mattei, ha detto la Premier, che ha sottolineato anche la proficua collaborazione reciproca, facendo riferimento all'acquisto di 3 fregate costruite da Fincantieri. Meloni ha poi ricordato il lavoro comune sul sostegno all'Ucraina e per una de-escalation in Iran. Infine ha parlato di immigranti. Sentiamo un passaggio.
7: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, a lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione. Anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
4: Caso In arrivo un nuovo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati di base. La protesta prevista per 24 ore dalle 21 del 23 luglio. Un altro sciopero interessa i traghetti di grandi navi veloci dalle 12 del 22 luglio. Per quanto riguarda il trasporto aereo, dalla mezzanotte in agitazione per tutta la giornata il personale di EasyJet aderente al sindacato USB. Il Comitato Paralimpico Italiano denuncia che la nazionale italiana di Power Chair Football non è potuta salire sul volo Roma-Glasgow, dove gli atleti dovevano partecipare a una competizione, perché l'aereo non poteva trasportare più di 5 carrozzine. In una nota il CIP spiega che la trasferta era stata organizzata da tempo e la compagnia aveva fornito rassicurazioni, ma al momento dell'imbarco gli atleti sono rimasti bloccati a Fiumicino. Una vergogna, fatto gravissimo, lesivo della dignità personale e dei valori dello sport, afferma il comitato. Tour momentaneamente sospeso per Noemi dopo la caduta dal palco durante il suo concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti, ricoverata in ospedale per accertamenti. La cantante ha voluto rassicurare i suoi fan attraverso i social. Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ha scritto. I medici le hanno prescritto 4 settimane di riposo. L'artista tornerà a esibirsi dal vivo il 16 agosto. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle ore 17.
0: Italia in diretta.
2: Ed è lunedì 20 luglio, sono le 16.05, quasi 06. Bentornati all'Italia in diretta, l'edizione pomeridiana con Miriam Fecchi.
8: E con la nostra Viviana Verbaro. Eh sì, un cambio di nuovo della guardia, io sono felicissima. Però attenzione.
2: Anch'io felice di lavorare con te.
8: Attenzione, per tutti coloro che seguono l'Italia in diretta, sia la versione mattutina che la versione pomeridiana, beh, sono felice perché con Viviana riuscirò a fare 2 settimane.
2: non svegliamo troppo, Miriam, dobbiamo cominciare.
8: Sono veramente contenta.
2: Intanto per oggi vi diciamo che saremo con voi fino alle 19 per guardare e commentare quello che ci circonda insieme alla nostra squadra, che salutiamo e ringraziamo subito. Miriam, vai.
8: Allora andiamo a salutare in redazione Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, Leonardo Gragnoli, e poi arriverà Leonardo Patanè. Per la parte tecnica, Mr. Marco Mascia.
2: Wow, e lo sapete, il nostro è un viaggio quotidiano tra attualità, società, cultura e voci dal territorio per cercare di entrare nel cuore dei fatti. Quindi subito il menù della giornata. Cominceremo con uno spazio di attualità molto atteso, molto seguito, perché le ondate di calore ancora continuano ad attanagliarci. L'89% dei cittadini vuole più verde e meno cemento. Può essere questa una soluzione? E poi, Miriam, per lo spazio musicale che ci proponi oggi?
8: Oh, scambieremo 4 chiacchiere con una donna incredibile. Insomma, possiamo dire non solo una cantautrice, ma anche un'attrice, e poi comunque ci racconterà. Sto parlando di Mietta.
2: Bello.
8: Che ci presenterà tra l'altro 2 novità, 2 nuovi singoli.
2: E poi parleremo di itinerari e di chicche gastronomiche, e ce ne andremo sul Lago Trasimeno con il Festival del Cinema Italiano. Poi parleremo sempre nello stesso contesto geografico di pesca e di tradizioni da preservare. Poi parleremo di economia, come chiuderanno le nostre borse, lo vedremo più tardi, ma sempre di economia parleremo trattando di gelati. E sì, perché se il tema è il caldo, il gelato è un refrigerio, ma è un refrigerio un po' costoso ormai. Poi c'è il grande momento della cultura, signori, a Radio 1 Emma Dante, Leone d'Oro alla carriera per il teatro. E poi per quella che è la rubrica Un'estate fa, cara Miriam, in realtà abbiamo fatto un passo un pochino più indietro, a luglio del 1969, lo sbarco sulla luna.
8: Apollo 11, indimenticabile.
2: E poi ci dobbiamo emozionare di nuovo, perché sentiremo le voci del momento e tutto quello che è stato. Ricordiamo il nostro numero.
8: Allora,
2: di
8: ricordiamo
2: telefono.
8: Il numero, e vi diamo anche un input per rispondere, se volete, via WhatsApp o SMS tramite messaggio. Allora, il nostro numero, ve lo ricordo ancora una volta, io devo imparare la memoria, però sto numero. Allora, ogni volta vado a leggere.
2: Gli ascoltatori lo sanno, eh?
8: Certo, però per coloro che si fossero sintonizzati soltanto ora su Radio 1, l'Italia in diretta, e allora 335 699 699-2949. Questo è il numero che raccoglie, come ripeto, i vostri messaggi via WhatsApp che è SMS. Allora, vogliamo coinvolgervi in che modo, visto che parleremo appunto del grande caldo, anche se insomma l'Italia è divisa in due, al nord grandi acquazzoni, si è abbassata la temperatura, cosa che al sud invece continua, comprese le isole, e arriverà anche al centro, comunque al sud.
2: Noi lo aspettiamo.
8: E allora, vorremmo proprio sapere da voi se ci volete raccontare com'è nella vostra città la temperatura e come vi state difendendo soprattutto. E allora ripeto il nostro numero 335-699-2949 e a questo punto
2: musica.
8: Cosa abbiamo scelto per voi? È lui, Alex Warren. Pensate che lui i primi passi li ha mossi con i social, TikTok ed altro, ed è diventato

0: alte.
1: Ai ai ai. E quindi se siete in coda in mezzo all'asfalto, bloccati sotto il sole bollente di questi giorni, sapete esattamente di cosa stiamo parlando. Le ondate di calore estreme purtroppo non sono più un'eccezione di mezza estate, sono quasi la nuova normalità delle nostre città d'asfalto e cemento, trasformate a volte in vere e proprie piastre radianti. Fenomeni estremi che all'improvviso possono anche mostrare un altro volto, come quello di ieri sera a Milano, cara Miriam, perché pioggia a catinelle e grandine con palle così grandi hanno provocato la sospensione, per esempio, del concerto
0: sabato scorso, sì, come no.
1: Sì, sì, ma anche ieri di Bad Bunny, 6 feriti lievi portati al pronto soccorso per accertamenti, e l'altro lato della medaglia del caldo cocente di questa indimenticabile estate. Ma come ci difendiamo? E soprattutto come dobbiamo ridisegnare i nostri spazi urbani per sopravvivere al clima che sta cambiando? Oggi vogliamo affrontare questo tema, come avete sentito da questa nostra introduzione, in maniera molto pratica, unendo la voce dei cittadini, i dati scientifici, a quella della progettazione pratica. Miriam, vogliamo trovare soluzioni. Per farlo abbiamo invitato due ospiti importanti. Diamo il benvenuto ad Alessandra Bailo Modesti, che è responsabile area Green Citizen della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Benvenuta, Bailo Modesti.
2: Buonasera.
1: Buonasera a lei. E insieme a lei c'è anche Margherita Brianza, che è architetto paesaggista e fondatrice dello studio Park No. Benvenuta.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, cominciamo da un'indagine LegaCoop Ipsos presentata a Roma dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. L'89% degli italiani vuole più verde e meno cementi. I risultati dell'indagine evidenziano come la transazione ecologica sia considerata importante sotto tutti i punti di vista per la propria città, soprattutto chi risiede nei grandi comuni e nella fascia d'età tra i 61 e i 64 anni. Per realizzare efficacemente la transizione ecologica nelle città, i cittadini individuano alcune priorità ben precise. Il 90%, per esempio, ritiene importanti norme chiare, obiettivi stabili nel tempo, mentre l'87% e il 90% richiedono un'adeguata informazione sui problemi da affrontare e le possibili soluzioni. Da qui il nostro spazio, e chiediamo proprio a Bailo Modesti, partendo da questi numeri, dalla percezione di chi vive le città ogni giorno, che cosa possiamo dire rispetto a questo sondaggio che è stato quasi un plebiscito senza precedenti? Più verde, meno cementi. Cosa ci dice questo dato? È solo paura dell'AFA o c'è una nuova consapevolezza più strutturale nei cittadini?
2: Ma io credo che sì, ci sia una nuova consapevolezza. Penso che quest'estate 2006, se è possibile, diciamo, ci restituisce un salto di qualità, purtroppo negativo, diciamo, negli effetti del cambiamento climatico sulle nostre vite. E quindi i cittadini che poi tutti i giorni, ecco, vivono nelle città, no? Le città sono il livello amministrativo più vicino, diciamo, alla nostra vita quotidiana, e stiamo vedendo che non solo, diciamo, questo riguarda la qualità dell'ambiente in cui viviamo, magari cose che sembrano un po' lontane, no? Anche, diciamo, sono tanti anni che gli scienziati ci mettono in allarme, ecco, rispetto a quello che stiamo vivendo oggi. Però in particolare io credo che questo salto di qualità e l'incidenza che ha sulla nostra salute, la salute soprattutto dei più fragili, dei cittadini, dei bambini, degli anziani, delle persone, insomma, già con malattie croniche, soprattutto delle persone, diciamo, che appartengono alle fasce anche più povere e più deboli della società, che sono poi quelle più colpite, diciamo, dal caldo di questi giorni, e si rendano conto effettivamente che la soluzione risiede proprio lì, nella capacità di aumentare non solo, diciamo, le aree verdi nelle nostre città, ma anche tutte le altre iniziative che, come dicevi, diciamo, riscuotono un consenso plebiscitario. Sì. Siamo comunque, se non arriviamo al 90%, siamo sopra l'80%, e che considera poi altrettanto necessarie anche rendere più circolare la produzione e il consumo, fare iniziative di adattamento climatico nelle città e proseguire nel cammino della mitigazione del cambiamento climatico, che significa ridurre fino ad azzerare le emissioni di CO2 in atmosfera. Perché se non c'è il complesso, ecco, certo, quello che restituisce questa indagine è la consapevolezza dei cittadini della necessità di un complesso di azioni integrate e multidimensionali.

0: settoriali, che colpiscano quindi più aspetti, perché noi possiamo anche aumentare le nostre aree verdi, ma arriveremo comunque, se non limitiamo le emissioni di CO2 in atmosfera, possiamo fare tutti gli interventi che ci pare, ma comunque arriveremo ad un punto in cui, diciamo, gli impatti del cambiamento climatico saranno ingestibili anche attraverso queste iniziative. Invece i cittadini forse sono più avanti, no? Anche rispetto ad altre categorie della società, riescono a capire con molta chiarezza cosa significherebbe per la loro vita quotidiana.
1: Beh, anche
0: un
1: perché
0: miglioramento
1: è
0: in
1: un
0: chiave
1: aspetto,
0: ecologica.
1: È un aspetto che sentiamo tutti quanti, veramente il caso di dirlo, drammaticamente sulla pelle tutti i giorni,
0: Sì,
1: in questa e in altre estate torride che abbiamo avuto. Miriam.
0: Anche perché, come dicevi, sono due facce della stessa medaglia. Questo caldo estremo porterà poi, appena ci sarà un afflusso di aria fredda, a dei fenomeni estremi da un punto di vista meteorologico. Quindi
1: già
0: le due cose viaggiano sempre in contemporanea.
2: Caldo e freddo, anche se anche in passato è sempre accaduto. Certo, le temperature aumentano sempre di più, non in modo esagerato, perché io ricordo molti anni fa Olbia 51 gradi.
1: Che vabbè, ricordi, insomma, ma ci sono anche i nostri ascoltatori abbastanza scatenati già
2: dire.
1: Su quello che stanno
2: esatto.
1: sentendo. Miriam, volevi fare una domanda?
2: Allora abbiamo capito che comunque dobbiamo, sicuramente il comune deve intervenire, piantare alberi, perciò il verde, e anche scegliere, no, il tipo di piante, perché non tutti agli alberi possono andare bene, perché per esempio vengono distrutte le strade dai pini, purtroppo, che poi sono stati i primi, no, alberi a essere piantati. Insomma, bisogna ritrovare un'architettura.
1: Sentiamo su questo Margherita Brianza a questo punto, chi più di lei?
3: Buongiorno, sì, bisogna ritrovare un'architettura, bisogna anche affidarsi a delle mani sapienti, perché quello del paesaggista è proprio una professione, che esercita l'architettura del paesaggio e quindi la pianificazione della città in maniera oculata, avendo delle conoscenze sia in campo vegetale, in campo dei materiali, in campo del terreno, per esempio, che è uno dei grandi dimenticati.
1: In che senso il terreno è uno dei grandi dimenticati?
3: Perché il suolo è la base della natura, no? Quindi la natura nasce dal suolo. Quando noi diciamo, per esempio, depavimentare, spesso si pensa al primo strato delle pavimentazioni, ma in realtà il terreno poi negli anni è stato compattato, ci sono stati dei pesi che hanno sollecitato il terreno in maniera da renderlo non più permeabile all'acqua, e quindi bisogna essere in grado di capire, di conoscere, di tornare a un terreno che invece sia in grado di restituire l'acqua alla falda, per
1: e
3: esempio.
1: E poi,
3: che sono
1: Brianza,
3: dei
1: c'è
3: grossi
1: il problema
3: temi.
1: Dei tetti freddi.
3: Certo. Il tema dell'isolamento degli edifici è un grande tema, no? Anche perché i tetti giardino possono essere anche un luogo nuovo per la città. Il verde aiuta in tantissime cose, aiuta anche nell'isolare gli edifici e quindi ad avere una vita migliore all'interno degli edifici.
1: Senta, ma forse un po', diciamo, un'osservazione da signora della porta accanto. Se siamo nella stessa strada e quindi con la stessa esposizione solare, da una parte ci sono le piante e l'ombra, dall'altra non ci sono. C'è una differenza di temperatura, di percezione, di vivibilità per affrontare uno spazio, percorrerlo, che è incredibile. E questa osservazione semplicissima sotto gli occhi di tutti sembra incredibile che non si riesca poi a concretizzare. Allora, buone pratiche, volevo sentire Alessandra Bailo Modesti. I cittadini vogliono il verde, i progettisti sanno come farlo, ma ci sono all'interno del vostro osservatorio nazionale delle città, degli esempi virtuosi che stanno un po' facendo da apripista, qualche buona pratica a cui ci possiamo aggrappare, copiare, sperare per il futuro prossimo che verrà?
0: Sì, per fortuna sì. Ci sono moltissime buone pratiche che sono in corso in Italia su tanti aspetti della transizione ecologica, ma in particolare proprio questo dell'aumento dell'area verde, che non stiamo parlando, ecco, dell'aiuola spartitraffico, parliamo della possibilità di costruire delle infrastrutture verdi in ambito urbano, con multifunzionali, con la capacità quindi di espletare diverse funzioni, tra cui anche quella di raffreddare le nostre città. Recentemente uno studio ISPRA CNR ha dimostrato quello che dicevi tu prima: tra un lato della strada ombreggiato dagli alberi, ci sono almeno 4-5 gradi di differenza. Tra le aree urbane e le aree rurali intorno alle città possiamo arrivare anche a 10-15 gradi di differenza.
2: Certo.
0: Quindi insomma sono cose concrete che si possono fare anche, devo dire, a basso costo, perché sono altri interventi che forse richiedono più risorse, che come immaginiamo è complicato trovare in questa fase.
1: Allora,
0: questo invece sono possibili adesso e subito, e ci sono tante iniziative, per esempio le città spugna come la città metropolitana di Milano, le iniziative sui rifugi climatici che sono essenziali.
1: Allora,
0: le città spugna,
1: io sono curiosa.
2: Spieghiamo ai nostri ascoltatori.
1: Non me la puoi buttare via così.
2: Cosa vuol dire una città spugna?
0: La città spugna è una città che attraverso iniziative di infrastrutturazione verde è capace, oltre che di fornire, di migliorare la biodiversità in ambito urbano, e quindi anche proprio di ripristinare insomma la biodiversità in ambito urbano, anche di assorbire l'acqua come una spugna e poi restituirla nel momento del bisogno. Proprio perché dicevamo, diciamo, la siccità, il calore estremo e le precipitazioni estreme sono due dati, quindi noi per affrontare questa problematica dobbiamo imparare a immagazzinare l'acqua quando ce n'è troppa, evitando quindi anche alluvioni ed eventi disastrosi.
1: Certo.
0: E che hanno impatti anche sulla vita delle persone, anche se il 95% delle morti causate da cambiamento climatico sono relative più alle ondate di calore, questo lo certifica l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Certo,
0: e quindi
1: problema.
0: In quei momenti poi la capacità, quando c'è il calore estremo e la siccità, di poter restituire quest'acqua. E ci sono tantissimi usi, possono essere, ecco, dai tetti verdi che anche rendono più belle le nostre città. Adesso noi abbiamo delle città storiche meravigliose, ma abbiamo anche delle periferie enormi,
1: certo,
0: senza verde, anche senza, diciamo, particolare qualità architettonica, che potrebbero essere riqualificate, soprattutto dando respiro proprio alla povertà energetica, quelli che si
1: diciamo
0: trovano in povertà
1: che c'è energetica. Margine di azione, e questa è una cosa che ci consola soprattutto in un momento come questo. Intanto vado dai nostri ascoltatori al nostro 335-699-2949, perché ci stanno scrivendo in tanti. Chiedo di scrivere, di mandare dei WhatsApp molto brevi se li fate audio, perché altrimenti non ce la facciamo ad ascoltarvi, e di non fare telefonate perché siamo in diretta, quindi non possiamo rispondervi ovviamente. Però volevo girare a Margherita Brianza una domanda che fa Luigi da Lodi, e domanda: buongiorno, vorrei sapere se i pannelli solari trasmettono calore. Abito nell'Odigiano e c'è un impianto grande come 4 campi di calcio, ma ce ne sono tantissimi, e 5 anni fa non c'erano.
3: Allora il tema dei campi di pannelli solari è un tema paesaggistico, sicuramente c'è un tema di riflesso della luce, non c'è un tema di calore, c'è un tema di riflesso della luce. Però è anche vero che da una parte sono anche una buona cosa, perché comunque è un modo di approvvigionamento sostenibile,
2: certo,
3: dell'energia, e quindi questo è sempre un po' il bilancio che bisogna fare. Quando prima la collega diceva dobbiamo creare delle infrastrutture verdi, dobbiamo avere il coraggio comunque di fare questo cambiamento culturale, questo passa anche attraverso un po' queste fatiche che noi abbiamo ad accettare anche delle novità,
1: questi compromessi.
3: Questa è una di...
2: Allora siamo... Tra l'altro io volevo ricordare ancora una curiosità che riguarda Margherita Brianza. Diceva che potrebbe essere un esempio quello che è la città di Milano in Italia, e lei infatti è la fondatrice dello studio Parc Nouveau, che appunto è specializzato nella progettazione, ricordiamo, l'area urbana, quella di City Life a Milano, insomma, che c'è molto verde. Perciò i nostri complimenti, dovremmo riuscire a realizzare anche nelle altre città tutto questo, ma non è facile, ci rendiamo conto. E allora siamo giunti anche al termine di questo spazio. Quante domande da parte degli ascoltatori?
1: Sì, tante, mannaggia, però non le buttiamo via, eh. Mi sa che col caldo torneremo a ragionare, purtroppo avremo ancora a che farci e quindi ritorneremo sull'argomento. Quindi salutiamo e ringraziamo Alessandra Bailo Modesti, Margherita
0: Brianza.
1: Grazie,
0: grazie a voi.
2: Buon
0: grazie.
2: Lavoro e noi vi offriamo della buona musica qui da Rai Radio 1. Cosa abbiamo scelto per voi? Un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, la nostra Nina Zilli, che non manca mai. 2009, la canzone che abbiamo scelto è quella qui, L'amore verrà.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: L'Italia in diretta.

0: sogni di stelle. Sono le 16:35 in questo momento, Rai Radio 1, e io sono Miriam Fecchi, ma accanto a me per due settimane,
1: evviva,
0: lo sottolineo, Viviana Verbaro, e sarà un piacere continuare ad argomentare, a sentire soprattutto i nostri ospiti e poi rispondere anche ai vostri messaggi. Ma adesso voi sapete che c'è un momento che è dedicato alla musica e abbiamo un ospite molto speciale, perché allora nel 1989 lei conquista il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con canzoni, chissà se se lo ricorda, secondo me sì, ma è l'anno successivo che entra nella storia della musica italiana con Vattene Amore. Ve la ricordate? Vabbè, duetto con Amedeo Minghi, che forse non tutti sanno, ma è una canzone che è stata scritta anche da un grande autore, Panella, perché poi quella canzone da una parte poteva essere sembrare, no, la leggerezza, ma era una canzone profonda, importante, insomma diventa uno dei brani simbolo degli anni 90, lo possiamo ben dire ancora oggi, i giovani, la generazione Z lo canta, insomma da allora ha venduto, pensate, 5 milioni di dischi, poi ha partecipato a 8 festival di Sanremo alternando musica, cinema, televisione, teatro, letteratura. Cos'altro devo dire che dobbiamo parlare
1: il nome dici,
0: di due dischi importanti. Miss Mietta,
2: oh, eccomi, ma buon pomeriggio, ciao Miriam, ciao Viviana, ma che belle che siete, a parte le voci splendide, che voglio dire, che vi invoglio proprio di ascoltare, cioè proprio.
1: Allora, senti chi parla di voce splendida, hai capito Miriam?
0: Devo dire una cosa a Viviana, che secondo me tu non manco ti ricordi, mi permetto di dirti, chiamarti
2: no,
0: Daniela.
2: No, dimmi, certo allora, Miriam, certo.
0: Allora, c'è un tuo inizio esattamente a Rai Radio 1, te lo ricordi?
2: Brava, certo che me lo ricordo. Io ho iniziato con la radio, ho iniziato proprio con Radio 1. Facevamo uno sceneggiato radiofonico, era proprio
0: 240 puntate,
2: bravissimi, pionieri dei reality. Era stato indetto da Radio Corriere TV e sono piombata in questo mondo meraviglioso della radio nell'88, sì, è stato bellissimo, è stato un momento interessante della mia carriera, un momento di grande studio, perché mi hanno fatto veramente, mi hanno dato la qualsiasi da imparare.
0: Praticamente nasci come attrice, questa è la verità, anche se la tua voce, insomma, non per niente è stato proprio il grande Claudio Mattone a suggerirti il nome d'arte, Mietta.
2: Sì.
0: Come gli è venuto in mente?
2: Sì, all'inizio non è che proprio ero contenta.
0: Come gli è
2: venuto
0: in mente?
2: Non è che fossi molto contenta. Non lo so, perché credo che si sia un po' avvalso dal fatto che io avessi questo cognome, Miglietta, ha fatto la contrazione del cognome con Mietta. Io non ero molto contenta all'inizio, dicevo, ma Claudio, ma è una roba veramente ibrida, piccola, non sa di nulla, no? Poi lui è napoletano, no? Non ti preoccupare.
1: E poi ti sei affezionata.
2: Sì, mi sono affezionata, per me ormai è diventato comunque un mio, è comunque un, come si dice, un peluche.
1: E poi ti ha portato un gran bene, dai.
2: Sì. Certo che sì, dai.
0: Senti,
2: sono
0: cose
2: contenta.
0: Te ne sono capitate, no? Lungo il tuo percorso, che ha voglia ancora, anche perché continui sempre a sorprenderci e a stupirci. E tra l'altro tu sei una anche che ha fatto cinema, Francesco Nuti, dovremmo fare anche qui un altro elenco. Poi non dimentichiamo doppiaggio, la musica jazz, i romanzi, il cinema, la televisione.
2: Sono divertita, nel frattempo ho fatto tutto quello che mi veniva in mente. Certo, ma io penso che tutte le donne lo debbano fare, qualsiasi cosa ci venga in mente di fare va fatta, cioè non esiste alcun limite a nulla, vanno fatte tutte le cose che il nostro cuore ci propone, altrimenti poi diventiamo un po' rompipalle.
1: Altrimenti non ci batte il cuore, Daniela.
2: No, brava, bravissima. No, io ho bisogno di questa emozione che, nonostante abbia superato abbondantemente la cinquantina, mi rende viva, mi lascia. Però io non penso all'età come un numero, certo, non penso all'età come un numero, ma bensì come un insegnamento. Quindi tutto quello che mi viene voglia adesso di fare, specialmente tutto quello che ho voglia di dire, lo dico, perché non ho più filtri come quando ero più giovane, che ero un po' più, diciamo, un po' più mi vergognavo di più, ero leggermente Sì, un po' più vivace, brava, sì.
0: Senti, tu sei anche mamma, come sei riuscita, anche perché non è facile, no? Il lavoro ti porta in giro, viaggiare, e insomma, raccontaci un po'.
2: Allora, ho conciliato in questo modo, secondo me purtroppo il modo peggiore che una donna possa fare, cioè smettere di lavorare, nel senso che a un certo punto, per i primi 6 anni della vita di Francesco, ho cercato veramente di fare il meno possibile, un po' perché egoisticamente avevo voglia di godermi mio figlio, un po' perché purtroppo non c'è questa difficoltà che per le donne che lavorano un pochino, devo dire, viene sempre messo il veto, ah ma sei incinta, vabbè ma allora questa cosa forse è meglio,
0: La
2: allora
0: rimandiamo, certo.
2: Bravissima, infatti mi avevano proposto una cosa importante mentre avevo il pancione di 4 mesi e mi dissero in una trasmissione televisiva, mi dissero no, vabbè, ma se ti succede qualcosa, non lo
1: Questo
2: so, hai
1: proprio non è giusto,
2: problemi.
1: però, non, non, non
2: No,
1: le
2: certo che
1: dobbiamo
2: no,
1: mandar
2: no,
1: giù
2: no,
1: queste
2: no, no, no.
1: cose, sì.
2: Infatti è sbagliato, l'ho anche appunto anticipato.
1: Prendi tranquillamente un po' d'acqua,
0: Bevi,
1: tanto
0: eh?
1: siamo,
2: No, no, no,
0: siamo
2: no,
0: in
2: no,
0: piedi. Le portiamo
2: tranquilla.
0: noi,
2: No.
0: eh? Senti, però
2: Tutto
0: sei
2: benissimo,
0: alla fine riuscita a conciliare in qualche modo e non sei l'unica, insomma,
2: sì.
0: sono tante le donne che purtroppo devono non rinunciare per forza, però sappiamo che non è facile lavoro
2: No.
0: e poi portare avanti comunque non tanto la gravidanza quanto crescere e soprattutto i primi anni un figlio. Senti, torniamo un attimo alla tua
2: Sì.
0: musica, no? E alle
2: Sì,
0: proposte.
2: sì,
0: Vabbè, questa è
2: sì. Sì.
0: una cosa che hai risposto più di una volta, però sai, gli ascoltatori si rinnovano,
2: No, no, certo, io rispondo volentieri.
0: almeno tu nell'universo.
2: Sì.
0: Forse è un episodio che
2: Allora.
0: in molti o in pochi conoscono, perché questa canzone, insomma, sappiamo benissimo che è
1: Che
0: stata poi
2: meraviglia.
0: cantata da
2: Eh beh, una delle canzoni
0: Leonardini.
2: più belle che esistano, cantate dalla nostra meravigliosa Mimì, insuperabile, indiscutibile, inoffuscabile.
0: Che è successo?
2: Io all'epoca avevo i suoi stessi produttori, che erano Gabriele Varano e Giovanni Sangiusta, che erano poi tra l'altro quelli che mi hanno scoperto proprio attraverso questo sceneggiato radiofonico che mi aveva permesso di fare Nasce una stella, così si chiamava. E niente, a un certo punto, data la situazione purtroppo non semplice, artistica di quel momento di Mimì, i miei produttori, ma non perché volessero, bensì perché erano costretti a proporlo ad altre artiste, mi proposero Almeno tu nell'universo. Io ero piccolissima, mi ricordo ancora che ero davanti al ristorante di mio zio a Roma, con le cuffie, col Walkman, come si usava,
0: Come hai
2: e
0: reagito?
2: ascoltai. No, ascoltai il provino di Mimì, però Mimì all'epoca, Mimì all'incirca aveva una ventina d'anni più di me, quindi aveva un vissuto importante, delle robe importanti che aveva cantato, ma soprattutto quella canzone era stata scritta per lei. Quindi quando mi è stato proposto di cantarla, io mi sono rifiutata categoricamente dicendo, prima di tutto non sono in grado di poterla mettere in pratica in così tanta bellezza perché lei l'ha cantata col cuore, con l'anima. Con tutto ciò che. Tra l'altro io non conoscevo bene Mimì all'epoca, vocalmente, perché ripeto, ero
0: Eri
2: molto giovane,
0: molto
2: quindi
0: giovane, certo.
2: sì, quindi non mi rendevo conto della grandezza di questa grande artista. Quando mi sono invece ritrovata a frequentarla, perché quando all'epoca poi lei fortunatamente riprese in mano la sua vita sia artistica che personale e riuscì ad andare a Sanremo, io e lei ci ritrovammo appunto nell'89. Quando lei cantò Almeno tu nell'universo, io canzoni. Quindi lei mi diede una gran botta di energia, una gran botta di vita, e devo dire, per me è stato un simbolo per anni e lo è tuttora. Quindi mi rifiutai di cantarla, quindi io nella canzone che ho
0: Vabbè, non,
2: scritto da poco,
0: certo, non ti
2: cioè, lo
0: trovavi.
2: rifaccio. No, no, no, no, no, no. Rifaccio appunto, mi rifaccio a quell'episodio dove dico ho rischiato di cantare Almeno tu nell'universo, perché è la verità. Però mi sono sentita molto, ho gioito della mia stessa persona, della mia decisione,
0: Di questa
2: perché
0: scelta.
2: Sì, perché se qualcuno mi avesse tolto una canzone a cui io tenevo così tanto come immagino lei tenesse ad Almeno tu l'universo, ovviamente ci sei rimasta molto male. Quindi perché privare poi di così tanta bellezza?
0: Vabbè, però
2: Purtroppo in quel periodo era così.
0: è un episodio, insomma, che non si può
1: Sì, un
0: dimenticare.
1: punto sei
0: No,
1: che non ruota mai intorno a
0: esatto.
1: me.
2: Ma quella canzone ha dei punti
1: Che
2: focali
1: meraviglia,
2: importanti, credo, per
1: veramente
2: tutti. Sì,
1: emozione
2: sì,
1: pura.
0: poi
2: sì.
0: calabrese, la nostra Viviana.
2: Meravigliosa,
0: Allora,
2: grande,
0: alle
2: grande.
0: 16:45, se permetti, noi ci fermiamo perché
2: Sì.
0: vogliamo sentire la tua voce e una delle tue
2: Certo.
0: canzoni. Andiamo con Mille bugie, questa è la canzone che
2: Ok.
0: abbiamo scelto, e allora la facciamo partire, vai.

0: Mille bugie è il titolo della canzone, novità per tutti voi, dalla voce di Mietta alle 16.48 qui su Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto la nostra Mietta. Senti Mietta,
1: soprattutto noi, ecco. Dimmi.
0: Senti, queste mille bugie, stavo ascoltando il testo, so che c'è anche la partecipazione, non so su questa canzone, comunque nell'album, nell'EP c'è anche Gatto Panceri, che saluto, racconta.
1: Sì, salutiamo. Allora, Gatto Panceri, quel brano lì è Citazione, che è un brano vecchio di una più di 20 anni fa, che
0: tu
1: io
0: hai voluto
1: cantai.
0: Rivisitare.
1: Sì, ho rivisitato insieme a Davide Tagliapietra, che è il mio ex compagno, e mio figlio Francesco, che si occupano, ogni tanto mi mettono su dei brani e li riarrangiano. Mio figlio ha 15 anni e è molto
0: Bravo.
1: Attivo nella mia vita artistica.
0: Bravo.
1: Quindi
0: sì.
1: Ma, mi piace moltissimo.
0: Sta studiando musica, si impegna.
1: Ah, lui insieme al padre. Sì, insieme al padre.
2: Vabbè, un'esposizione da sempre, quindi insomma
1: è
2: anche uno sviluppo naturale.
1: Facile,
2: sì.
0: Potrebbe diventare anche DJ, non si sa mai.
1: Perché no?
0: Senti,
1: però
0: prego.
1: Dimmi.
0: No, dicevo che ho sentito il testo che racconta questo rapporto sentimentale pieno di contraddizioni, no? Cioè questo messaggio.
1: Sì, come spesso accade.
0: Ecco. Ma è un messaggio che speri che arrivi anche alle nuove generazioni?
1: Allora, io personalmente credo che le nuove generazioni probabilmente siano meno avvantaggiate di noi, perché poveracci stanno messi malissimo con questi social. Io avendo un figlio quindicenne, cioè loro chiacchierano praticamente 24 ore su 24 attraverso sto mezzo,
0: certo.
1: ma non quasi sempre, non è che si vedano, hanno una vita molto meno sociale, cioè sono veramente rintanati in un mondo virtuale che io non amo molto, sinceramente, anche se non sono una di quelle che dichiara guerra a tutto ciò che è nuovo, anzi ci sono le cose meravigliose che hanno inventato, che credo che dovesse esserci.
2: Però
1: anche
2: da genitori
1: nostra.
2: Credo abbiamo un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, quindi
1: certo.
2: È bene alzare la guardia e dire va bene oppure non va bene, perché poi come al solito è una questione di quantità, di momenti, di occasioni. E se mi posso permettere, visto che stiamo parlando un po' delle nuove generazioni, ai tuoi inizi, le nuove proposte di Sanremo nell'89, oggi la musica viaggia anche lei a una velocità supersonica tra streaming,
1: molto.
2: Social network. Allora, parlavamo di tuo figlio che si avvicina a questo mondo, ma al di là di lui, se potessi dare un consiglio a un ragazzo, una ragazza che oggi vuole fare della musica la sua vita, cosa gli diresti di proteggere a tutti i costi?
1: Allora, la prima cosa, devono comunque secondo me studiare, perché se non si studia non si arriva da nessuna parte, purtroppo.
0: Quindi musica e
1: credo...
0: canto. Prima.
1: No, musica, canto, scelta di uno strumento. La cosa bella che succede negli ultimi anni è proprio il fatto che la gente delle nuove generazioni, questo ne sono assolutamente consapevole e credo moltissimo che sia una cosa meravigliosa che avvenga, e che studiano anche uno strumento. All'epoca invece non era molto semplice studiare uno strumento.
0: La voce. Certo.
1: Però non si dava peso allo strumento, quindi diciamo in un certo senso questa è la cosa che io prediligo, che avrei fatto molto volentieri, a differenza di quanto mi sia accaduto a me.
0: Senti, Mietta, perciò ecco, la cosa importante è immergersi nel mondo della musica.
1: Sì.
0: 360 gradi, ma attenzione, è anche vero che oggi i giovani sono presi dai social e esiste l'intelligenza artificiale che è andata un po' a sostituire le composizioni di grandi musicisti. Tu sai che alcune piattaforme uno entra e può realizzare singoli, se ne parla spesso con i famosi e i grandi DJ internazionali che prendono spunto proprio dall'intelligenza.
2: Un nostro
0: artificiale.
2: Ascoltatore, Miriam, perdonami l'interruzione, al nostro 335-699-2949 suggerisce, rispetto alla nostra chiacchierata, di non usare l'audio tune.
0: Dovremmo dire a Bad Bunny. Bad Bunny ha fatto un concerto tutto
1: Dipende però, ragazze, però dipende dal genere musicale. Cioè, è ovvio che se la metti a me, è ovvio, dice, vabbè, ma non si capisce una mazza di quello che stai
0: lo
1: dicendo.
0: Credo,
1: Mietta,
0: ma la tua voce.
1: Però se lo fai alla sua musica, a quello che rappresenta lui e non solo lui, è ovvio che probabilmente è un mezzo, è un suono. Loro lo definiscono come suono, come un mezzo. Io così lo voglio raccontare. Poi non se ne deve fare un uso eccessivo, anche perché sembriamo tutti dei robot. Già stiamo andando a finire sempre di più alla vicinanza, chissà, sì, ci innamoreremo di un robot.
0: Lo usano quelli che non hanno purtroppo grande voce.
1: Allora, molto spesso mi è... Scusa se ti ho interrotto. No, prego, prego, dimmi.
0: No, continua.
1: No, continua tu.
0: Insomma, l'autotune è fatto per chi non sa cantare, questa è la verità. E quindi ti corregge, ti aiuta molto, cosa che invece all'inizio si doveva usare per un altro motivo, adesso invece lo usano proprio per la voce, per correggerla.
1: Io
0: quindi
1: credo
0: non hai
1: che
0: bisogno.
1: Lo usino a... No, allora devo essere sincera, no, non ne ho bisogno, come non ne hanno bisogno tantissimi altri artisti italiani, però secondo me in alcune situazioni può correggere, quello, il fatto della correzione probabilmente non mi dà nemmeno fastidio, dipende da come viene usato, è tutto molto, e l'esasperazione che è sbagliata, specialmente su degli artisti che hanno una vocalità dove devono interpretare, non devono arrivare ad avere un suono, quello è un'altra cosa.
2: E una curiosità, Mietta, il grande classico di Vattene Amore è stata l'espressione trottolino amoroso, che un po' tutti abbiamo usato, un po' per gioco, un po' sul serio, ma Francesco l'hai mai chiamato così?
1: No, non l'ho mai chiamato così, però mio fratello comunque è molto attento alla mia carriera e devo dire la verità, è stata la persona che mi ha analizzato di più rispetto a tutti gli altri.
2: Però se gli dai del trottolino amoroso non
1: si arrabbia. Vabbè, ma anche perché comunque a parte che il trottolino amoroso era un po' designato ad un uomo, eventualmente una presa in giro, Panella aveva scritto questa cosa un po' per prendere in giro gli innamorati, diciamo che mio figlio sicuramente lo chiamo in un modo carino, però ho un'altra storia.
0: Non trottolino amoroso.
1: No, direi di no.
0: Allora Mietta, stiamo per giungere al termine di questa piacevole chiacchierata, ancora una volta noi ti ringraziamo.
1: Sì,
0: una cosa, prossimi incontri live per avvisare il nostro pubblico?
1: Sì, adesso io ho dei concerti, abbiamo già organizzato la pagina e nella pagina ci sono tutti i concerti che ci saranno da qui a poco, perché inizio tra un po'. Avevo già iniziato a maggio, poi mi sono fermata perché mi sto occupando di una cosa bella, sto facendo la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo,
0: bella,
1: che si svolgeranno a Taranto. Sì, ho fatto la canzone ufficiale. Poi c'è questo EP bellissimo Per avere me. Diciamo che porto in giro la mia musica, ci sono già le date, sono sulle mie pagine, sui social, e adesso farò una cosa a fine mese, il 25, con un'altra orchestra, e farò una roba bella, elegante, e poi vado a fare un concerto vicino L'Aquila, poi vado vicino Vicenza.
0: Insomma, l'unica soluzione
1: Bari,
0: è seguirla sui social, ma non solo, poi troverete comunque le pagine ufficiali. Allora, andiamo a ringraziare te, buona estate e soprattutto buon ascolto con la musica di Mietta. Mietta, per chi chiudere abbiamo scelto Per avere me, la vuoi presentare?
1: Sì.
0: Chiudiamo così.
1: Allora, Per avere me è un grandissimo, come ti posso dire, non lo voglio chiamare, è un po' una lista di tutte le cose che mi sono capitate nella vita, di tutte le cose che ho fatto, e credo di dedicarla un po' a tutti, in particolare alle donne, perché le donne che si sono ritrovate in un momento difficile e che sono riuscite attraverso la forza di volontà, la tenacia, a riprendersi la loro vita.
0: Lo facciamo, lo ascoltiamo. Vai.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: E studio Vanessa Giovagnoli a Bologna alle 19, la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte del 43enne durante un'operazione di polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e 2 agenti intervenuti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fa sapere la procura. E la procura di Salerno indaga per omicidio sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, il cui corpo carbonizzato è stato ritrovato a Deboli. Il servizio di Andrea Siano.
3: Solo l'autopsia potrà chiarire come è morto Luigi Esposito, 53 anni, il giornalista sportivo che si faceva chiamare Luca, il cui corpo è stato trovato ieri carbonizzato lungo una strada interpoderale a Eboli, in provincia di Salerno. Il medico legale avrebbe riscontrato una ferita alla testa, forse un colpo d'arma da fuoco. Vicino al cadavere anche il bossolo di un proiettile. Chi ha dato alle fiamme i resti di Esposito ha lasciato intatta la sua auto, parcheggiata davanti a un cancello poco lontano. La scoperta del corpo in maniera casuale dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme dell'incendio segnalato da una guardia giurata. La zona del ritrovamento è di quelle molto isolate, di notte non è illuminata. La procura di Salerno parla di un possibile omicidio efferato. Le indagini scavano nella vita professionale e privata di Esposito. Di certo c'è che non era un dipendente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Come pare lui stesso raccontava, tessera da pubblicista, numerose collaborazioni sportive con siti e TV locali, non si era mai occupato di inchieste di nera o giudiziaria, circostanza che farebbe escludere la pista legata al crimine organizzato. Da ricostruire le ultime ore trascorse ad Agropoli, sempre nel Salernitano, oltre alla rete di relazioni personali che molto potrebbero dire su questo delitto.
2: La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 addetti militari della federazione di base a Roma con l'accusa di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al nostro Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Decisione senza motivo e atto di plateale ritorsione, il commento del vice premier Tajani. Pieno sostegno all'Ucraina è stato confermato dal nuovo primo ministro britannico Andrew Burnham, che si è insediato a Downing Street dopo l'addio di Starmer. L'ex sindaco di Manchester, nel suo primo discorso da capo del governo laburista, ha elencato le priorità per restituire al paese stabilità con un piano decennale, a partire dalla riforma della scuola, le case popolari e la reindustrializzazione. Al nuovo capo del governo britannico gli auguri di buon lavoro della Premier Meloni, che a Palazzo Chigi ha ricevuto il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro. Migranti e difesa tra i temi del colloquio. Ha annunciato l'acquisto da parte di Lisbona di 3 fregate realizzate da Fincantieri. In Spagna, a Madrid, il pomeriggio dei festeggiamenti ufficiali per la squadra campione del mondo di calcio rientrata dagli Stati Uniti. Giocatori ricevuti dal re e dal primo ministro, poi la parata su un autobus scoperto per le vie della capitale. A Barcellona, invece, il nuovo direttore tecnico dell'Italia, Paolo Maldini, e il suo consigliere Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola per presentargli il loro progetto per la nostra nazionale. Il nome del tecnico catalano è tra quelli in lizza per la panchina azzurra con Pirlo e Mancini. Grande musica, nuovi talenti, star internazionali in Toscana per Virtuoso e Belcanto Festival. Da domani al 2 agosto, decine di appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa con un potente messaggio di pace.
4: Più di 40 appuntamenti nel cuore della Toscana con giovani talenti e maestri di fama mondiale, un repertorio che spazia dal barocco a oggi e che si riassume nel tema di quest'anno, intrecci sonori. Al centro del cartellone di Virtuoso e Belcanto un messaggio etico e sociale, il progetto sinfonico Musica e Pace, che vedrà sul palco i giovani strumentisti del festival assieme ai colleghi delle accademie Barenboim Said di Berlino e Siviglia, che accolgono musicisti provenienti da Israele, Palestina, Africa e Medio Oriente. il direttore artistico Riccardo Cecchetti.
1: Musica e Pace intende la musica come mezzo per il dialogo. Avremo partecipanti da 41 paesi del mondo, molti di questi sono paesi in guerra, e l'orchestra diventa una metafora di collaborazione, concetto sviluppato insieme a realtà internazionali, tra cui l'Accademia diretta dal maestro Barenboim.
4: Un altro focus dell'undicesima edizione è dedicato al tema Musica e Donna, che si articola in conferenze, concerti, scoperte.
1: Musica e Donna vuole dare valore al contributo femminile nella storia della musica, contributo negletto per centinaia di anni.
4: Claudia Faiens, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
5: L'Italia in diretta.

0: È così che abbiamo iniziato alle 17:07 con la musica di questi due ragazzi molto giovani. Sono due DJ, si chiamano Federico Mercuri, spero di non sbagliare l'accento del cognome, e Giordano Cremona, tra l'altro entrambi originari di Milano, Merck and Cremont per quanto riguarda nome d'arte, che stanno andando fortissimo come tanti DJ. E tra l'altro è nata questa collaborazione anche perché il singolo si titola Partenza. Ma attenzione, perché c'è Serena Brancale, i Colors, che abbiamo riconosciuto immediatamente. Allora, Rai Radio 1, questa chiaramente è l'Italia in diretta. Accanto a me, mitica Viviana Verdaro.
1: Ehi,
0: e
1: no,
0: attenzione,
1: mitica,
0: perché vi portiamo su un lago meraviglioso. Dove esattamente?
1: E allora, cara Miriam, dal 28 al 31 luglio la splendida cornice del lago Trasimeno si trasforma nel cuore pulsante della settima arte. Finora abbiamo ascoltato bella musica, adesso andiamo a parlare della nuova edizione del Festival del Cinema Italiano, un appuntamento che celebra proprio il grande cinema, ma anche la cultura, la valorizzazione del territorio, la gastronomia, anche la musica, portando in Umbria oltre 150 ospiti d'eccezione tra grandi nomi, ma anche nuove promesse, perché poi bisogna dare un po' di spazio a tutti. Allora, vogliamo scoprire più dettagli possibile dietro le quinte novità di quest'anno con la direttrice di produzione del festival, Giusy Venuti. Benvenuta.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie mille per l'opportunità di parlare di questo evento straordinario. Credo che la canzone che è andata in onda proprio poco fa sia adatta a me in questo momento, la vita complicata.
1: Dai, raccontaci di questa macchina organizzativa pazzesca, manca una manciata di
0: tanti
1: giorni.
0: Tanti nomi poi e tante cose.
2: Sì, tante cose. Allora, chi ha visto già, chi ha avuto modo di vedere già il programma, hanno espresso, insomma, hanno detto siete stati coraggiosissimi, perché comunque è veramente un calendario fitto di attività contemporaneamente che si svolgono anche in località diverse, ovvero siamo sull'Isola Maggiore, quindi presentazioni editoriali, diamo la possibilità, la disponibilità anche per tutti gli autori che volessero presentare la propria opera. E poi abbiamo allestito sempre sull'isola un villaggio a tema western veramente molto molto bello, con la possibilità di tutti i visitatori dell'isola di poter fare delle foto e poter vedere queste scenette.
1: E instagrammabile, poi, sì, come si direbbe oggi,
2: instagrammabile,
1: no?
2: esattamente proprio così.
1: Senti, Giusy, questo festival ha una vocazione precisa al di là di queste collocazioni, vuole unire la settima arte proprio alla promozione del territorio, del turismo, della cultura locale. Questa un po' è l'anima.
2: L'anima di questa edizione del festival, hai detto bene, è proprio questa. Infatti il tema principale che caratterizza questa edizione è oltre lo specchio dell'acqua, l'acqua intesa come metafora naturalmente, certo, del lago, che però va proprio oltre ad ogni altro significato. Ha anche un significato, se vogliamo, non soltanto l'impatto sull'ambiente, quindi quello che sta attraversando in questo momento, certo, il lago Trasimeno, ma anche un rapporto umano, la ricerca di senso, e anche un rapporto spirituale, perché non dimentichiamoci che l'Isola Maggiore fu dimora di San Francesco, e quest'anno a maggior ragione siamo all'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi tutto ricollegato anche, e su questo ci sarà un panel proprio a Castiglione del Lago, al Palazzo Cornia.
0: Tra l'altro stavo leggendo, no, giustamente, perché vengono coinvolte più località, siamo sì sul lago Trasimeno, ma c'è Castiglione del Lago, Tuoro sul Trasimeno, l'Isola Maggiore. In tutto questo, questa edizione sicuramente si parlerà di cinema tantissimo, anche perché vedo tanti ospiti, presidente di giuria Pier Francesco Pingitore, e poi per quanto riguarda la direzione artistica affidata al giovane regista Mirko Oliverni, perciò anche al linguaggio nuovo digitale, no? Ma sì, quello che ti chiedo, Trasimeno un grande set cinematografico a cielo aperto, cosa significa?
2: Beh, significa tanta tanta roba, perché comunque è un luogo veramente che si presta ha dei set cinematografici pazzeschi. È chiaro che noi abbiamo tanta, tanta roba, perché comunque è un luogo veramente che si presta a dei set cinematografici pazzeschi. È chiaro che noi abbiamo preso più location

0: Sì, esatto, quindi rappresentano quello che è stato fino ad oggi il cinema e poi l'innovazione. Infatti il presidente del Festival Cinema Italiano, che è Franco Arcoraci, quest'anno ha voluto designare come ruolo, diciamo, Mirko Alivernini, che invece rappresenta l'innovazione al
1: Quindi
0: festival
1: una
0: con nuove
1: sorta di
0: tecnologie.
1: ponte, possiamo dirlo, tra cinema tradizionale e nuove
0: E il termine
1: tecnologie?
0: più esatto, il termine più adatto è proprio dire un ponte che però unisce comunque quello che è il cinema, che ha rappresentato il cinema fino ad oggi e il nuovo cinema a livello tecnologico, perché ahimè la tecnologia cambia ogni 24 ore, quindi dobbiamo adattarci, quindi si deve
1: Certo.
0: adattare anche il cinema, sì.
1: E deve esserci un dialogo tra il grande schermo e la narrazione digitale, che non può essere, diciamo, messa sotto al tappeto, deve diventare in qualche modo protagonista.
0: E sarà così, deve essere così necessariamente. E un'altra diciamo cosa importante che quest'anno vogliamo sottolineare al festival è anche il fatto di far stare insieme, di poter vivere dei momenti insieme sia i ragazzi che hanno portato le loro opere cinematografiche in concorso, quindi anche con dietro alle spalle non una produzione importante, ma una produzione indipendente, insieme invece ai grandi artisti di cui avevo nominato poco fa, ma ce ne sono tanti
1: Sì.
0: altri, quindi la possibilità di vivere insieme il festival, di pranzare insieme, di cenare insieme, di scambiare, ecco, di fare dei dialoghi e chissà che non nascano anche delle collaborazioni. L'intento del festival è quello.
1: Io ho un'altra curiosità, voi avete registrato un boom di iscrizioni tra corti, lunghi, documentari storici, naturalistici. Che stato di salute emerge, del cinema italiano attraverso le opere che sono arrivate in selezione?
0: Ma guarda, le opere che sono arrivate in selezione sono un po' varie, uno rispetto all'altro, però abbiamo potuto notare anche attraverso la giuria che è stata messa già al corrente di queste opere cinematografiche e ci sta lavorando già su, che l'ambiente, soprattutto tra i ragazzi, tra i più giovani, è una delle, chiamiamole preoccupazioni forse, o comunque un pensiero molto importante. Quindi è emerso questo dettaglio dalle opere cinematografiche,
1: Sì. L'amore.
0: l'ambiente e soprattutto l'amore. L'amore
1: Ah, un
0: intesa
1: grande
0: in
1: classico.
0: sì,
1: Non
0: inteso in
1: tramonta
0: tutte
1: mai, nemmeno sui tramonti del trasimeno.
0: sì, anche l'amore inteso comunque non soltanto insomma tra un uomo e una donna, ma comunque l'amore nei confronti comunque in generale, l'amore a 360 gradi,
1: Certo, con
0: questo
1: la
0: sì,
1: maiuscola.
0: sicuramente
1: Cinema per tutto.
0: sì. E poi
1: Giusy,
0: tanta storia,
1: allora,
0: insomma, sì.
1: anzi, siamo giunti al termine di questo spazio, di questa bella chiacchierata, ricordando appunto, andiamo tutti sul lago Trasimeno, ma...
0: Tutti siete invitate anche voi,
1: Beh,
0: certo.
1: magari. Allora, proprio questa è la domanda. Se dovesse convincere un ascoltatore, che sono tanti in questo
0: Sì.
1: momento, milioni, a trascorrere un weekend lì sul lago Trasimeno, quale immagine del festival sceglierebbe per invitarlo?
0: Ma l'immagine del festival è vivere davvero un'esperienza unica, respirando davvero il cinema, ma la cultura a 360 gradi, perché ci sarà tanta buona musica, ci sono anche tanti artisti, Ronnie Jones, Cecilia Gayle, Davide De Marinis, quindi respirare a 360 gradi la cultura, soprattutto chiaramente con quella del cinema, e vivere davvero dal vivo quello che succede davvero tra gli artisti, non vedendo soltanto da un cinema attraverso uno schermo, ma essere anche loro stessi protagonisti. Quindi sarà un'esperienza e un
1: Andiamo, andiamo, andiamo, si
0: festival,
1: parte, metti in moto la macchina
0: un'edizione
1: che
0: pazzesca.
1: partiamo.
0: Andiamo,
1: Allora,
0: Miriam.
1: si va, noi siamo pronte. E allora ringraziamo ancora una volta la nostra ospite, Giusy, grazie. E grazie per
0: Grazie a
1: questa
0: voi.
1: bellissima iniziativa. Ricordiamo le date dal 28 al 31 di luglio. E adesso andiamo ad ascoltare anche con te.
2: con lei insieme questa canzone che ci riporta indietro nel tempo. Era il lontano 1987, ragazzi. Questo disco io l'ho consumato, non so te, Viviana.
1: Ma che meraviglia.
2: Stiamo parlando dei Blue Monkeys, questo gruppo musicale inglese. Era la musica che andava in quel periodo. Ascoltiamola.
1: Si balla.

0: che bella questa canzone, che ci ha riportato
1: qui abbiamo
0: indietro.
1: Ballato tutti,
0: abbiamo ballato
1: al vetro,
0: era alla fine degli anni Ottanta, senti che imposto anche la voce, no? Quando i DJ parlavano un po' con la voce quella piena. Va bene, adesso a parte gli scherzi, sono le 17:22, dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che il nostro numero, intanto sì, avete ragione, non ho detto il titolo della canzone perché dall'altra parte del vetro ci abbiamo degli autori, registi che sennò poi mi uccidono. Now That's What I Call Music, dall'album appunto This Is The Way It Has To Be, questo è il titolo della canzone dei Blue Monkeys. Allora, ricordiamo il numero 335-699-2949, vi ricordo che raccoglie i vostri sms e whatsapp. Ed ora, dopo il lago Trasimeno,
1: e restiamo sempre sul lago Trasimeno, intanto Miriam voglio leggere un messaggio di un nostro ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Patrizia, ci dice: bellissimo posto, io ho passato una vacanza rilassante e con tanta cordialità, bellissimo, ci sottolinea. Dicevamo che restiamo proprio sulle rive del lago Trasimeno, parlando anche questa volta di pesca, di tradizioni, di sostenibilità, e lo facciamo con Petra Lipparoni, che è legale rappresentante della cooperativa dei pescatori del Trasimeno, una realtà che raccoglie l'eredità di una storica cooperativa che è nata, pensata, nel 1928 e che continua a essere un punto di riferimento per l'economia e la cultura del territorio. Benvenuta Lipparoni.
2: Grazie, buonasera.
1: Buonasera,
2: buonasera, grazie dell'invito.
1: E intanto partiamo dalle vostre radici. La cooperativa attuale raccoglie il testimone di una realtà storica che è nata quasi un secolo fa. Che cosa rappresenta oggi per il territorio questa eredità?
2: Guardi, allora, innanzitutto grazie che ha fatto precisamente questa domanda, anche perché noi, diciamo, appunto raccoglie un po' tutto quello che è il percorso storico, diciamo, della cooperativa, e soprattutto per quanto riguarda proprio la base del lavoro qui al Trasimeno, perché comunque abbiamo tenuto fortemente il fatto che il nostro nome contenesse quello che appunto è il richiamo al 1928. Infatti la nostra cooperativa attualmente è Trasimeno Pesca,
1: sì,
2: seguita appunto dal 1928, proprio perché volevamo rendere un po' omaggio a quello che è questa grande cultura, soprattutto sulle rive, insomma, del nostro lago, in prossimità di tutti quelli che sono i comuni sul Trasimeno. E abbiamo dato anche questa, diciamo, questa nominazione, ecco, uno per non togliere l'importanza alla data e due proprio per sottolineare che fossimo appunto una cooperativa proprio del lago Trasimeno,
1: la vostra...
2: e non dovesse intendere bene anche il nome.
1: Certo, la vostra attività è riconosciuta come presidio slow food. Che cosa significa concretamente questo riconoscimento per chi pesca e per chi consuma i vostri prodotti?
2: Beh, allora sicuramente è un... per noi è un motivo di orgoglio in primis, questo anche se è scontato va comunque detto, è giusto che si dica, ma soprattutto comunque è il fatto che sia così, diciamo, è anche un orgoglio per il pescatore stesso, che comunque di fatto fa quello che è il lavoro fondamentale per portare avanti la nostra attività, perché se non ci fossero loro naturalmente,
1: certo,
2: tutto sarebbe vano. E soprattutto lo rende anche orgoglioso, no? Perché comunque sa di far parte di quella che è, se così si può chiamare, una filiera che poi ovviamente, ecco, è annoverata non solo nel nostro territorio limitrofo, diciamo, al lago, ma anche oltre, insomma, in tutta quella che è poi la nostra bellissima Italia.
0: È diventata anche
2: perché
0: un'attività, sì, dedicata non solo attività turistiche, ma è ristorazione, giusto? Dedicata anche,
2: sì,
0: alla ristorazione, per,
2: esatto,
0: aiutare, anche perché non ci rendiamo conto che oggi come oggi non è facile, perché mi viene spontaneo dire: come questo lago, come sta?
2: Ma guardi, questa è una domanda,
0: visto il cambiamento climatico,
2: anche perché lo avrei comunque introdotto l'argomento, proprio perché io credo che mettere a conoscenza chi non conosce sia la prima base per ripartire noi come nuova realtà, e anche per dare quella che è la giusta attenzione al territorio e quindi tutto quello che lo comprende, agriturismi, locande come quella che è nel nostro caso accanto a noi, ristoranti, tutto quello che vive di turismo, e quindi il Trasimeno quasi in toto. Questo Per fortuna la risposta è positiva, perché nonostante siamo in quella che è innegabile sia una grandissima crisi idrica, seppur non la più grande, perché fortunatamente, se così si può dire, però ci sono stati altri casi tanti anni fa in cui il Trasimeno non era in condizioni ottime e che il livello era molto sotto lo zero idrometrico, ma nonostante ciò io dico siamo fortunati, perché comunque è in grande quantità popolato da pesce.
1: Bene, e la tarpa, la carpa del Trasimeno,
2: la carpa
1: regina, è un po' il simbolo.
2: Che popola in maniera proprio, proprio impressionante.
0: Tutti sul Trasimeno a mangiare la carpa.
2: Sì, la carpa.
0: Oh, che lei sa anche cucinare, scommetto.
2: Anche le altre spese.
1: Sentiamo un bimbo in sottofondo che ci saluta, noi intanto salutiamo.
2: Sì, lui si tiene, chiedo scusa, ma lui ci tiene molto a dire la sua.
1: Mi sembra assolutamente gradita. Grazie Petra Lipparoni.
0: Grazie.
2: Vi ringrazio.
0: Allora,
2: buonasera.
0: Grazie. E devo dire che sta offrendo molto il lago Trasimeno
1: assolutamente.
0: Perciò bisogna andare.
1: Andiamo a
0: modo.
1: Sentire quali sono le previsioni del tempo.
0: Esatto. E allora ci risentiamo tra poco.
1: Così ci regoliamo.
0: Altri argomenti e sempre musica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
7: Stanno arrivando i mini cuccioli.
8: Ciao a tutti.
9: Portatemi chiunque prova ad entrare.
10: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
9: 14 ore.
6: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Meteoradio. In serata qualche piovasco sul nord-est, la Lombardia e le coste romagnole, tempo stabile altrove. Nella giornata di domani, martedì 21 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, nubi più consistenti al nord. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
3: L'Italia in diretta.

0: meravigliosa canzone per aprire, non l'ultima parte, perché noi saremo insieme fino alle 19. Allora, 17:35, per chi non avesse ancora compreso, questa è Rai Radio 1.
1: The Voice,
0: in diretta. Quale The Voice?
1: Incredibile.
0: Ma non scherziamo. Mamma, allora, Viviana, mia, che è accanto a me oggi, il primo giorno insieme. Mamma, due settimane, mia, preparati, perché stiamo veramente, ma soprattutto voi preparatevi, perché stiamo preparando dei pacchettini.
1: Fuochi d'artificio,
0: pomeriggi intensi.
1: Cara Miriam, e allora questo è il momento in cui dobbiamo fare il bilancio sui mercati finanziari. Vediamo subito come hanno chiuso le principali borse europee, i titoli protagonisti della giornata. Ci colleghiamo con la redazione economica di Milano, c'è con noi Federico Simonelli. Caro Federico, che ci racconti?
2: Sì, buonasera. Le borse chiudono deboli quest'oggi, a cavallo della parità. Milano meno 0,04%, sostanzialmente invariata. Sulla stessa linea anche Francoforte e Parigi. E la peggiore è Londra, che cede lo 0,7%, proprio nel giorno della nomina di Andy Burnham a primo ministro. Attenzione in generale sempre ai prezzi delle materie prime, mentre continuano le ostilità in Medio Oriente. Questa mattina il prezzo del greggio era tornato a superare i $90 al barile, adesso ha ripiegato intorno agli 87 a Piazza Affari. Bene, il lusso con Moncler, perdono invece oltre un punto Poste Italiane e Telecom. Nel primo giorno dell'Opas, da oltre 10 miliardi di euro lanciata da Poste Italiane sul gruppo telefonico, l'euro infine è in leggero calo a 1,141 sul dollaro, lo spread è stabile a 82 punti.
1: E ringraziamo Federico Simonelli della redazione economica di Milano. Lasciamo i numeri di Piazza Affari e non solo, per occuparci di numeri decisamente più dolci, fra virgolette, quelli dell'economia, cara Miriam.
0: Che ne abbiamo
1: gelato.
0: In questo momento non ci dispiacerebbe affatto.
1: Se qualcuno si offre volontario e ce ne lancia un paio qui in studio, non gli diciamo di no. Scherzi a parte, tra trend di consumo, turismo ed eccellenza artigianale, vogliamo domandarci, in questo che è lo spazio economico del nostro pomeriggio, quanto va a pesare la filiera del freddo nell'estate italiana, come a dire la matematica e i numeri che ci sono dietro al cono gelato. E per farlo ne parleremo con Carmela Cioffi, giornalista HuffPost e autrice di una recente inchiesta proprio sul costo del gelato. Benvenuta Carmela.
3: Eccomi, grazie.
0: Buon pomeriggio.
1: È un piacere averti qui. Tu lo sai, Carmela, diciamo un ex Radio 1, ma io non perdo le speranze
3: di riaverla
1: a bordo.
3: E continuo intanto a seguirvi.
1: Bene, quello ci fa sempre piacere, lo sai. E insieme a Carmela c'è Davide Tasinato, che è il responsabile di ricerca e sviluppo di Artigeniale, che è un gruppo, un SRL, che si occupa della promozione, diciamo, di gelaterie artigianali, ma non solo. Tasinato poi ci racconterà meglio di che cosa si occupano. E quindi, se in questo momento siete in macchina con l'aria condizionata al massimo, state cercando un po' di refrigerio all'ombra di una spiaggia, noi in Miriam vi capiamo benissimo. Temperature da bollino rosso, desiderio di freschezza, di vacanze alle stelle, ma quest'anno a pesare sull'estate degli italiani ci sono anche, oltre al caldo, i conti sulle piccole cose. Allora, il re indiscusso dell'estate è il gelato, che però abbiamo la sensazione che sia diventato un lusso per pochi. Carmela Cioffi, è così?
3: Allora, guarda, noi siamo partiti da un caso di cronaca che ha scatenato un po' i social, i 44 euro, due coni pagati dalla turista americana alla gelateria del centro. Ho uno strano ritorno, però io intanto parlo.
0: Continui, anche perché si sente perfettamente la sua voce.
1: Chiediamo al nostro tecnico se può eliminare questo ritorno di audio.
3: Va bene,
1: Carmela.
3: Già va meglio. Siamo partiti da questo caso.
0: 44 però, euro, mamma mia.
3: 44 euro, due coppette al centro. Però siamo andati un po' al di là, perché ci siamo fatti una domanda un po' più utile in redazione. Quanto di questo costo è reale e quanto magari dipende dal marketing, dalla location, dalla semplice rendita di posizione? E abbiamo visto tutte le filiere, partendo appunto dalle materie prime. Quanto incidono le materie prime? Mm-hmm. E sicuramente le materie prime incidono, questo poi Davide Tassinato ci spiegherà bene.
0: Perciò dall'energia, dalle materie prime.
3: L'energia, cioè le materie prime, l'energia, la gelateria è un'attività energivora e quanto è aumentata l'energia lo sappiamo tutti, no?
0: Certo.
3: Lo vediamo nelle nostre bollette. L'altro discorso su cui vorrei soffermarmi, il gelato sembra un prodotto semplice, anche banale, diciamolo, però dietro ci sono costi e competenze, insomma livelli di qualità diversi. Che cosa intendiamo per artigianale?
1: Mm-hmm.
3: Dobbiamo capire bene, perché sotto l'etichetta artigianale, le tante gelaterie artigianali, ci sono mondi diversi. Questo magari con Davide sarà molto più bravo di me a spiegarlo, ma in questo momento con la parola artigianale noi non distinguiamo il processo, cioè il gelataio che fa la ricetta. Distinguiamo soltanto il fatto di avere un laboratorio e una quantità.
1: Ok. E invece ci sono tante differenze. Davide Tassinato, evocatissimo, come lo capiamo quando il gelato è davvero artigianale? Intanto benvenuto.
3: Scusami Viviana, perché lui veramente ha fatto i conti, sono stati così bravi da mettere nero su bianco quanto costa la materia prima, la manodopera e la formazione.
1: E allora sentiamo un po' quanto costa e quando è che il gelato è davvero definibile artigianale.
4: Allora, volevo aggiungere qualcosa a quello che ha detto Carmela sul discorso artigianale. Dal 7 aprile c'è una nuova norma che cerca di un po' iniziare a far prendere un'altra strada a questo termine artigianale, quindi però anche questa non parte processo produttivo, scelta degli ingredienti, ma si sofferma sull'iscrizione all'albo delle attività artigiane, quindi diciamo che ha iniziato un percorso, ma i passi da fare in avanti sono ancora molti. Quindi siamo ancora un po' in una fase embrionale sulla definizione di artigianale, che non aiuta il nostro settore, perché in questa parola, in questo termine spesso viene forse anche abusato, si include ancora oggi un po' di tutto quanto. Chi fa il gelato da materia prima super ricercata, con un costo ovviamente anche maggiore, ma anche chi produce gelato partendo con altri ingredienti.
0: Io mi sto impressionando solo su una cosa, perché finora non hanno detto nulla sui 44 euro.
1: No, ma i 44 euro
0: è giustificabile,
1: non
0: credo.
1: È un punto di partenza, stanno commentando anche i nostri ascoltatori, però io vorrei procedere per gradi, perché abbiamo visto che, diciamo, nella coppetta finale non ci finisce solo il costo del gelato e delle materie prime, ma c'è il costo di produzione, il costo di personale, il costo elettrico. Allora Davide, riusciamo a fare, diciamo, un po' uno schema di quello che è il costo,
4: certo,
1: di quello che andiamo a pagare, perché io qui ho i nostri ascoltatori al 335-699-2949 che sono abbastanza arrabbiati. Fabrizio da Trento scrive: buonasera, i gelati non ne compro più, sono aumentati i prezzi in modo esagerato, altro che costi, vogliono fare soldi e nient'altro.
4: Diciamo che per il gelatiere, io guardo dall'altra parte, è un mercato sempre più difficile, sempre più complesso. E per ritornare allo schema un po', diciamo che sul costo del gelato è la manodopera, incide per circa il 25-30%. Poi abbiamo dei costi importanti date dalle materie prime, dall'energia, come diceva Carmela prima, la gelateria avendo la necessità di produrre freddo e di mantenere il gelato a temperatura negativa, consuma molta energia. Considerate che una gelateria ha bisogno di circa 30 kW per poter funzionare, per poter vivere. Però è il tema un po' più caldo, perché non siamo più su un periodo dove il costo della materia prima è lineare anno su anno. Oggi abbiamo una volatilità molto alta. Vi porto un esempio semplicissimo del 2026, quindi siamo recente.
1: Sì.
4: Il costo della nocciola è aumentato del 60%, dovuto a una gelata.
1: Mannaggia, ogni tanto Davide Tasinato va via
0: sì.
1: Sì, la comunicazione. Se magari riesce a mettersi in un posto dove abbiamo una ricezione migliore, le saremmo molto grati. Intanto questo
4: certo.
1: ragionamento su nocciola e pistacchio lo possiamo portare avanti anche con Carmela Cioffi, che avendo fatto un'inchiesta credo che ci sappia dare la sua interpretazione rispetto a questi prodotti di qualità che aumentano diciamo, nell'acquisto del gelataio.
3: Banalmente costa. Il cacao, per esempio, nel 2023-2024 è quadruplicato il prezzo. Siamo passati da 3.000 dollari a tonnellata a 12.000.
1: Sì.
3: Quindi è normale che poi il costo del gelato non può restare quello se prendiamo un cono gelato al cacao. E con la nocciola, l'esempio di Tasinato, era perché c'è stata una gelata
0: in Turchia.
3: Che è il produttore mondiale, il primo produttore mondiale di nocciola. Anche noi ce l'abbiamo, Anche noi abbiamo le nocciole.
0: Ce l'abbiamo, infatti.
3: Però, ce l'abbiamo, ma non bastano per coprire il fabbisogno nazionale.
0: Che forse costano un po' di più in Italia, sembra fatta apposta.
3: Costano anche un po' di più, poi comunque anche le nostre nocciole hanno subito degli stress climatici non da poco. Comunque il discorso delle materie prime è importante, quello certo. È importante quello delle materie prime, dell'energia, l'artigianale, quello che diceva Tasinato, che cosa si intende, come lavorano questi gelatai. Diciamo, dalla parte del cittadino io mi aspetterei una maggiore trasparenza, una comunicazione un po' più ampia. Quando vado in gelateria sto prendendo un gelato che è fatto con un semilavorato o gelato appunto in cui il gelatiere è andato a prendersi un certo tipo di pistacchio.
0: Certo, che ha
3: secondo me è necessario.
1: Si gioca la partita.
0: Allora, alle 17.47
3: solo con questa frase. In questo modo è come se anche il nostro discorso sul prezzo diventa opaco, perché confrontiamo prodotti diversi, livelli di preparazione, di competenza di chi prepara il gelato diversi.
1: Allora la nostra Miriam si sta preparando le cartucce per la musica, ma
0: esatto,
1: non
0: tra
1: prima
0: poco
1: di leggere...
0: però mi dovrete dire, ma insomma un cono gelato fatto decentemente insomma, ma quanto deve costare sul mercato a questo punto?
1: Fra un po' ce lo diranno. Fammi
0: 17.47
1: Leggere prima il messaggio di Carla, diciamo, che è molto molto carino. Dice: ho appena finito una coppa di gelato fatto in casa con le more del mio giardino. Abbiamo comprato la gelatiera anni fa e così abbiamo risolto il dover comprare gelato commerciale. Ho anche pesche e ciliegie in giardino.
0: Carla
1: è fortunata.
0: Vedi.
1: Musica, restate
3: è
1: con
3: fortunata.
1: Noi.
0: Produzione
3: e
0: chilometro zero.
3: Allora, anche tempo.
1: È vero, Carmela.
3: È un'altra risorsa.
0: Allora, Carmela, rimanete con noi, anche perché andiamo ad ascoltare un po' di musica, e questa volta la musica è offerta da un grande, il nostro Achille Lauro. La canzone la conoscete, è La città degli angeli, dedicata a Los Angeles.

0: La città degli angeli, questo è il titolo della canzone proposta da Achille Lauro, una canzone che ha voluto scrivere proprio durante un periodo passato a Los Angeles, si è fatto ispirare, ho detto sai
1: e
0: che
1: noi
0: c'è?
1: Invece
0: la voglio cantare anch'io, chissà quanto costa ad oggi il gelato a Los Angeles,
1: Angeles.
0: No, mi è venuto il dubbio.
1: Invece la città dei gelati, ecco, potremmo intitolarla.
0: 17:51, Viviana Verbaro, Miriam Fechi, ma soprattutto stiamo parlando a Rai Radio 1 dei gelati.
1: Di
0: ma quanto costano?
1: Allora, Davide Tasinato, qui ci sono i nostri ascoltatori scatenati rispetto a questo prezzo dei gelati. Allora, io voglio recuperare una provocazione che lei ha fatto con me al telefono, diciamo in sede di pre-intervista, perché lei mi diceva che per una buona soluzione ci potrebbe essere un prezzo differenziato a secondo del gusto di gelato che scelgo. La nocciola non può costare quanto il limone, ma poi non impazziamo?
2: Allora, l'approccio funzionale sarebbe quello per codificarlo per tipologia di gusti, quindi avere un approccio in gelateria che permetta di avere uno, due, barra tre gusti e tre prezzi diversi per tutti i gusti di gelato, quindi sarebbe molto più semplice rispetto a quel. Immagina, noi questa cosa come artigianale la proponiamo dal 2026, dal 2007 per le gelaterie che seguiamo, e quindi è una cosa, è un approccio al mondo del gelato che il consumatore, dove l'abbiamo proposto, l'ha sdoganato, perché è una trasparenza che la gelateria ha col consumatore. Quindi gli permette di acquistare in base al valore, perché se io acquisto un pistacchio come un fior di latte allo stesso prezzo, capite che c'è qualcosa che
0: non va. Però, ora però, dato che qui stanno arrivando una valanga di messaggi da parte degli ascoltatori, voi ci dovete dire, ma quanto? Mettiamo che il gelato, i gusti più, insomma, costosi, insomma, al massimo un gelato, un cono gelato, con questi gusti speciali, fatti in un certo modo.
1: Con materie prime,
0: con materie
1: di qualità,
0: prime,
1: il
0: di
1: prezzo
0: qualità.
1: Onesto.
0: Insomma, quanto può costare?
2: Ma non c'è un prezzo definito e definitivo che vada bene un po' per tutti. Cosa voglio dire? Se io prendo Roma, faccio esempio, il quartiere Testaccio, affitto del locale 50 metri quadri, 3.000 euro. Se io vado in provincia di Belluno e prendo sempre 50 metri quadri, affitto è completamente diverso, e stiamo parlando solamente di affitto più tutto il resto che ci sta dietro.
0: D'accordo, quindi calcoliamo anche che poi i gelati sono quelli che vanno soprattutto di moda, insomma, che abbiamo voglia di mangiarli proprio durante il periodo primavera-estate, un
1: e
0: po' meno l'inverno.
1: E anche questo stanno sottolineando,
0: insomma,
1: i nostri ascoltatori.
0: Però finora, non lo so, 5 euro, 6 euro, 10 euro, insomma, volevamo capire almeno un prezzo per renderci conto e fare una valutazione anche per queste materie prime che uno sceglie il massimo come gusto, però ancora non siamo riusciti a capire.
1: Allora, io ho Angela da Imperia, se può diciamo contribuire alla discussione, che ci scrive: buonasera, facciamo il gelato, noi facciamo con frutta fresca di stagione e le creme con materie di alta qualità, un cono due gusti da noi costa 2,50 euro, il gelato in vaschetta 22 euro al chilo, comunque ci serve anche un po' di buon senso. Ecco, l'ingrediente buon senso, Carmela Cioffi, in tutto ciò che fine fa?
3: Allora, buon senso ci deve essere, ma come ti dicevo, ci deve essere secondo me un po' più di trasparenza e comunicazione. Cioè, quando io cittadino vado in gelateria, devo avere qualche informazione in più, e forse dobbiamo smetterla di pensare al gelato come a qualcosa di un po' scontata, no? Come una specie di commodity. Quando ci sediamo invece al ristorante, il piatto, noi il costo del piatto che,
0: certo,
3: scegliamo lo valutiamo anche in base al ristorante in cui siamo entrati. No, ecco, dobbiamo fare qualcosa del genere anche con il gelato. Io direi soltanto di fare il salto su come concepire questo prodotto che non è poi così banale.
0: Insomma, dobbiamo cercare di abituare il pubblico a selezionare. Questa è una cosa importante. Noi
3: esatto,
0: purtroppo siamo anche...
3: Scusami, ti interrompo per dire, perché così siamo anche, come dire, possiamo essere anche meno vittime di delle cosiddette trappole per turisti.
0: Che ci danno dei gelati con un prodotto, insomma, che non è il massimo. Allora,
3: poi
0: 17,50
3: diventano anche dessert.
0: Certo.
3: Ecco,
0: noi...
3: 44 euro arriva anche, cresce, se andiamo proprio nel caso specifico, quel prezzo lì è stato poi, è arrivato... Perché c'è stata una serie di prodotti in più.
1: Certo, assolutamente, ma lì siamo stati all'interno di diciamo una speculazione vera e propria, tant'è anche i nostri ascoltatori sono qui che cercano di stabilire qual era il punto esatto in centro oppure no, per capire se anche quella può essere una differenza, può essere un differenziale. Volevo chiedere ancora a Tasinato, ma si tratta di un mestiere per giovani o è troppo sacrificato?
2: È un mestiere perché mi ricollego alla manodopera, la gelateria ha bisogno di tante ore di lavoro, perché insomma, soprattutto nel periodo estivo, un'apertura molto lunga. È però un lavoro ancora per giovani, se fatto nella maniera corretta per i giovani d'oggi. Quindi c'è futuro per la gelateria, diversa molto probabilmente rispetto a quella che conosciamo.
1: E allora i nostri ascoltatori sono scatenati. Riferisco alla diretta attuale sul prezzo dei gelati e perché le pizze, e sarà un altro capitolo, cara Miriam, grazie ai nostri ospiti.
0: Allora, grazie ai nostri ospiti, perciò Carmela Cioffi e Davide Tasinato, e adesso vi lasciamo con l'informazione. Ci collegheremo anche con il GR regionale, se non sbaglio. No, solo l'informazione. Poi torniamo velocemente. Altri argomenti e altri ospiti per tutti voi. L'Italia in diretta.
1: A fra pochissimo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, la guerra tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia prova a fermare l'escalation, ma sul terreno la tensione resta altissima e sembra aprirsi un ulteriore fronte.
3: La diplomazia prova a evitare il baratro dopo 9 notti consecutive di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia Reuters, i mediatori avrebbero presentato a Teheran una proposta di cessate il fuoco di 10 giorni con l'obiettivo di rilanciare il negoziato e l'accordo ad interim raggiunto a giugno. Sul fronte militare però la tensione resta altissima. Il presidente Trump rivendica di aver quasi annientato le capacità militari iraniane e difende l'offensiva americana come risposta all'uccisione di 2 soldati statunitensi. Nelle ultime ore è stata annunciata anche la morte di un terzo militare americano rimasto ucciso nel nord dell'Iraq durante la detonazione di un ordigno appartenente a un drone iraniano. Trump sostiene che gli Stati Uniti mantengono il controllo dello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran affermano di aver fermato 2 petroliere e avvertono che la navigazione resterà a rischio finché continueranno le operazioni americane. Sullo sfondo si apre anche il fronte del Mar Rosso con i ribelli Houthi yemeniti alleati dell'Iran che annunciano un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, alimentando il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Poco fa Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno per una de-escalation in Iran dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Tra i temi affrontati anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione in Africa nell'ambito del piano Mattei e il contrasto agli arrivi irregolari.
4: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, lavorare per andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
2: Russia, un addetto militare italiano e un suo collaboratore saranno espulsi dal paese, lo ha comunicato Mosca al nostro Ministero degli Esteri, dopo che 10 giorni fa il nostro governo aveva a sua volta espulso 2 addetti militari russi di base a Roma con l'accusa di spionaggio. Una decisione senza motivo, un atto di plateale ritorsione, così il vice premier e responsabile della Farnesina, Tajani. Tra poco meno di un'ora alle 19 a Bologna la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte del 43enne durante un'operazione di polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e i 2 agenti intervenuti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fa sapere la procura, dal legale della famiglia della vittima all'appello affinché ad occuparsi delle indagini non sia la polizia, a cui appartengono appunto alcune delle persone coinvolte. Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha sequestrato circa 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e per averne ferito un terzo. Sulla vicenda è intervenuto anche il patron di Tesla, il servizio di David Giuliani.
5: L'ultima difesa di Mario Roggero arriva dagli Stati Uniti ed è firmata Elon Musk. Rispondendo sui social a questo video di un utente spagnolo, il patron di Tesla scrive: è pazzesco, il giudice e il procuratore in questo caso sono quelli che meritano questa condanna. Al carcere di Bollate intanto sono arrivate questa mattina la moglie e le 2 figlie del gioielliere. La loro è la prima visita da venerdì, giorno in cui Roggero si è costituito. A Grenzane e Cavour si attende invece la riapertura del negozio, annunciata per i prossimi giorni, forse già domani o mercoledì. Sempre la moglie ha ringraziato nuovamente Salvini e Vannacci per la vicinanza, rimarcando però che la battaglia della famiglia non è né di destra né di sinistra, ma una lotta di civiltà. Per quanto riguarda i risarcimenti alle vittime, prosegue il giallo. Le parti civili avevano lamentato l'assenza di qualsiasi versamento, mentre dal carcere Roggero stesso, commentando le notizie dei giornali, avrebbe detto di aver già pagato 300.000 euro e di averne offerti altri 500.000, che però sarebbero stati rifiutati. La vera attesa di queste ore è per il tribunale di sorveglianza, a cui i legali del gioielliere avevano richiesto già venerdì una sospensione della pena, ma la cui risposta non è ancora arrivata.
2: Meteo Italia ancora divisa tra afe temporali, 17 le città da bollino rosso per l'ondata di calore, domani saliranno a 18. Allerta gialla invece per maltempo in 4 regioni del centro-nord, Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Per un miglioramento generale della situazione si dovrà attendere giovedì. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, dell'Hamburgo e dell'Inghilterra. Era da tempo malato. Con i Reds Keegan conquistò 3 campionati, una FA Cup, 2 Coppe UEFA e la Coppa dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive vinse il Pallone d'Oro. Negli anni 90 iniziò la carriera in panchina, guidando poi brevemente anche la sua nazionale. E ancora calcio. A Madrid cresce l'attesa per la grande festa della Spagna, neocampione del mondo. Poco più di 2 ore fa l'atterraggio della squadra Barajas, con capitan Rodri che ha tenuto in mano, come di consueto, come tradizione, la coppa all'uscita dall'aereo. Per i giocatori il ricevimento dal re Felipe, la visita dal primo ministro Sanchez. Quindi da Palazzo della Moncloa partirà la sfilata fino a Plaza Cibeles. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: L'Italia in diretta.

0: 8 minuti, è perché sei tu che c'hai, capito, tutti i comandi.
1: Comando, allora, c'ho i comandi.
0: Viviana Verbaro, Miriam Ficchi, per l'appuntamento che vi accompagna non solo la mattina, ma noi siamo di pomeriggio dalle 16 alle 19, un grande contenitore, tanti gli argomenti, tanta musica, insomma, e tanti ospiti. E allora,
1: siamo
0: l'Italia
1: arrivati,
0: in diretta,
1: sì.
0: Siamo a giunti dopo, aspetta che devo presentare, perché sennò quelli dall'altra parte, non hai presentato,
1: ti sgridano,
0: The Colors, ci mancherebbe altro con Rolling Stones. Allora torniamo invece
1: ai nostri contenuti, perché siamo arrivati a un momento dedicato alla cultura molto importante con Emma Dante, artista poliedrica di grande talento, drammaturga, regista teatrale e cinematografica, conosciuta, cara Miriam, in tutto il mondo. Lo scorso 6 luglio ha presentato il suo nuovo spettacolo I Fantasmi di Basilia all'Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, nel programma del festival Sempre Più Fuori, dopo il debutto dello spettacolo dedicato all'immaginario di Giambattista Basilia alla Biennale Teatro a Venezia, dove l'artista è stata, ascoltate bene, insignita del Leone d'Oro alla carriera.
0: Grande.
1: Un momento, diciamo, veramente di grande emozione per la regista e drammaturga palermitana, che dopo tanti anni ha lasciato la sua Sicilia e si è trasferita a Roma. Allora, Emma Dante è con noi in collegamento telefonico, anzitutto benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Che emozione questo spazio.
2: Buon pomeriggio.
1: Veramente bello. Allora cominciamo da questo momento in cui immagino le gambe saranno diventate abbastanza molli. Cosa rappresenta per lei questo premio e che rapporto ha con i premi in genere?
2: Allora, questo premio è stato particolarmente emozionante perché poi, insomma, l'ho condiviso con tutte le persone ovviamente che mi hanno accompagnato in questi anni. Essendo un premio alla carriera, l'ho condiviso anche col pubblico, perché il pubblico è stato un personaggio importantissimo di tutta questa storia, cioè gli spettatori e le spettatrici hanno vinto questo premio con me. Quindi è stato veramente emozionante.
1: Beh,
2: I premi in generale, secondo me, devono servire a restare svegli, nel senso che sono un po' dei pizzicotti che si danno all'artista per dirgli
0: energia positiva.
2: Esatto, sì, vai avanti, continua a riflettere, continua a studiare, a cercare, perché c'è qualcuno che ti guarda. Quindi i premi hanno gli occhi, uno sguardo, e se è così vuol dire che è un incentivo ad andare avanti, a non rimanere, appunto, a non addormentarsi.
1: Senza dubbio. Con grandissima generosità Emma Dante diceva anche un premio al pubblico, però c'è la motivazione del premio che è molto sostanziosa, perché dice che partendo da Palermo, dal cuore della sua Palermo, Emma Dante ha saputo portare la Sicilia alla ribalta, innervando la grande lezione di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, come pure di Cipriè Maresco o Franco Scaldati, affrontando con coraggio non solo una ricerca linguistica unica, ma anche dando forza scenica a quei temi scomodi e dolorosi che da sempre sembrano connotare la sua terra. C'è una sostanza veramente importante e unica. Allora, quanto è forte la responsabilità di essere la continuazione di una lunga tradizione siciliana? Abbiamo sentito dei nomi veramente che hanno fatto la storia del teatro, ma anche la storia delle fondamenta delle nostre società.
2: Sì, certo, è un elenco di nomi illustri, importantissimi, tutti uomini, quindi la responsabilità mia è ancora maggiore.
1: Certo.
2: Perché appunto dopo tutto questo lungo elenco di pensatori, artisti straordinari che hanno segnato, insomma, il nostro cammino, c'è anche il mio, e quindi io mi auguro l'inizio di un lungo elenco di donne.
1: Ma speriamo che sia così. E intanto il rapporto con questa terra, che sarà amata, ma che, pur essendo ispirazione, delle volte sta un po' stretta, forse.
2: Sì, amata e odiata è normale, perché è una terra piena di conflitti, di contraddizioni, ma anche di meraviglia. La mia città ha scritto il mio teatro in questi anni, quindi io devo molto a Palermo, devo molto alla Sicilia, alle tradizioni, alla meraviglia. A quello che

0: lavoriamo molto sulla gestualità. Però la parola deve essere sempre insieme al gesto, cioè non c'è solo il gesto e la parola viene mortificata. Sono tutte e due le cose che nascono insieme attraverso una palestra, come diceva Artaud, dei sentimenti.
1: Parlando di giovani invece, visto che appunto non è facile, no, avvicinarsi, oggi dicono che il teatro, il cinema sta vivendo un momento di crisi, bisogna vedere da quale punto di vista, perché io continuo ad andare a teatro, sicuramente.
2: Meno male.
0: Sono anche molto pieni i teatri, c'è sempre tanto pubblico.
1: E allora, per quanto riguarda i giovani invece, che sono sempre più attratti dai contenuti digitali, come si riporta un ragazzo a teatro?
0: No, guarda, i giovani secondo me sono ottimi spettatori, nel senso che quando noi facciamo gli spettacoli anche per gli studenti, per le studentesse, abbiamo insomma delle platee molto piene. Anche nell'opera lirica io sento un'attenzione molto grande.
2: Li sottovalutiamo, questi ragazzi.
0: Li sottovalutiamo molto. Io penso che i giovani debbano essere, supportati di più, ecco, da questo punto di vista, senza mortificarli rispetto alla loro capacità di accogliere la bellezza che un gesto artistico può fornirgli.
1: Senti, le piace Lucio Dalla?
0: Molto,
1: molto.
0: Certo.
1: Allora ci fermiamo soltanto un attimo, rimanga qui bloccata, anche perché la chiacchierata continuerà con la nostra pluripremiata, e poi questo Leone d'Oro, ragazzi, non si scherza, anche perché ci fa veramente, siamo onorati di averla qui. E allora abbiamo scelto proprio questa canzone di Lucio Dalla che ci riporta al 1999, la facciamo partire, eccola, che abbiamo il tempo anche di presentarla. Beh, è una canzone che noi conosciamo molto bene, Viviana, sì. Se la ricordi, ciao, questo è il titolo della canzone. Era il 24esimo album fatto in studio dal grande cantautore Lucio Dalla. E allora, per voi, ciao!

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con me stessi, tra video e giornali, e non sempre più lessi, a farci l'indolare.

0: meravigliosa canzone che ci ha riportato indietro nel tempo, esattamente come vi dicevo prima, 1999. Forse non tutti sanno che oltre alle parole scritte da Lucio Dalla c'è la presenza di Tullio Ferro per quanto riguarda la musica. Sì, i nostri ascoltatori sono molto attenti e quando arrivano le informazioni capiscono e sono tra l'altro anche molto più preparati di noi. Ma torniamo alla nostra ospite molto speciale, stiamo parlando di Emma Dante, un'attrice insomma riconosciuta dall'Italia.
1: Eh sì, anche con questo riconoscimento del Leone d'Oro alla carriera. Io vorrei tornare, Emma Dante, su un altro protagonista del suo teatro, la famiglia, che nelle sue opere è spesso un nucleo disfunzionale, un luogo di amore feroce, ma anche di scontro, di claustrofobia. Perché questo tema continua ad essere così centrale nella sua poetica in un momento in cui forse c'è un senso di disgregazione rispetto al nucleo?
2: Ma sempre la famiglia è stato per me il luogo dove indagare l'inizio di tutto, della formazione del carattere di una persona. Cioè in famiglia appunto si decide quali sono le sorti del futuro, perché è il luogo dove si forma un individuo. Quindi mi è sempre interessato insomma la famiglia come piccolo nucleo sociale che poi rispecchia la grande società. Quindi come se io avessi guardato in questi anni da un buco della serratura dentro una casa, e attraverso lo studio e l'indagine di queste relazioni familiari e parentali ho scoperto anche un po' com'era la nostra società. Quindi ecco, mi sembra che sia il luogo giusto dove cominciare l'indagine.
1: Si indaga, si scava e non si smette di cercare di capire e di conoscere senza lasciarsi andare rispetto a illusioni e anche a sovrastrutture che delle volte vanno rispetto a questo argomento a stratificarsi. Vorrei chiederle anche, visto che a settembre inaugura uno spazio culturale al Pigneto, che luogo sarà, che linguaggi ci saranno, di espressività, cosa possiamo aspettarci dalla Emma Dante romana?
2: Sì, a Roma questo spazio sarà sicuramente uno spazio non aperto al pubblico, perché non sarà un teatro, ma sarà sicuramente un'officina, un cantiere dove fare, continuare a fare la mia ricerca con la mia compagnia e dove esplorare, insomma fare il laboratorio dove le provette ti esplodono in faccia sostanzialmente. Questo mi sembra di poter dire, che è un luogo importante per un artista che continua a cercare. Quindi ci sarà sicuramente un desiderio di accogliere partecipanti, insomma gente che viene da fuori, che per stage, laboratori, incontri, dibattiti. E questo sarà la
1: e vi verremo a trovare.
0: E noi ci saremo,
1: grazie.
0: Anche perché stando a Roma, Emma, saremo
2: certo,
0: lì in prima fila per te. Allora, la ringraziamo ancora una volta. Emma, devo dire che ci hai raccontato giusto una piccola parte di te, non basta, ma avremo altre occasioni. E allora,
2: grazie.
0: Emma Dante, ricordiamo, regista, drammaturga, scrittrice e sceneggiatrice. Grazie ancora di cuore e approfittiamo per ascoltare ancora musica, e questa volta lo facciamo con un gruppo che anche qui ci riporta indietro nel
1: Luna
0: tempo.
1: Pop.
0: Rimaniamo sempre anno 1999, sembra fatta apposta, si vede che i nostri coloro che preparano la scaletta hanno detto oggi 1999. Vabbè, questa canzone ancora si balla, ancora si canta, soprattutto la generazione Z, lo possiamo ben dire, 50 special.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:27, apriamo in A1 in Emilia Romagna tra Parma e Fiorenzuola in direzione Bologna, dove si registrano 6 km di coda a seguito di un incidente che ha coinvolto un camper. In direzione opposta, quindi verso Milano, code invece per 9 km. Per le altre notizie ripartiamo dal traforo del Monte Bianco, dove si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa di oltre 30 minuti. Andiamo in A6 Torino-Savona, tra l'allacciamento con la A10 e Altare verso Torino. Un chilometro di coda per un incidente. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Brescia, alla barriera di Milano Est, in direzione del capoluogo è presente un incidente che provoca rallentamenti. Ora in A14 Bologna-Ancona, tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera, in direzione dell'allacciamento con la A1 presenti code a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo in A1 tra Fabro e Chiusi, in direzione Firenze, segnalati 2 chilometri di coda per lo sbandamento di un camion. E infine sempre in A1 sul tratto Roma-Napoli tra Caianello e San Vittore, verso Roma, 1 chilometro di coda per un incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora di...

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Ottetto in Mi bemolle maggiore per Ottetto d'archi, opera 20. Quartetto Emerson, Eugene Drucker, primo e quarto violino, Philip Setzer, secondo e terzo violino, Lawrence Dutton, prima e seconda viola, David Finkel, primo e secondo violoncello. Marais Marais, suite in la maggiore da pièce de viol, deuxième livre. Prélude, Allemande, Boutade, Allemande, Courante, Sarabande, Menuet, primo e secondo, Allemande...
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
1: L'Italia in diretta.
5: Ha toccato! Ha toccato il suolo lunare.
6: No, non ha toccato.
5: Signori, sono le 22:17 in Italia. Sono le 15:17 a Houston. Sono le 14:17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo.
7: Ha toccato il suolo lunare? No, non ha toccato, discutono Tito Stagno e Ruggero Orlando. È il 20 luglio 1969, indimenticabile, indimenticato lo sbarco sulla Luna con la missione Apollo 11. Una data che, dicevamo, non può essere cancellata. L'umanità si fermò a guardare il cielo, unita da un brivido di pura meraviglia. Non fu solo un traguardo tecnologico, ma la promessa collettiva che nessun confine sarebbe stato più insuperabile. E oggi, nello spazio che di solito dedichiamo a che cosa è capitato, è accaduto, è successo un'estate fa, in realtà abbiamo voluto mettere l'orologio molto molto più indietro, andando alla missione del 1969, un'impresa che possiamo analizzare perché ha aperto una nuova era dello spazio. E per parlare di tutto questo, insieme a noi abbiamo in collegamento Giovanni Caprara, che è una storica firma del giornalismo scientifico del Corriere della Sera. Benvenuto Giovanni.
8: Buonasera.
9: Buonasera Giovanni.
7: E c'è anche Maurizio Kelly, che è ex astronauta, pilota collaudatore e primo mission specialist italiano sullo Space Shuttle Columbia. Benvenuto.
8: Grazie mille, buonasera a voi.
7: Grazie, perché sappiamo che oggi per lei è stata una giornata piena anche di input e di uscite per ricordare quella mitica giornata. Allora, partirei con Giovanni Caprara, perché il giorno dell'allunaggio eri un giovane, eri un ragazzo, 21 anni. Che ricordi hai di quel momento?
8: Dei ricordi molto emozionanti, perché davanti al televisore c'era un'ansia che non si poteva sopprimere, si era spettatori e testimoni di un evento che avrebbe segnato la nostra storia, e soprattutto, sia pure attraverso quelle immagini molto incerte, c'era la speranza, o meglio la promessa, di un futuro straordinario che si stava per realizzare. Poi la realtà è stata un po' diversa, però sicuramente ha segnato una tappa fondamentale che adesso è stata ampiamente ripresa e ci consente di guardare un futuro diverso.
7: Anche se le cose sono veramente tanto tanto cambiate. E invece volevo ragionare anche con Maurizio Kelly, che è stato il primo italiano e il primo non americano a diventare astronauta professionista. Prima di allora tutti i non americani che avevano volato nello spazio lo avevano fatto come payload specialist, quindi come specialista di carico utile, per così dire. La prima prova da professionista dopo anni di addestramento nel 1996 è stata a bordo dello Space Shuttle Columbia, dove ha partecipato a una missione satellitare. Il compito preciso è stato quello di Mission Specialist 2, ovvero di ingegnere di volo della navetta, seduto in cabina di pilotaggio al centro tra il comandante e il pilota. Li avresti aiutati nella gestione del veicolo, nelle fasi dinamiche del volo, del lancio e del rientro. La scintilla che l'ha portata a fare tutto questo è scattata proprio nella notte che stiamo ricordando oggi?
9: Allora, sicuramente, come ha ricordato Giovanni, quella è stata una sera che non mi potrò mai dimenticare. Io avevo 10 anni, abitavo in un piccolo paesino a Zocca, in provincia di Modena, sull'Appennino, e pensare e vedere che c'erano 2 astronauti che camminavano sulla Luna sembrava qualcosa di veramente fantascientifico.
7: Sì.
9: Eppure con un bambino di 10 anni, col naso all'insù, quando poi sono uscito dopo aver visto alla televisione la famosa telecronaca di Tito Stagno, ho guardato la Luna, sembrava veramente qualcosa di incredibile, e lì ho cominciato un po' a sognare che in effetti volare attorno alla Terra sarebbe stato possibile. Sì.
7: Chissà quanti hanno pensato, hanno sognato, però poi non ci sono arrivati a fare questo mestiere, quindi questa fascinazione è stata veramente priva di dubbi, non c'è stata altra strada, altra via.
9: No, per me no, di sicuro. Io ho sempre sognato di volare, ho seguito questa mia passione e ho seguito varie tappe. Sono entrato in Accademia Aeronautica, sono entrato pilota militare, poi pilota collaudatore in aeronautica militare, e poi attraverso un concorso pubblico, quando l'Agenzia Spaziale Europea ha pubblicato questo concorso, dove per la prima volta si cercavano anche non scienziati. Mm-hmm. Io non ci ho pensato 2 volte, ho mandato subito la mia domanda, ho applicato e il caso anche ha voluto che fossi scelto, e dopo la selezione mi sono ritrovato ad addestrarmi come astronauta alla NASA.
7: E poi ci racconterà qual è l'emozione di essere arrivati. Però con Giovanni, con Caprara, vorrei continuare a fare questo viaggio a ritroso nel passato, perché per la diretta dell'allunaggio la RAI mise in campo uno sforzo titanico, 28 ore di trasmissione, oltre 150 ospiti. Dal punto di vista proprio della storia del giornalismo, cosa ha rappresentato quell'evento per l'informazione televisiva, ma non solo, c'è stato un prima e un dopo?
8: Ma sicuramente per la comunicazione in generale, per i giornali e media, è stato un momento molto positivo, perché ha aperto la disponibilità all'interno appunto dei media di una considerazione, di un interesse che magari in passato prima non era così ampia. E quindi ha dato la possibilità di impegnarsi di più su una frontiera che riguardava la scienza e la tecnologia, estremamente importante. Quindi per il giornalismo è stato un passo avanti sicuramente notevole. Anche perché si cercava di far capire che questo futuro che stava rapidamente arrivando era una conquista straordinaria, perché da una parte avevamo la tecnologia eccezionale. Sì. Basta pensare che il presidente Kennedy nel 61 diede il via alla corsa alla Luna, e nel 69 già si sbarca, quindi in un tempo brevissimo,
10: velocissimo, certo.
8: Esatto, sono riusciti a costruire il razzo, dove invece i russi, i sovietici dell'epoca fallirono, e anche preparare degli astronauti. Io ho incontrato un paio di volte, ho intervistato Neil Armstrong,
7: sì,
8: e gli chiesi: ma eravate consapevoli dei rischi? E lui mi rispose: certamente erano stati calcolati. Uh-huh. E questo calcolo che cosa portava? Che il 50% della probabilità noi non potessimo tornare a casa. Quindi c'era da una parte una tecnologia eccezionale per, sì, l'epoca, e dall'altra un coraggio da parte degli uomini che affrontavano questa sfida. Era veramente altrettanto straordinario.
7: Certo.
10: Stavo ripensando a quella famosa frase che è rimasta poi nella storia, no?
11: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
12: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
13: Vertice di urgenza dell'SVP per fronteggiare le forti reazioni contrarie allo scorporo dei comuni germanofoni dal collegio elettorale della Bassa Atesina. L'Obersteiger spera in una marcia indietro della maggioranza. Colpisce al collo con una bottiglia un uomo durante una lite. A Trento ha arrestato un 44enne per tentato omicidio. L'aggredito ricoverato in rianimazione è grave. Tribunale di Bolzano, tra sgombero, detriti e ricerca di nuovi spazi, il sopralluogo dell'assessore provinciale Bianchi, delicato lo spostamento delle macerie. Sicurezza, una spaccata ogni 3 giorni a Trento negli ultimi mesi, i commercianti chiedono più forze dell'ordine di notte e sui treni trentini arrivano una decina di nuovi operatori con spray al peperoncino e bodycam. Buonasera e ben ritrovati con la terza edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige. Alla conduzione da Bolzano c'è Davide Guagnano, mentre a Trento vi sta parlando Paolo Scandale, in regia Gabriele Scarpe e Thomas Malknecht.
14: L'emendamento alla legge elettorale del deputato Alessandro Urzì, che ha modificato i confini del collegio senatoriale della Bassa Atesina, ha scatenato una crisi politica nella SVP. La Sellalpina ha convocato un vertice di urgenza per affrontare il problema. Sentiamo.
15: Adesso serve veramente un chiaro no a questa divisione del seggio elettorale della Bassa Atesina.
16: Michael Epp, sindaco di Trodena, si è dimesso da portavoce del gruppo conservatore Platform Heimat e non esclude la sua uscita dal partito. E non è l'unico nell'SVP cui l'idea del deputato di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì di scorporare i comuni a maggioranza germanofona dal collegio elettorale senatoriale della Bassa Atesina non piace, per i motivi spiegati dall'Obmann del distretto Norbert Meyer.
17: Siamo, come dire, suddivisi su 3 circoscrizioni senatoriali. Il cambiamento è motivato da ragioni etniche che per noi sono assolutamente negative, perché noi dobbiamo cercare di coinvolgere le persone per il bene del nostro territorio, indipendentemente dalla loro lingua. Come partito c'è chiaramente la delusione che noi non abbiamo più un candidato proprio da proporre e quindi avere un'azione che possiamo fare.
16: Nel vertice con i rappresentanti della Bassa Atesina, il partito ha ricevuto la formale richiesta di opporsi all'emendamento, già approvato alla Camera. Al voto non avevano partecipato alcuni deputati SVP, cosa che aveva fatto sospettare che il partito, dietro la formale contrarietà, avesse accettato la modifica in cambio di contropartite. L'Obmann di Ter Steger prende atto della forte opposizione.
18: Bisogna vedere se si va avanti con la legge elettorale, se invece si ferma e quindi non si discute più nulla, se non va in porto la legge. E se la legge va avanti, ovviamente dobbiamo discutere, perché noi come SVP vediamo un grande problema politico se qua si tagliano si cambia il collegio.
16: Marco Passarello, TGR Bolzano.
13: Siamo alla cronaca con una violenta lite avvenuta a Trento, arrestato per tentato omicidio un 44enne. Il servizio.
19: Una lite improvvisa, un gesto folle e una vita appesa a un filo. Rissa di strada in Viale Verona a Trento, davanti al supermercato Eurospar, che in un attimo si è trasformata in un efferato tentativo di omicidio. Ad avere la peggio un trentenne boliviano che è stato colpito alla gola con una bottiglia di vetro infranta. L'aggressore, un italiano di 44 anni, non ha esitato a usare il coccio come un'arma letale, sferrando un fendente che ha quasi spezzato la vita del giovane. Trasportato d'urgenza a Santa Chiara e esercito americano lotta ora tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata, le condizioni restano critiche. Immediati i soccorsi, immediata la reazione della Polizia di Stato. Volanti e squadra mobile hanno setacciato la zona, raccolto testimonianze e poi arrestato il 44enne accusato di tentato omicidio. Per gli investigatori la rissa è scoppiata per questioni legate alla droga e allo spaccio. Domani in tarda mattinata in tribunale a Trento l'udienza di convalida dell'arresto. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
14: Torniamo sul tribunale di Bolzano. Scadrà domani sera il termine per rispondere al bando della provincia che cerca a breve un immobile per ospitare l'attività giudiziaria e ci sono già diverse ipotesi.
20: Per far fronte al crollo del tribunale i lavori procedono su due binari paralleli. Lo sgombero di detriti e macerie viene effettuato in massima sicurezza per evitare altri distacchi.
21: La priorità è quella piano piano di cominciare a togliere tutti i detriti del crollo, perché questo sta pesando molto sui solai, dove ai piani inferiori poi ci sono anche altri archivi, altre cose, e quindi piano piano stiamo cominciando a creare qui in piazza, attraverso il deposito della sabbia, una rampa che salirà fino alla scalinata in modo tale da permettere agli escavatori di cominciare a poter estrarre il materiale e diminuire questo peso.
20: Qualche timore di carattere preventivo anche per le colonne, l'immagine classica del palazzo dall'architettura razionalista.
21: I tecnici stanno valutando come creare una struttura per rafforzare la facciata in modo tale da scongiurare evidentemente che vibrazioni o altro la possano mettere a repentaglio.
20: Intanto c'è ottimismo per trovare nuovi spazi per la giustizia. Sono già diverse le ipotesi sul tappeto che verranno valutate a breve. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
13: Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i furti e i danni dell'attività commerciale a Trento e ora comune ed esercenti cercano soluzioni. Sentiamo.
22: Quasi 30 spaccate ai danni di negozi e bar in soli 3 mesi. Un'escalation che preoccupa Trento. Situazione inaccettabile, riconosce il sindaco Franco Ianeselli.
23: La prima cosa da dire è che non possiamo rassegnarci a questa normalità, al fatto che praticamente ogni notte c'è una spaccata. Per Trento questo non è accettabile. C'è un protocollo che si chiama Luci sulla città, che prevede collaborazione tra istituti di vigilanza e le forze dell'ordine. Su questo forse possiamo lavorare e come comune siamo anche disponibili a sostenere economicamente gli esercenti, i commercianti che volessero utilizzare questo servizio.
22: Ma gli esercenti chiedono semplicemente che nella fascia oraria tra le 2 di notte e le 5 del mattino la città non sia lasciata a se stessa. Walter Botto guida i pubblici esercenti di Confcommercio.
24: Illuminazione e telecamere sono stato il primo passo. È ovvio che oggi non basta più, bisogna riorganizzare tutto nelle fasce delicate che ormai sono tutte fra le 3 e le 5.
22: Daniele Benfanti, TGR Trento.
13: È una questione sicurezza, esiste anche per i treni in Trentino e per questo Provincia e Ferrovie dello Stato intervengono con un piano per rinforzare i controlli. Sentiamo.
25: 9 persone in più per garantire maggiore sicurezza sui treni nelle stazioni del Trentino. È il piano presentato questa mattina dalla provincia e dalla società di ferrovie FS Security, l'amministratore delegato Pietro Foroni.
26: Queste persone in più che si affiancheranno alle 22 già presenti garantiranno un ulteriore aumento dei servizi, soprattutto per quanto riguarda i servizi a bordo treno o sotto treno.
25: L'investimento per la provincia è di 2,7 milioni di euro per il triennio 2027-2029. Maurizio Fugatti, presidente della provincia di Trento.
27: La volontà ovviamente è quella di rendere possibile, per ciò che ovviamente è possibile, maggiore sicurezza sui treni per gli studenti, per i lavoratori e per tutti gli utenti. Queste forze poi vorremmo anche dislocarle a livello territoriale, con delle sedi territoriali, una in Valsugana e una ad Ala.
25: Secondo la società, nei primi 6 mesi del 2026 gli atti illeciti sono più che dimezzati rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Eleonora Zocca, TGR Trento.
14: Torniamo alla politica. Tempo di bilanci per l'assessore provinciale di Bolzano Hubert Messner. Tra le priorità indicate dall'ex medico approdato alla giunta altoatesina, le liste d'attesa. C'è ancora da fare, ammette, ma i primi risultati si sono ottenuti con le prenotazioni prioritarie. Parola d'ordine: prevenzione e assistenza, con le malattie croniche che non dovranno più passare obbligatoriamente dagli ospedali. Vanno in questa direzione le 7 case di comunità già inaugurate e i 3 futuri ospedali di comunità che sono
0: sorgeranno a Bolzano, Merano e Denia. Messner aveva tentato di inserire il suicidio assistito nella legge Omnibus, sull'onda di tante perplessità ha fatto marcia indietro, ma tornerà presto alla carica. Sentiamolo.
1: Finora non è andato in porto, io sicuramente ero un po' dispiaciuto di questo fatto, però cerco di farlo di nuovo. In autunno porterò una legge apposito per il suicidio medicalmente assistito.
2: Presentata oggi una nuova sala operatoria nella neurochirurgia dell'ospedale Santa Chiara di Trento, investimento da oltre 2.700.000 euro per un ambiente caratterizzato da una tecnologia che mette a disposizione dei medici immagini in grado di guidarli nei minimi dettagli. E a riguardo sentiamo il direttore dell'unità operativa di neurochirurgia, Silvio Sarubbo.
3: Le immagini entrano direttamente nella chirurgia attraverso una TAC intraoperatoria a 64 banche ad altissima definizione, che è uno dei primi esemplari venduti in Europa ed installati. L'immagine guida anche il resto dell'equipe, quindi è un ambiente di lavoro che non riguarda solo il chirurgo ma anche il personale di sala operatoria. Un aumento notevole della qualità e della sicurezza sia della chirurgia cranica sia di quella vertebrale.
0: Traffico, novità in arrivo alla rotatoria di Ponte Roma a Bolzano, da sempre collo di bottiglia della viabilità cittadina. Il servizio.
4: La chiusura totale del sottopasso di Viale Trento, causata dai lavori ferroviari in zona Virgolo, da una settimana sta causando ingorghi alla vicina rotatoria di Ponte Roma, percorsa ogni giorno da 11.000 veicoli in uscita dalla città e 16.000 in entrata. Il comune di Bolzano corre ai ripari con un doppio intervento che sarà attuato nei prossimi giorni. Il primo è un semaforo da regolare in base ai flussi all'altezza della rotatoria. L'assessora alla mobilità, Johanna Ramoser.
5: Non era necessario perché abbiamo visto che le macchine venendo dalla via Trento non riuscivano più a imboccarsi e entrare. E poi abbiamo visto le criticità per i pedoni, per i ciclisti che vengono dal quartiere Aslago Oltresarco.
4: La seconda novità è il sacrificio del tratto preferenziale dedicato ai bus su Ponte Roma, che consentirà di raddoppiare le corsie in uscita, una in direzione Arginale, l'altra verso Oltrisarco. Le ruspe sono già al lavoro per limare l'aiuola spartitraffico e ricavare lo spazio necessario. Il sindaco Claudio Corrarati.
6: Azioni concrete, mirate, ma soprattutto che monitoreremo, perché potrebbe essere che anche quella soluzione su Ponte Roma possa diventare definitiva.
4: Resta la preoccupazione per i lavori portati avanti un po' a singhiozzo da Rete Ferroviaria in una zona delicatissima per la viabilità urbana, ancora Corrarati.
6: Mese per mese controlleremo e se necessario faremo delle lettere importanti a RFI, perché una città con un cantiere come questo che interferisce in questa maniera deve essere trattata bene, deve essere in qualche modo anche ascoltata meglio, non solo dall'amministrazione ma anche e soprattutto da RFI.
4: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
0: Gli altoatesini sono invitati a risparmiare acqua. A causa della siccità, il presidente Compaccer ha dichiarato uno stato di emergenza idrica. L'irrigazione delle aree verdi è quindi vietata tra le 8 e le 19 ed è consentita solo ogni 3 giorni. È inoltre vietato lavare le auto private con acqua potabile. Sono in vigore restrizioni all'irrigazione in agricoltura. L'obiettivo è garantire l'approvvigionamento di acqua potabile nelle prossime settimane. La durata delle restrizioni dipenderà dall'evoluzione delle condizioni meteorologiche e dalle riserve idriche disponibili.
2: I carabinieri dei NAS hanno chiuso un centro estetico a Trento per gravi carenze igieniche e sequestrato un macchinario che sarebbe dovuto servire per la sterilizzazione degli strumenti, ma che in realtà era privo di qualsiasi documentazione. Per il centro estetico, che potrà riaprire una volta sanate le irregolarità, anche una multa di 3.000 euro. Cambiamo argomento e parliamo dell'Assemblea Nazionale dei Soci Slow Food che si è svolta nel weekend all'Università di Trento, la prima assemblea dopo la scomparsa dello storico fondatore Carlin Petrini, che è stato studente proprio a sociologia a Trento. Il movimento vuole portare avanti la lezione di Petrini sul cibo buono e giusto, cardini la biodiversità e la consapevolezza della filiera alimentare e grande attenzione alle aree interne come le zone di montagna del Trentino, su cui Slow Food e Università hanno progetti di ricerca per cercare nuove soluzioni, ad esempio sul tema della sostenibilità. E sentiamo su questo Marta Villa, docente a Trento e membro del direttivo Slow Food.
9: Ogni comunità del Trentino è un territorio di vita che è capace di conservare e migliorare, consegnare migliorato alle generazioni future tutto questo patrimonio agro-silvo-pastorale, che poi è quello che da un lato ci permette di sopravvivere in questo momento anche di crisi climatica e dall'altro anche ci sostiene dal punto di vista alimentare.
14: Nella Glass House dell'Hotel Laurin di Bolzano è stata presentata oggi la 26esima edizione di Transart, il festival di cultura contemporanea che si svolgerà dal 10 al 20 settembre a Bolzano e in altri luoghi dell'Alto Adige. Il festival, ha detto il direttore artistico Peter Paul Kainrat, sarà un contrappunto alle bombe, con la partecipazione di artisti provenienti da paesi in guerra come Iran e Ucraina. Come sempre le performance si svolgeranno in spazi industriali e produttivi, quest'anno anche al Walter Park, in una location segreta che verrà rivelata all'ultimo.
2: Ora il calcio con un nuovo acquisto per il Trento, reduce ieri da una prestazione convincente nell'amichevole persa a Moena 2-1 contro il Genoa, formazione di Serie A. A firmare per i gialloblu fino al 30 giugno 2028 il difensore classe 1998 Francesco Bennassai, cresciuto nel vivaio del Livorno. Bennassai arriva in gialloblu dopo aver maturato un'importante esperienza in Serie C con oltre 200 presenze ufficiali tra i professionisti, con le maglie di Pontedera, Taranto, Lucchese, Campobasso e Vicenza. Prima di chiudere un'occhiata al meteo, possibili temporali in serata e domani una giornata in parte soleggiata ma ancora instabile, con possibili temporali specie tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Con questo è tutto, il giornale Radio del Trentino Alto Adige torna domattina alle 7.18. Una buona serata e un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Rai.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
10: Ore 19.
11: GR1.
12: Caso Fakir per la morte del 43enne a Bologna, coinvolti due agenti e quattro sanitari. Il PM applica il nuovo scudo penale. La famiglia non indaghi la polizia. Stati Uniti e Iran, si allarga il fronte di guerra. Gli Houthi annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Diplomazia al lavoro per fermare l'escalation. Italia e Portogallo rafforzano la cooperazione. La Premier Meloni riceve Luis Montenegro e rilancia l'intesa su difesa e immigrazione Piano Mattei. Nuovo inquilino a Downing Street. Andy Burnham succede a Starmer. Il neo primo ministro promette stabilità e rilancio della Gran Bretagna, confermando il sostegno all'Ucraina. Spionaggio e ritorsioni. Mosca espelle l'addetto militare italiano e un suo collaboratore. Tajani risposta all'allontanamento di due 007 russi che mettevano a rischio la sicurezza nazionale. Caldo senza fine, ancora 40 gradi al centro-sud. Oggi 17 città da bollino rosso, domani saranno 18. Da mercoledì graduale miglioramento. La Spagna celebra i suoi campioni. Dopo i festeggiamenti istituzionali, la squadra sfila su un bus scoperto. Azzurri alla ricerca del nuovo CT, pressing su Guardiola. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla cronaca con l'inchiesta di Bologna sulla morte ieri di un 43enne straniero durante un intervento di polizia. La procura fa scattare il cosiddetto scudo penale per agenti e operatori sanitari. In città, nuovo sit-in di protesta.
15: Il video, questo, che mostra l'uomo a terra, immobilizzato, si lamenta, chiede aiuto, mentre gli agenti e una terza persona lo tengono fermo e lo ammanettano. Le body cam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia. Tasselli di un'indagine, solo all'inizio, e con la quale la procura di Bologna intende fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. L'attenzione dei magistrati che indagano per omicidio colposo si concentra sui due agenti e sui quattro operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta dei poliziotti, i quali segnalavano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
17: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire delle porte dei garage.
15: Nessuno dei sei è indagato, per loro scatta il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. È la prima volta. La procura fa sapere intanto che si indaga su fatti temporalmente più ampi rispetto al video diffuso in rete. La sorella di Fakir accusa gli agenti e il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre Bologna si prepara anche questa sera ad un presidio per ricordare Abderrahim.
18: Ha avuto un momento di delirio, però non è comunque il modo giusto di trattare una persona, non era un cane.
15: Bruno Sokolovic, GR1.
12: Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente in Tunisia a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere piemontese, che deve scontare 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, è stato condannato anche a un risarcimento provvisionale ai parenti delle vittime di 480.000 euro. Nelle scorse ore nuova visita in carcere di moglie e due figlie. Due vicende, quella del 43enne deceduto a Bologna e quella di Mario Roggero, su cui si accende il confronto tra i partiti.
13: Di fronte a una minaccia armata nessuna reazione sia punibile, così la Lega propone di modificare la legittima difesa, idea accolta con freddezza da Forza Italia. Anche su Bologna Antonio Tajani predica calma, aspettiamo le indagini. Stesse parole di Matteo Salvini, che si dice però vicino agli agenti e critica la manifestazione voluta dal sindaco Lepore, segno per Fratelli d'Italia di ostilità verso le divise. Galeazzo Bignami.
16: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa una ingiustizia e insinua che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine, senza sapere qual è la verità.
13: Il PD chiede un'informativa urgente al ministro dell'interno. Fakir era inerme e chiedeva aiuto, fa notare AVS. Non si può morire quando si è sotto la tutela dello Stato. Angelo Bonelli.
19: Le immagini che abbiamo visto a Bologna sono angoscianti. È un fatto che deve essere assolutamente accertato, perché in Italia non le vogliamo più vedere.
13: Dalle opposizioni critiche anche sul caso Roggero. Il governo vuole il Far West. Propaganda, dice Giuseppe Conte, mentre si dimentica gli italiani. Il 5 Stelle chiede poi alla maggioranza di prendere le distanze da Roberto Vannacci per la pubblicazione di un video in cui, nei panni di Cesare, condanna a morte i leader progressisti. Lucio Bondi, GR1.
12: Ancora sul caso Roggero, nelle scorse ore l'intervento di Elon Musk sul suo social network X è una follia, scrive il fondatore di Tesla, che aggiunge: in questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. Rai Radio 1, le 19, ormai 5 minuti, la guerra tra Stati Uniti e Iran, la tensione sul campo resta altissima, con il rischio che si apra un ulteriore fronte. Gli Houthi dello Yemen hanno infatti annunciato il blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. Il corrispondente.
20: Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti da ormai 9 giorni non esiste più, ma i contatti continuano e i mediatori avrebbero proposto una sospensione di 10 giorni degli attacchi per ridare una chance alla diplomazia. Gli Stati Uniti ci minacciano come faceva l'ISIS. Risponderemo sempre con fermezza, ma restiamo aperti al dialogo, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Ma ancora in serata sono state udite esplosioni a Shiraz e all'ultima ondata di raid del Pentagono Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro obiettivi militari degli Stati Uniti in Kuwait, in Bahrain e in Siria. Il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento Ghalibaf, non si fida. Fa notare come gli americani continuino a trasportare nuove attrezzature militari in Medio Oriente e quindi commenta: pensano che siamo poco intelligenti come loro. Sulla stessa linea i Pasdaran, che rivendicano il pieno controllo di Hormuz e avvertono: finché subiremo attacchi, dallo stretto non passerà più neanche una goccia di petrolio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
12: Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. Ho trasmesso questa direttiva al segretario alla guerra Hexet, al presidente dei capi di Stato Maggiore congiunti Kane e a tutti i leader dell'esercito. Queste le parole di Donald Trump sul suo social Truth, dopo aver dato notizia di un terzo soldato americano rimasto ucciso in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno appartenente a un drone iraniano. A Gaza Hamas ha nominato il suo nuovo leader Khalil Al-Layya, 65 anni, finora a capo dell'ufficio politico del movimento. Succede a Yahya Sinwar, ucciso 2 anni fa. Considerato vicino all'Iran, Al-Layya è il principale esponente della corrente più intransigente emersa nel 2023 con il nuovo conflitto con Israele, e proseguono i raid sulla striscia. 3 le persone uccise e diversi i feriti in un attacco a un veicolo vicino a Khan Yunis. L'impegno per una de-escalation in Medio Oriente è uno dei temi affrontati a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni e dal primo ministro portoghese Montenegro. Sul tavolo anche sostegno all'Ucraina, cooperazione sull'Africa e contrasto agli arrivi irregolari.
21: La Presidente del Consiglio definisce una nuova pagina di relazioni molto proficue tra Italia e Portogallo, quella aperta oggi ricevendo il primo ministro Luis Montenegro sugli scambi commerciali a quasi 10 miliardi di euro per la pace in Ucraina e in Iran. È preoccupata per la mancata libertà di navigazione, questione dirimente, spiega la Premier, che vede sinergie per un salto di qualità nell'industria della difesa e annuncia una scelta fatta dalle autorità portoghesi.
22: La decisione di acquistare 3 fregate Frem Evo costruite da Fincantieri è un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende.
21: Giorgia Meloni sottolinea l'enorme potenziale di cooperazione anche sul piano Mattei per l'Africa e sull'immigrazione, auspicando un rafforzamento della dimensione esterna.
22: Diciamo andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
21: Dalla Premier gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro del Regno Unito, Andy Burnham, sottolineando il legame sempre sempre più solido di profonda amicizia e collaborazione tra i due paesi. Carla Macrellino, GR1.
1: Poche ore fa dunque l'arrivo a Downing Street di Andy Burnham per il nuovo premier britannico. La prima chiamata internazionale è stata con Donald Trump, la corrispondente.
3: Questo momento segnerà una svolta per la Gran Bretagna, restituiremo al paese stabilità. Andy Burnham parla infine da primo ministro, incarico al quale puntava da tempo, arrivato forse con un paio di mesi d'anticipo rispetto ai piani. La prima promessa di Burnham è un manifesto politico, mettere fine al fenomeno dei senza tetto, costruendo più alloggi popolari. I britannici, la City, le cancellerie del mondo lo attendono anche però su altro, a partire dalla difesa dell'Ucraina, in sintonia con l'Europa, e poi sul fronte interno c'è la questione degli aiuti per le fasce deboli della popolazione e ancora una volta la questione che viene prima di tutto, e cioè la crescita. Molti oggi ex ministri erano fuori da Downing Street quando Keir Starmer questa mattina ha lasciato l'incarico tra gli applausi. Dopo appena 2 anni di governo, il mio lavoro finisce qui, ha detto, e poi è andato a dimettersi da Re Carlo, che è anche capo di Stato, ed è stato Re Carlo a conferire il nuovo incarico a Andy Burnham. Nella prossima ora si dovrebbe comporre la nuova squadra di governo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: La Russia ha confermato poco fa l'espulsione di un addetto militare italiano e di un suo collaboratore. Una ritorsione, secondo il responsabile della Farnesina, Tajani, la corrispondente.
5: Dopo la convocazione di questa mattina al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana Giovanni Scopa, l'annuncio del provvedimento intrapreso dalla Russia nei confronti del nostro paese è stato dato dal ministro degli Esteri Tajani sui social media. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, si legge in un post del ministro pubblicato su X. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi, loro sì, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, conclude Tajani. L'espulsione dei 2 addetti militari russi da parte della Farnesina risale allo scorso 9 luglio. Mosca aveva avvisato che avrebbe dato a Roma una risposta adeguata, facendo presagire un provvedimento simmetrico come successo altre volte, nonostante la differenza sostanziale tra i due casi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Torniamo alla cronaca. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province sotto il coordinamento del servizio centrale operativo. 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti, 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi semplici. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Agli uomini delle forze dell'ordine coinvolti il ringraziamento del ministro dell'Interno Piantedosi. Prevista domani l'autopsia sul corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito, che è stato ritrovato carbonizzato all'alba di ieri a Eboli in Campania. Le indagini continuano a tutto campo.
23: I carabinieri stanno passando al setaccio sia la vita privata che quella professionale di Luigi Esposito, stanno ricostruendo le sue ultime ore di vita e nessuna pista al momento sembra esclusa. C'è attesa per l'autopsia disposta dalla Procura di Salerno, punterà a stabilire le cause della sua morte, se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Fonti della Procura ci hanno confermato la presenza di un bossolo tra le sterpaglie nei pressi del luogo del ritrovamento, ma molte circostanze sono ancora da chiarire. Quello che è certo è che Esposito non lavorava per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, come sembra fosse solito raccontare agli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, ricorda la sorella. C'è sgomento fra i colleghi di Luca Esposito, così lo chiamavano tutti nel mondo delle TV locali. Annibale Discepoli è uno di loro.
24: Credo che tutto poi sia connesso al suo lavoro primario di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, corsi d'acqua, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
23: Valeria Volatile, GR1.
1: Tragico incidente stradale a Lucca, muore travolto da una macchina mentre si trova sulla sua bicicletta Daniele Faggi, datore di lavoro di Luana D'Orazio, la giovane operaia nel 2021 schiacciata da un orditoio nell'azienda in cui lavorava. Per quella vicenda l'uomo, assieme alla moglie, aveva patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi. Visita privata del Papa questa mattina alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino in provincia di Frosinone. Leone XIV ha sostato in preghiera davanti alla tomba di San Benedetto. Al patrono d'Europa ha affidato la propria invocazione per la pace nelle zone del mondo segnate dai conflitti. Il pontefice ha incontrato la comunità e pranzato con i monaci dell'abbazia. Poi il rientro a Castel Gandolfo, dove risiede in questi giorni. I treni italiani approdano in Germania. Italo si appresta a entrare nel mercato ferroviario tedesco.
0: I convogli di Italo si preparano a sfrecciare tra Berlino, Amburgo e Monaco, sfidando il predominio di Deutsche Bahn, che controlla ancora il 95% del traffico ferroviario tedesco a lunga percorrenza. La società italiana ha firmato oggi un contratto da 3,6 miliardi con Siemens Mobility per l'acquisto di 26 treni ad alta velocità, con l'opzione per ulteriori 14 e 30 anni di manutenzione. L'investimento coinvolge anche stazioni e infrastrutture informatiche e comprende anche l'assunzione e la formazione di circa 2.500 dipendenti. I treni cominceranno a circolare nella seconda metà del 2028, avranno una velocità massima di 320 km all'ora e non saranno rossi come in Italia, ma blu. I primi viaggi avverranno lungo due corridoi principali, Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo, servendo 18 città su una rete di 1.300 km. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Diminuiscono le frodi sui bonifici istantanei grazie anche al funzionamento delle misure di prevenzione, come la verifica dell'IBAN del beneficiario e una maggiore attenzione della clientela. L'ultimo rapporto di Banca d'Italia per il secondo semestre 2025 di prevenzione, come la verifica dell'IBAN del beneficiario e una maggiore attenzione della clientela. L'ultimo rapporto di Banca d'Italia per il secondo semestre 2025 certifica ancora un maggior tasso di frodi.

0: finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi. Torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
1: È la giornata internazionale degli scacchi, un gioco antico che, secondo gli esperti, allena il cervello a tutte le età. In Italia crescono gli appassionati.
2: Sono nati in India nel VII secolo, si celebrano ogni 20 luglio con il sostegno dell'UNESCO. A oggi sono giocati in 178 paesi. Parliamo degli scacchi, ovviamente, una vera e propria ginnastica per la mente. A cominciare dai bambini, chi impara in età scolare sviluppa capacità sopra la media in matematica, analisi spaziale e ragionamento. Ma i benefici valgono durante tutta la vita. Gli scacchi allenano la concentrazione, alimentano la memoria. Per i più anziani sono un ottimo modo per tenere viva la plasticità del cervello. Quali i numeri in Italia? Luigi Maggi è presidente della Federazione Scacchistica Italiana.
3: È uno sport in crescita. In Italia almeno 15 milioni di persone stanno a giocare a scacchi e 3 milioni e 600 mila persone giocano più volte a settimana. 26 mila tesserati, il 54% dei nostri giocatori sono sotto i 18 anni.
2: Ha capito qual è la magia di questo sport?
3: È sempre una ricerca continua per noi di fare qualcosa di più bello. Giocare una bella partita, giocare una buona partita e fare qualcosa di bello.
2: Federico Mello, GR1.
1: L'intelligenza artificiale è sempre più presente nei giocattoli, ma con i cuccioli smart a rischio la privacy e lo sviluppo.
4: 30 anni fa era il Tamagotchi, primo peluche digitale della storia, un simulatore di vita a forma di ovetto con un display attraverso il quale il bambino doveva accudire, nutrire, educare il giocattolo per non farlo deperire. Con l'intelligenza artificiale quel gadget si è evoluto in cuccioli elettronici che simulano i comportamenti di quelli in carne e ossa, fanno le fusa, scodinzolano, in più parlano. Un settore valutato 25 miliardi di dollari che però pone un problema di privacy. I software di questi cuccioli robot, per allenarsi all'interazione con il bambino e personalizzarla, lo ascoltano, lo osservano, registrano ogni suo dato. Non solo, per uno studio dell'Università di Cambridge possono compromettere lo sviluppo emotivo distorcendo la relazione empatica naturale, addirittura rischiano di mettere i piccoli in pericolo. Negli Stati Uniti le vendite dell'orsetto Kuma, basato sull'intelligenza artificiale di ChatGPT, sono state sospese quando i test hanno rivelato che il giocattolo deviava le conversazioni verso argomenti sessualmente espliciti e forniva indicazioni su come accendere un fiammifero o dove trovare un coltello. Francesca Fornario, GR1.
1: Siamo allo sport. In Spagna è festa grande per i neocampioni del mondo. L'inviata Rai.
5: Appuntamento previsto a Plaza Cibeles, ore 21. Qui, nella piazza del municipio di Madrid, di festeggiamenti infiniti per la finale dei sogni, quella che ha riportato in Spagna la Coppa del Mondo dopo 16 anni, vedrà il suo culmine. Con i calciatori, eroi della Roca, le Furie Rosse sul palco davanti a centinaia di migliaia di tifosi. La prefettura ne aspetta 1 milione. Arrivati da tutto il paese, molti accampati senza aver dormito dopo già la precedente notte scandita da cori, vuvuzelas, lacrime e abbracci, fino a ben oltre l'alba. E tra le braccia degli uni, per la gioia inenarrabile degli altri, la coppa da alzare e mostrare. Prima nel pomeriggio la squadra ha ricevuto ufficialmente al Palazzo Reale a quello del governo. A seguire il percorso a bordo di un autobus scoperto per le vie del centro di una capitale invasa da un fiume umano e di bandiere per ricevere e dare ai tifosi un abbraccio lungo 16 anni di attesa. Laura Tangherlini, Madrid, GR1.
1: Eroe della finale, uno dei giocatori meno attesi, Ferran Torres, con uno dei nostri inviati, il ritratto dell'attaccante che con il suo gol nei supplementari ha regalato la Coppa del Mondo alla Spagna.
6: Cross, conclusione, rete! Ha segnato Ferran Torres!
7: Aspettavano tutti il vecchio e il bambino, invece è spuntato fuori quello di mezza età, agonistica naturalmente, né il 39enne Messi e neppure il 19enne Yamal. La gloria agli almanacchi se li è presi Ferran Torres, 26enne di Foios, paese di nemmeno 7.000 anime nella comunità autonoma valenziana. Lui, l'insospettabile, partito dalla panchina e messo in campo dal CT della Fuente poco dopo il quarto d'ora della ripresa, al posto di un altro degli attesi, se non proprio il più, il vice, Oyarzabal. Carriera semplice da riassumere, quella di Ferran Torres, dalle giovanili alla prima squadra del Valencia nel 2017, poi dal 2020 per un biennio oltre Manica al Manchester, al City, alla corte di un altro che ha scritto discrete pagine del calcio spagnolo, Pep Guardiola. Poi il ritorno in patria al Barcellona, dove tutte le attenzioni ce le ha Yamal, anzi ce le aveva, perché a New York la storia l'ha scritta lui, Ferran Torres. Collaborazione tecnica.

0: Tecnica di Paolo Ranaldi, Nico Forletta, GR1.
1: E da uno spagnolo vorrebbe ripartire la nostra nazionale. È cominciata la settimana decisiva per la scelta del nuovo CT, missione a Barcellona per Maldini e Leonardo nel tentativo complicato di convincere Pep Guardiola.
2: Ancora qualche giorno di pazienza e poi finalmente sapremo il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale, parola di Giovanni Malagò. Ma nella lista dei candidati non ci sono solo i nomi di cui si parla da un po', ha precisato il presidente della Federcalcio. Nelle ultime ore infatti sono salite le quotazioni di Pep Guardiola, che nel fine settimana ha ricevuto a Barcellona Paolo Maldini e Leonardo. Una missione però non facile, quella del direttore tecnico e del suo consulente: convincere con un progetto a lungo termine l'ex tecnico del Manchester City, che solo venerdì aveva manifestato l'intenzione di dedicare più tempo alla famiglia, una vita con più relax e meno stress e soprattutto senza calcio. Non sarebbe dunque una questione di soldi. I favoriti restano quindi Andrea Pirlo, appoggiato da Maldini, ma per molti non ha un profilo all'altezza, e Roberto Mancini, non gradito ad altri per aver abbandonato 3 anni fa la nazionale attratto dalla ricca offerta araba. Più difficile è la pista che porta ad Antonio Conte, altro ex CT che fece bene agli europei del 2016. Alessio Maldini, GR1.
1: E per il mondo del calcio, oggi anche una giornata di lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, dell'Amburgo, del Newcastle e dell'Inghilterra. Era da tempo malato. Con i Reds di Liverpool Keegan conquistò 3 campionati, una FA Cup, 2 Coppe UEFA e la Coppa dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive vinse il Pallone d'Oro. Negli anni 90 iniziò la carriera da allenatore, guidando poi brevemente anche la sua nazionale. Musica fa tappa a Roma stasera Marcus Miller, leggenda vivente del basso, collaboratore tra gli altri di Miles Davis, al quale ha dedicato un progetto che presenterà alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica.
3: Forse nessuno è più titolato di Marcus Miller a rendere omaggio a Miles Davis a 100 anni dalla nascita. Quasi mezzo secolo di carriera, 2 Grammy in salotto, nominato artista per la pace dall'UNESCO nel 2013, il bassista americano ha avuto un legame creativo e umano profondo con il genio di Holton, firmando album fondamentali come Tutu. Dal 1981, anno del ritorno sulle scene di Davis, dopo un lungo silenzio, gli è stato accanto in una nuova avventura musicale verso l'ignoto, perché colui che più di una volta aveva cambiato il corso della musica afroamericana non poteva smettere di esplorare, guardare avanti, sorprendere prima di tutto se stesso. Non sarà dunque solo una rievocazione la serata intitolata We Want Miles, assistito dalla sua all-star band di collaboratori storici come il chitarrista Mike Stern, il sassofonista Bill Evans e il percussionista Mino Sinelu. Marcus Miller darà vita a una travolgente sintesi di funk, jazz, soul, proiettando la storia nel futuro, reinventando brani immortali con il suo celebre Slap in cui è maestro. Un viaggio da vertigine, allacciate le cinture. Claudia Fayens, GR1.
1: Tour momentaneamente sospeso per Noemi dopo la caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marine in Abruzzo.
4: Questo è un giorno da vivere.
1: L'artista aveva da poco terminato di cantare Briciole, che ascoltiamo, quando è precipitata, ricoverata in ospedale per accertamenti. Ha voluto rassicurare i fan attraverso i social. Mi sono preso un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ha scritto. I medici le hanno prescritto 4 settimane di riposo. L'artista tornerà a esibirsi dal vivo il 16 agosto.
4: Non c'è più niente, niente, niente che mi lega.
1: Direttore Nicola Rauvice, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ah, da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
11: Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.26, apriamo in A1 tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano, dove si registrano 6 km di coda a seguito di un incidente avvenuto in carreggiata opposta. Per chi viaggia verso il capoluogo lombardo si consiglia di uscire a Parma, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria in A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, 1 km di coda per un veicolo in avaria. Sulla A12 Genova-Rosignano tra Carrodano e Brugnato in direzione Rosignano presenti code per un veicolo in fiamme. Ci spostiamo in Lombardia sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita per chi proviene da Torino, segnalato un incidente che coinvolge 3 auto. Incidente anche in Toscana sulla A11 tra l'allacciamento con la A1 e Prato Est in direzione Pisa che provoca 3 km di coda. Andiamo ora in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, 2 km di coda per un veicolo fermo, e chiudiamo sempre in A1 tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze, 4 km di coda per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Da grande voglio guidare l'autobus.
17: Ma non volevi fare l'astronauta?
18: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
20: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Questa sera, 20:35, Rai 1.
21: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
22: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
23: Il premier mette a punto in queste ore.
24: The president did what he always went.
25: The Afghan government says they're not surprised.
21: Zapping.
26: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 20 luglio 2026. Come sempre in apertura vi racconto brevemente i temi che tratteremo questa sera e gli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Gianluca Di Feo, giornalista del quotidiano La Repubblica, lavora come inviato ed esperto di conflitti armati, tecnologie militari e terrorismo, e cade a proposito perché vogliamo dare uno sguardo attento e ravvicinato a quello che sta succedendo nella guerra, e dico guerra ormai ritornata, quasi aperta, conclamata, tra gli Stati Uniti e l'Iran, che si scambiano giorno dopo giorno attacchi e controattacchi, ormai non più soltanto a infrastrutture militari ma anche a infrastrutture civili, ponti nel caso dell'Iran, un importante impianto di desalinizzazione in Kuwait colpito invece dai missili iraniani, mettendo a rischio l'approvvigionamento d'acqua del 90% del paese. Insomma, c'è uno scambio continuo, un'escalation che sembra non potersi fermare, con il paradosso però che a nessuno dei due paesi conviene, né all'America di Trump, che si avvicina alla resa dei conti elettorale e che deve misurarsi con arsenali in via di svuotamento, i costi incredibili di tenere una guerra aperta a questo livello in Medio Oriente, sia per l'Iran, che vede distruggersi giorno dopo giorno strutture che serviranno alla ripartenza un giorno quando ci sarà la pace del paese, e che invece rischiano di lasciare l'Iran completamente a terra e completamente abbandonato, ridotto nella sabbia. E insomma, di questo parleremo con Gianluca Di Feo, anche cercando di mettere sotto la lente l'incredibile ancora capacità anche di attacco che l'Iran ha. L'Iran ha colpito con dei missili una base americana in Giordania, uccidendo due soldati, distruggendo un'enorme quantità di mezzi militari, anche aerei, elicotteri. Insomma, gli iraniani, nonostante si sia detto per mesi che il loro arsenale era stato annichilito, che erano stati sconfitti militarmente, che non avevano più esercito, aviazione, marina, nulla di nulla, continuano a colpire molto accuratamente e provocando gravi danni e anche morti, in questo caso ai soldati americani, tant'è che si sospetta di un sostegno della Russia o della Cina. Ne parleremo di tutto questo con Gianluca De Feo. Poi apriremo un capitolo che riguarda, diciamo, la vicenda del gioielliere Mario Roggero. Lo prenderemo da tanti punti di vista, non staremo qui tanto a ricostruire le vicende giudiziarie, ma cercare di capire un po' che come la politica ha reagito a questa vicenda. C'è di mezzo la campagna elettorale già cominciata, c'è di mezzo Vannacci che insomma tambureggia con le sue posizioni e costringe un po' il centrodestra a starlo ad ascoltare, in qualche modo a superarlo. Ci sono gli appelli, i VIP che firmano per la grazia, c'è il Presidente della Repubblica messo in mezzo. Insomma, parleremo di questo con vari ospiti, a cominciare da Giorgio Mulè, che è il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera. Poi sarà con noi Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, perché insomma è interessante questa fase in cui, diciamo, si comincia a preoccuparsi di come si sta in carcere, di quanto sia dura soprattutto per un 72enne andare in carcere, ma ce ne sono moltissimi, ce ne sono 1400 di ultra settantenni in carcere, di cui nessuno parla, di cui nessuno si ricorda, che invece potrebbero anche avere vantaggi, poter richiedere i domiciliari. La situazione delle carceri per chi è vecchio, non sta bene, è sicuramente ancora più drammatica di quella di chi c'entra magari da giovane e in forza. Di questo parleremo con Gonnella, proprio per capire che cosa si può fare per i vecchi, per gli anziani che sono carcerati da tanti anni e che ancora non raggiungono, diciamo, l'obiettivo della libertà. Poi parleremo con l'avvocato Stefano Marcolini, che è il difensore di Mario Roggero, insegna diritto processuale alla Università dell'Insubria. Da lui vorrei capire se giudica utile per il suo assistito, insomma, tutto questo clamore politico, appunto, gli appelli, gli attori che firmano, le visite in carcere, le nuove leggi, diciamo le instant law, le chiamerei, le leggi istantanee fatte per aiutarlo, le magliette, insomma, è una cosa che aiuta qualcuno che deve chiedere un atto di clemenza? Non lo so, lo chiederemo a Stefano Marcolini. Poi cambieremo completamente argomento, sarà con noi Giuseppe Zollino, che insegna tecnica ed economia dell'energia a Padova, ed è anche ha scritto un libro su questo, è stato presidente di Sogin. Con lui vorrei parlare di come l'Europa sta cercando di cambiare il sistema degli ETS, cioè diciamo quel meccanismo finanziario che penalizza le aziende che emettono anidride carbonica, comunque sostanze clima alteranti. C'è una grandissima pressione delle imprese, dell'industria, anche di molti governi europei per fermare, abolire, regolare, ridurre questi ETS, che ovviamente aggravano il costo dell'energia. Dall'altro lato però c'è chi dice che questo meccanismo ha funzionato e che è, come dire, la misura simbolo, la misura centrale di tutto lo sforzo che la Unione Europea fa per andare incontro ai problemi del cambiamento climatico riducendo le emissioni di anidride carbonica. Sentiremo il parere di Zollino. Chiuderemo poi con Luca Pisapia, che ha scritto un libro che va letto, andrebbe, anzi chi l'ha letto lo dovrebbe anche rileggere, Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. E non c'è probabilmente chi non abbia visto il modo in cui Trump ha cercato di rubare la scena alla nazionale spagnola nel momento della premiazione, quando addirittura, diciamo, il servizievole presidente della FIFA Infantino si è impuntato cercando di trascinarlo via, ma lui ha fatto finta di niente, rimanendo, diciamo, nell'inquadratura per sempre. 19.35 minuti, questa è la nostra scaletta di oggi e vi faccio sentire i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: La morte di Abderrahim Fakir, ammanettato a Bologna, inchiesta su due agenti e quattro operatori sanitari, scatta il nuovo scudo penale, illegale della famiglia, non indaghi la polizia. Fratelli d'Italia e Lega, intervento delle forze dell'ordine adeguato, Forza Italia chiede prudenza, le opposizioni accertare la verità, Piantedosi venga in Parlamento. Caso Roggero, sequestrati 50.000 euro su un conto estero, la difesa di Musk, polemica su un video creato con l'intelligenza artificiale, Vannacci gladiatore condanna a morte Schlein e Conte. Andrew Burnham, il nuovo premier del Regno Unito, il leader laburista assicura di avere un piano per dare stabilità. Starmer promette sostegno e dice lascio un paese migliore. Operazione contro la criminalità giovanile, 500 arresti, molti minori. Al TG3 il ministro Valditara, no ai social sotto i 15 anni, partito leader parlamentare del disegno di legge. La Spagna, campione del mondo, è atterrata a Madrid, incontri istituzionali, poi la parata. 104 partite iniziate con la festa di Città del Messico e tanti gol, quasi 3 a gara. Mbappé davanti a tutti, meglio di Messi.
26: 19.36 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. Apriamo la nostra puntata di oggi, lunedì 20 luglio, con Gianluca Di Feo, giornalista del quotidiano La Repubblica ed esperto di conflitti armati, tecnologie militari, terrorismo e molto altro. Buonasera Gianluca, bentornato a Zapping.
1: Buonasera a voi.
26: Allora, aiutaci a capire come potremmo definire la fase in cui ci troviamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Forse non è ancora la guerra aperta delle prime 5-6 settimane, ma non è neppure la tregua, non è neppure il cessate il fuoco, non sono neppure quegli attacchi episodici che pure hanno punteggiato le fasi in cui non si guerreggiava veramente. Siamo in una fase in cui però vediamo un'escalation. Che cosa sta succedendo?
1: Ma c'è una progressiva escalation, una graduale escalation che temo potrà portare in giorni brevi a una situazione uguale, se non peggiore, a quella della campagna aerea dello scorso marzo. Che cosa è successo? Gli accordi sulla tregua hanno lasciato una grande ambiguità su chi dovesse controllare Hormuz. Gli iraniani sono convinti dall'interpretazione di uno degli articoli del cessate il fuoco che c'era un nuovo controllo e lo hanno esercitato. Gli americani hanno detto che questo non esisteva e hanno cercato di garantire un passaggio alle navi a sud. E questo gradualmente, questo grande equivoco sulla conclusioni negoziali, assieme alla spinta dell'ala dura dei Pasdaran, dei guardiani della rivoluzione, che non hanno mai voluto accettare una tregua e hanno compreso che Hormuz è uno strumento di ricatto mondiale di forza forse superiore all'arma atomica, hanno iniziato degli attacchi contro i mercantili. Da questo giorno dopo giorno, oramai stiamo all'ottavo giorno di scambi di raid e di missili, la situazione è progressivamente diventata sempre più violenta e sempre più estesa. Per ora gli attacchi americani sono concentrati nella regione costiera, quindi sono mirati a un obiettivo militare che è quello di riaprire Hormuz.
26: Però anche ponti, porti, sì, anche strutture insomma non strettamente militari.
1: No, tutto quello che è le infrastrutture in quella zona che secondo l'interpretazione americana può servire alle attività militari, perché lì ci sono i barchini, perché i ponti servono a trasferire missili e droni dai rifugi della zona orientale alla costa, ma allo stesso tempo questo va a colpire gravemente la popolazione. E in più ci sono stati degli altri attacchi che gli americani non hanno rivendicato o comunicato su infrastrutture energetiche o su ponti molto più a nord, che c'è il forte sospetto siano compiuti dalle aviazioni dei paesi del Golfo, in particolar modo dell'aviazione kuwaitiana ed emiratina, che sono quelli che hanno innescato la ritorsione dell'Iran contro i desalinizzatori e contro le centrali elettriche.
26: Quindi quelle sono pienamente strutture civili del Kuwait, dei paesi del Golfo. In questo senso l'Iran sta mirando a quello, perché poi insomma, far saltare un desalinizzatore per un paese come il Kuwait in questa fase insomma è una bella responsabilità, mi verrebbe da dire.
1: Il 90% della rete idrica kuwaitiana riceve acqua dai desalinizzatori e acqua marina che viene depurata, perché come si può facilmente immaginare i paesi non hanno sorgenti, sono poveri di fonti idriche alternative al filtraggio dell'acqua di mare, e quindi sia quello sia l'attacco alle centrali elettriche sono dei segnali di escalation del fatto che l'Iran è pronto a una guerra totale. Non sta colpendo o non sta cercando di colpire solo le basi statunitensi in tutti i paesi del Golfo, anche nei paesi come l'Oman e come il Qatar, che sono più vicini alle posizioni iraniane. Attualmente loro li hanno colpiti tutti, hanno colpito con grande durezza la Giordania, hanno colpito l'Arabia Saudita l'altra notte con dei missili balistici. Che cosa fanno? Hanno il massimo focus sui paesi che danno maggior ospitalità alle forze armate americane, quindi Kuwait, Giordania, Bahrain. E lì i danni sono molto forti.
26: Quello che mi sorprende, scusami se ti interrompo, è la capacità degli arsenali iraniani, la loro capacità di individuare i bersagli, la capacità di colpirli e distruggerli. Cioè, mi sembra che è tutto frutto di una lunga sottovalutazione. Non so se è dovuta alla retorica, dire li abbiamo annichiliti, li abbiamo distrutti, non hanno più questo, non hanno più quello, non hanno più missili, non hanno più marina e non hanno più aeronautica. Se tutto questo era puramente retorica, o se pure c'è stata una vera sottovalutazione, perché appunto tu citavi l'attacco in Giordania, hanno fatto grandi danni e hanno ucciso anche due militari americani.
1: Sì, gli americani militari saranno tre, perché adesso hanno ritrovato i resti del disperso che, poverino, è stato praticamente centrato da un missile balistico e quindi disintegrato da questi bolidi che arrivano a 6-7 mila chilometri orari con mezza tonnellata di esplosivo. La sottovalutazione è stata molto forte e si è accompagnata a una pianificazione della campagna militare che era assolutamente frettolosa. Cioè, Trump si è lasciato convincere Netanyahu del fatto che uccidendo i leader della Repubblica Islamica l'Iran si sarebbe piegato nel giro di una settimana. Invece non è così, e da quel momento gli americani hanno avviato una lunga guerra di logoramento fatta con gli aerei che finora non ha sortito risultato. C'è un parallelismo se pensiamo a Putin, che era convinto di arrivare a Kiev in 3 settimane rovesciando il governo e concludendo la guerra in Ucraina nel giro di 3 settimane, poi dopo si è trovato in una guerra di logoramento che va avanti da oltre 4 anni e mezzo. È una situazione abbastanza simile. La sottovalutazione iniziale e poi la necessità di non apparire deboli ha fatto sì che una operazione tra virgolette lampo si sia trasformata in una guerra infinita. Il rischio è che avvenga qualcosa di simile nel Golfo, perché in questo momento gli americani stanno rinforzando i loro reparti, ci sono altri 50 caccia che sono stati trasferiti, c'è la possibilità che ricomincino gli attacchi con bombardieri decollati dagli Stati Uniti contro le installazioni del programma nucleare, e addirittura la Casa Bianca sta riprendendo in considerazione l'ipotesi di sbarcare su alcune delle isolette che sono su Hormuz. Quindi siamo di fronte a Karg, credo di no, perché Karg è lontana, è più probabile che attacchino delle isole come Abu Musa, e che si trovano più, sono più piccole, più vicine a Hormuz, e quindi hanno un maggior valore nella sfida per il controllo dello stretto, e sono anche bersagli più facilmente raggiungibili che non Karg, che è molto vicina alle coste iraniane ed è molto grande.
26: Quindi è un bersaglio Karg facile personalmente per chi lo dovesse scuderei. Occuparla.
1: Ma
26: è un bersaglio facile. Se ci volessero sbarcare delle truppe di invasione americane, poi dovrebbero proteggersi dai colpi che arrivano dalle coste iraniane lì vicino. Quindi è
1: una situazione. E questo è il problema, perché più sei vicino, più la quantità e la precisione degli ordigni è alta. Cioè, gli iraniani in questo momento non stanno colpendo Israele, sia perché non ci sono grandi azioni che vengono condotte da Israele, sia perché per raggiungere Israele devono usare le armi a lungo raggio, i missili balistici a lungo raggio, e ne hanno di meno e hanno minore efficacia, perché Israele ha una tripla cupola protettiva che non appari, mentre invece gli attacchi contro la Giordania, gli attacchi contro il Kuwait producono dei danni molto rilevanti, e perché vengono condotti con un numero di armi maggiori. Se sbarcassero su una di quelle isole, il motivo per cui non l'hanno fatto finora, rischierebbero di venire sommersi da una quantità di ordini notevole. E che l'Iran fosse pieno di queste armi lo sapevano tutti, è una delle grandi sottovalutazioni.
26: Ma non si diceva già dalla guerra dei 12 giorni a giugno che questi arsenali iraniani erano stati in gran parte svuotati, distrutti.
1: Quella è la retorica trumpiana. Gli arsenali non sono stati distrutti, in alcuni casi hanno distrutto gli accessi perché sono collocati in bunker scavati nella roccia che hanno forme di semicerchio non è possibile distruggerli dal cielo, li deve occupare soltanto da terra. Quindi loro hanno distrutto gli accessi in alcuni casi, ma poi gli accessi durante la lunga tregua sono stati ripristinati e le armi trasferite. La sorpresa è che stanno impiegando gli iraniani delle armi più sofisticate rispetto a quelle usate nello stesso mese di marzo, che quindi sono state tenute nascoste proprio in vista di una ripresa dell'offensiva. Cioè l'Iran sono 20 anni minimo che si prepara al confronto con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno allestito questa campagna in 15 giorni contando sull'intelligenza artificiale per la pianificazione e la scelta dei bersagli, e questo invece si è dimostrato un errore colossale.
26: E tra l'altro è abbastanza sorprendente, almeno io sono sorpreso dalla vulnerabilità delle basi, anche di basi americane molto importanti come quelle in Giordania, non hanno protezioni adeguate, cioè ci portano lì aerei che costano centinaia di milioni che basta un missile per distruggerli mentre sono negli hangar.
1: Perché non sono negli hangar, sono allineati all'aperto. Queste basi non sono basi statunitensi stabili. La base più importante nella zona è quella che sta in Qatar, all'Udeir, che è una base che ha gli hangar corazzati, rifugi, mentre invece queste sono delle basi provvisorie dove il personale vive e lavora all'interno di container aerei, come tu dicevi, da 100-150 milioni di euro, sono allineati sulle piste sotto la sabbia e sono bersagli fin troppo facili. Quando c'è stato un attacco contro la base saudita Al Suntan con un solo missile, gli iraniani sono riusciti a distruggere un aeroradar AWACS che da solo costerà intorno ai 250 milioni di dollari e a danneggiare tra 5 e 10 aerocisterne, che anche quelli sono aerei che costano intorno ai 100 milioni di dollari. Questo perché sono allineati all'aperto, poiché non era prevista una campagna lunga, ma soltanto un blitz di una settimana in cui gli iraniani sarebbero stati rapidamente sconfitti, ci sarebbe stata una rivoluzione popolare, sarebbe tutto finito. E questo è un calcolo che si è rivelato drammaticamente sbagliato, perché poi le conseguenze le paghiamo tutti noi, le paga anche il popolo iraniano, che è passato dall'illusione di una liberazione democratica ad avere oggi un'ala dura dei guardiani della rivoluzione ancora più radicale, ancora più determinata sul fondamentalismo religioso, con un giovane leader che non è mai apparso in pubblico, Mokhtar Khamenei, ma che ha posizioni sicuramente più drastiche di quelle del padre.
26: Tra l'altro tutto questo vedo che ha fatto pensare, questa efficacia degli attacchi iraniani ha fatto pensare anche ad un aiuto russo o cinese. Tu che ne pensi?
1: Io penso che gli iraniani siano militarmente molto capaci. Sono una nazione che ha una qualità tecnica, una qualità della pianificazione che è sempre stata sorprendente. Quello che è diventato il drone di riferimento nel mondo è un progetto iraniano, lo Shahed, che è stato adottato e copiato dai russi, ma addirittura è stato clonato dagli Stati Uniti, che adesso lo stanno usando contro l'Iran. E la loro capacità missilistica, non soltanto nel costruire le armi ma nello scegliere i bersagli, è notevole. Però l'Iran ha i suoi satelliti spia e acquista le immagini commerciali che sono disponibili. Ogni giorno la propaganda iraniana diffonde foto satellitari delle basi americane colpite. Questo dimostra che ha a disposizione immagini dettagliate degli obiettivi senza bisogno dei consigli russi e cinesi, che forse ci sono stati nella prima fase del conflitto, non so oggi come valutarli.
26: Ma il fatto che mi sembra abbastanza in dubbio che questa escalation non convenga a nessuno dei due contendenti, né agli Stati Uniti né all'Iran, non dovrebbe farci pensare, insomma, che i negoziati in qualche modo dovrebbero prendere il sopravvento, andare avanti? A nessuno dei due conviene continuare a essere bombardati e a bombardare, no? Mi pare di poter dire.
1: Allora, il problema è entrare nella mentalità del gruppo di leader che controlla oggi l'Iran. Questo gruppo di leader, che ha preso il posto di quelli uccisi nella prima settimana del conflitto, in particolar modo il nuovo comandante dei Guardiani della Rivoluzione, ritengo che quello che è successo fino a marzo rappresenti una sconfitta americana e che abbia trasmesso a tutta la regione, a tutte le monarchie del Golfo, un senso di sfiducia verso gli americani. e quindi sono convinti che andando all'attacco ora dimostreranno definitivamente alle monarchie del Golfo che l'Iran è una potenza regionale con cui dovranno venire a patti. Nella loro impostazione strategica se ne fregano assolutamente delle condizioni della popolazione, che sono drammatiche, perché da febbraio le risorse iraniane sono praticamente a zero, la capacità di importazione di generi di prima necessità è stata ridotta al minimo, quindi la popolazione iraniana soffre quanto mai. Ma questo gruppo dirigente mira soltanto a un disegno di potere suo all'interno del paese, perché i negoziati sono stati fatti invece dall'ala moderata, quella più politica, quella che era composta dagli Ayatollah che non erano integrati nel sistema dei guardiani della rivoluzione, perché l'Iran ha sempre avuto dei contrappesi di potere tra i gruppi politici, tra l'esercito, le strutture tradizionali e invece il sistema dei guardiani della rivoluzione, che significa non soltanto l'ala militare ma significa industrie, società economiche, certo, centri di produzione. Quindi è un centro di potere che adesso domina il paese, che è convinto che portando avanti la guerra gli americani a un certo punto, per la pressione elettorale del midterm, perché Trump si sceglierà un altro obiettivo, molleranno la presa e l'Iran, seppur duramente colpito dai bombardamenti, emergerà come la potenza regionale della regione alternativa a Israele. Questo è il loro sogno strategico, che può essere un delirio anche.
26: Non c'è dubbio, grazie come sempre Gianluca Di Feo, grazie per essere stato
1: grazie
26: con noi.
1: Voi.
26: Buonasera, buon lavoro. Era Gianluca Di Feo, giornalista inviato di La Repubblica. Sono 19:51 minuti, torniamo in Italia, lo facciamo in questo caso con Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, Forza Italia. Buonasera, bentornato, bentornato a Zapping.
2: Bentrovati, buonasera a lei e agli ascoltatori.
26: Allora, ovviamente in Italia in questi giorni non si parla d'altro che del caso Roggero, delle carceri, della giustizia, del garantismo, insomma, di nuove leggi, chi più ne ha più ne metta. Io volevo partire da una sua valutazione, nella quale lei, insomma, in una dichiarazione ha detto che sul caso Roggero non c'è stata alcuna sgrammaticatura istituzionale nell'invocare l'intervento del Colle. Mi chiedo però se questa sua affermazione non è un po' in contrasto col fatto che il Presidente della Repubblica, un minuto dopo che Nordio aveva fatto sapere a mezzo stampa che aveva aperto una istruttoria per la grazia, prima ancora che fosse richiesta, perché la moglie non l'aveva ancora chiesta, ha convocato Nordio al Quirinale, se forse invece Mattarella qualche sgrammaticatura l'avesse vista.
2: Ma guardi, io ritengo che siccome le grazie vanno richieste, c'era stata evidentemente un preallarme al Ministro della Giustizia, seppur magari formalmente ancora non è stata depositata la domanda di grazia, per cui, come dire, nel rispetto delle prerogative del Quirinale, che poi è, come dire, l'istituzione che deve decidere, il fatto di aver avviato un istruttore assolutamente preliminare non invade né mette in assolutamente il Presidente della Repubblica in una situazione di, diciamo così, imbarazzo rispetto delle procedure. Mi riferivo a questo.
26: Però non l'ha sorpresa allora che se tutto era così liscio poi ci fosse stato questo improvviso richiamo al Quirinale?
2: Il problema è che quando chiamano il Quirinale sia stato corretto soprattutto nel fare in modo che non ci sia l'impressione all'esterno dell'opinione pubblica di un intervento ad ors, cioè se mai la grazia dovrà essere concessa dal Quirinale ha bisogno di tempi che non sono immediati, non sono i tempi della comunicazione, perché soltanto l'attesa della sentenza, l'istruttoria, i pareri dei magistrati eccetera dovranno per forza avere dei tempi che non sono i tempi dei telegiornali o dei radiogiornali, sono tempi lunghi, e ben ha fatto in questo caso il Quirinale a ricordare qual è la procedura, che non sarà né subito né immediata.
26: Ecco, mi chiedo se in questo contesto così, diciamo, delicato, così anche un po' intimo, si tratta di un atto di clemenza personale dovuto a ragioni umanitarie con davanti casi di pentimento, se davanti a tutto questo gli appelli dei VIP, dei politici per la richiesta della grazia, le visite in carcere, le magliette, le manifestazioni, sono una cosa che aiuta la procedura, che aiuta Roggero prima o poi, tra 1, 2, 3, 4 anni chissà, ad avere la grazia, se invece non è semplicemente uno strumento politico che rischia di essere un ostacolo perché la butta tutta in politica.
2: Guardi, sicuramente il caso Roggero non dalla sentenza definitiva, ma sin da quando avvenne il fatto è diventato un caso politico, tant'è che anche le recenti leggi sulla legittima difesa muovevano anche da quello che era successo al benzinaio Stock e prima ancora in altri casi, quindi è diventato già nel momento in cui accade. Dopodiché certamente da un punto di vista, diciamo, di aiutare il procedimento, tutto il clamore, i riflettori accesi, se da un lato mantengono alta l'attenzione, dall'altro mi rendo conto che posso influire, non so se negativamente, ma...
26: perché anche lei ha firmato l'appello per la grazia, quindi quello le è sembrato una cosa opportuna.
2: Io non ho firmato la richiesta di grazia.
26: Avevo letto che l'avesse...
2: No, mi è stata sottoposta e non l'ho firmata. Ritengo che quello sia un atto, come dire, che deve muovere da soggetti, in questo caso i familiari o i soggetti vicini alla famiglia, e che le posso dire, più la politica ne sta lontana è meglio.
26: No, perché ho letto, ecco, la frase che mi ha confuso è questa, lei ha detto non trovo nulla di male dal punto di vista politico nella raccolta di firme per la richiesta di grazia. Lei non ha firmato, ma le è sembrata una cosa non sbagliata, non era sbagliata la raccolta in sé.
2: No, nel senso, è legittima la raccolta, che se aiuto o meno, quello è un altro paio di maniche. Secondo me non aiuta, però ripeto, sono valutazioni poi personali che ognuno fa, e infatti non abbiamo firmato.
26: Ecco, tra l'altro, diciamo, tutta questa vicenda che lei giustamente ha ricordato essere politica praticamente dal primo giorno, approda ad una nuova fase in cui non soltanto si è già cambiata la legge sulla legittima difesa nel 2019, il governo giallo-verde, Salvini, diciamo abbastanza trionfante, allora disse che tutto era cambiato e che la legittima la difesa era sempre legittima. Adesso, diciamo, un esponente di primo piano di quel partito, Claudio Borghi, ha scritto una legge in cui si dice che la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta. Quindi non punibilità anche se il rischio non c'è più, se i mezzi usati non sono proporzionali e se non c'è effettivamente una spinta difensiva. È un passaggio che lei come valuta?
2: Guardi, è un passaggio su cui va fatta una riflessione vera e profonda, perché io capisco perfettamente qual è non solo il rischio ma la sensazione che si può dare all'esterno di un far west, liberi tutti, per cui ognuno reagisce nella maniera in cui crede, con la corsa ad avere magari il porto d'armi, la detenzione di armi in casa. Quindi mi rendo conto che può essere pericolosa da una parte, dall'altro mi consente dire che se un malvivente si presenta a casa non è mai armato di buona intenzione, se mette in pericolo la famiglia, la vita, ma anche potenzialmente l'incolumità delle persone che sono in casa, mi creda, qualsiasi reazione in quello, io non solo la legittimo ma la capisco, arrivo persino a giustificare.
26: Però qui si va oltre, si dice quando il rischio non c'è più, quando non c'è più personalità, e quando non è più, e quando non siamo più nel perimetro della difesa, però comunque non è punibile, cioè quindi inseguire qualcuno fuori casa, quella cosa lì si può fare. Poi sa, l'immediatezza come si calcola? 10 minuti, 20 bravo, minuti, bravo, mezz'ora, bravo. Cioè, quanto è immediata l'immediatezza? Non si capisce.
2: Bravissimo, sono gli stessi identici interrogativi che mi pongo io, cioè nel momento in cui supera il recinto del... Io poi che ne so se quello ritorna perché va a prendere una pistola, non contento, e torna a casa. E allora come faccio a sapere quale sarà ciò che accade nei 3 minuti successivi? Allora, se vogliamo ragionare su questo, io sono pronto a ragionare. Posto che però ci devono essere dei paletti, perché quando viceversa succede che ognuno fa come gli pare, e questo è il nemico della civiltà prima ancora che del diritto.
26: Vede, io posso esprimere una mia opinione, lei tra l'altro si è detto d'accordo, però diciamo, voi siete alleati in un governo, mi chiedo se non sia necessario questa riflessione di cui lei parlava, effettivamente aprirla, mettervi voi alleati attorno a un tavolo e dire cosa possiamo fare di... diciamo razionale, comprensibile, e cosa no. Questo forse aiuterebbe tutti a capire i limiti entro i quali ci si può muovere. Altrimenti
2: ancora una volta ha ragione, ancora una volta le dico che il mio partito Forza Italia ha sollecitato tra i membri della Commissione Giustizia sia alla Camera che al Senato un incontro per parlarne, delimitare i paletti ed evitare che ci siano fughe in avanti che poi alla prova della sostenibilità del diritto possono cadere. Esattamente quello che abbiamo detto, proprio per evitare le cosiddette fughe in avanti.
26: Anche perché
2: è legittimo che la Lega la pensi un modo.
26: No, l'unica cosa che volevo aggiungere è che è un po' paradossale che mentre in qualche modo si sostenga e si celebri anche il diritto a farsi giustizia da soli, come se le forze dell'ordine fossero sempre comunque lente, incapaci, inutili di fare quello che devono fare, allo stesso tempo però poi si muniscono le forze dell'ordine di strumenti quali lo scudo penale. Sto parlando ovviamente del caso milanese in cui è morto durante una fase di contenimento Abdelrahim Fakih. Quindi c'è una specie di doppio binario: da un lato si dice sì, allora, difendetevi da soli, e dall'altro si fanno leggi nuove per permettere alla polizia di essere più efficace anche al di là, diciamo, dei limiti che conoscevamo.
2: Io penso quasi che lo scudo penale non sia qualcosa che sollevi la polizia o i carabinieri dalle loro responsabilità. Penso e rivendico l'atto come un atto dovuto, perché troppe volte in passato l'equazione che a un'azione della polizia e delle forze dell'ordine corrispondesse un'immediata iscrizione agli indagati ha provocato in maniera anche eccessiva delle conseguenze che quei poliziotti e quei carabinieri non meritavano. Detto che su Fakir, mi consenta, ciò che guardiamo è come Rogero, ciò che l'occhio vede non è esattamente poi corrisponde a quello che è accaduto, tanto che la stessa procura dice no, ci sono altri 5 minuti, dobbiamo vedere, dobbiamo valutare, dobbiamo ascoltare. Quindi, come dire, i processi nell'immediatezza, con le immagini che per quanto possano essere chiare non dicono evidentemente tutta la verità, sono sbagliati dall'uno e dall'altro lato. Lo scudo penale consente a questi agenti di potersi difendere senza lo stigma e la macchia di essere incriminati ad esempio di omicidio preterintenzionale intenzionale o di un eccesso colposo di legittima difesa. Dopodiché io penso che bisogna soltanto avere rispetto per il lavoro di chi indaga e soprattutto fiducia, perché non c'è nessuno in questo paese che vuole coprire o ha coperto responsabilità, e nessuno le coprirà secondo me in questo caso, perché è interesse di tutti arrivare a una verità che sia la più limpida e trasparente possibile.
26: Onorevole Mulè, Presidente, la ringrazio molto per essere
2: grazie
26: stato con
2: voi.
26: Noi, buonasera, buon
2: grazie
26: lavoro,
2: a voi.
26: Grazie ancora.
2: Arrivederci.
26: Sono le 20:02, ci fermiamo un momento per le notizie dal traffico, poi riprendiamo, rimarremo ancora in tema Rogero, quindi se volete dire la vostra fatelo, perché diciamo l'occasione è opportuna. Ne parleremo con il suo avvocato, ne parleremo dal punto di vista del carcere, quindi come sempre 335-699-2949, sms o whatsapp, vi richiamiamo e vi mandiamo in onda. Traffico.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Meteoradio. In serata qualche piovasco sul nord-est, la Lombardia e le coste romagnole, tempo stabile altrove. Nella giornata di domani, martedì 21 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, nubi più consistenti al nord. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Sardegna. Ventilazione in rinforzo dei quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali. E mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Zapping.
26: Le 20 e 4 minuti, ho annunciato il traffico ovviamente sbagliando, erano notizie dal meteo. Ora però la dico giusta, abbiamo i titoli del TG1.
6: Morto durante un fermo a Bologna, coinvolti in 6 tra poliziotti e soccorritori. Al TG1 la telefonata al 112, piante dosi, fiducia in polizia e magistratura. Maggioranza giù le mani dei poliziotti, prosegue confronto su legittima difesa. Opposizioni no a strumentalizzazioni, le priorità sono altre. Gioielliere in carcere, la procuratrice generale al TG1. Quando arriverà richiesta di grazia valuteremo. Chiesto sequestro di 50.000 euro. Trump, Iran pagherà per soldati USA uccisi. Gli aiuti, bloccheremo porti sauditi nel Mar Rosso. Meloni, ogni sforzo per de-escalation Hormuz. Il giallo di Eboli, domani l'autopsia sul giornalista ritrovato carbonizzato in un sacco. La sorella al TG1, siamo distrutti, non aveva nemici. Afa e caldo al centro-sud, domani 18 bollini rossi, ma la tregua è vicina. Preoccupa la grandine, danni in Lombardia, chicchi grandi come albicocche. In Spagna esplode la festa dopo la vittoria dei mondiali, le furie rosse ricevute dal re e da Sanchez, poi bagno di folla nelle strade di Madrid. L'eredità Summer stasera su Rai 1, subito dopo il nostro TG. Riparte in versione estiva il popolare game show condotto da Marco Liorni e con lui torna anche la mitica ghigliottina. Novità, una parola indizio in più, ma solo tagliando il montepremi.
26: Le 20 e 6 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Vi ricordo ancora il nostro numero 335-699-2949, sms whatsapp se volete intervenire in diretta. Continuiamo a parlare, anche se da punti di vista diversi, della vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour. Adesso lo facciamo con Patrizio Gonnella, che è il presidente dell'associazione Antigone, la conoscete, da sempre si occupa delle condizioni di vita delle carceri italiane. Buonasera Presidente, bentornato a Zapping.
7: Buonasera, grazie.
26: Allora, volevo un po' il suo aiuto per capire una cosa. Vedo che molti degli argomenti, tra i tanti che si utilizzano per chiedere, giustificare, sostenere un provvedimento di grazia per Mario Roggero, è la sua età avanzata, 72 anni, quindi ultra settantenne, e molti si chiedono: ma è possibile che una persona di quest'età venga messa in carcere, soprattutto poi con una condanna di quasi 15 anni, quindi sostanzialmente è l'equivalente di un ergastolo, bisogna fare qualcosa, non è giusto. Sicuramente questo è un discorso interessante che va fatto, va valutato. Mi chiedo però quante persone nelle carceri italiane siano in questa condizione o anche peggio, cioè con molti più anni dello stesso Roggero. Credo siano, non so, 1500 almeno, vedevo qualche dato.
7: Sì, e grazie della domanda, perché è importante, perché se un caso di questo genere può aprire uno squarcio di conoscenza sul sistema carcerario a volte dimenticato, rimosso.
26: No, infatti è bene che se ne parli, finalmente l'attenzione della politica guarda dentro le carceri, non soltanto per buttarci dentro la gente.
7: Ecco, infatti. Allora, sono circa 1.400. I radioascoltatori devono sapere che erano solo 350 nel 2005, quando fu introdotta la norma sulla detenzione domiciliare speciale per le persone ultra settantenni, prevedendo che sin dal primo giorno della detenzione la possono avere. Eppure, nonostante quella norma, pensata nel 2005 per un caso, adesso non dico il nome, molto specifico di quel tempo storico, sono aumentati di 1.000 unità, con storie molto diverse e storie alcune anche di persone che sfiorano i 90 anni. Recentemente uno dei graziati del presidente Mattarella è stato un signore di 88 anni che è uscito da Rebibbia, ha avuto una grazia parziale e che tra l'altro era dentro per un caso non troppo distante, anche lì, diciamo, chiamiamola un eccesso di legittima difesa, ha avuto quando aveva 76 anni 12 anni di carcere e ne ha fatti 4 e poi ha avuto la grazia parziale.
26: Tra l'altro ricordo che tra la firma del provvedimento di grazia e la scarcerazione sono passati anche parecchi mesi, cioè storia. Lui da graziato è rimasto in carcere molto tempo, se non sbaglio. Me lo raccontava Alemanno. Che, dopo che
7: certo, certo. Era uno dei casi, perché era la Bibbia. Noi, per esempio, come Antigone, solo negli ultimi due mesi abbiamo avuto quattro segnalazioni di persone ultra 75enni che stanno male. E perché non vanno in detenzione domiciliare?
26: Perché
7: una casa non ce l'hanno. Perché non ce l'hanno una casa. La RSA non gli dà il posto. Perché non sono pericolosi criminali, sono reati anche non particolarmente gravi, alcuni di questi, alcuni legati anche alla condizione psichica un po', chiamiamola, degenerata nel tempo, eppure non vanno da nessuna parte, perché ovviamente per andare in detenzione domiciliare devi avere una casa, devi essere benestante, devi avere qualcuno che ti accoglie. Se sei homeless, povero, e tanti homeless, io a Rebibbia ho incontrato personalmente un po' di tempo fa un ultra settantenne che c'era scritto sconosciuto. Ma scusi, ho chiesto alla gente, ma perché c'è scritto, si chiama così? No, sconosciuto, perché noi non sappiamo come si chiama. Ecco, le storie degli ultra settantenni sono molte. Ci sono sicuramente anche i capi mafia, che hanno il 41 bis, in questi 1300 ci sono anche loro, ovviamente.
26: Che quindi non possono chiedere domiciliari in questo caso.
7: No, in questo caso sono sottratti, c'è una quota di persone che in base alla tipologia di reato sono sottratti da questa possibilità di finire la pena in detenzione domiciliare. Ecco, quindi bisogna guardare alla complessità del fenomeno e, come sempre, evitare di fare una giustizia che, insomma, un po' aiuta alcuni e un po' gli altri li dimentica. Ecco.
26: Quindi da un lato ci sono quelli che non hanno una casa e non possono essere mandati ai domiciliari, dall'altro ci sono, diciamo, coloro che si sono macchiati di reati di tipo mafioso che non possono essere mandati a casa. Immagino poi che ci sia anche molto attrito burocratico nel procedere a concedere i domiciliari agli ultrasettantenni.
7: E la competenza è della magistratura di sorveglianza. Allora uno dice, ma come mai non decide in tempi rapidi? Beh, perché il sovraffollamento, siamo a 64.000 persone per 46.000 posti letto regolamentari, e non è che aumentano i detenuti e si assumono magistrati di sorveglianza, educatori che devono scrivere la pratica, medici che devono sostenere se quella persona è nelle condizioni fisiche di salute per sostenere la detenzione. Noi li assumiamo in base al numero di detenuti, quelli rimangono sempre gli stessi. Quindi i pochi 200 magistrati di sorveglianza continuano ad essere 200, anche se i detenuti aumentano di 2.000 e 3.000 all'anno, e quindi la pratica ovviamente un pochino si rallenta. E anche giustamente, per certe volte, il magistrato, perché poi ce la prendiamo col magistrato se agisce in automatico. Perché supponiamo che poi ci sia uno che commetta un fatto di cronaca, come è successo in passato, e alla fine, mentre aveva una misura, e poi ce la siamo presa con il magistrato, e questo fatto accade proprio a Bollate. Non era un ultra settantenne. Però, insomma, ecco, questo è il quadro. Il secondo tema è il carcere di Bollate, che è andato
26: dove,
7: al centro...
26: Dove è detenuto Mario Roggero, diciamo, questo ricordo.
7: Dove è andato detenuto Mario Roggero. Ecco, allora, ma perché? Questo, i radioascoltatori, è importante che si immedesimino in questa storia. Ma perché noi non dobbiamo avere 197 Bollate e uno solo, e uno deve andarsi a costituire lì sperando di avere una condizione dignitosa umana, e su questo non si è aperta una discussione pubblica? Bollate dovrebbe essere la norma nel sistema penitenziario italiano, un luogo dove ci sono minimo di attività, attenzione alle persone, dove c'è una costruzione di una detenzione minimamente dotata di senso e di a tener conto della diversità delle persone. C'è l'anziano, il giovane, quello che non è la prima volta che entra in carcere, quello che invece no, abbiamo luoghi indegni.
26: Mentre Bollate è un po' il gioiello della corona, se così possibile.
7: Tanto al punto che quando un signore deve scegliere, perché ha gli strumenti culturali e gli avvocati buoni per decidere dove andarsi a costituire, gli dicono vai a Bollate. Ecco, però insomma, non sono tutte Bollate le carceri italiane.
26: Bollate funziona così bene davvero? Cioè può essere un modello per il sistema carcerario in genere, o ha delle caratteristiche che la rendono irripetibile?
7: Beh no, ha delle caratteristiche che sono assolutamente ripetibili. È il modello più vicino alla nostra norma costituzionale, che dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e consistere in trattamenti che siano rispettosi della dignità. Cosa succede lì? Succede che c'è una presa in carico della persona, iniziative che fanno sì che quel la giornata non passi nell'ozio, ma in una piena e ricca di attività. C'è addirittura un ristorante che apre anche alla clientela esterna, si chiama In Galera. La stessa Antigone, noi abbiamo una redazione per una nostra attività giornalistica, e anche una cover band che suona, poliziotti molto bravi che ci danno una mano. Ecco, uno spirito. E guardate, c'è una ricerca fatta, lo dico per chi dice no, la pena deve essere dura. C'è una ricerca che...
26: Come diceva Annacci, la pena è fatta per penare, no?
7: Ecco, e poi tornano fuori e commettono reati, e la sicurezza di tutti noi si abbassa. Io voglio vivere sicuro, e per vivere sicuro Bollate ha dimostrato, con una ricerca fatta in passato, che il tasso di recidiva è molto più basso di coloro che escono. E allora investiamo per la sicurezza vera di tutti noi.
26: Le volevo fare un'ultima domanda che forse rivela, non so se ingenuità o la mia scarsa competenza in fatto di diritto carcerario, leggi carcerarie, ma sarebbe immaginabile una forma di, non dico amnistia, ma magari di indulto ritagliata, mirata per, diciamo, gli ultrasettantenni, per farli uscire tutti in una volta grazie a un provvedimento di indulto? Si potrebbe fare una legge in questo senso?
7: Non è mai stata fatta nella storia repubblicana, ma questo non significa che non si possa fare. Ovviamente,
26: cioè, la legge lo consente?
7: Non si può mettere il nome e il cognome. Bisogna dare delle condizioni generali ed astratte. Poi,
26: cioè,
7: se
26: tutti quelli che hanno superato i 70 anni...
7: Facciamo uscire tutti gli ultrasettantenni, però...
26: Grazie all'indulto. Tutti quelli che...
7: Ecco, però bisogna evitare che sia poi alla fine la legge
26: tutti
7: generale...
26: Tutti quelli che hanno superato i 70 anni...
7: Facciamo uscire tutti gli ultrasettantenni, però...
26: Grazie all'indulto. Tutti quelli che...
7: Ecco, però bisogna evitare che sia poi alla fine la legge per uno, perché a quel punto perde quelle caratteristiche.

0: altre centinaia di ultra settantenni che sono in qualche modo incastrati nel sistema carcerario potrebbero andarsene a casa o comunque fuori dal carcere.
1: E poi contemporaneamente, se riuscissimo anche contemporaneamente anche ad occuparci di persone che hanno da scontare meno di un anno di pena e che non hanno delitti contro la persona e metterceli dentro insieme, ritorneremmo faremmo uscire qualche migliaio di persone e le carceri tornerebbero nella legalità, tutti insieme.
0: Chissà se, diciamo, la grande creatività che si è prodotta in questi giorni, in queste ore, a seguito dell'incarcerazione di Roggero in termini di leggi e di cose per tirarlo fuori, non produca qualcosa che faccia bene alla situazione delle nostre carceri, una sorta che se ne faccia di necessità virtù in qualche modo.
1: Eh sì, perché noi siamo andati in visita nei giorni scorsi, in delegazioni ampie, proprio con l'idea di andiamo a guardare dentro quello che sta accadendo. C'è chi è andato a trovare Roggero a Bollate, quello non è il sistema carcerario italiano, bisogna andare in altri luoghi, Poggio Reale a Napoli, Bari, nelle sezioni più affollate.
0: Solliciano nelle sezioni che sono state chiuse perché c'erano condizioni igienico-sanitarie intollerabili, no? Quello anche è un po'... È un posto
1: situazione
0: che...
1: inaccettabile al punto che addirittura è dovuto intervenire il tribunale per chiuderlo, un gran pezzo di carcere, gente che dorme per terra. Noi abbiamo visto a Regina Coeli la situazione, al di là della volontà degli operatori, che gli spazi comuni sono tutti occupati.
0: Mi dice una cosa su Bollate è il frutto della lungimiranza di persone eccezionali come Luigi Pagano, Lucia Castellano e Cosimo Buccoliero. Questo è un ascoltatore che ha voluto dare questo suo consiglio.
1: Sono i tre direttori che nel tempo storicamente si sono impegnati per mantenere viva quella esperienza. Noi speriamo, non solo io spero che continui a essere un'esperienza viva, ma che si possa moltiplicare, perché altrimenti riguarderà poche centinaia di fortunati e gli altri un po' li dimentichiamo ripeto, Sollecciano la gente navigava in cella. Che significa navigava? Era putrida, piena d'acqua, quindi non potevi andare in bagno se non navigando con le tue gambe e prendendoti malattie di tutti i tipi. Quindi ecco.
0: Tra l'altro penso che sia la prima volta che più sezioni di un carcere vengono chiuse per disposizione della magistratura, no? È una prima volta.
1: Non c'era un precedente di tale portata nella storia giudiziaria italiana e fra l'altro è importante, il prossimo settembre la Corte Costituzionale a partire da Sollicciano dovrà decidere cosa fare quando la dignità in carcere non è rispettata, ossia la persona deve entrarci o meno in un carcere dove ad esempio le condizioni sono degradate ed indegne come quelle di Sollicciano. Anni fa in Germania, un paese che non si può accusare di lassismo, quindi è un paese, diciamo, di altra cultura, e la Corte Costituzionale disse che la dignità umana prevale sempre sul potere di punire. Allora, da questo caso, dal caso Bollate, dal caso Roggero, sarebbe bello se noi arrivassimo tutti insieme ad arrivare a un principio di questo genere.
0: Non so se c'è una telefonata di un ascoltatore perché aveva chiamato per poter intervenire, vediamo se c'è, se no la Presidente la saluto e credo che anche la speranza che questa attenzione verso le carceri, seppure diciamo così guidata da un interesse politico, anche un po' di parte in questo caso, però apra gli occhi alle condizioni, alla situazione, potrebbe essere una cosa molto utile. Cioè, tra l'altro c'è Antonio da Bologna che voleva fare una domanda. Buonasera Antonio.
2: Salve, buonasera. Volevo chiedere al suo ospite se nella sua esperienza c'era un esempio europeo, se c'è un esempio europeo che possono essere utili anche in questa situazione in Italia per quanto riguarda le carceri, che possono essere appunto un paragone positivo da dire potremmo prendere questo esempio in prestito. Grazie
0: Antonio. Presidente Gonnella, ci sono esempi europei per esempio
1: sì, ce ne sono vari, però non direi un modello. Ci sono luoghi, per esempio in Norvegia, dove ovviamente le condizioni sono dal punto di vista del rispetto della dignità perfette, nel senso che comunque sì, condizioni igienico-sanitarie perfette, carceri in luoghi dove lo spazio minimo è rispettato. Ma io recentemente, così racconto al radioascoltatore un'esperienza fatta con i miei occhi 2 mesi fa, sono stato in Irlanda, un paese che non aveva una tradizione di grande apertura e attenzione, e invece ha cambiato. E sono stato, per esempio, in un carcere femminile

0: dove si respirava una grande aria di serenità, dove in ogni cella individuale la detenuta aveva il suo telefono, poteva tutte le sere telefonare al figlio, alla figlia, al compagno, al marito, ai genitori, se era ancora ragazzina, e aveva possibilità di stare tutte le sere 10 minuti, da noi 10 minuti a settimana, 10 minuti a settimana, e soprattutto passava 12 ore della giornata all'aria aperta e le restanti in cella. Da noi invece 20 in cella e 4 all'aria aperta e 10 minuti di telefonata a settimana.
1: Ci fermiamo qui, Presidente. Patrizio Connella, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie mille.
1: Allora, volevo di nuovo interrompere il flusso dei nostri ospiti con i titoli dei Rai News 24.
2: La morte di Fakir durante il fermo. La Procura di Bologna applica lo scudo penale per le 6 persone coinvolte, 2 agenti e 4 operatori sanitari e avvia le verifiche. Si procede per omicidio colposo. Baby gang in Italia, maxi operazione della polizia in 44 province, 539 arresti, piante dosi soddisfatto, blitz contro la criminalità giovanile, sequestrati centinaia di chilogrammi di stupefacenti. Andy Burnham è il nuovo premier britannico, costruiamo un nuovo senso di unità, ha detto il leader laburista che annuncia la priorità è aiutare chi sta peggio, restiamo al fianco di Kiev. Navi in fiamme a Hormuz, raid USA sull'Iran, ma malgrado la guerra la diplomazia lavora. Intanto gli Houthi annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. 25 anni fa, il G8 di Genova, alle 17:27 ho osservato un minuto di silenzio per ricordare Carlo Giuliani ucciso in Piazza Alimonda, ma anche le violenze alla scuola Diaz e alla caserma Bolzaneto. Muore a 75 anni Kevin Keegan, leggendario attaccante inglese, 2 volte consecutive pallone d'oro. Scrisse pagine di storia dell'Inghilterra, di cui fu per lungo tempo capitano e poi allenatore.
1: Le 20 e 23 minuti, questi titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping. Vi ricordo ancora il nostro numero, 335-699-2949. Chiudiamo questa parte della puntata che abbiamo dedicato al caso di Mario Roggero, lo facciamo con il suo avvocato difensore, l'avvocato Stefano Marcolini, che tra l'altro insegna anche diritto processuale penale alla Università dell'Insubria. Buonasera, avvocato, grazie per essere con noi.
3: Buonasera, grazie per l'invito e si lasci fare immediatamente dei complimenti per il segmento che mi ha preceduto col presidente Gonnella. Io nel mio Ateneo insegno anche diritto penitenziario. Una mia collega dell'Ateneo è garante dei diritti dei detenuti per il comune di Como e quelle situazioni di tragico sovraffollamento carcerario le conosciamo molto bene anche noi. E ci abbiamo a che fare quotidianamente. Quindi veramente molto, molto interessante quello che ho sentito.
1: Allora, partiamo proprio dal carcere nel quale si è costituito il suo assistito. Gonnella un po' diceva: beh, se c'hai gli strumenti culturali, cioè se
3: L'ho
1: c'hai i bravi
3: sentito.
1: avvocati, è
3: Sì,
1: così
3: l'ho
1: che funziona,
3: sentito.
1: avvocato. Funziona.
3: Allora, devo dire che la decisione di costituirsi ha obiettivamente, questo non lo dico io, lo insegnano gli avvocati di lungo corso, il vantaggio di poter scegliere almeno all'inizio il carcere in cui fare ingresso. E non nascondo che nel nostro caso c'è stata una riflessione sul luogo in cui andare a costituirsi, riflessione che ha portato alla scelta che è sotto gli occhi di tutti per le ragioni che sono già state esattamente esposte prima. È un carcere
1: Certo.
3: all'avanguardia.
1: Un
3: Inutile
1: carcere che dovrebbe
3: nasconderlo,
1: fare da
3: certo.
1: modello un po' a tutte le carceri d'Italia, questo è d'accordo, immagino.
3: Assolutamente sì, no, non c'è storia, assolutamente. Noi portiamo gli studenti a Bollate a vedere il carcere perché è un carcere all'avanguardia con i progetti di rieducazione, con un grandissimo collegamento con il mondo esterno, tanti articoli 21, lavoro esterno, tanto lavoro intramurario all'avanguardia, call center per esempio, ci sono detenuti che lavorano nei call center da dentro il carcere, insomma è una fucina di attività che sono assolutamente meritorie.
1: Qual è l'ultima volta che ha sentito il suo assistito, Ruggero?
3: Allora, io l'ho visto nella giornata di ieri. Oggi invece sono andate a trovarlo la moglie e le 4 figlie.
1: Come l'ha visto? Si era già un po'
3: Guardi,
1: ambientato?
3: Posso dirle come l'ho visto io e posso sovrapporre a questo mio ricordo quello che mi hanno detto la moglie e le figlie oggi. Sia io, sia le figlie, sia io ieri, sia le figlie oggi, vediamo una persona che ovviamente un ultra settantenne ha i suoi ritmi, le sue routine e quindi sicuramente questo ingresso in carcere ha quel momento di trauma, perché il carcere è una istituzione totale con le sue regole rigide: alle ore X ci si sveglia, alle ore Y si pranza, poi dopo no e dopo la cena eccetera. E quindi c'è sicuramente stato un momento di insofferenza per tutta questa cosa, poi il dividere la camera con un'altra persona. Però al netto di questo, dal punto di vista umano, io trovo una persona che comunque ha ancora, vorrei dire, un morale alto.
1: Senta, proprio Gonnella parlava di questa legge approvata nel 2005, se non ricordo male, che consente agli ultra settantenni di chiedere fin dal primo giorno, se vogliono, gli arresti domiciliari. È una mossa che farete?
3: No, a legislazione vigente no, perché purtroppo, forse come ricordava anche lui o come avevate accennato, l'omicidio, che è il reato per cui ahimè comunque alla fine è stato condannato, è un reato ostativo e pertanto non consente quella detenzione domiciliare per gli ultra settantenni, che ricordate bene introdotta nel 2005, era stata introdotta in odore di legge ad personam, aveva un nome collegato a un avvocato, un politico della cerchia politico di quel tempo. E, per cui no, non possiamo, a legislazione vigente non possiamo chiederlo.
1: Mi tolgo un'altra curiosità, io non voglio assolutamente ripercorrere il processo, se ne è parlato tanto, certo. Sono stati tre processi, certo. Quantità di carte infinite, ma per Roggero era possibile chiedere il patteggiamento e quindi vedersi ridotta la pena di un terzo, se non sbaglio, no?
3: No, non è mai stato possibile il patteggiamento, anche questo a legislazione vigente, è possibile solamente per pene non superiori, concretamente patteggiate, calcolate in concreto, non superiori a 5 anni. Pertanto il patteggiamento non è mai stata un'opzione. Si sarebbe potuto chiedere in primo grado il giudizio abbreviato, che è un altro rito alternativo.
1: Prego, mi dica. No, non è stata scelta questa strada, però.
3: Allora, non ero io, certo, al momento il difensore, era stata scelta, ma poi c'era stato un qualche problema processuale, alla fine, diciamo, lo faccio breve, si era optato per il rito ordinario e quindi il dibattimento, eccetera.
1: Ma allo stato, come lei dice, a legislazione vigente, ci sono misure alternative al carcere a cui Roggero può aspirare?
3: Beh, allora, diciamo che noi al momento abbiamo già un po' spinti anche dalla politica nel senso nobile del termine, credo insomma sia noto che la moglie abbia presentato domanda di grazia, certo, per il marito.
1: Questo lo ha fatto 2 giorni fa, mi pare, no? Insomma,
3: esattamente. Sempre venerdì, mi pare, anche a me. E collegato a questa domanda c'è una norma penitenziaria, penale sostanziale penitenziaria, che consentirebbe di chiedere che in pendenza di domanda di grazia la persona possa chiedere un differimento della propria pena. Della serie, sono sotto domanda di grazia, intanto tienimi fuori a bocce ferme, certo, prima di farmi entrare. Questo l'abbiamo chiesto all'ufficio di sorveglianza ci sembrava competente di Torino, che invece, diciamo, a oggi, proprio notizia di oggi, ha detto no, io non sono competente, è competente Milano, e ha trasmesso gli atti per competenza a Milano. Vedremo cosa ne sarà.
1: Ma ci sono altre formule? Adesso io insomma non sono ovviamente competente, ma immagino, non so, affidamento in prova, altre cose, altre misure di questo genere che possono essere esperite?
3: Nell'immediato, ahimè, la risposta è no, perché sono tutte forme, gli affidamenti in prova, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi premio, che abbisognano, diciamo noi tecnicamente, di un'osservazione scientifica della personalità e di un bel po' di tempo prima di
1: essere. Anche la grazia richiede questo, se non sbaglio, no?
3: Beh, però la grazia, parliamo di mesi. Almeno auspico, non voglio tirare per la giacchetta nessuno.
1: No, dico, anche la grazia richiede un'osservazione scientifica, come lei l'ha definita nel gergo, o no? Sì, o mi sbaglio?
3: No, no, No, no, dai, no, la grazia è obiettivamente, la grazia è un provvedimento che proviene appunto graziosamente da quello che prima della Costituzione repubblicana era il sovrano, è un provvedimento di clemenza individuale che il sovrano, e oggi capo dello Stato, dà per
1: Cioè non
3: ragione.
1: serve a
3: Per
1: riparare un'ingiustizia, diciamoci questo intanto, no?
3: Ecco, no, e anche i problemi dei rapporti tra grazia e pentimento individuale andrebbero sondati un pochino, cioè non è che è veramente sempre condicio sine qua non, però insomma sì, quella della grazia, ecco io sulla grazia liquido veramente, è un'ipotesi, sì certo è un'ipotesi, ma è talmente alta discrezionalità che io farci affidamento, possiamo fare la domanda e lo abbiamo fatto, ma poi ovviamente la decisione compete a ben altri
1: Certo.
3: soggetti e
1: A questo
3: non
1: proposito mi
3: abbiamo da
1: consenta
3: pagare
1: un'ultima domanda. Lei crede che la mobilitazione politica, le visite in carcere, gli appelli firmati dai politici, dei VIP, le magliette, io sto con Roggero, aiutino quella strada impervia che lei ha appena descritto o invece ne costituiscono un ostacolo?
3: Questa è una domanda che mi è già stata fatta anche da colleghi o da amici. La mia è una risposta abbastanza precisa ed è: non lo so se aiutino quel percorso di grazia o qualunque altro percorso giuridico. So per certo che in questo momento sapere che là fuori c'è tanta gente che, diciamo, fa il tifo per lui, sta aiutando umanamente il mio cliente tantissimo, tantissimo. E questo per me è sufficiente.
1: C'è cioè, no, un'ultima piccolissima che
3: Sì,
1: me l'ho messo da
3: certo.
1: parte, no, non ho tantissimo tempo, ma invece
3: No.
1: l'idea di una candidatura mi sembra nei fatti impossibile, nonostante venga evocata di qua e
3: Sì.
1: di là.
3: Sì. Anche a me, anche qui mi dovrebbero spiegare come, perché io rimango alla tradizionale posizione per cui purtroppo il condannato in questo caso a una pena lunga, rimane in stato di interdizione legale. E
1: Ai
3: l'interdizione
1: pubblici
3: legale
1: uffici, quindi sia elettorato
3: da
1: attivo che
3: codice
1: passivo.
3: penale comporta la perdita dei diritti civili e politici, tra cui l'elettorato attivo e passivo. Pertanto, finché rimane in esecuzione di pena così, non è candidabile, non è neanche un problema di legge Severino o di altro, è proprio codice penale, la pena accessoria dell'interdizione legale. Poi, non lo so, tutto è superabile, ma occorrerebbe un intervento.
1: Grazie avvocato, è stato molto gentile. Le auguro buona serata e buon
3: Grazie,
1: lavoro.
3: grazie. Complimenti,
1: Grazie.
3: grazie, arrivederci.
1: Stefano Marcolini, il difensore, l'avvocato difensore di Mario. Roggero, chiudiamo questa parte e ci dedichiamo a tutt'altro, perché in Europa, a livello di Commissione europea, si è molto discusso da mesi, da anni, di rimettere mano al meccanismo dei cosiddetti ETS, che sono, diciamo, un meccanismo finanziario che fa gravare sulle aziende che producono molte emissioni, clima alteranti, molto CO2, delle tasse ulteriori sul costo della bolletta, in modo da scoraggiarle, anzi, o comunque da invece incentivarle a ridurre il loro quantitativo di emissione e fargli fare una transizione verde, una transizione ecologica verso fonti energetiche meno inquinanti, alternative. Questa è la questione sulla quale si scontrano due posizioni, due trincee. Da una parte c'è chi dice questa cosa distrugge la nostra base industriale, la base industriale europea è cresciuta grazie anche all'industria pesante, l'acciaio, l'automotive, insomma, se voi ci mettete, già siamo sfavoriti in termini di costo dell'energia rispetto agli Stati Uniti e alla Cina, se voi ci mettete anche una tassa verde rischiamo di chiudere tutti. Dall'altra parte dicono guardate, invece l'ETS è una regola di mercato che sta funzionando, che incoraggia le aziende a fare qualcosa che è necessario per noi, per l'Europa, per i paesi. Sfidiamo, accettiamo la sfida e cerchiamo invece tecnologie e meccanismi tali che ci consentono di salvare sia l'industria sia l'ambiente. Allora, la cosa è complicata. Ho chiesto al professor Giuseppe Zollino di darci una mano per capire come stanno le cose, perché poi alla fine l'Europa l'ha presentata una sua nuova formula che modera un po' il peso di questi ETS, ma c'è chi dice che è troppo e c'è chi dice che è troppo poco, quindi diciamo il dibattito sarà molto difficile. Professor Zollino, buonasera, benvenuto da Zapping.
4: Buonasera.
1: Allora, lei mi dice come la pensa su tutta questa partita? L'Europa ha fatto bene a moderare l'impatto degli ETS sull'attività industriale europea?
4: Allora, intanto non so quanto poi in effetti li abbia moderati, però io penso che alla fine in questi casi, per fortuna, è un settore dove dice, il dibattito è aspro, è molto più aspro in ambiti diciamo più che attengono di più alle scienze sociali. Qui si possono fare i conti. Prima della crisi pandemica, l'energia elettrica in Italia con tutto l'ETS costava in borsa circa 60 euro a megawattora. Stamattina il gas era quotato da solo il gas 60 euro a megawattora.
1: Senza ETS?
4: No, aspetta, il gas. Poi per produrre con il gas energia elettrica senza ETS deve moltiplicare per 2 perché c'è il rendimento della centrale. Quindi l'energia elettrica, se non ci fosse l'ETS, costerebbe 120 euro a megawattora. Con l'ETS che oggi pesa 80 euro a tonnellata, siccome se ne emette circa mezza tonnellata, noi dobbiamo aggiungere 40 euro. Quindi con l'ETS l'energia elettrica stamattina costava 120 più 40, 160. E costava invece 60 con tutto l'ETS prima della crisi pandemica, nel 2019.
1: Sì.
4: Ora, se l'obiettivo è scoraggiare l'uso dell'energia elettrica prodotta a gas per effetto del suo prezzo elevato, le sembra che oggi è necessario aggiungerci i 40 euro dell'ETS? E se nonostante i 40 euro dell'ETS, senza i quali quell'energia costerebbe 120 ed oggi la stiamo pagando 160 e stasera anche 180, 200, va bene, la usiamo lo stesso, vuol dire che far produrla in altro modo non è facile, soprattutto non è facile produrla stasera, una serata senza vento dopo il tramonto del sole, con quelle tecnologie che la Commissione europea in 20 anni ha incentivato, solo quelle, obbligando i Paesi membri ad investire in incentivi a livello europeo oltre 1.000 miliardi. La Commissione deve prendere atto che ha fallito, e l'hanno detto anche, l'ha detto Merz, l'ha detto la von der Leyen in un convegno a Parigi: abbiamo scelto la strada sbagliata.
1: Però io vedo che metà del collegio dei commissari, quasi metà almeno di Ursula von der Leyen, ma alcuni dei commissari anche importanti, sono molto scettici nell'idea di abbandonare il sistema degli ETS.
4: Ma io non dico di abbandonare il sistema ETS, dico che per produrre l'energia a 200 euro a megawattora e quindi scoraggiare completamente dall'uso di quella energia, non c'è bisogno di inventarsi architetture strane. 200 euro a megawattora è un prezzo proibitivo, perché in Tunisia per produrre alluminio l'energia elettrica te la danno a 20 euro a megawattora, mentre noi abbiamo un modo di produrre l'energia a basso costo. In Francia, se lei vuole aprire un grande data center, fa un contratto bilaterale con EDF a 42 euro a megawattora.
1: Prodotto dal nucleare.
4: Io come la producono in Francia l'energia, no?
1: Certo.
4: Quindi se abbiamo sbagliato tecnologia, io ho una grande fortuna, lavoro in un ambito in cui i numeri mi aiutano a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Poi sopra ci possiamo mettere anche altre frasi del tipo: nonostante i numeri, a me non piace, però quello è un altro ambito, i numeri sono chiarissimi.
1: Però sentivo molti dire che grazie, diciamo, poi ai proventi di queste tasse, di questi ETS, si sono fatti investimenti nella decarbonizzazione che sono stati, diciamo, in qualche modo utili, importanti, non so se... Le vorrei chiedere, è stato un disastro totale o il meccanismo ha avuto anche dei vantaggi?
4: Allora, finché il meccanismo era, diciamo, sotto controllo, no? E adesso, diciamo, rompiamo il velo di Maya. Qui si tratta di una cosa molto semplice. L'ETS è stata completamente assorbita dalla finanza. Ora si comprano i future sull'ETS. In questo momento la Commissione è in imbarazzo a mettere mano veramente sull'ETS, perché le società di intermediazione e anche le utility hanno in pancia miliardi di euro di ETS comprata con l'ipotesi che al 2030 costi 120 euro a tonnellata. Se adesso la togliamo, queste vanno in bancarotta. E sta roba qua, la finanza applicata a tutto, è un pochino il male dell'energia. Io penso, mi faccia dire le cose proprio chiaramente, sì, tanto quei 2 milioni di persone che ci stanno sentendo saranno contente, qui l'energia va gestita ecco, in un modo che sia simile alla gestione della sanità, perché l'energia è un bene insostituibile. Nessuno pensa di gestire a mercato gli ospedali. Va inserita concorrenza, ma ci deve essere una pianificazione assoluta nel campo dell'energia. Cambiare tecnologia, io ho detto facciamo altre tecnologie, non si può fare da un giorno all'altro, ci vogliono 10 anni almeno. E allora se si sbaglia i danni sono quasi irreversibili. Quindi come minimo, se tutto fosse stato fatto bene, l'ETS avrebbe aiutato a transitare verso le tecnologie che non emettono anidride carbonica, che producono energia continua, competitiva, a bassissime emissioni.
1: C'è solo il nucleare esatto, che risponde a queste dentichitte.
4: Assolutamente sì, no, c'è anche l'idroelettrico, sì. Ma purtroppo l'idroelettrico l'abbiamo usato tutto in Europa, anche il geotermico andrebbe bene, ma fare energia geotermoelettrica non è facilissimo farne altra, perché i siti migliori li abbiamo tutti usati. Quando diciamo rinnovabili dobbiamo distinguere idroelettrico e geotermico. Avercene facciamo solo idroelettrico, come facevamo in Italia fine anni 50, quando quell'energia idroelettrica ci bastava a soddisfare tutta la domanda. Ma pensare di alimentare un paese industriale con energia intermittente, che un mese che non si produce un filo di energia eolica in Italia ed è tutta soltanto solare quella intermittente, e dopo il tramonto non c'è più, tanto più che la Commissione, insieme con quel provvedimento che lei ha citato, ha introdotto un nuovo obiettivo: entro il 2040 il 46% degli usi finali di energia dovrebbero essere elettrici. Bellissimo, va bene. Ma neanche in Francia sono così alte le percentuali. Passare dal 23 di adesso al 46 vuol dire in Italia passare da 310 terawattora a 500 terawattora, ma soprattutto vuol dire riscaldarci d'inverno la sera, no? Con pompe di calore invece che con il gas, alimentate da quale energia? Energia solare? Una sera d'inverno?
1: Mi faccio fare un'ultima domanda che poi la devo salutare. Ci sono molti che sostengono che le energie intermittenti, come lei le chiama, insomma, le energie rinnovabili, e in realtà sì, sono intermittenti, dipendono dal vento e dal sole, però la tecnologia degli accumuli, la tecnologia delle batterie va così avanti, così al galoppo, riducendo i costi continuamente di fattori incredibili, che alla fine sarà così economico immagazzinare l'energia in surplus che questa intermittenza verrà completamente assorbita e anche a costi competitivi. È così?
4: No, è falso. È falso, e chi lo dice o non sa, e va bene, ci può stare, oppure se lo sa e continua a dirlo, lo fa in malafede. E le spiego semplicemente, rapidamente, perché io posso accumulare l'energia che ho prodotto oggi a mezzogiorno e usarla stasera, e lo posso fare ogni giorno dell'anno se mi limito a una piccola quantità. E quella batteria che costa tot euro all'anno come ammortamento, la utilizzo 360 volte all'anno, ogni giorno, una volta al giorno. Se invece io voglio riportare all'inverno l'energia prodotta d'estate dagli impianti solari, che a Milano a luglio un impianto solare produce 4 volte di più che d'inverno, se io voglio prendere quell'energia prodotta a luglio e trasferirla a dicembre, dovrò usare ugualmente un sistema di accumulo che però lavora una sola volta all'anno. L'accumulo giornaliero 360 volte l'anno, l'accumulo stagionale una volta all'anno. Non ci sarà mai una tecnologia di qualunque tipo che costa 360 volte meno di una batteria e che quindi sia idonea a trasferire l'energia solare da luglio a dicembre a Milano. Ho pubblicato un post, lei forse l'ha letto, sì, in cui ho fatto i conti dettagliati di che significa produrre a Milano energia continua per un data center usando impianti fotovoltaici e batterie. Finché faccio un 20%, 30% fotovoltaica, ho dei benefici. Se aumento e pretendessi, il resto lo faccio a gas, se volessi fare 90% da fotovoltaico con tutte le batterie, l'energia fornita a quel data center costerebbe di più di quanto costerebbe quella prodotta a gas qualora il gas costasse 70 euro a megawattora, non 30 come speriamo torni presto a costare. Quindi i conti, di nuovo, sono molto chiari, basta volerli fare, perché saperli non sono così cretino da credere che tutti quegli altri che raccontano il falso non li saprebbero fare, solo che non li vogliono fare.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Giuseppe Zollino, non l'ho ricordato in apertura, ma Giuseppe Zollino è anche responsabile del programma Energia di Azione. Grazie ancora, buonasera, buon lavoro.
4: Arrivederci.
1: Allora, chiudiamo la puntata, zapping, parliamo poco di calcio, però oggi è il giorno dopo della finale dei mondiali e insomma anche noi dobbiamo trovare una chiave, un modo per inserire nel nostro stile di discussione, negli argomenti che normalmente trattiamo, un parlare di calcio non soltanto guardando al campo, a quello che succede, ma anche un po' al contesto generale, politico, geopolitico, economico, di potere. E infatti io ho qui davanti un libro scritto da Luca Pisapia, che è un giornalista, scrive per il manifesto Valori.it, ha scritto questo libro che si intitola Il calcio è potere, che mi sembra sia proprio, come dire, la materializzazione di quello che abbiamo visto in questi mondiali, in cui noi abbiamo avuto l'immagine abbastanza così surreale di un Trump, cioè il potere che tenta di prendere la scena e frapporsi tra le telecamere e i vincitori dei campionati mondiali di calcio, e il calcio, cioè il presidente della FIFA Infantino, che tenta inutilmente di trascinarlo via. Quindi il potere si ruba la scena. Luca Pisapia, buonasera, benvenuto a Zapping.
5: Ciao, buonasera, grazie mille per l'invito.
1: Grazie per essere qui con noi questa sera. E, insomma, ecco, che impressione ti ha fatto quella finale, quelle immagini? Che cosa ti ha fatto pensare, anche ripensando al libro che hai scritto?
5: Allora, diciamo subito che un'immagine del genere, che rompe completamente i rapporti della diplomazia sportiva, è successa solo altre due volte nella storia. La prima nel 1934, quando è Mussolini a consegnare la coppa alla squadra vincitrice, e la seconda nel 1978, quando è il dittatore argentino Videla a consegnare la coppa alla squadra vincitrice.
1: Non dei bei precedenti.
5: Esattamente. Diciamo che secondo me Trump comunque non sarebbe così scontento di essere associato a questi due personaggi, forse al resto del mondo di più, ma l'abbiamo visto anche per altri motivi. Come è stata possibile questa rottura?
1: Tra l'altro, scusami, non è un caso, tu hai detto il primo è stato Mussolini, l'ultimo è Trump, e il sottotitolo del tuo libro, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump, quindi era quasi preveggente.
5: Sì, no, ma non sono io che sono preveggente, appunto era tutto abbastanza prevedibile invece, perché questa cosa è stata possibile, questa rottura del protocollo diplomatico, perché l'amicizia, le relazioni di affari tra Trump e Infantino negli ultimi anni si erano fatte strette, troppo strette. A un certo punto Infantino ha cominciato a viaggiare sugli aerei presidenziali per andare nei paesi del Golfo, tanto che il Guardian con un certo sarcasmo ha definito il presidente della FIFA come parte dell'entourage diplomatico del presidente degli Stati Uniti.
1: Era anche l'inaugurazione del Board of Peace di Trump, era tra i grandi dignitari che avevano sottoscritto quel Board of Peace. C'era anche Tajani, ricordo.
5: Sì, esattamente, è partecipato senza motivo alcuno insieme a capi di Stato e ministri al Board of Peace per la cosiddetta ricostruzione di Gaza dopo il massacro. Gli ha consegnato, come ricordiamo tutti, questo ridicolo premio per la pace della FIFA appena prima che Trump scatenasse un'altra delle sue innumerevoli guerre. Insomma, il rapporto si era fatto così stretto e così anche, possiamo dirlo, di sudditanza di Infantino, presidente della FIFA, nei confronti di Trump, presidente degli Stati Uniti, che ci si poteva aspettare.
1: Ma tant'è che io ho trovato anche sorprendente il suo tentativo di rimuoverlo dalla scena, proprio nel senso di quello che tu dici, è stato sempre così servizievole e sempre così pronto a soddisfarlo, che anche soltanto il fatto che abbia tentato, gli abbia spiegato che lì in quel momento non era richiesto, l'ho trovato un atto di coraggio.
5: Sì, diciamo che secondo me è un po' un gioco delle parti, nel senso che anche lo scorso anno, alla fine del mondiale del per club, quando Trump è andato a premiare il Chelsea vincitore e poi è rimasto addirittura a fare la foto insieme alla squadra del Chelsea che aveva vinto, anche lì Infantino ha fatto un po' la scena di volerselo portare via, ma poi l'ha lasciato stare lì in mezzo. Anche qua l'ha tirato un pochettino per la giacca, per ripetere.
1: Beh, però ha fatto quella corsetta per raggiungerlo, che mi è sembrata insomma impegnativa anche per lui, per la sua dignità, anche se per quella che gli resta, insomma.
5: Esatto, quella poca che gli resta, esatto. Sì, diciamo che comunque poi la Spagna ha risollevato una seconda volta la Coppa per avere una foto senza né Trump né Infantino dentro, al di là del fatto che i due fossero nell'angolo e si stessero a vicenda avvicinando o allontanando. Anche questa cosa mai successa. Ma la cosa più interessante, secondo me, è che in questa grande, quella che dovrebbe essere la celebrazione del trionfo di Trump e di Infantino, la consegna della Coppa, la partecipazione o meno alla fotografia, che forse con l'Argentina sarebbe anche stata possibile, è che quando Trump e Infantino sono scesi sul prato dello stadio, le 82.000 persone del MetLife Stadium del New Jersey hanno iniziato a fischiare sonoramente. E queste persone che erano allo stadio non erano i cosiddetti antifa, il nuovo pericolo pubblico, non erano comunisti, militanti politici, esatto, comunisti.
1: La gente che aveva strapagato dei biglietti per quello stadio, immagino. Che non tutti se lo potessero permettere.
5: Esattamente, quindi era, diciamo, una composizione sociale che altrimenti avrebbe sostenuto Trump e che probabilmente fino ad adesso aveva sostenuto Trump. E questo, secondo me, è molto indicativo anche in relazione di quelle che saranno le elezioni di midterm che arriveranno a novembre. Un fischi del genere in casa, da appunto una composizione sociale che fino a ieri ti ha sostenuto, forse tutto quello che è stato costruito in questi anni per cercare di appropriarsi anche del calcio e dello spettacolo del calcio, come avevano fatto prima di lui diverse dittature e come a queste dittature tutto sommato era andata bene, perché è sempre stato funzionale il calcio a queste dittature, forse con Trump si è rotto qualcosa e forse questa appropriazione ha iniziato a dare fastidio, a essere troppo, a essere la goccia che fa traboccare il vaso.
1: Forse anche perché c'erano di mezzo anche Canada e Messico, non era una cosa tutta statunitense, diciamo, no?
5: Diciamo che sono di mezzo Canada e Messico per motivi elettorali e territoriali, per l'allargamento alla federazione nordamericana dell'assegnazione della Coppa. Dopodiché, al di là della partita iniziale, della bellissima cerimonia di apertura e delle partite che ha giocato in casa il Messico fino a un certo punto e il Canada uscito quasi subito, su 104 partite erano più di 70 quelle che si giocavano negli Stati Uniti, quindi la stragrande maggioranza, sì, quindi possiamo tranquillamente definirlo come un mondiale degli Stati Uniti. E infatti ha avuto, nel bene e nel male, si è replicato quello che fu il mondiale del 1994, che per la prima volta si giocò negli Stati Uniti, quando tutti si aspettavano stadi vuoti, si aspettavano televisioni che non avrebbero trasmesso la partita, e invece è tuttora il torneo con la media spettatori più alta, il torneo la cui finale ha avuto più distribuzioni in tutto il mondo. Probabilmente questo qua è destinato a superarla, perché dal punto di vista spettacolare, diciamo, è stato sicuramente un successo. Un punto di vista politico, per Trump e Infantino no, da un punto di vista calcistico togliamo la finale di ieri per favore, poi per il resto è stato abbastanza divertente.
1: Grazie Luca Pisapia, ti devo salutare, ringrazio il suo libro Il calcio è potere. Finisce qui questa puntata di Zapping, grazie ancora a Luca, ringrazio ringrazio tutti, Nanno Tariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo e Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Alex Messina, il nostro regista, la parte tecnica, ringraziamo Jacopo Teodoro. Io vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping e vi lascio ora con Ascolta si fa sera.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
8: Nibali, vanno a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
12: con il Fondo Studio.
14: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Ascolta, si fa sera.
16: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
17: Stasera vorrei parlarvi dell'esperienza di San Francesco in carcere. Sì, perché molti forse non lo sanno. Francesco è stato in carcere per un anno, dentro quattro mura fredde, in vere e proprie topaie. Non so quale espressione potrebbe rendere meglio l'esperienza di Francesco dopo la battaglia di Collestrada. Siamo nel 1202. Il giovane ha appena 18 anni. È lì, in quella cella buia, che inizia a scorgere la luce di Dio. Questo per dirci che qualsiasi fallimento nella nostra vita, qualsiasi esperienza negativa, non è mai la fine. Potrebbe essere l'inizio di una nuova storia, l'inizio di un nuovo cammino. È interessante comprendere come Francesco, ritornato a casa dopo che il padre gli aveva pagato il riscatto per farlo uscire dal carcere, Francesco inizia a trovare dei posti e stare da solo. Inizia a pregare, inizia a chiedere a Dio di compiere la sua volontà. E allora facciamo nostra quella preghiera che Francesco ha recitato e ha pregato davanti alla croce di San Damiano, perché possa illuminare anche noi. Alto e glorioso è Dio, illumina il cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa, carità perfetta. Dammi, Signore, senno e conoscimento, perché io possa compiere la tua santa e verace volontà. Eccolo. Il Francesco che si sintonizza con Dio e cerca di iniziare a compiere la sua volontà e diventa modello, diventa luce, diventa compagno, diventa per ciascuno di noi cammino, salutandoci con quel buongiorno o buonasera, brava gente.
6: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. Momenti di tensione a Bologna durante la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 43enne morto dopo un intervento di polizia al pilastro. Davanti a prefettura e questura scontri tra manifestanti e agenti in assetto antisommossa, spinte, manganellate, bottiglie, bombe carta lanciate contro le forze dell'ordine e cori contro lo scudo penale. Intanto la procura procede per omicidio colposo e è iscritto in un registro separato due poliziotti e quattro operatori del 118. Precisando che il video diffuso in rete mostra solo una parte dei fatti. I parenti chiedono indagini indipendenti, al TG1 il ministro Piantedosi ha espresso cordoglio ai familiari e invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori evitando pregiudizi, le sue parole.
3: Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura che dovrà accertare che cosa è successo.
2: Le notizie dall'estero. Il governo britannico cambia volto. Il nuovo premier Andy Burnham presenta la squadra dei ministri con alcune nomine a sorpresa. John Healey, dimessosi dalla difesa in polemica con Starmer sulle spese militari, diventa ministro dell'economia e delle finanze. Agli esteri va l'ex leader laburista Ed Miliband e Shabana Mahmood resta al ministero dell'interno. Burnham ha promesso riforme e rilancio del paese, confermato anche il sostegno all'Ucraina. Negli Stati Uniti Donald Trump difende Benjamin Netanyahu e replica al sindaco di New York Mamdani, che ha minacciato di far arrestare il premier israeliano se parteciperà all'Assemblea Generale dell'ONU. Negli Stati Uniti non sarà mai arrestato, afferma il presidente americano, che critica duramente chi non ha fermato prima la minaccia iraniana. Di nuovo cronaca con il giallo di Eboli. Proseguono le indagini sulla morte del giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme. Ogni ipotesi resta aperta.
4: C'è attesa per l'autopsia di Luca Esposito, l'uomo ritrovato carbonizzato nel campagne di Eboli nella notte tra sabato e domenica. L'esame disposto dalla procura di Salerno verrà svolto domani pomeriggio dal medico legale Gabriele Casaburi. Da questo si attendono informazioni più precise sulla dinamica dell'omicidio del cronista sportivo. Dalle prime osservazioni sul corpo è stata evidente una ferita alla testa, che non sarebbe compatibile però con un colpo d'arma da fuoco, ma la certezza si avrà solamente dopo i rilievi di domani. Oggi intanto è stata analizzata l'auto di Esposito, parcheggiata poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. I carabinieri della compagnia di Eboli stanno cercando di capire come sia arrivata lì, raccogliendo le registrazioni delle telecamere sulla strada interpoderale che Esposito ha percorso. Si cercherà di capire se fosse con qualcuno in quella che, dicono gli abitanti del luogo, è una zona in cui di notte si possono trovare coppie appartate. La procura per ora non sta escludendo nessuna pista investigativa e sta cercando di fare luce sulla vita del cronista sportivo, sia quella professionale sia quella privata. Napoli, Federico Marconi, GR1.
2: Ancora cronaca. Nel 2024 Daniele Rezza, appena 19enne, uccise con una coltellata Manuel Mastrapasqua per rubare un paio di cuffiette da 14 euro e oggi per l'imputato è arrivata la sentenza d'appello.
5: Condanna confermata a 27 anni a Daniele Rezza per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, ucciso 2 anni fa a Rozzano in piena notte mentre tornava a casa. Per la procura generale, da parte dell'imputato non c'è stato nessun pentimento né rimorso né volontà di riparazione morale del danno. Per questo l'accusa si era opposta anche alla richiesta di giustizia riparativa. L'aggressione era stata ricostruita grazie a telecamere, celle telefoniche e all'audio che la vittima stava inviando alla fidanzata in quel momento. Rezza aveva poi confessato. Prima delle conclusioni finali, in aula è stata discussa la perizia psichiatrica disposta dalla corte, che ha giudicato l'imputato capace di intendere e volere al momento dei fatti. La difesa aveva chiesto di far prevalere le attenuanti sulle aggravanti della minorata difesa e dei motivi abietti e invitato a tenere conto della fragilità e della giovane età dell'imputato.
6: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Italia ancora divisa tra il grande caldo e i temporali. Domani aumenteranno a 18 dalle 17 di oggi le città con bollino rosso per le elevate temperature. Allerta gialla invece per maltempo in 4 regioni: Marche, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Quasi 600.000 euro vinti al Super Enalotto a rischio di svanire. Il 14 maggio in una tabaccheria di Bari un fortunato giocatore ha centrato il 5 più 1 con una schedina da 2 euro, ma dopo più di 2 mesi non ha ancora riscosso il premio di oltre 596.000 euro. Dalla Sisal all'appello per rintracciarlo, mancano solo 23 giorni al 12 agosto, termine ultimo per l'incasso e non sono previste delle proroghe. E noi ci fermiamo qui, la linea va allo speciale Radio 1 Musicultura, il prossimo GR1 alle 22, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio 1 Musica.
7: Benvenuti, benvenuti a questa serata speciale che si consuma all'Arena Sferisterio di Macerata. Benvenuti da Duccio Pasqua, da Marcella Sullo
8: e da Gian Vignola.
7: Siamo qui per raccontarvi, come facciamo ogni anno, l'epilogo radioso di Musicultura 2026, 37esima edizione, gli 8 vincitori, Marcella, Duccio, ne abbiamo parlato e riparlato in questi giorni. Sono 8 vincitori e 8 canzoni molto diverse tra di loro che questa sera ascolteremo su un palco prestigiosissimo, e poi succederanno cose.
9: Li abbiamo presentati in questi mesi agli ascoltatori di Radio 1 con la nota del giorno, con il Mangiadischi, con uno speciale anche da Saxarubra, oltre aver raccontato le prefinali di Recanati. Quindi i nostri ascoltatori sono pronti a scoprire come andrà questo epilogo, come dici tu, di Musicultura, e a scoprire chi sarà il vincitore finale.
8: 8 vincitori, scopriremo poi il vincitore assoluto, tanti ospiti che scopriremo nel corso di queste due serate, e soprattutto stiamo entrando nelle due finali, ovviamente, e soprattutto stiamo entrando su una canzone senza tempo, che sì, è senza fine, per ricordare due grandi artisti che ci hanno lasciato.
7: Sì, perché l'anno 2025-2026 è stato funestato dalla scomparsa di due artisti che tra di loro avevano anche avuto una relazione sentimentale ma artistica molto più longeva, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Noi all'Arena Sferisterio ormai siamo di casa, come Rai Radio 1, come sottoscritti, ovvero Gian Vignola, Marcella Sullo, Duccio Pasqua. Gli ospiti che attraversano questa nostra serata sono vasti, così come lo sono queste canzoni. Io vorrei ricordare che questi pezzi sono molto diversi gli uni dagli altri e che alcuni di coloro che ascolteremo nel corso di questa serata sono degli artisti molto sulle corde di Musicultura. Non li vorrei anticipare nei nomi, vorrei solo dire che c'è una continuità tra chi suonerà come, diciamo, concorrente, chi anche suonerà come semplice ospite.
9: La bravura dello staff della direzione artistica di Musicultura negli anni è stata quella di restare sempre aggiornata su dove andasse la musica cantautorale, che ovviamente nelle prime edizioni di più di 35 anni fa era quella classica fatta magari semplicemente con una chitarra e una voce, e ovviamente negli anni è cambiata e adesso può essere fatta di elettronica o di punk o di funk o di commistione di generi. E Ezio Nannipieri e tutto lo staff sono stati bravi a seguire questo mondo.
7: È un mondo che viene adesso messo in scena proprio da Colombre, Maria Antonietta e Brunori.

0: Il mondo, un pezzo di Jimmy Fontana, non a caso scelto per aprire questa serata, perché Jimmy Fontana, come sapete, è un eroe locale. Il mondo è la sua canzone più celebre. Jimmy Fontana era rock and roll, l'hanno cantata, l'hanno intonata per noi tre vecchi amici, tre vecchie conoscenze, perché Bruno Risassa ha prodotto il primo album di Maria Antonietta. Maria Antonietta e Colombre sono una coppia di fatto anche artistica. Dopo questo Sanremo,
1: no, io sono rapita da quello che succede, perché in questo momento ci sono Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio che stanno appunto
2: accogliendo
1: Maria Antonietta
2: di Colombre.
1: Allora,
2: sì, grazie.
1: La camicia di Colombre, beh, il pois, io adoro i pois, sì. Su sfondo scuro con dei pois però fluo verdissimi, molto elegante invece Brunori, il marrone caffè, che è stato il colore di quest'anno,
0: A me più che altro, Marcella, sembrano queste palline verdi dei Chengam, ma mi sbaglierò, dei piccoli Pac-Man. Comunque ricordiamoci che chi sta conducendo questa serata si incarna nelle persone di Fabrizio Biggio e Carolina Di Domenico,
1: che
0: ci fanno compagnia. Adesso sale sul palcoscenico Duma e ascoltiamo la sua canzone.

0: femmine de guerra, vestita tutta di bianco, Duma, eh?
1: Sì, perché ricordiamoci, Duccio, che la nostra Marcella Sullo fa un po' l'arbitra eleganziarum. Non so se hai già accennato come sono vestiti Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio. Biggio quasi
0: Biggio
1: classico.
0: Biggio in blu, sì, un blu elettrico.
1: Sì, un bluette.
0: Sì, un bluette con t-shirt, invece... Carolina Di Domenico elegantissima in rosa antico.
2: Devo dire che anche i compagni di band di Duma erano molto interessanti dal punto di vista del look, però vabbè, adesso non è che possiamo soffermarci.
0: Raccontare tutti.
2: No,
0: raccontare tutti.
2: Quindi insomma, questo è l'epilogo di Musicultura, come dicevamo, è una storia che ormai da qualche anno raccontiamo prendendola fin da marcia.
0: Raccontare tutti.
2: No,
0: raccontare tutti.
2: Quindi insomma, questo è l'epilogo di Musicultura, come dicevamo, è una storia che ormai da qualche anno raccontiamo prendendola fin dall'appuntamento di Recanati.

0: con noi qui all'Arena Sferisterio al Macerata. Devo dire che almeno per quello che riguarda Duma, abbiamo parlato qualche tempo fa al Mangiadischi, il pomeriggio, nessuna nessuno degli artisti ha dimostrato, almeno ha raccontato, una paura nei confronti di questo palco per tanti motivi, e Duma in effetti è stata molto spigliata nella sua esibizione e credo saranno anche gli altri, no? Perché quando sali sul palco alla fine la platea un po' si rimpicciolisce, c'è questa cosa, è più l'idea di salire sul palco che ti terrorizza rispetto al momento in cui sul palco ci sei davvero.
1: Sì, qualcuno ha dichiarato un po' di timore, ovviamente, come è giusto che sia, ma precedente al momento della conoscenza del palco dello Sferisterio, in realtà quando ci sono saliti ci si sono trovati a loro agio, forse complice anche il fatto, come ci raccontarono proprio nella puntata del Mangiadischi, che si è creata tra di loro
2: una grande
1: solidarietà,
2: una complicità, bella solidarietà, sì.
1: E che quindi questo li ha fatto sentire tutti più sicuri.
2: E poi chissà se John non sono mai salita su un palco di questo tipo, però chissà se con quei fari riesci a vedere in platea quanto pubblico ti sta guardando. Forse anche la luce aiuta a isolarsi, a godersi la performance senza il timore di essere giudicati.
1: Marcella, vorrei ricordarti che ci siamo saliti l'anno scorso a premiare uno degli artisti e in effetti la luce era molto forte nei nostri occhi e il pubblico non è che lo vedevamo tanto bene.
2: Sai che non la ricordavo questa cosa, Duccio Pasqua?
1: Sono qua
2: apposta. Sei tu che sei la mia memoria storica.
1: In realtà sei tu la mia, però ogni tanto vedi si ribalta la situazione.
2: Io ricordo solo le nostre presenze sul palco del Teatro Persiano,
1: non ricordavo
2: lo Sferisterio. Comincio a preoccuparmi.
0: Non ti preoccupare, va tutto bene, siamo tuoi amici e non siamo vestiti di bianco. E in tutto questo però vorrei aggiungere che c'è una importante c'è un fattore che un po' di tutti i palcoscenici, più sono ampi e più le luci e i riflettori, lo stordimento anche di salire sul palco ti fanno dimenticare quello che c'è sotto, quindi non è, poi dicevamo proprio anche qua in un incontro con Brunori e Maria Antonietta e Colombre che per esempio andare sul palcoscenico di Sanremo è come trovarsi di fronte a un palcoscenico virtuale, molto piccolo.
1: Certo.
0: A proposito di palcoscenico, nel
1: vorrei capire cosa succede.
0: Sì, Fabrizio Biggio è sceso tra il
2: e sta
0: tra il
2: leggendo
0: pubblico.
2: Qualcosa.
0: Sentiamo.
3: Un librone blu.
4: Chi lo sa?
3: Signori, guardate questo che cos'è? Il regolamento di musicultura. Applauso. Guardate quante pagine, pensate che è più complicato del regolamento di Ballando con le Stelle, che già non si capisce niente.
4: È tutto dire.
2: È una sorta di regolamento per poter assistere allo spettacolo.
0: Non ho capito, sta allontanando un signore che è vestito dello stesso blu del libro che tiene tra le mani.
2: E soprattutto il suo stesso blu, il blu Biggio.
3: Si sommeranno i voti del
0: pubblico, ecco sta.
3: Al vincitore andranno articolo 3.
1: Cos'è un regolamento dello
2: Sferisterio? Non ne siamo a conoscenza.
5: Poi ce ne sono una quantità, ragazzi, veramente. Scusate, devo scendere che qui c'è un problema.
3: Articolo 7,22. È vietato l'ingresso dello Sferisterio alle persone vestite con la giacca blu. Sigighi.
1: Ho il sospetto che non sia un regolamento vero dello Sferisterio, ma comunque sì. Biggio ci diverte sempre con questi interventi.
0: L'ha detto anche in conferenza stampa, la cosa che aspetta di più è scagliarsi, nel senso più pacifico del termine, verso la platea. E allora voi dovete sapere, e lo sanno bene Marcella e Duccio, lo so anche io, che quando si esibiscono 8 vincitori e tanti ospiti ci sono i temibili cambi palco. E perché i cambi palco
2: tempo
0: siano possibili bisogna che qualcuno faccia una cosa che al Tenco per esempio chiamano tappabuchi, ovvero un personaggio che si metta a fare un po' lo sciocchino.
1: Al Tenco hanno reso arte il ruolo del tappabuchi.
0: Io mi ricordo un fricantoni purtroppo alla fine della sua esistenza che fa un tappabuchi meraviglioso.
1: C'ero
0: al Tenco
1: di
0: tanti anni fa, però adesso direi che possiamo lasciare il campo alla seconda vincitrice, niente meno che Giulia Trovò, con un brano che abbiamo sentito tante volte, ma adesso sentiamo in questo momento importante, Se non dovessi più tornare. Eccola qua, Biggio l'ha appena annunciata, anzi la sta annunciando, sentiamo Biggio.
4: Grazie.
3: Con Se non dovessi più tornare, Giulia Trovò.
6: Buonasera Sferisterio, siete bellissimi.

0: Grazie.
1: Se non dovessi più tornare, Giulia Trovò in questa versione inedita con la band l'accompagnamento che è offerta gentilmente appunto da Musicultura. Nel frattempo ci ha raggiunto Duma, allora un bel sospiro di sollievo. È stato tutto bello e facile o bello emozionante, Duma?
2: Allora, facile no, assolutamente, però molto emozionante e molto bello, sì.
1: Mentre scaricano
3: il vetro.
1: Scaricano il vetro.
2: È stato così, un po' come quando butti il vetro.
4: Ma d'altronde siamo
3: liberatorio,
4: in piazza.
3: Liberatorio.
4: L'ambiente sonoro della piazza ci piace anche per questo. Noi ogni anno facciamo una domanda molto complicata, sì. Cioè, tra gli 8 vincitori, chi è il tuo preferito? Qual è la canzone che ti piace di più?
2: Allora, dicevamo l'altra volta, io ogni mezza giornata canto una canzone diversa a loro. A pomeriggio era il turno di Giovanni Toscano, stamattina di Claudio Covato, ieri di Rosita, l'altro ieri di Giulia, quindi è veramente troppo difficile.
4: Lo so, ma è crudele.
2: Se dovessi scegliere, allora, dico una cosa, mi piace moltissimo l'arrangiamento di Claudio Covato, che è quello pubblico, diciamo, che è stato pubblicato nella playlist di Musicultura.
4: Sì.
2: Mi è dispiaciuto non vederlo live, quindi dirò lui per questo motivo, ecco.
4: Va bene,
2: ascoltatelo.
4: Va bene.
3: Ascoltate, anche un invito a prendere la playlist di Musicultura di questa edizione.
1: Mi viene in mente quando chiedono a me qual è il mio pezzo preferito dei Beatles e io rispondo dipende dal giorno.
4: Ogni volta è diverso.
1: Dipende da come mi sono svegliato, per cui ecco, la risposta di Duma in realtà è in sintonia con questo fatto che alla fine ci si innamora delle canzoni e quindi a seconda dell'umore che tu hai ne preferisci una piuttosto che un'altra, quindi direi che è una risposta non di, diciamo, politica, è una risposta di emozione, quindi Duma sul dorso della balena per quello che succederà e grazie.
3: Esatto. Grazie a voi,
4: grazie a Duma per essere stata con noi.
1: Intanto grazie ancora a Duma, mentre Duma ci lascia per un futuro radioso, non il nostro ma il suo.
3: No, il nostro no.
1: E se ne va, ecco, non hai commentato Marcella, ma sei...
3: L'abito di Duma è bellissimo, perché mentre Duma scende dal nostro pullman vetrina, spieghiamo, giustamente lei non lo sa, che di solito io sono... l'addetta al commento delle mise, perché sennò ci guardava con un'aria interrogativa. Molto bello, un abito lungo, bianco, tra l'altro sono i miei colori preferiti perché sono il bianco e l'azzurro, quindi due colori che si sposano perfettamente.
2: Anche i miei, assolutamente.
3: Anche i suoi, anche quelli di Duma.
1: Allora, su questo... noi quello che stiamo facendo in questa serata finale è riascoltare le canzoni come non le abbiamo ascoltate prima, nel caso di Giulia Trovò in maniera particolare, perché come abbiamo detto per la prima volta mette le sue canzoni in condivisione con altri musicisti. È bellissimo anche essere immersi in questo pullman vetrina, Marcella, dove succedono cose, si muovono persone,
3: infatti,
1: si scaricano bottiglie.
3: Durante l'intervista a Duma c'è stato il momento vetro, diciamo che è un po' il bello, no? Di raccontare un evento dal vivo in un contesto che è fuori quello dell'Arena dello Sferisterio, perché
4: l'occasione.
3: Siamo in una piazza,
4: certo.
3: E abbiamo il pubblico che non ha potuto entrare allo Sferisterio, che si è accomodata qui fuori e sta seguendo sugli schermi quello che succede, ascoltando il nostro racconto.
4: Ormai da qualche anno è un'abitudine quella di avere un pubblico fuori dal bus di Radio 1 sulla piazza Mazzini di Macerata, e già che ci siamo possiamo ricordare l'importanza della raccolta differenziata, perché voglio dire, è passato il furgone che scarica le campane del vetro, quindi fate la raccolta differenziata, così pubblicità progresso.
1: Sì, l'ecologia non ce la dobbiamo mai dimenticare, e dobbiamo anche ricordarci che poi l'ecologia ha anche un suo impatto nella musica, che non so, mi vengono sempre in mente i concerti di Radiohead, che sono stati i primi a un certo voltaggio, a un certo volume sonoro, con molto materiale riciclato, e anche la musica può essere uno spreco di energie.
3: Anche Elisa si è distinta spesso,
1: certo,
3: per i suoi concerti,
1: certo,
3: green. Andrea Satta, ad esempio, dei Tête de Bois, ha promosso spesso i concerti a pedali, no? Quindi dove era il pubblico pedalando a garantire l'energia al palco, che è anche una forma di, no?
1: Molto ecologica, molto organica.
3: Sì.
1: Intanto c'è la solita discesa. Abbiamo capito che una delle idee che ha Bigio in questo cambio palco
4: è disturbare il pubblico.
1: Quindi noi direi che lasciamo che lo disturbi e arriviamo
4: Certo, alla terza vincitrice, che sta per salire sul palco, che è Rosita Brucoli.
3: Con Agente.
4: E quindi ora siamo pronti ad ascoltarla. Anche lei.
0: Agente, non mi metta le manette, non ho ricevuto amore, non c'è spazio qui per me, non c'è Dio neanche religione.

0: Grazie.
1: Rosita Brucoli.
2: Grazie. Agente Rosita Brucoli, molto non, nemmeno aggressiva, no? Rosita racconta la sua vita con una giusta distanza rispetto a quello che le è capitato e ne fa una canzone o addirittura un album che si chiama Siamo Stati Guai, dove la giusta distanza e la capacità di trasfigurare le cose che ci capitano è una parte rilevantissima anche del, direi, del procedimento artistico.
0: Sì, ne abbiamo parlato spesso con lei delle varie fasi, no? Partendo dal lutto e poi la reazione, il superamento di quello che ci accade nella vita, grazie anche alla manifestazione artistica, alla forma canzone. Una mise aggressiva,
3: quella
0: di Rosita Brucoli, vestita di nero con degli stivali infradito che hanno colpito moltissimo Duccio Pasqua, degli stivali aperti sul davanti.
3: Sì, non mi capita spesso
0: mai,
3: di vedere.
0: Non li avevi mai visti.
2: No, perché ti hanno colpito? Vabbè, sì, no, perché che domanda idiota. Ti hanno colpito perché si aspetta che gli stivali siano.
3: Sì.
2: Però
3: sì,
2: c'è
0: una versione
3: banale.
0: Estiva, una versione
3: no, banale,
0: estiva.
3: Mi aspetto uno stivale classico e non l'avevo visto così. Vabbè.
2: Ricordiamoci che il procedimento attraverso cui si arriva a questi 8 vincitori è vastissimo, perché i soggetti artistici sono tantissimi, sono diventati 60 hanno partecipato alle finali proprio qui a Macerata, Teatro Lauro Rossi. Da questi 60 si è arrivati a 16 finalisti che abbiamo tenuto a battesimo proprio noi
0: al Teatro
2: Persiani Recanati. Per ricordare anche che c'è una linea che unisce Macerata e Recanati, vogliamo ricordare che Musicultura nasce proprio lì a Recanati, su ispirazione di Piero Cesanelli, che non dimenticheremo mai e che è colui che ha dato origine a Musicultura e colui che ha preceduto il direttore artistico vigente, che è Ezio Nannipieri.
3: Io, già che ci siamo, vorrei ricordare anche con chi siamo qui a Macerata, perché ovviamente abbiamo uno staff tecnico di grande qualità, di alto livello, che ci permette di andare in onda dal bus vetrina qui sulla piazza Mazzini di Macerata, e quindi ringraziamo e salutiamo Daniele Di Noia, e Davide Cirimele, Emanuele Montella, e poi un regista che ci ha raggiunto, che è Leonardo Patanè.
2: E ci ha raggiunto con grande entusiasmo.
3: Sì,
2: eccolo.
3: Sì.
2: Entusiasta come sa solo essere lui.
3: Poi abbiamo Luca Torrisi, ovviamente.
2: L'altro entusiasta.
3: Coordina un po', fa un assistente di redazione, poi tutta l'organizzazione a cura di
0: Simona
3: Luciani. Esatto.
0: Sì.
2: E dobbiamo ricordare anche Simona Grossi, la nostra vice direttrice, che ha permesso, coordinando tutto questo, dando anche spazio giusto a una manifestazione che seguiamo, possiamo dire, da sempre, perché Rai Radio 1 è la radio ufficiale di Musicultura, ma in questa ufficialità diamo il benvenuto a Giulia Trovò, che è appunto
0: sale
2: è
0: sul
2: arrivata
0: pullman, vetrina.
2: Ah, sarà,
0: eccola Giulia.
2: Ciao Giulia, come stai?
0: Eccola.
2: Allora, più emozione, intanto come ti sei trovata con questa band?
4: Molto bene, molto molto bene, ma perché sono, oltre ad essere dei professionisti straordinari, delle persone di gran cuore, quindi...
3: Infatti ti abbiamo visto serena e felice a cantare la tua canzone sul palco, è stato bello anche come li hai presentati, come hai spiegato che è un'anomalia nella tua storia live.
4: Diciamo che bisogna sempre iniziare da qualche parte, no?
0: Diciamo che hai iniziato benissimo.
4: Allo Sferisterio, meglio di così. Mi sono trovata benissimo, sono molto felice di come è andata. Poi c'era il pubblico che era fantastico, immenso.
2: Va bene, questa positività è bellissima, allora aggiungiamo positività, positività. Qual è la canzone che
0: questa
2: ti
0: è la domanda tra
2: più? Questa è la domanda, ma nemmeno tra bocchette, la domanda tormentone che facciamo anche ai tuoi amici di cordata. C'è una canzone che ti ha colpito di più di questi
4: degli
2: tuoi colleghi? Sì.
4: Allora, ma io sono di parte perché nasco chitarrista, quindi Claudio è nel
0: Claudio
4: mio cuore.
0: Covato.
4: Sì, ma poi lui ha una sensibilità molto molto forte e quindi stivo per lui, non nascondo.
2: Vabbè,
4: però siamo tutti...
2: No, ma ti abbiamo chiesto un'opinione assolutamente...
0: Sì. Perché Duma ci ha detto, a seconda dell'ora della giornata ne canta una diversa.
4: È vero, anch'io. ammetto che anch'io, però...
3: Ma d'altronde quella è una caratteristica
4: poi
3: di
4: gusto,
3: tutti, no?
4: Cioè, nel senso, è musica, così è.
3: Ma infatti, poi non si vince niente, quindi...
4: No, esatto. siamo qui per divertirci.
3: Sì.
2: Sì, e direi che quello che bisognava vincere, direi anche nella fiducia nelle proprie possibilità, lo si è già un po' vinto, no? Perché arrivare su questo palcoscenico, mettere su una canzone, credo che sia una bella vittoria, al di là di quello che succede dopo.
4: Sicuramente.
2: Allora, Giulia Trovò, ti lasciamo a decantare rispetto a quello che è successo. E grazie.
4: Grazie tanto. A voi, ragazzi.
2: Grazie davvero.
4: Grazie, ciao.
2: Grazie, Giulia grazie. Ha sottolineato, ciao Giulia, è una cosa che in effetti, al di là, rimanendo neutri e laici come dobbiamo essere rispetto a tutti questi vincitori, ci piacciono tutti, però Claudio Covato ha in effetti questa caratteristica strumentale notevole che noi abbiamo anche utilizzato qualche tempo fa per fargli fare l'accompagnamento a tutte le canzoni con la sua chitarra.
0: Eh sì, eravamo proprio per il Mangiadischi in una puntata speciale e lui è riuscito a fare tutte le canzoni di tutti gli altri vincitori. Tra l'altro in quell'occasione si è esibito soltanto alla chitarra, però le sapeva canticchiare tutte, conosceva anche il testo, quindi
3: sì, si è esibito alla chitarra, perché poi ovviamente sul bus si sono alternati tutti i vincitori che ci hanno regalato una versione acustica di queste canzoni inedita, di fatto, che non avevamo mai ascoltato. Però Claudio Covato anche nelle serate di Recanati, in quella di Saxarubra, era stato un po' il collante di
0: questi
3: otto vincitori.
0: Ed è un ruolo che gli piace, gli è sempre piaciuto.
2: E per pura casualità, indovinate chi sale adesso sul palco? Proprio lui,
3: non
2: Claudio.
3: Mi dire.
2: Eh sì. Claudio Covato con una canzone di identità, perché nella sua lingua d'origine, Kiddu Camaresta.

0: Grazie.
1: Kiddu Camaresta e Claudio Covato in siciliano, in una lingua di appartenenza, una camicia bianca e un ascot che riprende, che è anche ripreso poi nella grafica. Quasi
2: che fai,
1: da mandare,
2: cerchi di sostituirti a Marcella Sullo?
3: Soprattutto per una volta vedo Claudio Covato con i pantaloni lunghi, perché siamo abituati a vedere le versione estiva, sportiva, con i bermuda.
1: Come mettersi un foulard, un ascot è interessante, perché significa anche... Non lo so, cosa significa secondo te, Marcella?
3: Io sono una grande fan degli ascot, però vanno annodati in una certa maniera.
1: Ok. Quindi,
3: che non è quella che ha usato e ha fatto Claudio, però lui ha fatto un nodo da cravatta, in realtà va fatto un pochino più corposo.
2: C'è subito polemica, c'è polemica.
1: No,
3: ma non coinvolgiamo in questa polemica, anzi passiamo oltre, facciamo i complimenti perché appena scesa dal palco dello Sferisterio Rosita Bruco.
4: Ciao.
3: Rosita, allora, a caldo, com'è stata questa esibizione?
4: Sono ancora sconvolta, credevo di non sconvolgermi così tanto, ma lo sono ancora, quindi
2: sconvolta
4: bello.
2: Perché? In senso positivo?
4: Sì, perché io affronto sempre tutto di petto, poi in realtà vado sul palco e ho paura vero.
3: Sì. Non si vedeva però, non si vedeva e non si sentiva la paura.
1: Ma non ce l'hai nel momento in cui però ti esibisci, è il preludio?
4: Non lo so, sai, forse ce l'ho mentre, dopo, però lo so nascondere così bene, oppure sono così abituata ad averne che quasi, capito?
1: Benzina, uno non ci fa
2: caso. Quasi ti preoccupi se manca,
4: esatto,
2: quindi, alla fine,
4: sì.
2: Certo.
3: Un po' ci deve essere sempre, no? Mi dicono quelli che fanno il vostro mestiere.
4: Nella
3: che
4: vita quando prima di entrare.
3: Nella vita no, però quando si sale su un palco, se passa quella cosa, quel brividino di paura, significa che poi uno dà le cose per scontate.
1: Vivere nella paura, questa è la missione dell'artista, io spero di no. C'è una cosa che si chiama stage fright. No, è proprio una patologia, è un bellissimo pezzo della band, che però in realtà è volerlo poi rifare, no? Come quando tu sali su un ottovolante, una montagna russa, è il momento in cui ti manca il respiro e poi è bellissimo e lo vuoi fare ancora.
4: È per questo che siamo tutti degli squilibrati, cioè chi decide di fare questo lavoro vive in alti e bassi chimici continui.
2: Ma anche noi abbiamo dei problemi.
3: Sì, chi non ne ha?
2: Comunque Rosita, dobbiamo farti la domanda difficile, che è la domanda che vale per tutti i tuoi colleghi, ed è: chi è il tuo preferito tra gli 8 vincitori di Musicultura?
4: Si è appena esibito, Claudio.
3: Io sto tenendo il conto,
2: perché?
1: Sì,
2: perché?
3: Non diciamo nulla.
4: Che l'hanno già citato in tanti.
2: Non te lo possiamo dire. Top Secret, cosa ti colpisce della sua canzone?
4: Claudio mi ha colpito anche fuori dal palco, nel senso che è esattamente così, quando mangia di fronte a te è esattamente proprio come va sul palco, è limpido e poi ha un talento straordinario, cioè, mi piace la sua spontaneità, mi piace la sua semplicità e il suo grande cuore che si sente dentro e fuori dal palco.
1: Beh, molto bello quello che dici, al di là del fatto che tu preferisca Claudio, ma è più rilevante percepire la generosità di un artista e anche il fatto che quest'artista si metta a disposizione degli altri, no? Quindi è molto bello. Devo dire che ogni volta che ascolto Claudio Covato, ma gliel'ho anche detto di persona, mi viene in mente Tim Buckley, proprio per il modo, e però Tim Buckley in questo modo che è quello della musica tradizionale in lingua siciliana, è incredibile, perché c'è una vastità proprio di ispirazione. Che a me colpisce tanto, perché è un'ispirazione, non è semplicemente Claudio Covato è bravo a suonare una cosa, piuttosto è l'ispirazione.
4: Sono d'accordo.
1: Che poi viene appunto filtrata, come sai bene, Rosita Brucoli. Allora, intanto sul dorso della balena, grazie.
4: Adesso a voi.
1: Puoi un po' decantare, sei in decompressione.
4: Sì, vado subito a bere una birra, scusate.
3: Ci sta.
1: Tanto scendi dal bus e così puoi fare, perché sul bus è meglio essere sobri, ma poi scendendo dal bus.
3: Ah, noi niente birretta sul bus.
1: Certo che no.
4: La porto se volete.
1: No, grazie Rosita.
4: Ciao ragazzi, grazie
2: Rosita Brucoli. E adesso sta per arrivare sul palco Isabella Privitera, e quindi noi torniamo, no, sul palco. Che dite, ragazzi?
1: Sillabica Isabella Privitera qui con noi a Macerata.
5: Sulla sponda del fiume, seduta più in là, vedo un uomo che spara con una pistola, ullulli ullulla. Spara 3 colpi nel cielo, ma poi chiede scusa a chi la chiederà.

0: Isabella Privitera e Eia, siamo tornati ad ascoltare i vincitori di Musicultura.
1: In qualche modo partiamo proprio dalla Miss di Isabella Privitera, che ha messo assieme una canzone sincopata, quasi onomatopeica. Non era sola sul palco, era vestita in maniera molto particolare, così lei,
2: molto particolare,
1: lei
2: sì.
1: E gli altri che l'accompagnavano, due coriste e il trombettista.
2: Lei è vestita di nero, ma porta una kefia in vita, ha giocato anche con le trasparenze. Devo dire la verità, a me questo connubio piace moltissimo, no? Dell'abito elegante con l'elemento anche di appartenenza politica.
1: Sì, non solo lei, anche il trombettista, sì. L'ha seguita in questo look. Abbiamo detto che queste canzoni sono tutte particolari, e questa particolarità sta nel fatto che attraversano l'universo non solo musicale ma anche linguistico, perché Eia è una parola, poi ce la racconterà magari la stessa Isabella Privitera, che significa due cose differenti, fortuna, fato,
2: miracolo,
1: e quindi nel miracolo c'è anche la musica che Isabella sta condividendo con noi.
0: Isabella intanto è già arrivata qui al bus, direi di farla accomodare subito.
1: Che meraviglia, Isabella Privitera. Intanto, ancora una volta, non so quanto è stata la tua emozione, qual è stata, tanta oppure hai avuto il sopravvento, l'onomatopea?
3: No, è stata tanta, veramente tanta. Ci sono stati un po' di problemi tecnici, quindi la prima metà del brano non ho sentito niente, per cui...
2: Però sei andata avanti, tranquilla.
0: Noi non ce ne siamo accorti.
3: Ma meno male.
1: Come ascoltatori è andato tutto liscissimo, diciamo la verità. Però... E non hai nemmeno trasmesso l'ansia di chi non si sente.
3: Ah, me la porto a casa allora.
1: Senti, possiamo chiederti ma laicamente se c'è una canzone fra quelle che hai sentito che ti è piaciuta in maniera particolare?
3: Di quelle di questa sera?
1: Sì.
3: Sono gran fan di Claudio Covato.
2: Io continuo a tenere il conto.
1: Sì, sì. Beh, sì,
0: però
1: sì,
0: non svegliamo.
2: No, non svegliamo.
1: Non svegliamo.
2: Non svegliamo.
1: Perché Covato ha un'allure, mettiamola così, ha un fascino, è quello dell'artista.
3: Certo.
1: Che riesce anche, lo ricordiamo, Covato qualche tempo fa ha anche accompagnato tutti i vincitori proprio su questo pullman, canzone dopo canzone, quindi c'è anche la generosità, no?
3: Sì, poi siamo diventati tutti amici, quindi insomma.
1: Va bene, allora noi per ora ti ringraziamo, Isabella, perché il meglio, come diceva quel tale, deve ancora venire, era Frank Sinatra, adesso andiamo a sentire Piume, Mezzanera.

0: Questa è Mezza Nera, scusate l'ardire, che canta Piume, ancora una volta un buon incontro tra la musica d'autore e qualcosa che è slanciato verso il resto dell'universo.
1: Nel frattempo Mezzanera è sul palco, intervistata da Carolina Di Domenico, e ovviamente, come sempre succede in questo momento, noi stiamo continuando ad aspettare poi l'arrivo sul nostro bus degli artisti per farci quattro chiacchiere, per fargli le nostre domande.
0: Domande che tra l'altro stanno, come magari avete sentito, per sancire un vincitore interno ai vincitori. Per ora 3 su 4.
2: Ma lo vogliamo svelare?
0: Diciamo. Se ci hanno ascoltato, non ai ragazzi, però chi si sta ascoltando, se sa fare i conti,
2: ha intuito.
0: No, non è che ha intuito, l'abbiamo proprio detto: tre vincitori hanno scelto per ora Claudio Covato per tutta una serie di motivi, che sono anche quelli di riconoscimento artistico. Cioè, riconoscersi tra artisti è sempre una cosa bella, perché ci sono le invidie e ci sono invece che ti portano a vedere come un avversario un altro artista, e ci sono invece quelle percezioni in cui si entra in empatia con un altro, e credo che questi ragazzi siano su questo versante.
1: E tutto quello che ci stanno raccontando è bello e testimonia diciamo lo spirito che avevamo già avuto modo di raccontare in tutte le tappe precedenti del nostro racconto di musicultura, e cioè il fatto che tra di loro sia nata un'armonia spontanea e una non competizione di fatto, cioè amano essersi incontrati, conosciuti, e come è successo in anni precedenti magari nascerà qualche collaborazione.
2: E soprattutto quello che ci è arrivato fino a questo momento è anche che questo palco li ha accolti e non è poi così pauroso come avrebbero potuto pensare prima di salirvi, no? Comunque
0: sì, non mi sembravano nemmeno intanto impauriti prima, il palco è un'occasione, soprattutto lo dicevamo anche qualche tempo fa, un incontro proprio su questa piazza con Colombre, Maria Antonietta e Brunori. Andare a Sanremo è più la paura o più la gioia di andarci? Beh, direi che è più la gioia di andarci.
2: È più la gioia di andarci, soprattutto mantenere quella sensazione di adrenalina.
0: E ci è venuto a trovare anche Claudio Covato. Cominciamo subito, Claudio, con l'emozione, se ha avuto la meglio oppure se è stato semplicemente bellissimo, senza patimenti, senza emozioni particolari.
3: No, patimenti no, direi assolutamente no. E piuttosto una bella carica positiva. È sempre bello vedere qualcuno che ascolta avendo voglia di ascoltare, che è una cosa non da poco,
0: rara.
3: Quindi tante facce sorridenti che dicono canta, dai, canta, quindi uno poi alla fine canta.
1: Sono tanti, l'hai guardati bene.
3: Li ho guardati, li ho contati anche.
2: Senti Claudio, arriva la domanda d'obbligo, no? Che sì. Stiamo facendo a tutti i tuoi colleghi, ovvero il brano preferito tra gli altri vincitori.
3: Il brano preferito tra gli altri vincitori. Allora, io come voi sapete li suono
2: tutti.
3: Sto preparando anche un medley. E quindi sono molto indeciso fra... Mi piace moltissimo il brano di Mezzanera, davvero tanto.
2: Piume.
3: Mi piace davvero molto Eia. Non so scegliere. Non so proprio sceglierne uno.
2: Vabbè, se poi stiamo preparando il medley si può fare un mischione collettivo.
3: Sì, esatto, e creerò una canzone perfetta.
0: Allora facciamo una cosa che, insomma, la generosità di Claudio si vede anche in questo. Andiamo a sentire
1: John, andiamo a sentire il GR1 delle 22, poi torniamo qui a Macerata.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Scontri a Bologna durante il presidio per Fakir Abderrahim, il 43enne morto dopo un intervento di polizia al pilastro. L'avvocato della famiglia contro i manifestanti, un attacco alla memoria di Fakir.
3: Doveva essere un presidio per ricordare Abderrahim Fakir, ma si trasforma in una serata di tensioni e incidenti che sono ancora in corso in questo momento nei pressi della prefettura di Bologna. Gruppi di manifestanti incappucciati, lancio di bottiglie e sassi, poliziotti in assetto antiso, mossa e lacrimogeni. La morte del 42enne scatena dunque la rivolta, mentre l'inchiesta muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione. I due poliziotti intervenuti al pilastro alla periferia della città e i quattro operatori del 118, omicidio colposo, l'ipotesi di reato. Per i sei la procura fa scattare però il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. Prima volta da quando la norma è entrata in vigore. Si indaga su fatti più ampi rispetto a quanto visto nel video diffuso in rete, che mostra l'uomo immobilizzato a terra che si lamenta e chiede aiuto, fanno sapere i magistrati. La sorella di Fakir intanto accusa gli agenti, il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in questo momento in città la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La Gran Bretagna ha un nuovo governo. Il premier Andy Burnham presenta una squadra con molte donne e alcune nomine a sorpresa. John Healey passa dalla difesa al Ministero dell'Economia, mentre agli esteri va l'ex leader laburista Ed Miliband. Confermata all'interno Shabana Mahmood. Nella sua prima telefonata internazionale con Donald Trump, Burnham ha ribadito il sostegno all'Ucraina e l'impegno e la sicurezza insieme agli alleati. Medio Oriente, nel nono giorno di attacchi incrociati, la diplomazia prova a fermare l'escalation. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per salvare l'accordo raggiunto a giugno, ma il fronte rischia di allargarsi al Mar Rosso, dove gli Houthi, i ribelli dello Yemen, hanno annunciato di voler imporre il blocco navale con l'Arabia Saudita. E Donald Trump torna a minacciare l'Iran dopo che ieri un terzo soldato statunitense è morto in Iraq durante la detonazione di un drone iraniano. Linea al corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
4: Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto. Queste le parole di Trump, una direttiva che il presidente dice di aver trasmesso ai vertici militari e politici di Washington, proprio mentre sale a 17 il numero di soldati statunitensi uccisi dall'inizio del conflitto. Intanto, dopo il nono giorno consecutivo di bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica, aumenta il numero di velivoli militari dispiegati in Medio Oriente, lo scrive la CNN, arrivano nuovi F-16, F-35 e aerei cisterna. Il segretario di Stato Rubio comunque non chiude del tutto una soluzione diplomatica, dice rimaniamo aperti a quest'idea, ma deve trattarsi di un'intesa che poi viene rispettata. Trump intanto risponde anche al sindaco di New York Mamdani, democratico, che ha ripetuto che sta valutando in queste ore l'arresto del premier israeliano Netanyahu quando sarà in città a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale di crimini di guerra a Gaza. Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo e in nessuna circostanza, rassicura Trump. Linea a voi.
2: Ucraina, ufficiale l'incarico temporaneo del governo delle funzioni di ministro della difesa Yevgeny Kmara. Lo scorso 17 luglio il presidente Zelensky lo aveva rimosso dall'incarico di capo del servizio di sicurezza. Da Mosca intanto la comunicazione al nostro ministero degli esteri che un addetto militare italiano e un suo collaboratore verranno espulsi dalla Russia. Decisione senza motivo e atto di plateale ritorsione, il commento del vice premier Tajani dopo l'espulsione dei due addetti militari della federazione di base a Roma con l'accusa di spionaggio. La Spagna abbraccia i suoi campioni del mondo. Dopo l'omaggio di Re Felipe, le Furie Rosse sono state accolte dal premier Pedro Sánchez alla Moncloa e poi la parata a Madrid. Una folla oceanica accompagna le Furie Rosse che sfilano su un bus scoperto tra cori, musica e bandiere. Capitana Rodri alza il trofeo verso i tifosi e lo passa ai compagni, mentre la capitale si veste di rosso per celebrare i nuovi campioni del mondo. Una festa che prosegue fino a sera tra applausi e un entusiasmo incontenibile. Ed è tutto, vi lascio allo speciale Radio 1 Musicultura, prossimo GR1 alle 23.
0: Radio 1 Musica.
1: Serata speciale su Radio 1 da Macerata per il gran finale di Musicultura. Stiamo ascoltando gli 8 vincitori di questa edizione. Ne abbiamo già ascoltati 6, ne mancano ancora 2, quindi torniamo sul palco. John, chi c'è?
5: Narratore Urbano.
6: Il mio coinquilino vuole uccidermi.

queste parti migliaia di morti valgono meno di un animale. Il coinquilino passa per vittima alla riunione condominiale. E così armato da tutta la scala ha dato fuoco alla mia cantina. Un mucchio d'ossa carbonizzate, ciò che rimane della mia bambina. Il mio coinquilino vuole uccidermi.

0: casa del mio vicino.
1: Narratore urbano, il mio coinquilino vuole uccidermi, sono arrivati, sono un trio, un collettivo, ma comunque primeggia il cantante che è vestito come...
2: Sì, ha un che di torero, no? Un po' un incrocio tra un kimono e il bolero di un torero.
1: Sì, tra Zorro e Kimono My House degli Sparks, insomma.
2: Che citazioni!
1: Insomma, è uno di quei pezzi dove la narrazione, il rap, come hanno detto, il rap sociale è il perno su cui ruota tutta la canzone. Intanto è venuta a trovarci Mezzanera, benvenuta, intanto grazie per essere qua.
2: Bentornata.
3: Grazie a voi. Grazie a voi.
1: Allora, prima di tutto, l'emozione ha avuto il sopravvento o è arrivata quest'onda anche bella del pubblico che ti ascoltava? Com'è andata la vibrazione?
3: Tutte e due le cose, devo dire che trovarsi di fronte lo sferisterio pieno. Oggi ovviamente abbiamo fatto il soundcheck, era vuoto e così è stato un impatto molto molto più intenso e all'inizio un po' mi ha travolto, però avere un po' di tempo un attimo per ambientarmi è stato molto utile.
4: Claudio Covato ci ha detto che ha proprio cercato lo sguardo del pubblico per trovare una carica, un'energia. Hai fatto qualcosa del genere anche tu?
3: Sì, stessa cosa, perché un po' questa distanza è una cosa a cui personalmente non sono abituata, quindi è una cosa nuova per me e ho voluto cercare lo sguardo degli altri per sentirli più vicini, per sentirmi più presente.
2: Claudio Covato ci ha detto anche qual è la sua canzone preferita tra gli altri vincitori. A questo punto la domanda è d'obbligo: qual è la tua canzone preferita dei tuoi colleghi?
3: È difficilissimo, ero così contenta di non dover votare invece.
4: No, ti tocca.
3: Non
4: però
3: posso
4: non si
3: fare
4: vince
3: due
4: niente,
3: pari merito,
1: sì,
3: posso.
1: No, puoi fare quello
3: posso?
1: Che vuoi, puoi, sì,
3: ok,
1: sì.
3: Allora le mie preferite sono quella di Rosita,
1: sì, Rita Bruccoli
3: ed Emma.
4: Ok, ah, di Giovanni
2: Emma,
4: Toscano.
2: Giovanni Toscano. Okay. Sì.
1: Bene, bene, qui c'è un po' di spostamento. Tu stai tenendo il
2: conto. Io sto tenendo il conto, quindi già comincia la classifica qui a spostarsi un po'.
4: Sì, sì.
1: Allora, Mezzanera, ti lasciamo la decompressione che ti meriti e sul dorso della balena per le prossime ore. Comunque sia, lo sai, questa è già una vittoria, perché questo palcoscenico, tutto il percorso che questa canzone ha avuto, credo che ti possa mettere comunque di buon umore, qualsiasi cosa succeda adesso.
3: Assolutamente, assolutamente, anche perché questa canzone ha ricevuto delle critiche molto diverse dal pubblico prima, e quindi arrivare qua con questa cosa mi riempie di gioia e di orgoglio anche.
1: E allora grazie.
2: Grazie, grazie, grazie
1: davvero,
2: Mezzanera.
1: E a presto, a prestissimo. E proprio Giovanni Toscano adesso ci fa compagnia con la sua Emma.
5: Ciao a tutti. Mamma mia, il panorama.

un'altra età, la stessa città, nel tragitto casa-scuola. Ti guardavo, ero bravo a mimetizzare, mi hai visto nel cuore, ho guardato i tuoi occhi neri e ho trovato l'amore con te.

centro con te. Ascoltavamo la musica e passavamo giornate nel letto, che poi era un divano. Ti ho detto per primo ti amo,

Quando sono partito ho pensato vedrai di meglio quanta vita che ti aspetta. Ma mi sono

0: Grazie.
1: Giovanni Toscano, Emma, drammaturgia. Come abbiamo detto qualche tempo fa, Emma si è salvata forse.
2: Sei tu, Gian Vignola, che hai detto a Giovanni Toscano.
1: Però lui era d'accordo.
2: Emma si è salvata. No, vabbè, camicia di Giovanni Toscano, ecco. Con petto nudo.
3: Ma camicia o giacca? In realtà,
2: guarda,
3: sembra
2: in
3: un
2: realtà
3: doppio petto.
2: Sembra una giacca camicia con una scollatura molto profonda.
1: Sì.
2: E
1: nuovo,
2: piedi,
1: c'è qualcosa
2: nudi,
1: di già.
2: Piedi nudi.
1: Sia la Sandy Show, è una cosa un po' giappa con questa.
2: Un po' giapponese.
1: Con questo taglio,
2: sì,
1: così,
2: sì.
1: Ma a proposito di giappi, di giappo in giappo, benvenuti. Narratore urbano, grazie per essere qui.
4: Buonasera.
1: Grazie
4: a voi, buonasera.
2: Che spieghiamolo che Gian Vignola ha fatto la tua mise, è un po' un mix tra giapponese
1: e
2: spagnolo.
1: Sì, c'è un po' di Zorro anche.
2: Perfetto.
3: Anche così, un po' torero.
1: Un po' della Vega.
2: Un po' torero e un po'
4: ci ha preso bene.
2: Samurai.
1: Allora ragazzi, quanto mi sembrava che voi vi steste nei limiti del testo, che è anche molto forte, divertendo, ho sbagliato?
4: Io mi sono divertito un casino, cioè.
5: È stato devastante, sì.
1: Devastante
3: bellissimo. In senso bello.
5: Vabbè, ovviamente sì.
6: Assolutamente sì, c'era un gas
1: esilarante.
6: 2000, sì, esilarante.
4: Cioè, una volta qua o ti prendi panico e muori lì, oppure vai, ti diverti.
2: Avete scelto la seconda, no?
3: Sì, perché Mezzanera ci diceva che il soundcheck senza pubblico è un conto, cioè lo Sferisterio fa già impressione, però trovarsi davanti tutte quelle persone cambia un po' le cose.
4: Sono d'accordo con Miriam, quindi
2: avete cercato anche voi, gli altri ci hanno detto abbiamo cercato un po' di complicità negli occhi delle persone, ma dal palco si vedono gli occhi delle persone?
6: Poco,
2: no?
6: Poco, sì.
5: Io sono dietro, quindi proprio.
4: E a me ha rassicurato paradossalmente la telecamera. Cioè, quando è partita la telecamera, ho iniziato a seguire e ho detto: è un puntino rassicurante. E mi ha dato conforto.
1: È quello che fanno molti musicisti: seguire la telecamera e rimanere agganciati al pezzo. Vi dobbiamo fare una domanda spinosa.
2: Scomoda,
1: però è like, una domanda like. C'è
3: ma scusa,
1: un pezzo...
3: John, aspetta, possono darci tre risposte diverse?
2: Sì, no. ovvio. No. Ah no, rispondono come collettivo.
1: Ma vediamo se hanno un'empatia tra di loro. Qual è la canzone che preferite di quelle che
2: dei
1: sono
2: vostri
1: arrivate
2: compagni di avventura?
6: Domanda scomoda, sì.
1: È andata valì, ma è laica.
2: Tutti hanno risposto, eh?
6: Ok, tutti hanno risposto.
2: Sì.
1: Alcuni hanno risposto in maniera un po' più, diciamo, creativa, però tutti hanno risposto.
2: Creativa, vi diamo un suggerimento a seconda dell'ora della giornata.
1: Così l'hai detto. Così l'hai detto.
3: Questo ti aiuta. Come seguire la telecamera, diciamo.
4: Sì, perché, cioè, nel senso, a seconda del mood della giornata, del momento in cui inizio la giornata, però sono tutte sette. Cioè.
3: E quindi come l'hai iniziato? Come seguire la telecamera, diciamo.
4: Sì, perché, cioè, nel senso, a seconda del mood della giornata, del momento in cui inizio la giornata, però sono tutte sette. Cioè.
3: E quindi come l'hai iniziata oggi la giornata? Facciamo così,
4: Claudio Covato.

0: prossime ore e soprattutto viva, direi, viva, gioia, felicità e letizia, avete vinto, qualsiasi cosa succeda da qui all'eternità. Grazie ragazzi.
1: Grazie mille.
2: Grazie, ma qui non c'è tregua, gli artisti arrivano uno dopo l'altro.
0: Giovanni Toscano, allora, Emma è ancora tra noi, questa canzone l'hai fatta guardando il pubblico oppure in uno stato, diciamo, di bolla, di surrealtà? Ti ha colpito in qualche modo il palcoscenico?
3: L'ho fatta guardando il pubblico, sì, era troppo bello per non guardarlo, era troppo assurdo, un panorama, era come guardare il mare. Sì. Quindi sì, non potevo non guardare, non so se questo ha giovato, mi ha distratto o no, ma era inevitabile.
0: Era funzionale, credo, avere un, cioè, credo che ci debba sempre essere un punto che uno si dà, no? Quando si esibisce, o il pubblico o il puntino della telecamera, almeno così consigliano.
4: Così ci hanno detto i tuoi colleghi vincitori che ti hanno preceduto qui sul bus.
0: Ah.
4: Tra chi seguiva la telecamera che scorreva, tra chi cercava dei volti nel pubblico, ognuno con un suo stratagemma per superare questo impatto dello sferistello.
0: Per essere un po' rassicurato anche, non lo so, per avere una zona di comfort nella tensione che sicuramente uno può avere. Ecco che...
4: Ma tu sembri perfettamente a tuo agio sul palco, a prescindere, quindi.
0: Sei venuto in pantofole.
3: Io ho scelto, sì, la via del panico, guardavo un po' dove il cuore mi portava a guardare. No, sì, mi sono levato le scarpe,
1: i sandali,
3: sì, perché comunque mi fa sentire un po' sulla spiaggia, quindi calma.
1: Poi sullo sgabello è comodo togliersi, perché
3: sì,
1: aiuta
3: sì.
1: Nella presa.
3: Sì,
1: poi,
3: no,
1: vabbè, tu sei alto. Senti Giovanni, abbiamo chiesto un po' a tutti i tuoi colleghi vincitori la domanda scomoda: la canzone preferita degli altri tra gli altri sette?
3: Ti direi competizione tra quella di Giulia e Mezzanera.
1: Tra Giulia Trovò e
3: sì,
1: Mezzanera.
3: Sì.
1: Ah, vedi?
3: Mi piace molto il modo in cui entrambe le loro voci, come cantano, il ritornello di Giulia lo trovo molto bello, quando attacca all'inizio subito mi aggancia qualcosa. Sì, ma tutti sono bravi e poi tutti sono così carini, cioè sembra veramente sì, di essere così, in campagna.
4: Dici, speravo in una competizione feroce,
3: meglio che sia invece così, che non si senta. Insomma.
0: Sì, la competizione poi è un dettaglio non da trascurare, però
3: no,
0: insomma,
3: certo,
0: il palcoscenico però è una bella, già questo palcoscenico è un bel approdo, poi tutto il resto è un investimento sul proprio percorso artistico, no? Quindi più che una competizione con qualcun altro è avere un po' di benzina nel serbatoio, credo.
3: Sì, quindi, un po' di economie.
0: Sì, esatto, è proprio una piccola spinta giù dal dirupo, verso una strada radiosa che ovviamente ci aspetta.
3: Dirupo,
0: come si dice, scusa, sì, sono un catastrofista. E quindi soprattutto possiamo dirlo, visto che con Giovanni si compiono un po' questi otto vincitori, è stato bellissimo sentirvi e soprattutto, nonostante il palcoscenico sembri impegnativo, sentirvi a vostro agio. Mi pare che questo sia stato una cosa rilevante un po' per tutti voi.
3: Guarda, io avevo già fatto lo sferisterio in apertura a Carmen Consoli ed ero letteralmente terrorizzato. E quindi l'idea di essere tornato e non sentirmi più terrorizzato, ma solo impaurito,
1: è una vittoria.
3: È comunque vuol dire che è successo qualcosa.
1: È sbloccato qualcosa.
3: Cosa è successo? Quindi è positivo. Non sono comunque il Giovanni
1: di allora.
3: Quattro anni fa. Qualcosa è successo in questi anni.
0: Sì, sì. Sei anche arrivato in una zona, non in una zona confortevole, però dentro un'onda che poi ti porta qui dopo aver fatto altre cose.
3: E poi devo dire che esibirsi per ultimo.
0: È tosta.
3: Perché cioè, sei lì che aspetti, allora i pensieri si sdoppiano, si fanno più arcigni, cattivi, poi alcuni positivi, inizia questa battaglia tra pensieri cattivi, no? Più
1: e poi uno si porta tutti poi quando esce sul palco tutti quei pensieri,
3: certo.
0: E vabbè. E finalmente ci si può un po' decomprimere, quindi buona decompressione, Giovanni.
3: Grazie
1: a Giovanni
3: Toscano. È sempre bello stare qui con voi.
4: Grazie.
0: Moltissima la musica che fa compagnia agli otto vincitori, per esempio quella di un personaggio che è anche una SAS in onore del padre, Brunori SAS, che arriva con tutta la sua irruenza, simpatia, divertimento, no? Marcella, Duccio, apriamo la porta a...
1: apriamo la porta a Bruno Risas con un medley, lo ribadiamo, questa sera elegantissimo.
0: Elegantissimo, ma quando
4: vediamo,
0: mai non lo è.
4: Vediamo. Non è, non è magari si è cambiato.

0: Ah, si è cambiato?
1: Non lo so,
0: non è più vestito, di marrone vestito.
2: Non lo so, non l'abbiamo più visto, quindi sai, succedono
0: mai
2: cose.
0: Dire mai, mai dire mai, mai dire mai.
2: Poi questo marrone qua sembra un po' quello di Geppetto... un tempo comunque, vabbè, adesso vediamo come è vestito. Ecco a voi Bruno Rissà, Serena Sferisterio in Macerata.
3: Bene, l'albero delle noci. Sono cresciute veloci le foglie sull'albero delle noci, nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma. Io come sempre canguro, fra il passato e il futuro, scrivo canzoni d'amore alla ricerca di un porto sicuro. E come un ragioniere, in bilico fra il dare e l'avere, faccio partite doppie, persino col mio cuore. Come si può cadere in basso, da una distanza siderale. Sono passato

Sono cresciuto in una terra crudele dove la neve si mescola al miele e le persone buone portano in testa corone di spine. Ed ho imparato sin da bambino la differenza fra il sangue e il vino, e che una vita si può spezzare per un pezzetto di carne o di pane. E a tutta questa felicità io non mi posso abituare, perché conosco il

0: Siamo cresciuti troppo veloci, questi riccioli meravigliosi. E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre. E tutta questa felicità forse la posso sostenere, perché hai cambiato l'architettura e le proporzioni del mio cuore. E posso navigare sotto una nuova stella polare.
1: Grazie di cuore.
0: Devo dire, atmosfera bellissima dietro le quinte, questi ragazzi sono incredibili anche da un punto di vista umano oltre che a livello artistico, quindi devo dire che queste situazioni mi rincuorano e spero questo sia capitato anche a voi. Sono tempi, strani giorni, diceva il maestro Battiato, e quindi essere parte di questa comunità anche provvisoria mi fa molto piacere. Sono, mi pare di aver capito, 37 anni o giù di lì di musicultura, quindi una storia lunga. Io nella prossima canzone ho cercato di cantare la difficoltà, la fatica, ma anche la bellezza, proprio per quella fatica di tenere in piedi una relazione duratura, e il pezzo è per due che come noi. Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea sottile la posso intuire dal modo in cui mi mordi il labbro superiore, dalla tua bocca che stringe e non mi lascia scappare. E chi se ne frega se sesso sia amore? Conosco la tua pelle, tu conosci il mio odore. Che poi chi l'ha detto che è peggio un culo di un cuore?

dell'orientamento quando fuori tira vento. Per due che come noi non si son persi mai, e che se guardi indietro non ci crederai.

e che se guardi indietro non ci crederai, perché ci vuole passione. Dopo 20 anni a dirsi ancora di sì, e stai tranquilla, sono sempre qui a stringerti la mano. Ti amo.

Ho preso la chitarra per dare comunque conferma del fatto che sono polistrumentista, perché c'era nella presentazione, quindi ho detto vabbè, fammi pure la chitarra, perché è importante.

le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più.

0: Grazie di cuore.
1: Bruno Risassi in un medley, L'albero delle noci, per due che come noi, e ha chiuso con La verità.
2: È un Brunori che riannoda un po' i fili, ha fatto un po' di intrattenimento tra una canzone e l'altra, poi però queste canzoni sono cocenti, no? Io una cosa che amo in Brunori in generale, più che l'intrattenitore, perché poi adesso comincerà questo tour tutto Brunori in giro per i teatri, dove riprenderà anche l'altro suo aspetto, è quello dello stand-up comedian. È bravissimo a raccontare le barzellette, bravo a intrattenere il pubblico. Poi le canzoni, se andiamo a sentirle, sono sempre, vabbè, ci sono le canzoni d'amore che sono, ma il resto sono dei begli schiaffoni, eh.
3: Ma infatti è divertente questo doppio aspetto di Brunori, perché non ti aspetti, cioè sembra quasi stridere questo suo lato di intrattenitore comico brillante con quello che poi arriva nelle canzoni, ma forse è proprio un effetto cercato e voluto, quello che ti mette a nudo con un po' di ironia, ti fa ridere, e poi invece lì che ti sei aperto arriva con dei pezzi durissimi.
1: Come diceva John e come ribadivi tu, Duccio, è una caratteristica che Brunori Sas ha sempre avuto nell'ambito dei suoi live, quello di unire il racconto anche del privato in chiave ironica, e poi partono queste canzoni sempre con dei testi importanti, intensi, sentiti.
2: Sì. Il lutto, per esempio, per la perdita del padre, per dire, così comincia il percorso di Brunori, che è uno che arriva a scrivere le canzoni in toto insieme a uno che poi è diventato anche il suo manager, Matteo Zanobini, insieme a un'altra persona che poi è diventata sua moglie. Quindi è un'impresa familiare, la Brunori Sas è un riferimento all'impresa che aveva il padre, che se ne va abbastanza presto e che lo porta a scrivere. Non voglio dire che la morte del padre sia la fiammella che lo rende Brunori Sas, però ecco, diciamo che uno che esordisce senza fretta, che fa i dischi, alla fine, se pensate a sei dischi in così tanto tempo, non è un numero, anche rispetto a quella che è la filiera produttiva della discografia, e nonostante questo però fa teatri, è tutto esaurito e va pure a Sanremo, quindi c'è tutto il percorso. Però mi pare che i tempi li detti lui, c'è anche un'azienda vinicola di mezzo, piuttosto che farseli dettare la discografica.
3: È sicuramente così, ma insomma molte delle sue scelte anche di vita fanno pensare che abbia trovato un equilibrio giusto tra l'esigenza di essere un artista e quindi pubblicare materiale, andare in tour, e invece una vita privata molto riservata, che nella sua Cosenza, insomma lì in provincia di Cosenza, nelle sue terre di origine, e evidentemente ha trovato l'equilibrio giusto per non farsi spolpare dall'industria discografica. Devo dire poi che quando capita di intervistare Dario Brunori è sempre molto divertente, perché non sai mai dove può andare a parare e le risposte alle nostre domande sono decisamente imprevedibili.
1: Ricordava John che Sas è un omaggio all'impresa di famiglia, e io ricordo un live di Brunori di più di 10 anni fa in cui raccontava proprio questo, che alla fine c'è questo omaggio proprio perché la sua famiglia è stata molto contenta che poi lui avesse preso un'altra strada e non quella di essere rimasto nell'impresa di famiglia, ma di scrivere canzoni.
2: Beh, una cosa controtendenza, tra l'altro nella storia, nel curriculum di Brunori c'è anche la produzione di un disco, tra le tante cose che ha fatto. Questo disco che ha prodotto è il disco d'esordio di Maria Antonietta, e non è un caso che Maria Antonietta insieme a Colombre, una coppia di fatto, una coppia artistica per loro stessa ammissione a edizione limitata. Quindi noi adesso li stiamo ascoltando dal vivo, abbiamo attraversato un disco che si chiama Luna di Miele, l'abbiamo visti a Sanremo, quest'estate attraversano l'Italia, ma poi ognuno tornerà a fare dischi con la sua inclinazione. Mi sembra una storia bella, perché non è che i due si separino, cioè non è una cosa da coma cose, anzi è tutto il contrario, perché loro diventano artisti insieme dopo essere stati tanto lontani dalle discografiche,
3: sì, insomma. Sì.
2: Quindi è una bella storia in cui si uniscono, un racconto che volevano fare, e quindi guarda caso adesso salgono sul palco proprio loro, Maria Antonietta insieme a Colombre, che ci raccontano le loro canzoni dell'estate.

0: grazie.
1: Ora vi suoniamo una canzone molto politica che dice che la felicità è un diritto di tutti, non solo dei più ricchi, dei più belli, dei più adatti, di quelli che diciamo funzionano bene nel meccanismo di questo mondo molto ingiusto e molto violento. E per questo ci abbiamo scritto una canzone, perché pensiamo che la felicità sia un diritto di tutti quelli che sono vivi. E noi siamo vivi e ce la vogliamo prendere.

0: Grazie, è stato un onore essere qui con tutti. Grazie.
1: Maria Antonietta e Colombre con un medley di due loro successi, Senza vestiti e La Sanremese, La felicità e basta. Duccio,
2: che hanno presentato poco come canzone politica. Sì.
1: Canzone politica,
2: giusto,
1: canzone politica.
2: Perché
1: sì,
2: è giusto che la felicità sia di tutti. Abbiamo,
1: è un diritto, è un diritto di tutti.
2: Siamo assolutamente d'accordo. Fra un po' arriva sul palco un altro grande ospite di questa finale di Musicultura, una band un po' napoletana, un po' inglese, insomma un misto interessante.
1: Beh, noi siamo pronti a scatenarci.
2: Beh, mi pare giusto che ci sia, dopo un momento melodico e dolce come questo, anche un momento un po' più elettronico. Quindi adesso ci godiamo i Planet Funk.
1: Pronti?

0: Planet Funk, una cavalcata davvero su ritmi che sono ancora attuali nonostante abbiano diversi decenni sulle spalle. Direi che il modo più effervescente per andare avanti in questa serata
1: ma
0: di
1: certo
0: cultura.
1: Ci hanno ridato un po' di ritmo, dicevamo prima, dopo momenti più melodici, con un paio di classiconi della loro prima fase e qualcosa di più recente,
2: un brano di Nancy Sinatra e poi come non chiudere con Usain.
0: Musicultura continua con la musica e con la cultura messi insieme qui all'Arena Sferisterio di Macerata.

0: Thank you, grazie.
1: E ascoltando i Planet Funk arriviamo all'appuntamento con il GR1 delle 23, spazio all'informazione, poi torniamo sempre qui da Macerata per Musicultura.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale andiamo a Bologna con gli scontri in serata dopo il presidio per Fakir Abderrahim, il 43enne morto durante un intervento di polizia al pilastro. Davanti a prefettura e questura alcuni manifestanti hanno lanciato una bomba carta, bottiglie e altri oggetti contro le forze dell'ordine. Gli agenti hanno risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Dura la condanna dell'avvocato della famiglia Fabio Anselmo. Chi si comporta in modo criminale è amico di chi vuole negare verità e giustizia per Fakir, e aggiunge: le violenze sono un attacco alla famiglia. Ora le notizie dall'estero. Con la guerra nel Golfo proseguono gli sforzi negoziali per una de-escalation, ma continuano anche gli attacchi incrociati, gli ultimi proprio in questi minuti.
3: Gli Stati Uniti lanciano una nuova serie di raid contro l'Iran per impedirgli di attaccare ancora le navi nello stretto di Hormuz. Esplosioni sono state infatti avvertite nei pressi di Sirik. Attacchi che sono ripresi, fanno sapere le forze americane, per ordine del presidente Trump, che poche ore prima aveva avvertito: ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte molte volte. E questo dopo la notizia della morte di un terzo soldato statunitense in Iraq. Il sito Axios conferma la determinazione di Trump a punire Teheran, ma anche l'Iran contrattacca prendendo di mira Giordania, Kuwait e Bahrain dopo aver colpito un'altra nave a Hormuz. Teheran sta combattendo una guerra su vasta scala, afferma il presidente Pezeshkian, riferimento alla minaccia degli alleati Houthi di bloccare i porti sauditi nel Mar Rosso. I mediatori continuano a lavorare alla de-escalation. Il Qatar propone un cessate il fuoco di 10 giorni e la revoca delle restrizioni a Hormuz. E sia il segretario di Stato americano Rubio sia il ministro degli esteri iraniano Baghei aprono a nuovo round di colloqui. Valentina Isa, GR1.
2: E restiamo in Medio Oriente. Al via nel sud del Libano il programma pilota Zona Sicura, avviato da Israele insieme alle forze armate di Beirut e al comando centrale americano. I 3 contingenti coordineranno l'attuazione dell'accordo per la stabilizzazione dell'area. E di nuovo cronaca con la maxi operazione della polizia in diverse regioni contro le baby gang, decine gli arresti.
4: Dalle piazze della Movida alle stazioni ferroviarie, dai giardini pubblici ai centri commerciali, è la vasta operazione della Polizia di Stato coordinata dal Servizio Centrale Operativo contro baby gang, spaccio e violenza di strada in 44 province italiane. Il bilancio di 539 arresti, oltre 950 denunce e quasi 188.000 persone controllate. 16 gli arresti eseguiti nel Fiorentino. A Empoli la squadra mobile ha fermato un 22enne accusato di spacciare droga anche a 16 anni. A Calenzano gli agenti hanno sequestrato oltre 160 kg di hashish nascosti in 4 borsoni all'interno di un'auto. Nel Livornese invece i controlli hanno portato a 6 arresti per furti aggravati e a 3 per spaccio. A Viareggio infine 4 ragazzi, 2 dei quali minorenni, sono stati denunciati per il violento pestaggio di un uomo. Nel mirino anche il web. A livello nazionale la polizia ha individuato quasi 1000 profili social riconducibili a episodi di violenza e odio online e ha segnalato all'autorità giudiziaria 2 canali per ottenerne l'oscuramento. In Toscana sono stati monitorati 100 di profili.
5: Valerio Scarponi, GR1.
2: Paura per Fedez. Secondo indiscrezioni, il rapper sarebbe stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, la stessa struttura dove era stato operato nel 2023. Secondo le prime informazioni, il ricovero sarebbe stato causato da problemi gastrici. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex stella del Liverpool, Hamburgo, Newcastle e Inghilterra. Era da tempo malato. Con i Reds Keegan conquistò 3 campionati, una FA Cup, 2 Coppe UEFA e la Coppa del Mondo dei Campioni del 1977. Nelle 2 stagioni successive vinse il Pallone d'Oro. Negli anni 90 iniziò la carriera in panchina, guidando poi brevemente anche la sua nazionale. E a proposito di nazionale, è cominciata la settimana decisiva per la scelta del nuovo CT azzurro. L'Italia pensa all'ex tecnico del Manchester City Guardiola, che i dirigenti azzurri Maldini e Leonardo hanno incontrato nello scorso fine settimana a Barcellona nel tentativo complicato di convincerlo. Tra i nomi più ricorrenti per la panchina anche quelli di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea adesso torna allo speciale Radio 1 Musicultura. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1 Musica.
0: Siamo sempre qui sul bus di Radio 1 a Macerata per raccontare il gran finale di questa edizione di Musicultura, di cui come sapete siamo radio ufficiale. John, cosa sta succedendo sul palco?
1: E stanno per arrivare all'Arena Sferisterio una delle entità più importanti del rock romantico degli anni zero.
6: Nascono nella scena milanese degli anni 90, non solo rock romantico.
1: Beh, anni zero però si consolidano.
6: Si consolidano.
1: Diciamo anni zero, no, perché...
0: Dai, John e Marcella, non
1: litigate. No, non litighiamo, sono gli anni zero, non sono gli anni 90. Quindi anni zero sono...
0: Vogliatevi bene.
1: Chi sono?
6: Le vibrazioni.
1: Le vibrazioni che vibrano qui verso l'infinito, ridotti a...
0: Ci vuoi parlare del look, Marcella, mentre si preparano? Beh, Sarcina
6: allora,
0: in total black.
6: Sarcina in scuro, diversamente dall'outfit delle prove, che erano animalier e di altri momenti.
1: Nessun kit
6: in scuro, bassista, molto colorato Roberto Dell'Era.
0: Ah, in rosa.
6: Sì, sì, al basso, vestito di fucsia.
0: Secondo voi cosa ci faranno ascoltare?
1: Non lo so, proviamo a scoprirlo, ma ricordiamoci che questa non è la formazione originale. Niente kilt, appunto Dell'Era.
7: Ciao Macerata, che bello ritrovarsi. Sono passati tanti anni dall'ultima volta che sono venuti qua. È un onore. Ok.

0: tutti sulle mani, scambio di energia e di pace, di amore, sulle mani, vai! I love you.
1: Ambiguità dedicato a te, sono le vibrazioni, queste erano le canzoni, ovviamente con la forza e la velocità della folgore. Duccio Pasqua e Marcello Assullo li hanno praticamente raggiunti in tempo reale e quindi sentiamo cosa hanno da dirci.
2: Francesco, sei partito raccontando di questo coinvolgimento delle vibrazioni con il Pride di Roma, perché è appena uscito un vostro singolo, sì. L'ambiguità, sì. Tra l'altro l'avete registrato, ho visto il videoclip, ho riconosciuto un posto milanese in via Crespi, credo che sia il Don Tell Mama.
3: Bravissima.
2: Che è un locale molto carino, vi raccontiamo, è un locale molto carino che c'è a Milano dove fanno questi spettacoli di drag queen, che era la scenografia perfetta per questo singolo sull'inclusione fondamentalmente.
3: Sì, anche perché c'è da dire che innanzitutto diciamo, sia il brano, è un brano che è un estratto fondamentalmente dello spettacolo di Immensamente Giulia, che poi è stato miseramente bloccato dal Teatro Nazionale, ma comunque avrà luce. Allora anche un po' per far vedere quello che è una delle scene che c'è all'interno dello spettacolo, dell'opera rock Immensamente Giulia, c'è una scena dove appunto Giulia viene, che ha quel sapone, che perché la storia è fondamentalmente la storia di questa ragazza 18 anni, quindi siamo in un'età anche particolare, una ragazza a quel sapone che conosce Francesco, non si parla delle vibrazioni ma fondamentalmente perché si vuole dare luce a lei, no? La sua storia che poi purtroppo è venuta a mancare un paio d'anni fa e quindi era un'ulteriore dedica per lei. Però in una delle scene, mentre Francesco invece, che è quello un po' più anomalo e a volte anche ambiguo, in realtà la porta in uno dei locali che frequentava, che, e quindi è una citazione un po' del Gasoline, del Plastic, anche del Rocky Horror Picture Show, che è uno spettacolo che noi conosciamo molto bene, e quindi ho voluto anche far vedere un po' quello che è sarebbe stato poi lo spettacolo, quello che andiamo a trovare, una delle scene dello spettacolo, e quella è posto migliore, che è Don't Tell Mama, perché poi insomma i ragazzi sono straccarini e ci sono gli attori che nel videoclip di Ambiguità sono gli stessi poi che in realtà erano quelli scelti per fare lo spettacolo vero e proprio.
4: Si è scesi da poco dal palco dello Sferisterio, come dicevamo, e su quel palco avete suonato anche alcuni dei successi dell'inizio della vostra carriera, quelli che vi hanno portato a essere un gruppo conosciuto da tutti. Su quel palco questa sera si stanno esibendo dei ragazzi che sono effettivamente all'inizio della vostra carriera, come eravate voi qualche anno fa. Che effetto vi fa insomma condividere il palco con loro? Vi ricorda un po' com'era la fatica di combattere per emergere?
3: Vabbè, cioè, allora, intanto i ragazzi li ho visti. A parte sono bravissimi, quindi, ed è piacevole in un'epoca musicalmente sterile che stiamo vivendo, perché poi insomma ormai è musica per venderla, non è più, ci sono prodotti un po' preconfezionati, quello che sento purtroppo anche di belli artisti, ma è tutto anche sempre un po' plastificato, quindi vedere in realtà dei giovani ma veramente talentuosi mi fa credere che ci sia in realtà, e sono sicuro che ci sia, perché lo sappiamo che c'è tanta musica nell'underground ancora italiano, perché abbiamo dei grandissimi artisti, quindi vederli qui su questo palco, anzi sono molto fortunati, ricordano sicuramente come eravamo noi, andavamo in giro, ogni occasione era buona, un palco del genere è già un grande insomma passo, ecco, noi non l'avevamo ancora.
4: Oltre alle vibrazioni è passato a trovarci l'amico Paolo Giordano, critico musicale del Giornale. Paolo, ti coinvolgiamo in questa chiacchierata con loro.
2: Sei d'accordo che manca in televisione, manca quel bel rullo di videoclip che consentivano a tante band, anche a tanti artisti, di farsi conoscere. Io mi ricordo, tornavo da scuola e accendevo subito, mi dispiace, lavoro in Rai, però accendevo DJ Television o MTV, wow, per vedere
4: video
2: la musica,
4: music.
2: Video music.
5: Era Top of the Pops, CD Live.
2: Sì, era pieno di programmi
3: ne
2: musicali.
3: Parliamo come, il music, cioè
6: ne parliamo come se fosse preistoria. 500 anni fa, che in realtà dal punto di vista musicale è preistoria, però non è passato così tanto tempo. Sì, anch'io arrivavo a casa e guardavo DJ Television e ero felice, io metallaro, ero felice quelle volte che passava, che ne so, Buongiorno.
2: Io ascoltavo Nicky, a proposito di metallari, esatto. C'era Nicky che faceva i suoi assoli di chitarra con dei capelli lunghissimi.
4: C'era i riff.
6: Mi ha colpito sia Francesco che lui parlare della musica di oggi. È una cosa che chi sta dentro la musica sta vivendo dolorosamente, no? Per questo cambiamento incredibile che c'è stato sopra le nostre teste, no? Voi pensate che Spotify paga mediamente i brani dopo 30 secondi di ascolto, Quindi vuol dire che tu puoi fare un brano che dura 35 secondi e vieni pagato. Questo comporta il fatto che viene ridisegnata la forma canzone, cioè tutto più stretto, niente assoli, niente virtuosismi, niente bridge.
3: Poi pagato per modo di dire, sì, che pagato per modo di dire 0-1.
6: Esatto, cioè pagato niente. Oltretutto,
5: in questo mondo non esiste
6: soli, niente virtuosismi, niente bridge.
3: Poi pagato per modo di dire,
6: sì,
3: che
6: pagato per modo di dire
3: 0-1.
6: Esatto, cioè pagato niente. Oltretutto,
5: in questo mondo non esisterebbero i Queen, non esisterebbero i

0: una cosa che a noi appartiene molto è la pazienza, perché naturalmente i giovani hanno meno voglia di studiare perché facendo gli influencer guadagnano molto più velocemente più soldi. La musica stessa roba, meglio affidarsi all'intelligenza artificiale che ha una sala prove e avere pazienza di creare qualcosa per far sì che suoni che abbia un'unicità.
1: Qualche tempo fa ho parlato con l'Alessandro De Idda inglese, cioè Ian Pace.
2: Lo volevo dire.
0: Ti ringrazio, un complimento bellissimo.
1: Il batterista di Deep Purple.
0: Vediamo di arrivarci.
3: Alex Terry. I know.
1: Che ha detto un pezzo oggi, un pezzo come Highway Star, che è uno dei pezzi più celebri dei Deep Purple, non sarebbe accettato perché ha un assolo troppo lungo.
4: Certo, solo però, l'intro
0: la quindi, solo non viene neanche preso in considerazione da nessun produttore.
1: Per chi non li conosce, sono tra i gruppi rock più importanti di sempre, certo, con dei virtuosismi sia di chitarra che di batteria che di tastiere che lasciano senza fiato tuttora 60 anni dopo. Se questi dicono oggi gente come noi non ci starebbe,
5: certo, siamo arrivati all'assurdità per cui il nostro comune amico Filippo Graziani, cioè, che negli ultimi anni ha portato in tour il repertorio del celebre Papà Ivan, ma adesso sta uscendo con un disco nuovo, nel comunicato stampa del nuovo singolo ha scritto c'è anche l'assolo di chitarra.
2: L'ha specificato.
4: Esatto, sì, ma oggi già proprio le chitarre sono a volte un problema.
1: In via di estinzione.
3: Sono un po' andate fuori moda.
4: Siamo noi con questo nuovo brano, con il quale finalmente siamo usciti dopo 4 anni che ci hanno tenuto fermi, non si capisce perché, però le chitarre ci sono, quindi c'è il riff, dico, intanto dico no, però la chitarra, troppa chitarra.
3: Infatti abbiamo aggiunto delle tastiere un po' perché è così, amalgamiamo, confondiamo.
1: Però ci rendiamo conto adesso, io sono un appassionato prima di che un giornalista, ma il fatto che la chitarra, che è uno degli strumenti chiave della musica pop, sia guardata con circospezione, sia guardata quasi con paura, è indicativo di ciò che stiamo vivendo, no?
0: Sì, insomma, Frank Zappa diceva my guitar want to kill your mama.
1: Esatto. è stato uno strumento anche generazionale, quasi di libertà.
5: È bello che questa chiacchierata con le vibrazioni si sia trasformata da un'intervista a loro a una discussione generica sulla storia della musica.
4: Tanto, insomma, mi sembra più.
5: Ma adesso è uscito il vostro nuovo singolo, ma poi che succede? C'è un disco in arrivo?
4: Ma chi se ne frega? Continuiamo a fare, mi piaceva.
1: sentiamo.
4: Perché il futuro è incerto ormai. No, allora noi, va bene, abbiamo preparato questo brano, siamo in tournée in questo momento e adesso prepareremo altri brani, visto che siamo finalmente liberi, indipendenti proprio tutti gli effetti, e facciamo un po' come ci viene con i tempi che è giusto insomma avere per produrre. Quindi sicuramente usciremo con altri brani. L'idea è quella ovviamente anche del disco, anzi, anche se non vanno più di moda i dischi, a noi che ce ne frega.
2: Noi
4: lo facciamo lo stesso.
2: Vabbè,
4: sì, a un certo punto.
2: Noi tre li continuiamo a comprare.
4: No, è una soddisfazione fare un disco personale. Poi, insomma. Fa niente, uno ascolto veloce. Importante ascoltare almeno 35 secondi di ogni canzone, vi prego.
2: Avete anche tutta una serie di appuntamenti dal vivo, no? Quest'estate
4: sì,
2: state girando?
4: Certo, siamo in giro, stiamo girando tanto, abbiamo un sacco di concerti. Vabbè, ma come ogni anno, noi, anche se non usciamo con roba nuova.
2: Siete con Roberto dell'Era al Basso?
4: Siamo con Roberto dell'Era al Basso e con Carmine Calia alle tastiere. Oltretutto ci portiamo un Hammond vero con tanto di Leslie che pesa 120 kg.
0: Con Leslie.
4: Per dire, ecco, uno dice ma usa il clone, le cose finte. Invece vi posso garantire sul palco quella cosa lì fa la differenza. E poi se uno lo capisce però fa niente, a noi ci piace così.
2: Grazie Francesco, grazie Stefano, grazie Alessandro.
4: Ciao, grazie.
2: Grazie alle vibrazioni. Dal prog al soul, dal pop al rock, passando per le atmosfere cantautorali che destreggia con grande maestria.
6: Irrompe nella scena artistica nel 1979 con un album che viene annoverato, a ragione, tra i 100 più significativi della storia della canzone italiana. Da allora la libertà e la sensibilità, sia nell'arte che nella vita, sono la sua bussola. Stiamo parlando di Alberto Fortis!

pietà, frenetica senza pietà, ma è cretino e poi dell'amore che ne sa. Vincenzo, io ti inseguirò.

Amici miei, voglio dedicare questa canzone a quelle straordinarie esistenze che nel corso della storia continuano a testimoniare la necessità di credere a un sogno. La dedico a Gesù, a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King Jr., ai fratelli Kennedy, ai giudici Falcone e Borsellino, all'onorevole Moro, a Pierpaolo Pasolini e a John Lennon tra gli altri. Bandiere di pace che continuano a ricordarci che le nostre vite non sono merce da buttare sul mercato, ma piuttosto un fiore

che anche per un solo istante stiamo riuscendo davvero a coglierci, a riconoscerci, a capire quanto ognuno di noi può fare la differenza, soprattutto in un momento come questo. E allora, a nome mio, degli altri meravigliosi artisti, amici miei, grazie di essere qui per noi stasera.

0: Si può dire di tutto, ma non che Alberto Fortis non abbia le energie, questa cavalcata che parte da Vincenzo, Milano e Vincenzo meglio, e poi finisce con Settembre in mezzo, un pezzo praticamente inedito, Ricordati di me. E vabbè, sì, Marcella, Duccio, Alberto Fortis è ancora un irredento, è quasi psichedelico, direi psichedelico fuori tempo massimo.
1: È vero, incredibilmente non è cambiato negli anni, l'aspetto è più o meno quello, in fondo, nonostante ovviamente
0: un po' risucchiato,
1: il carisma è quello, la capacità di rivolgersi al pubblico, di coinvolgere il pubblico, e come dici giustamente tu, questa voce che non sembra aver subito i segni del tempo e non è scontato per un uomo di 70 anni.
0: Marcella,
2: una presenza a sorpresa, del resto ci ha stupito anche nel look, non l'abbiamo ancora commentato, io sono rimasta incantata dalle sneaker salate, un tocco veramente bizzarro e originale.
1: Non ci sono nella tua collezione, Marcella?
2: Non ci sono nella mia collezione, devo colmare questa lacuna, assolutamente.
1: Ora se viene a trovarci chiederemo
2: dove le ha prese, certo. Assolutamente.
0: Sono così anziano, pensate che ancora ogni volta che mi si dice sneakers ho un attimo di stordimento.
2: E pensi a uno snack?
0: No, penso alle scarpe da tennis, come le chiamavamo.
1: O scarpe da ginnastica.
0: O scarpe da ginnastica ancora meglio, e poi ricordiamo il purtava scar del tennis, pensa se lo avessimo messo il purtava e sneakers. Sarebbe stato terribile. E comunque, vabbè, ogni cosa ha il suo nome a seconda del tempo che attraversa.
1: Sì, vabbè, sneakers, ginnastica, tennis, ma qua è arrivata una superstar.
0: Benvenuto Alberto Fortis!
3: Eccoci, buonasera.
0: Grazie Alberto. Intanto è sempre un'emozione enorme vederti. Ciao, grazie. Il piacere mio.
3: Mi si sente, sì?
1: Si sente benissimo.
0: Allora, Alberto, hai unito presente, passato e futuro in questa esibizione. Hai lanciato anche un pezzo verso un album che sta per uscire. Ma non c'è solo un album, c'è anche un libro, ci sono anche molte altre cose, come al solito, perché tu sei felicemente tellurico, diciamo.
3: Sono mercuriano.
0: Sì.
3: Allora, abbiamo presentato questa sera questo primo singolo, Ricordati di me, dell'album che uscirà subito dopo l'estate. Il titolo è Sentimental City, è un progetto che proprio fa leva, soprattutto periodi come questi, sul codice del sentimento, qualsiasi età, qualsiasi lavoro facciamo. C'è un libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, e siccome è da un anno e mezzo che io ho questa, chiamiamola, militanza con la missione del maestro Michelangelo Pistoletto per la città dell'arte e il terzo paradiso, sono gioiosissimo questa sera di ufficializzare una notizia che mi è arrivata proprio ieri, che sono diventato ambasciatore per la pace, per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel.
0: Vabbè, una cosa fantastica,
1: meraviglia.
0: Alberto, che in qualche modo decanta anche quello che è sempre stata per te la musica, un atto magari anche irruente come Milano e Vincenzo, però un atto d'amore, di sentimento, ecco, cioè sempre non il sentimentalismo, ma il sentimento, il tuo modo di fare le canzoni e l'arte in generale.
3: Assolutamente, oggi più che mai, secondo non solo la mia opinione, siamo a uno spartiacque fondamentale, vediamo cosa sta succedendo nello scenario assurdo delle guerre nel mondo e sappiamo quanto l'arte da sempre nella storia sia in qualche modo il sintomo di salute di una società, ed è un'arma potentissima l'arte e la musica. Ricordo una frase detta da una signora che si chiama Albert Einstein, che diceva che l'immaginazione è più forte della conoscenza, quindi sappiamo quanto l'arte può fare in immaginazione nel migliorare la nostra collettività.
1: Alberto, l'hai detto anche sul palco chiacchierando con Carolina e Biggio, di quanto tu sia sempre attento ai giovani, e qui siamo in un contesto in cui i giovani arrivano per la prima volta su un palco importante come quello dello Sferisterio, che quando esci là fuori ti può anche lasciare senza fiato. Che effetto ti fa assistere a un passo così importante per questi ragazzi che arrivano qua come vincitori di musicultura?
3: Ma innanzitutto ricordo che sono stato anche presidente di giuria qualche tempo fa qui al Teatro Russo, quando c'è stata proprio la selezione di giovani voci, e stiamo incontrando molti ragazzi giovani, molta generazione dell'Università, per esempio Statale di Milano, Yulm, il primo teatro di Ferrara con ragazzi studenti di lirica, ed è una meraviglia perché loro conoscono dalla Turandot al rapper tipo Childish Gambino e Kendrick Lamar e tutti questi rapper con il sale in zucca, quindi io ho una grandissima fiducia su questo che bisogna fare leva, perché c'è un humus della nuova generazione che è meraviglioso, quindi non istighiamo con i trapper che puntano allo stupro di branco, perché questa è una cosa vile, e stighiamo con tutto ciò che veramente ci può far bene anche nella trap e nella rap.
1: Sì, anche perché anche si può usare quel linguaggio in modo creativo, positivo. Ci sono anche degli artisti che sono passati da questo palco e dimostrano che si può fare anche in quel modo, non necessariamente istigando alla violenza.
3: Assolutamente, guarda, più di 3 anni fa io ho avuto un giovane artista che mi ha aperto 2 concerti, uno dei due l'avevo condiviso col maestro Francesco De Gregori a Piombino, e quando poi mi chiedevano chi pensi che ci sia all'orizzonte, io continuavo a fare il nome di questo giovane sconosciuto ai più artisti, si chiama Lucio Corsi. Guardate che belle cose che ha fatto Lucio e che bell'esempio che è, secondo me è da seguire il più possibile.
4: Vorrei aggiungere che a proposito di trap, di rap, di suoni in movimento, uno come Marracash ha vinto qualche tempo fa la Targa Tenco come miglior album cantautorale. Quello che conta chiaramente sono l'utilizzo che si fa dei linguaggi che la musica ci offre, perché la musica può essere meravigliosamente comunicativa ma anche terribile. Esiste anche la musica che spinge all'odio, alla divisione, perché è un mezzo emotivamente potentissimo, e quindi bisogna, non dico usarlo con cautela, usarlo con libertà e con l'idea che si vuole comunicare qualcosa. La musica è un atto d'amore per Alberto Fortis, noi siamo molto in sintonia su questo, Alberto, e siamo anche molto ansiosi, nel senso migliore dei termini, di ascoltare questo disco che arriva, il libro che esce per Anali Teseo. In generale credo che la tua esperienza personale sia un bel esempio per questi ragazzi, ovvero la decadenza dei generi. Non c'è solo la canzone d'autore o la musica elettronica o la musica dance, c'è semplicemente l'ispirazione che attraversa qualsiasi steccato.
3: Assolutamente, è proprio questo crossover, è questo il vero magma artistico. Non bisogna categorizzare troppo, perché poi c'è il rapper o il trapper che fa delle belle melodie o viceversa, e questo è proprio la linfa, e io lo vedo nei concerti, nei tour. Ci potete seguire su tutti i social, c'è un bellissimo tour quest'estate, e voglio oltretutto sottolineare una data molto importante, sono tutte importanti, ma questa che si terrà il giorno 26 luglio al Castello Sforzesco di Milano, con vari ospiti tra cui mi auguro anche il maestro Monio Vadia.
4: E allora noi invitiamo tutti in questa occasione, anche nelle altre, siamo tutti sui social, quindi seguite Alberto Fortis e le sue avventure. Grazie tantissimo, Alberto.
3: Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi e buona radio sempre, importantissima. Sempre.
4: Grazie. Ogni tanto ritornano, è il caso di Santa Maria, vincitori di qualche tempo fa.
1: Vincitori con una canzone omonima, era proprio Santa Marea, una delle prime canzoni che avevano scritto, li ritroviamo tutti insieme su questo palco, sono dei fratelli loro.
4: Sono dei fratelli, ma la loro musica non è familiare, è un grande viaggio.

0: Grazie. Grazie mille.
1: C'è una linea che unisce Alberto Fortis, un altro personaggio eccellente che è venuto a trovarci qua all'Arena Sferisterio di Macerata, Duccio Pasqua.
2: Beh, parliamo di Alan Sorrenti, immagino.
1: Eh sì.
2: Beh, sì. Un artista che arriva dai primi anni 70, ha una storia artistica particolarissima, perché parte dal progressive, poi cambia completamente strada e diventa una star internazionale.
1: È un figlio delle stelle, qui all'Arena Sferisterio di Macerata c'è Alan Sorrenti e c'è anche la sua musica.
3: Grazie di avermi invitato in questo posto veramente speciale.

0: E grazie. Grazie ancora. Ciao.
1: Finalissima dell'edizione 2026 di Musicultura, Arena Sferisterio di Macerata. Come sentite in questo momento sul palco c'è Alan Sorrenti. Abbiamo ascoltato gli 8 vincitori e siamo in attesa di scoprire chi sarà il vincitore assoluto che si aggiudicherà i 20.000 euro in premio. Sono stati già dati i premi, la casa in riva al mare, assegnato dai detenuti del carcere Barcaglione che è andato a Duma. Tantissimi gli ospiti dalle Vibrazioni che hanno suonato un medley di loro successi, incluso il nuovo singolo Ambiguità, poi Alberto Fortis, una presenza a sorpresa. I vincitori di Musicultura 2023, i Santa Marea, Alan Sorrenti, come vi dicevamo, e da pochissimo è stato assegnato il premio della critica che è andato a Claudio Covato.
2: Intanto noi ci stiamo avviando alla fine di questo racconto del gran finale di Musicultura. Siamo vicini al riassunto, nel riascolto degli 8 vincitori, e quindi tra poco scopriremo chi è il vincitore assoluto.
3: Siamo dentro un imbuto, diciamo così, di attesa, che è quello che ci porta verso la proclamazione del vincitore assoluto. Come diceva Marcella Sullo, anche abbiamo attraversato altri premi, ma questo momento è quello in cui si condensa un po' lo scopo di questa 37esima edizione, perché chi ha votato durante queste due serate è il pubblico.
2: Tra l'altro stiamo attendendo la nomina del vincitore davanti al bus di Radio 1 con tutte le persone che sono qui a seguire Musicultura insieme a noi, quindi insieme a loro proprio viviamo l'attesa allo stesso modo.
3: Sì, e possiamo anche dire che in questo momento c'è una zoomata sui
2: sentiamo
3: cosa succede sul palco.
4: Questo è uno dei momenti più emozionanti di Musicultura, che avviene sempre, almeno per quanto mi riguarda, da 4 anni a questa parte, durante questa clip in cui vi facciamo rivedere gli 8 vincitori. Ognuno di loro canta la canzone dell'altro, e questo vuol dire Musicultura, creare anche veramente una grande famiglia tra di loro. Bravi ragazzi, noi siamo pronti.
5: Io ho la busta, Carolina, ti faccio da valletto se me lo permetti.
4: Ma volentieri. Quindi annunciamo il vincitore. Vai. Di Musicultura 2026. Allora, io non lo so ancora, noi non lo sappiamo, lo scopriamo insieme a voi, fatemi vedere solo, infatti immaginavo che fosse al contrario, ok? E allora, al solito...
5: Ho sbagliato il verso.
4: Il vincitore assoluto di Musicultura 2026 è... Claudio Covato!
5: Claudio Covato! Vieni avanti!
3: Allora, qualcuno applaude in maniera molto convinta, qualcuno fischia.
4: Sentiamo cosa dice.
3: Sì, sentiamo, adesso intanto si abbracciano. Allora, va bene, sentiamo cosa ha da dire Claudio.
2: Prima che lui parli, possiamo svelare che è anche il vincitore degli altri vincitori. Tutti hanno indicato lui, quasi tutti hanno indicato lui come il loro preferito.
3: Sentiamo Claudio cosa dice.
6: Che dire, sono molto confuso.
5: È giusto.
6: Molto felice. Sono abbastanza certo del fatto che sia stata una scelta ardua, perché sti picciotti dietro di me sono tutti incredibili e pazzeschi. E quindi grazie.
3: Ecco, lo abbiamo detto in altre occasioni, questi sono i vincitori di Musicultura. Posso dire a titolo personale che nella vittoria di Claudio Covato io trovo un atto di giustizia rispetto non solo all'arte di Covato, come hai detto tu, Duccio Pasqua. Claudio è stato votato anche dagli stessi artisti, dagli stessi vincitori che sono venuti sul pullman in questi frangenti.
1: Molti di loro hanno detto che la loro canzone preferita,
3: sì,
1: no, era
3: qualche giorno fa, ormai un po' di tempo fa, al Mangiadischi, Claudio Covato è stato così generoso da accompagnare con la chitarra tutti i pezzi degli altri suoi compagni di avventure. È evidente che c'è un po' di delusione anche nei volti di quelli che non hanno avuto questo tipo di riconoscimento, però io credo, e mi prendo la responsabilità per quello che sto per dire, che questo premio sia stato dato all'artista più completo di questi 8 vincitori, perché Claudio a me ricorda Tim Buckley, ma anche la musica tradizionale. È un chitarrista bravissimo, ha una voce straordinaria, è un incoraggiamento che si merita. Vorrei fargli personalmente un applauso, lo chiedo anche a chi è qui con noi. insomma, riconoscergli quello che si merita.
2: Ma sicuramente merita questo premio. Nel frattempo sul palco, oltre alla targa, arriva l'assegnone, di 20.000 euro di Banca Macerata. E Claudio si è distinto in questo percorso che abbiamo fatto insieme su Radio 1 per generosità e per musicalità, perché ovviamente non è scontato imparare così facilmente e così rapidamente i brani di tutti gli 8 vincitori. Chiaramente ci si è messo, l'ha fatto anche per noi, se li ha studiati insieme agli altri 8, e poi l'abbiamo visto sempre in giro con la chitarra a tracolla, con la chitarra in braccio. È fatto di musica Claudio Covato, no Marcello?
1: Beh, ricordiamo che ha vinto anche il premio della critica, quindi insomma ha messo un po' d'accordo tutti, non solo il pubblico dello Sferisterio ma anche quello dei giornalisti.
3: Io credo che sì, sia un premio molto equo, lo ripeto, è un mio giudizio molto molto personale. Tra l'altro, come ha detto anche Claudio Covato, il livello quest'anno era particolarmente alto.
2: È vero.
3: E quindi noi siamo contenti di salutare Claudio, chissà, lo reincontreremo forse come ci è successo con i Santa Maria in qualche altra occasione.
2: O magari tra poco.
3: Insomma, la sua vita artistica non è che comincia adesso, ma continua con una certa soddisfazione. Quindi credo, Duccio, Marcella, che siamo arrivati un po' ai saluti di questa nostra serata.
2: Ai saluti che non possono prescindere dal ringraziamento a tutta la nostra squadra tecnica, con Daniele Di Noia, Davide Cirimele ed Emanuele Montella, che ci hanno permesso di andare in onda dal bellissimo bus di Radio 1.
1: Leonardo Patanè, che ha curato la regia del nostro speciale, ovviamente Luca Torrisi, che ha documentato tutto, Simona Luciani, che ha organizzato la nostra trasferta,
3: Simona Grossi, che ha permesso tutto questo, la nostra vice direttrice. Non possiamo che salutarvi, augurarvi una radiosa nottata da Duccio Pasqua, da Marcella Sullo
1: e ovviamente da Gian Vignola.
3: A prestissimo e viva la musica sempre!

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il corteo per la morte di Fakir a Bologna, alta tensione e scontri tra manifestanti e polizia. La procura applica lo scudo penale ai due agenti e ai quattro sanitari coinvolti. Piante dosi, chi agita pregiudizi non si fida neanche della magistratura. La minaccia di Trump, l'Iran pagherà cara l'uccisione dei soldati americani. In serata pesanti attacchi USA sullo stretto di Hormuz. I mediatori propongono una tregua, ma gli Houthi annunciano il blocco marittimo sull'Arabia Saudita. Giorgia Meloni, necessario ogni sforzo per la de-escalation nella regione. Preoccupazione in particolare per la negata libertà di navigazione nel Golfo. Regno Unito si insedia il nuovo primo ministro Barnham. Priorità, stabilità e aiutare chi non ce la fa. Agli esteri l'ex leader laburista Ed Miliband. La Russia espelle un addetto militare italiano e un suo collaboratore, Tajani. Plateale ritorsione per l'allontanamento di due funzionari di Mosca, accusati di spionaggio a Roma. Non è mai troppo tardi per dire sì. Nel paese di Sal da Vinci il Censis fotografa il boom di matrimoni tra over 65, quintuplicati dal 2006 ad oggi. Calcio, festa grande per la Spagna, campione del mondo, a milioni per le strade di Madrid. Tra novità e polemiche il bilancio del torneo più lungo di sempre. Il libro dell'estate, La solitudine di Sonia e Sanni, romanzo globale e intimo di Kiran Desai, viaggio tra Oriente e Occidente, tra amore e abbandono. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano l'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia di Bologna. I magistrati si concentrano sull'azione degli agenti e degli operatori del 118. In serata scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: Alla fine la manifestazione pacifica, il presidio si trasforma in una lunga serata di tensione, incidenti, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Succede tutto nei pressi della prefettura. Persone incappucciate, lancio di bottiglie e bombe carta, agenti in tenuta antisommossa, cariche e lacrimogeni. La morte di Abderrahim Fakir scatena la rivolta, mentre l'inchiesta che procede per omicidio colposo muove i primi passi. Sei le persone sulle quali i magistrati concentrano l'attenzione, i due poliziotti intervenuti e i quattro operatori del 118. La procura per loro fa scattare il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. In altre parole, non vengono automaticamente indagati. È la prima volta. I magistrati fanno sapere che si indaga su fatti più ampi rispetto al video che, diffuso in rete, mostra Farik disteso a terra mentre viene immobilizzato e chiede aiuto. Gli agenti, chiamati dai residenti della zona, chiedono a loro volta l'intervento del 118. Segnalano una crisi psichiatrica. La sorella di Farik però accusa i poliziotti. Il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre in città in queste ore la tensione resta alta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sulla vicenda l'intervento al TG1 del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, le sue parole.
4: Innanzitutto è accaduta una grande tragedia per la quale sicuramente dobbiamo partire dalle espressioni di dispiacere e di grande cordoglio per i familiari. Dopodiché è accaduto qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Bisogna avere fiducia nell'autorità giudiziaria. Chi fa professione di espressioni pregiudizialmente contrarie alla forza di polizia vuol dire che non ha fiducia né nelle nostre forze di polizia né nella magistratura, che dovrà cercare che cosa è successo.
2: Vicinanza alla famiglia di Fakir e a quanti sono coinvolti nella vicenda dall'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi. Non prevalgano odio, violenza, anche verbale, nei social, e strumentalizzazione, piuttosto rispetto e dialogo, il commento del presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Caso Roggero. La Procura Generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne è detenuto a Bollate dopo la sentenza definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e per averne ferito un terzo. E sul caso Roggero è ancora concentrato il confronto politico insieme alla vicenda Fakir. Le opposizioni chiedono al Viminale di chiarire su quanto accaduto a Bologna. Sostegno alle forze dell'ordine dalla maggioranza, che deposita una modifica al decreto giustizia per evitare indennizzi a chi delinque.
0: Ora c'è l'emendamento con la firma di tutti i capogruppo di maggioranza al Senato. Nessun risarcimento a chi commette reati gravi. Forza Italia però frena su un'altra proposta, quella della Lega, che vorrebbe permettere qualsiasi reazione a una minaccia armata. Antonio Tajani e Matteo Salvini comunque concordano su Bologna attendere le indagini. Poi il secondo.
5: Processi. Io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
0: Anche l'Italia parla di ostilità della sinistra verso le divise. I progressisti chiedono al ministro Piantedosi di riferire in aula. Verità e giustizia, invoca il PD, non si può morire durante un intervento delle istituzioni. No anche a modifiche alla legittima difesa. Riccardo Maggi, più Europa.
6: Chiedono il Far West. Bisogna dire ai cittadini che la sicurezza dipende dalla legalità, non dalla licenza di uccidere.
0: Fa discutere infine il video IA condiviso da Roberto Vannacci, in cui da imperatore romano condanna a morte i leader di sinistra. Solo satira si difende, ma FD prende le distanze, non è il nostro stile, mentre le opposizioni parlano di pericoloso incitamento alla violenza. Lucio Bondi, GR1.
2: E ancora sul caso Roggero, anche l'intervento di Elon Musk sul suo social network X. È una follia, scrive il patron di Tesla. Andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Parole inaccettabili per le opposizioni, che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Riprende oggi in commissione al Senato l'esame della legge elettorale. Difficile comunque l'approvazione definitiva prima della pausa estiva, anche perché la maggioranza deve ancora sciogliere il nodo delle preferenze dopo lo stop la settimana scorsa alla Camera. Rimane il no netto al provvedimento delle opposizioni, che parlano di norma che mira a garantire il potere alla destra. Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti. All'estero, Medio Oriente è ancora in fiamme per i nuovi attacchi americani nello stretto di Hormuz, annunciati via social dal presidente Trump, il corrispondente da New York.
7: Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto. Questa è la direttiva che Trump annuncia sui social di aver trasmesso ai vertici politici e militari di Washington. Parole che arrivano mentre sale a 17 il numero di soldati statunitensi uccisi dall'inizio della guerra. Intanto, alle 22 ora italiana, è iniziato il 10° giorno consecutivo di bombardamenti americani sulla Repubblica Islamica. E gli Stati Uniti, secondo la CNN, stanno incrementando il numero di aerei militari dispiegati in Medio Oriente, inclusi nuovi F-16, F-35 e ancora aerei cisterna. Il segretario di Stato Rubio comunque non chiude del tutto a una soluzione diplomatica. Rimaniamo aperti all'idea, dice, ma deve trattarsi di un'intesa che poi si rispetta. Intanto Trump replica al sindaco di New York, il democratico Mamdani, che ha ripetuto come stia valutando l'arresto del premier israeliano Netanyahu quando sarà in città per l'Assemblea Generale ONU, perché è accusato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra a Gaza. Il presidente americano rassicura: Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo o circostanza mentre si trova negli Stati Uniti. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: L'Iran risponde agli attacchi statunitensi, tornando a colpire gli alleati di Washington nella regione, ma i canali diplomatici restano aperti.
8: I media iraniani riportano di esplosioni in diverse località nell'area dello stretto di Hormuz, tra cui Bandar Abbas e l'isola di Keshm. Attacchi che non piegano però le forze più oltranziste iraniane. Trump è un folle, abbiamo missili ancora per anni, rilanciano i Pasdaran. Teheran aveva già risposto duro agli ultimi attacchi statunitensi, bersagliando Kuwait, Bahrain, 3 i missili intercettati dalla Giordania. Un drone carico di esplosivo è stato abbattuto nei pressi di Erbil, in Iraq, dove una base ospita militari statunitensi. E poi l'attacco a un'altra nave nello stretto di Hormuz, che è andata in fiamme costringendo il personale ad abbandonarla. Mentre si sta aprendo anche il fronte Mar Rosso con gli Houthi, alleati yemeniti di Teheran, che minacciano di bloccare i porti sauditi mettendo a rischio la capacità di Riyadh di aggirare Hormuz. L'Iran sta combattendo una guerra su vasta scala con gli Stati Uniti, dice per questo il presidente iraniano Pezeshkian, ma nonostante l'escalation militare non accenni a diminuire, gli sforzi diplomatici continuano. E dai mediatori del Qatar arriva la proposta di un cessate il fuoco di 10 giorni con la revoca delle restrizioni nella navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
2: E la preghiera per la pace è stata rinnovata dal Papa durante la visita privata alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino in provincia di Frosinone. Leone XIV ha assostato davanti alla tomba di San Benedetto, cui ha affidato la propria invocazione per la pace nelle zone del mondo segnate dai conflitti. E del complesso scenario internazionale la premier Giorgia Meloni ha parlato a Palazzo Chigi con il primo ministro portoghese Montenegro.
9: Un nuovo slancio delle relazioni già solide tra i due paesi, un salto di qualità nell'industria della difesa, un impegno comune per la pace in Ucraina e in Iran, dove si guarda con preoccupazione anche alla negata libertà di navigazione. La Presidente del Consiglio richiama tutti i temi affrontati col premier portoghese, Luis Montenegro, e annuncia una commessa fatta da Lisbona.
10: La decisione dell'autorità portoghese di acquistare 3 fregate Frem Evo costruite da Fincantieri è un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende.
9: Giorgia Meloni ricorda gli scambi commerciali con il Portogallo, quasi 10 miliardi, e l'enorme potenziale di cooperazione sul piano Mattei per l'Africa. Poi sull'immigrazione auspica un rafforzamento della dimensione esterna.
10: Lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
9: La Premier parla di un allargamento dell'Unione graduale e credibile perché sia un successo per tutti e di un bilancio che non metta in discussione politica agricola e coesione. Carla Macrellino, GR1.
2: A Londra, cambio della guardia a Downing Street con le dimissioni del premier Starmer, è iniziata l'era di Barnum, nuovo leader laburista che ha già presentato anche la squadra di governo, la corrispondente.
11: Promette un piano decennale per far ripartire il paese, la soluzione al fenomeno dei senza tetto, la stessa linea di politica estera di Starmer su Ucraina e difesa dell'Europa. Nella telefonata con il presidente Trump lo invita a Manchester. Il primo giorno di Andy Burnham, primo ministro, inizia col passaggio di consegne. Keir Starmer parla a Downing Street per l'ultima volta, ringrazia tra gli applausi staff e ministri. Lascio il paese, dice, meglio di come l'ho trovato. Poi va da Re Carlo a dimettersi. Poco dopo è Burnham a ricevere l'incarico. L'ex sindaco di Manchester, chiamato dai laburisti a salvare la legislatura dopo i pessimi risultati delle amministrative di primavera, cambia la comunicazione, più diretta e mediatica, e cambia anche posto ai ministri. L'ex responsabile della difesa Healey, che con le sue dimissioni di giugno ha contribuito ad affondare Starmer, è il nuovo ministro dell'economia. Shabana Mahmood resta agli interni, Ed Miliband è il ministro degli esteri, Yvette Cooper passa dagli esteri alla sanità. Domani mattina, verso le 11, il primo consiglio dei ministri del nuovo governo laburista. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Spionaggio e ritorsioni tra Mosca e Roma. Il Cremlino espelle l'addetto militare italiano in risposta all'allontanamento di 2 funzionari dell'ambasciata russa nella capitale. La corrispondente.
12: Un caso diplomatico che riaccende la tensione tra Italia e Russia. Dal Ministero degli Esteri di Mosca, la portavoce Zakharova conferma l'espulsione dalla Federazione Russa dell'addetto militare italiano, il capitano di vascello Vittorio Parella, e di un suo collaboratore come misura di ritorsione rispetto all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma. A dare l'annuncio, dopo la convocazione al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana Giovanni Scopa, è stato il ministro degli Esteri Tajani su dove ha scritto dell'espulsione senza motivo dei 2 italiani come atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi, specificando che loro sì erano stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Il 9 luglio, dopo che la polizia aveva arrestato 2 ex agenti dell'intelligence italiana accusati di avere fornito a Mosca segreti sugli aiuti militari a Kiev, la Farnesina espelleva i 2 addetti militari russi coinvolti nel caso. Risponderemo a Roma in modo adeguato, era stato l'avvertimento russo che faceva già presagire un provvedimento simmetrico. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Torniamo alla cronaca, ore di apprensione per Fedez. Il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al pronto soccorso del Fatebene Fratelli di Milano per problemi gastrointestinali. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi, ma i medici hanno disposto accertamenti anche alla luce dei precedenti problemi di salute. Nello stesso ospedale, nel 2023, era stato operato d'urgenza per una emorragia interna. Proseguono le indagini sull'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito, trovato carbonizzato all'alba di domenica nelle campagne di Eboli. Molti gli interrogativi ancora aperti. Oggi l'autopsia.
13: I dubbi, le tante piste e lo sgomento dei colleghi di Luigi Esposito. Annibale Discepolo lavorava con lui a 8 Channel.
14: La tecnica adottata sembrerebbe di chiarissima matrice camorristica, una liturgia molto utilizzata.
13: Perché Luigi si trovava di notte in quella zona così isolata, si chiedono gli amici. Nessuno gli voleva del male, era un uomo tranquillo, racconta la sorella. Gli investigatori scavano anche nella vita privata, ma sembra prevalere la pista professionale. Ancora Discepolo.
14: Credo che tutto sia connesso al suo lavoro di biologo, che lo vedeva effettuare ispezioni in terreni, che magari abbia scoperto qualcosa che qualcuno non voleva venisse rivelata.
13: Altro nodo da chiarire: perché Luigi Esposito raccontava di lavorare all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, notizia subito smentita dall'ARPAC. Le tante incognite a partire dal movente, ma anche sulle cause della morte. Oggi l'autopsia metterà il primo punto fermo se il decesso sia stato provocato dalle fiamme o se il rogo sia stato appiccato dopo. Valeria Volatile, GR1.
2: Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Arrestati oltre 530 giovani, tra cui 47 minorenni. Denunciate altre 954 persone. Sequestrati oltre 700 kg di droga, decine di armi e 300.000 euro in contanti. Agli uomini delle forze dell'ordine coinvolti il ringraziamento del ministro dell'Interno Piantedosi. Prodotti contraffatti o non sicuri venduti online. Maxi multa ad uno dei colossi del commercio cinese, l'inviato a Bruxelles.
15: La Commissione europea ha sanzionato con una multa da 550 milioni di euro AliExpress, parte del gruppo Alibaba, sotto accusa la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress ha violato gli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali per non essere riuscita a valutare e mitigare i rischi connessi alla propria attività. In sostanza, la piattaforma non sarebbe stata in grado di contrastare efficacemente l'importazione di oggetti che, tra le altre cose, presentavano problemi di sicurezza. Tra questi figurano giocattoli e cosmetici che, anche se individuati come pericolosi, rimanevano online per settimane. La stessa azienda ha segnalato che oltre 15 milioni di prodotti illegali sono stati raccomandati lo scorso anno agli utenti europei, ha dichiarato un portavoce della Commissione. Il colosso asiatico afferma di non condividere la decisione e parla di una multa sproporzionata che non tiene adeguatamente conto dei miglioramenti apportati. AliExpress ha annunciato che presenterà un ricorso. Da Bruxelles, Antonio Di Bartolomeo, GR1.
2: L'alta velocità italiana arriva in Germania. Italo investirà 3,6 miliardi di euro per entrare nel mercato ferroviario tedesco. Dal 2028 saranno in servizio 26 treni con collegamenti tra 18 città su una rete di 1300 chilometri. Per il presidente Luca Cordero di Montezemolo è un passo concreto verso il mercato unico dei trasporti. In Italia ci si sposa sempre meno, un trend di lunga data ormai che non vale per gli over 65. In 20 anni le nozze nella terza età si sono quintuplicate.
16: Nell'Italia che canta Salda Vinci, i matrimoni celebrati sono in calo drastico, meno 30% dal 2006 a oggi. Nello stesso arco di tempo, però, sono esplosi i sì tra gli over 65. Quelli con almeno un coniuge che vanta quest'età sono triplicati. Quelli dove i promessi marito e moglie risultano entrambi over sono addirittura quintuplicati. Dietro ai numeri forniti dal Censis, ovviamente, c'è la vita che si allunga e una diversa percezione della vecchiaia. Sempre più diffuso il bisogno di contrastare la solitudine e, questione non secondaria, la disponibilità economica che, nel nostro paese, cresce con l'età. Forse però possiamo lasciare un po' di spazio anche al romanticismo. Per sposarsi a una certa età bisogna volerlo davvero. Niente calcoli, molti sorrisi. E coi capelli bianchi è sicuramente più facile pronunciare la ferale promessa. Sarà per sempre sì.
17: E te da qui sarà per sempre sì.
16: Federico Mello, GR1.
2: Cercasi vincitore di quasi 600.000 euro. Il 14 maggio in una tabaccheria di Bari un fortunato giocatore ha centrato il 5 più 1 al Super Enalotto. Con una schedina da 2 euro se ne è aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisal più 1 al Super Enalotto con una schedina da 2 euro se ne è aggiudicati oltre 596.000, ma per ora non ha riscosso il premio. Dalla Sisal appello per rinforzare

0: tripode, ci sono anche cani con le smaniosi, ciechi, tutti quelli, diciamo, che sono il rifiuto del canile o della società, cani anziani, gli diamo una dignità tenendoli qui.
1: Più sembrano senza speranza o difficili e più Francesco non si arrende. Ad aiutarlo gli altri volontari dell'ENPA, ognuno con un suo compito.
2: Venire qui significa comunque stare 3, 4, 5 ore a dare una mano a preparare le pappe, anche a talvolta a spazzolarli perché è necessario, a fare tutte le cure perché alcuni di loro possono avere la necessità di alcune terapie.
1: Per il GR1 Adela Pertosa.
3: Italia ancora divisa tra grande caldo e forti temporali. Per questo martedì 21 luglio aumenteranno a 18 le città con bollino rosso per le elevate temperature, ma l'arrivo di aria fredda dal nord porterà presto un po' ovunque un clima più mite. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali forti accompagnati da nubifragi, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia Romagna. Nella giornata di mercoledì finalmente una marcata diminuzione delle temperature, soprattutto nei valori massimi, torniamo a condizioni di normalità un po' su tutto il paese.
3: La Spagna abbraccia i suoi campioni del mondo dopo l'omaggio di Re Felipe e l'accoglienza del premier Pedro Sánchez alla Moncloa. Le Furie Rosse hanno attraversato Madrid su un bus scoperto davanti. Il trofeo alzato al cielo davanti a quasi 2 milioni di persone. I tifosi hanno accompagnato i loro beniamini fino a Piazza Zibeles, dove la festa prosegue fino a notte fonda. Giocatori e staff vengono chiamati sul palco uno a uno, accolti dalle loro canzoni preferite e da un boato della folla. In un video Shakira celebra la squadra: avete mostrato al mondo cosa significa lavorare insieme. Messaggio simile del CT Luis de la Fuente: insieme siamo più forti. E poco fa anche l'Argentina, sconfitta in finale dalla Spagna 1-0, è rientrata in patria. Si è dunque chiuso il mondiale più lungo di sempre, con oltre un mese di gare e ben 48 nazionali partecipanti, torneo che in futuro si potrebbe estendere ancora. Qui il bilancio di uno dei nostri inviati.
5: Avevo promesso che avremmo realizzato una grande Coppa del Mondo e questi mondiali hanno superato ogni aspettativa. Non è stata solo la più grande Coppa del Mondo di sempre, questo è stato il più grande evento sociale, umano e culturale che l'umanità abbia mai visto.
6: L'altro giorno, al fianco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Gianni Infantino, con una certa enfasi, aveva steso il bilancio dei mondiali 2026, passati alla storia come i più grandi di sempre, 48 squadre per 104 partite. A quanto pare però l'intenzione del presidente della FIFA sarebbe di aumentare la taglia già dal 2030, 64 partecipanti e 3 continenti ospitanti. Questi invece saranno ricordati anche come quelli della mutazione del calcio in qualcosa d'altro. Le pause per l'idratazione e la pubblicità in mezzo ai due tempi l'hanno trasformato di fatto in uno sport da 4 quarti e poi l'intervallo della finale dilatato per fare spazio a uno show in stile USA. E poi ancora le polemiche, a partire da quelle sulle squalifiche sospese con la condizionale. Infantino al comando della FIFA dal 2016, da quando venne cancellata la coppia Blatter-Platini. A marzo 2027 la Federazione Internazionale voterà per la riconferma. Dallas con Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
3: È il grande romanzo dell'estate, La solitudine di Sonia e Sunny di Kiran Desai. Nata a Delhi, vive a New York, l'autrice torna dopo 20 anni con 700 pagine e uno straordinario mosaico di storie tra India e Occidente.
7: Esplora amore e solitudine nel mondo moderno, Kiran Desai, in un romanzo globale e intimo che attraversa continenti, storie familiari e storia, India, Stati Uniti, Messico, c'è anche l'Italia. Testa e cuore, anima e corpo, racconta di passioni, addii e ritorni, di Sonia, aspirante scrittrice, e Sunny, giornalista, giovani indiani divisi tra straniamento in Occidente e desiderio di indipendenza. Il segreto di uno scrittore è che scrivendo vorresti vedere il tuo libro negli scaffali accanto ai libri che ami, dice l'autrice, che ama Garcia Marquez e Anna Karenina. La scrittura oceanica coinvolge, avvolge il lettore, reale e sovrannaturale, colore.

0: attori, personaggi, mondi, meraviglia. Bisogna aver vissuto abbastanza perché una storia prenda forma, dice la protagonista, Sonia. Sono serviti 20 anni a questo romanzo magico, un'epica storia d'amore. Francesca Cosentino, GR1.
1: Musica, si arricchisce il cast degli ospiti della Notte della Taranta. Sul palco di Melpignano il 22 agosto ci sarà anche Levante. La cantautrice siciliana interpreterà un classico della tradizione, Beggia ci dormi, una serenata cantata da un innamorato sotto la finestra della sua amata. Sarà un onore, ha detto Levante.
2: Essere ospiti alla Notte della Taranta per me è un grande riconoscimento, perché significa, nonostante la mia musica sia una musica pop, una musica scritta in italiano, però arriva quel fuoco del sud che io porto con me e che reputo sacro.
1: Tra gli altri artisti già confermati, la portoghese Regina del Fado, Gisela Joao, Alessandra Moroso, Uelo e Maria Mazzotta. Nel ruolo del maestro concertatore della Notte della Taranta, Ermal Meta. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Chiadroni. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 26, apriamo in A13, Bologna-Padova, in Emilia-Romagna, allo svincolo di Bologna-Interporto, si segnalano code in uscita in entrambe le direzioni per una manifestazione sulla viabilità cittadina. Per chi proviene da Padova è consigliata l'uscita ad Altedo. Andiamo ora sul raccordo Bettolle-Perugia, in Umbria, all'altezza di Corciano, un incidente causa rallentamenti in direzione Perugia. In A1 Roma-Napoli, tra Caianello e San Vittore, in direzione Roma, attenzione alla guida per la presenza di gasolio in terza corsia a seguito del ripristino di un incidente. Ci spostiamo in Puglia, sulla statale 16 Adriatica, tra la tangenziale di Bari e l'innesto con la statale 100 a Mungivac, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni per lavori. E infine chiudiamo in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, tra Catena Nuova e Agira, un incidente provoca rallentamenti verso Palermo. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000.
10: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ah.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. In Iran in corso una nuova ondata di attacchi americani, esplosioni in varie città tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Il prezzo per la morte di ogni soldato americano sarà altissimo, l'avvertimento di Trump, che ha minacciato pesanti ritorsioni contro il regime. Teheran ha risposto prendendo di mira una base americana in Kuwait. A Bologna la manifestazione per Fakir, il 43 è morto mentre era ammanettato e bloccato a terra dai poliziotti durante un controllo. Presenti anche gli operatori del 118 che non sono intervenuti. Scontri tra i dimostranti e la polizia, lancio di oggetti e bombe carta, cui le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Per i due agenti e i quattro sanitari indagati per omicidio colposo è scattato il nuovo scudo penale. L'avvocato dei parenti della vittima, Fabio Anselmo, chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Il ministro dell'interno Piantedosi ha espresso cordoglio ai familiari e invitato ad avere fiducia nel lavoro di magistrati e investigatori, evitando pregiudizi. Il caso Roggero: la procura generale di Torino ha ottenuto il sequestro di 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Il 72enne detenuto nel carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva, 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. E sulla vicenda è intervenuto anche Elon Musk. È una follia, le parole del miliardario, andrebbero condannati piuttosto giudice e pubblico ministero. Dichiarazioni inaccettabili per le opposizioni che parlano di ennesima interferenza nella vita di uno Stato democratico, accusando Musk di non conoscere i principi del diritto. Cambio della guardia a Downing Street, Andy Burnham, il nuovo leader del partito laburista, il nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Il 56enne ex sindaco di Manchester ha annunciato la volontà di ridare speranza e stabilità al Regno Unito, promettendo maggiore attenzione alle classi meno abbienti. Ribadito il sostegno all'Ucraina nella sua prima chiamata internazionale fatta al presidente americano Trump, già annunciata la squadra di governo. Meteo: in arrivo una tregua dall'ondata di caldo delle ultime settimane. Oggi saranno 18 le città bollino rosso, domani scenderanno a 7. L'afa lascerà il posto ad aria fresca e temporali, piogge soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano, segna l'epilogo, ricordi che

i tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia.

Le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. In Iran in corso una nuova ondata di attacchi americani, esplosioni in varie città tra cui Bandar Abbas nel sud e Isfahan nel centro del paese. Teheran ha risposto prendendo di mira una base americana in Kuwait. Poco fa una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz e Trump minaccia ritorsioni. Sentiamo il corrispondente.
3: Ogni volta che l'Iran ucciderà un soldato americano, per quell'uccisione pagherà molte volte tanto. Questa è la direttiva che Trump annuncia sui social di aver trasmesso ai vertici politici e militari di Washington.